0: Businessman, dito nella piaga, alle 8.08, prendiamo la linea da 006, grazie Umberto, grazie Damiano, sempre veramente belli pimpanti, devo dire, veramente molto belli pimpanti.
1: Perché dovremmo vendere una cosa che la,
0: no,
1: la vediamo?
0: Loro danno tutto nei 90 minuti, sì, sì. Arbitro, perché partita finisce quando arbitro fischia.

0: compagni.
1: Però comunque vuole dare tu,
2: certo. No, mister, ancora ce l'ho, ce la faccio. No, no, no.
1: Stai bevendo almeno un litro d'acqua al giorno, Gianni? Vieni qua, vieni, vieni, vieni. Che è come gli anziani, devi stare, a, certo, mi raccomando, alle ore calde, stai con l'aria condizionata. Un litro d'acqua al giorno per evitare i crampi. Lo stai bevendo? Ma tu non sai, tu non hai neanche la borraccia. Tu sei tra quelli che non ha la borraccia.
3: No, una borraccia che praticamente è un bicchiere.
1: Uno sciottino, sciottino.
3: Perché tendo a bere poco, in effetti.
1: Eh no, devi bere di più, devi bere di più.
2: Se no, non ci arrivi, cioè,
3: non fanno uscire nelle ore calde.
1: Bravo, sì, sì. Sì.
2: Comunque, bere acqua, mi raccomando.
1: Comunque, nel precisi. Parco, qua sei quello che fa più ore in assoluto. Perché ne fai qua? Queste, arrivi qui alle.
3: Alle 5:10.
1: Ma tanto non c'è un cazzo.
2: Ma che c'è, ma poi c'è già luce. Che vantaggio, poi non trovi traffico.
4: Lo vorremmo fare a campo.
1: Oggi vogliamo veramente che interveniate in tantissimi al 342 00 00 700. Teneteci sveglio lo zio Gianni, teneteci sveglia Veronica. Buongiorno, Vero, come stai?
5: Male. Tutto
2: male.
1: Che è successo?
5: Mia figlia sta mettendo i denti. Quindi questa notte non abbiamo proprio dormito. Noi abbiamo dormito poco. Non abbiamo proprio dormito.
1: Si muove, piange, che fa?
2: Ma è pianto o lamentela?
5: Pianto disperato, lamentela, capriole.
1: Però Violante li sta mettendo, Gianni li sta perdendo, quindi certo. Possiamo
2: sì, compensiamo.
1: Buongiorno anche a Patrizio, ciao Pat. Buongiorno. Sappiamo che anche tu hai dormito poco per un ottimo motivo, però ribadiamo gli auguri alla nostra Sabrina che si è sposata, la nostra ninfa d'ora. E tu hai fatto il DJ set ieri, giusto?
2: DJ Mazzo.
1: Okay, scusa, hai fatto un DJ set in stile, perché ricordiamo che lei ha fatto il rito celtico.
6: Sì, avevo messo... delle canzoni, mi aveva passato lei, okay. Tipo il Signore degli Anelli remixato, tutte cose così.
4: Ah, le hanno ballate?
6: No. Cioè, lì era la Macarena per loro. Cioè, proprio...
4: Spazziti!
6: Sì. E poi tutto rock.
1: Tutto molto rock. Vediamo se è rock il lancio della sigla che avete mandato al 342 00 00 700. Veronica ha fatto la faccia di Violante che sta mettendo i denti.
5: ho dovuto chiedere il supporto del nostro professionista.
1: È l'ultima settimana, dai.
7: Bella Mario. Oh, ricorda, i capisaldi, le donne, la mortazza chiama de Roma.
1: Vabbè Mario, se siamo visti, va.
7: Io non t'ho visto, t'ho vissuto.
1: Senti, vado che devo lanciare la sigla.
7: Non si lancia la sigla. No. Si interpreta. Sigla.

0: Med, se l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele.
1: Furio.
0: Come vi dicevamo, ultima settimana di Chiamate Roma al 342-00-00700. Elena ti segnala dentinale, crema anestetica per gengive. Prova, provata.
2: Segno.
1: Provata,
2: segno.
1: Segno. Segno. Segno.
0: Patrizio ti segnalano anche anantinale, crema per morroidi. Sempre Elena.
1: Sempre, sempre Elena. Prova, prova.
0: Prova.
1: Funziona.
0: Funziona.
1: Prova, scusa.
3: Ma non mi serve.
1: Non ti sbagliare crema. Non sbagliare crema.
3: Che stai tutto storto oggi,
0: vi abbiamo raccontato cosa abbiamo fatto noi nel fine settimana. Chissà se tra di voi c'è qualcuno che ha dei figli, oppure c'è qualcuno della Gen Z che ci racconta la nuova passione della Gen Z secondo la BBC. Voi direte, togli la base, voi avete letto la notizia, no? Quindi faccio la domanda a te, Patrizio: qual è l'hobby preferito della Gen Z?
4: Sarà qualcosa online, non lo so.
1: No.
0: Bird watching. Il bird watching, perché effettivamente costa poco, cioè basta
3: a Bettona, sapete che mia figlia Martina, quella più grande,
0: certo, Gen Z,
3: ma la grande, noi andavamo a Marina Velca, il nostro luogo, per andare a vedere la foce del fiume Marta, perché proprio a ridosso dei fiumi, delle foci,
1: ci stanno tante specie il passaggio. Animali,
0: che anima, che uccelli ci
3: puoi vedere, cigni, puoi vedere anatre, certo, voglia.
0: Allora, no, per correttezza di formazione, in realtà la prima passione della Gen Z è la creazione di gioielli artigianali. Però mi piace di più questi vedere
3: questi che si mettono così. Ma in città avete mai fatto caso che intorno al tramonto ci sono le squadriglie dei pappagalli che tornano, che volano bassi?
0: Però vedo tutta gente che ha una certa età.

0: Osservare gli
1: oggetti. Di solito ti aspetti quello, che il birdwatching sia in terza età, diciamo, esatto. Perché stai appostato, fermo, osservi.
0: Ci domandavamo cose tipo, che so, micologia, cioè passione per i funghi, filatelia, numismatica,
2: botanica.
0: Botanica, ci sono dei ragazzi che sono appassionati. Noi ricordate che in edicola uscivano le monete. E il portamonete.
2: E come no? Convinti che fossero vere poi.
0: No, scusate, anche i minerali. Noi siamo la generazione che colleziona minerali. Chissà se c'è qualcuno della Gen Z che conserva e colleziona minerali. Abbiamo detto generazione. Beh, in realtà io avrei voglia di un bel martini liscio, anzi cochi, un bel martini liscio. Questa era la versione, diciamo, travisata, invece la versione originale è...

0: 8:18, questa è Radio DJ. Loro erano i Rolling Stones. Vediamo un po' se siete svegli. 3, 4, 2. No!
1: Rolling Stones. Puoi anche dire Beatles. Piccola fase.
0: Sound.
2: Sembra quello di Rolling Stones.
0: My Generation, The Who. 3, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 700. Ci segnalano tante passioni. In realtà, tu no, vuoi farci sentire un messaggio o lo sintetizzi?
3: No, se volete, lo facciamo sentire. Uno.
0: Quanto dura?
3: 8 secondi, un po' all'inizio.
0: Ti tiratina d'orecchie perché Veronica, mentre ascoltate, ha detto: però, vabbè, sentiamo.
3: Però è interessante.
4: Senza tutto, io qui da noi, invece, al nord-est, sulla costa del Friuli Venezia Giulia, la Gen Z, molti di loro sono appassionati di pesca. Non solo la generazione Z, ma anche quelli più grandicelli. Camole, vermetti e si va. In barca, sulla costa, indifferente, ma in realtà.

0: ragazzi, piace molto molto pescare. Buona giornata la Giulia.
1: Hai capito?
2: Pesca, beh, però suppongo che lì è tutto l'insieme, cioè la gita in barca, cioè non è proprio così.
3: Però ha detto cioè, anche tutto. Costa, che quella è quella difficile da, perché stai lì seduto, metti la canna e stai fermo. Io ricordo con mio padre.
2: Vabbè, però vedi, è una cosa che però funghi non mi pare che abbia preso.
4: No, funghi non ha preso. Mi è venuta in mente un'altra passione stupida, sempre di mia figlia, il suo giretto, che si chiamava botanica intelligente e consisteva nel salvare le piantine che stavano nel marciapiede, che rischiavano di essere pestate, le trasferivano nei muri.
2: Però magari sono piante infestanti, era un bacia, così
1: nascono lì.
4: Così ero, immagino.
2: Farà molto piacere a Mario Tozzi sapere che c'è una nuova passione. Patrizio, qual è la passione?
5: C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi.
2: Volgarmente detti cerci, però chissà come li chiama Alice di 9 anni. Buongiorno Alice.
6: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Di dove sei Alice?
6: Di vicino Firenze.
2: Vicino Firenze. 9 anni, passione per?
6: I sassi. E comunque minerali.
4: Certo. I minerali. No, certo. Sono differenti le cose. Allora, i sassi sono le cose che puoi trovare in giro, in spiaggia, eccetera. I minerali li vai proprio a cercare.
6: Sì.
2: Ok.
6: Allora... Io tipo una volta sono stata all'isola d'Elba, qui in gita, e tipo sono tornata a casa super eccitata con questi sacchettoni di sassi super e non ti sanno più dove metterli.
2: Come diceva Claudio Bisio in un famoso disco degli Helio, non portate via i sassi.
1: Sì, certo, dalle spiagge.
2: Ma come nasce questa passione per i minerali? Cioè ce l'hai sempre avuta?
6: Allora, cioè non lo so, perché in realtà... Allora, quando li vedo mi piacciono così tanto i colori, la forma, e quindi li prendo
2: e li porti a casa.
4: Ma li cataloghi, li colori, li metti,
1: hai cercato qualche informazione sui sassi che hai preso?
6: Soprattutto i colori che hanno.
2: Ok, qual è quello che ti piace di più? Che colore ti piace di più?
6: No, allora, tipo, ero stata al mare e ne ho visto uno rosa e giallo, che è poi bello. Si è estinto, però era rosa e giallo.
4: Si è estinto? Allora era colorato. Vabbè, è che fuori dall'acqua perde. Cioè, se li prendi nell'acqua, c'è un trucchetto. Devi dare un goccio di benzina o olio. Sì, allora
2: per
4: i colori...
2: Per mantenere... Ecco. Sì. Ma quanti ne hai, Alice?
6: Un sacco. A volte non li ritrovo nemmeno da quanti ne ho.
2: Perché forse lì in quel caso interviene qualcuno a casa che li ha messi a posto
1: da parte, li
2: ha riportati da dove, no, perché è giusto,
1: li tieni un po' a casa, poi li riporti nel loro ambiente naturale probabilmente.
6: Poi sì. A volte li coloro anche.
4: Vedi, è proprio una grande passione per i sassi, però non proprio minerali a questo punto, sassi.
6: Anche i minerali,
2: sì,
1: a trovarli,
6: però che non li trovo tanto
4: facilmente.
2: Ascolta Alice, ma hai comprato dei libri dedicati ai minerali, cioè pensi di farne oggetto dei tuoi studi futuri?
6: Vorrei fare la geologa.
2: Perfetto.
4: Beh, quindi idea chiara.
2: Quindi idea chiarissima, ok. Grazie mille Alice, vuoi dire qualche altra cosa? No,
1: non serve.
2: Ci correggono, non era Bisio, era Crozza che diceva non portate via.
4: Era Crozza. No, in realtà è giusta come cosa, quella di
2: certo.
4: Però un sassetto, una bambina.
1: Ma lei parla di decine di sacchi, quindi

0: 8:26, Radio DJ, Fra Quintale, Aranciata. Allora, a parte ricordarvi che non era Bisio, ma era Crozza, quello lì della canzone di ieri che portassi. Sì, diciamo
1: possiamo
0: che...
1: fare anche l'appello stop ai messaggi.
0: No, fino alle 10 ricordateci che era Crozza.
1: Più che altro non ne usciamo più.
0: Che però comunque ricordava di non portare via i sassi dalla Toscana. In questo caso Alice
2: è vicino Firenze, sempre toscanare.
0: Perché l'importante è che non vadano oltre la regione.
1: E non solo, ma poi ci ha detto a microfoni spenti che li decolora di nuovo. Cioè, una volta colorati,
2: sì.
1: E li riporta proprio nel posto.
0: Sì, è il più classico degli hobby. 342 00 00 700. Quali altre passioni della Gen Z? Sentiamo.
3: Ciao trio. Sì. Mia figlia, 17 anni, ha la passione per le erbe selvatiche.
0: Sicura? Che erbe se sono
2: a 5 punte?
0: Esatto,
2: foglie a 5 punte.
1: Aspetta, ma le lascia seccare.
0: Le lascia seccare e poi ha
1: testa in giù.
0: Poi ha una specie di un affarino, diciamo, cilindrico che si usa per
2: una specie di macinino.
0: Bravo, di macinino, perché lei praticamente le sezioni.
1: Le usa per
2: estrarre degli oli anche.
0: Non ha il microscopio, però comunque evidentemente le seziona.
1: È il nuovo
0: Origano. Patrizio, cosa?

0: qualcosa è alzato, ma che succede?
1: No, comunicazione interna, per Gianni richiama Enrico.
2: Ah, è caduto.
0: Che gli è attaccato in faccia.
3: È sbagliato pulsante.
4: No, sapete che Enrico è tabaccaio e quindi
0: certe
4: forme di attività le vede come concorrenza.
3: Anche se le vende, i macinini li vendono i tabaccai.
0: Secondo me vende il macinino, vende il trim. Ciao Radio DJ, anche mia figlia di 8 anni ha la fissa con i sassi, qualsiasi, grandi, piccoli. Se non la fermiamo troveremo la casa piena, ci dice René. E anche Alice, che aveva la anche io come Alice ho la passione dei sassi, adesso faccio la mineralogista, ci segnala Arianna.
4: Mineralogista.
3: Che immagino, mineralogia è sicuramente un esame per fare il geologo, di sicuro.
4: Sì.
3: Cioè sicuramente. Però è una specializzazione.
0: Sono due rami differenti.
3: Sì,
4: cioè, è specifica, perché specifica. Tu devi andare a cercare i minerali, ad esempio Alice.
0: Chiediamo ad Enrico Albagnino la differenza tra geologo e mineralogista. Buongiorno Enrico.
5: Buongiorno, beh, minerali, se c'è mineralogista sarà quello che si occupa proprio di cosa c'è dentro
3: le acque minerali, certo.
5: Dentro le rocce, non
3: sì.
5: So.
3: Allora, nelle rocce, dentro le rocce.
4: Ti faccio una domanda più specifica: e nei sali minerali
0: cosa c'è?
5: Sali minerali, basta asciugare l'acqua del mare con minerale.
3: Quello non è un sale minerale, il sale minerale è quello che viene dalle cave, dove è minerale.
0: Allora,
3: mentre nel mare...
0: se non siete caduti in questo momento con un colpo di sonno, non lo fate più tutta la giornata. Enrico, domanda, ma tu vendi per caso quei famosi macinini per le erbe nella tabaccheria?
5: Ma no, sinceramente non li abbiamo. Adesso va molto, c'è una cosa che... perché ogni anno c'è qualcosa di strano che va, quest'anno va il raviolo.
0: E che cos'è?
5: Sono inventati questa cosa qui.
0: Ah, è vero, quell'affare che si apre, quella specie di robo gommoso?
5: Sì, adesso tutti cercano quello. Ma l'anno scorso erano i brain rot, quest'anno c'è il raviolo.
0: Ma è una cosa che si mangia, no? È un pupazzo di plastica?
5: No, è proprio tipo un antistress alla fine, dentro. No?
0: È all'interno di un cestino, sapete dove fanno i ravioli a vapore?
5: Sì.
0: Esatto. Ed è un raviolone di plastica, ho visto tanti
3: morbidoso.
0: Video. Esatto, su Instagram forse, giusto? Che c'è?
5: Adesso
6: ne abbiamo avuto uno qui in studio per un po', Patrizio ci giocava, Celeste era quello...
0: Patrizio
6: non sa neanche perché era qui, però ce l'ha.
4: Sarebbe una ex palla antistress che è diventata un raviolo.
0: A forma di raviolo. Okay, vabbè. Enrico, detto questo, sappiamo che è una settimana complicata da un punto di vista meteorologico, quindi attendiamo notizie.
5: Sì, perché ormai l'anticiclone comprende gran parte dell'Europa, si spinge fino sulla penisola scandinava, quindi insomma comprende veramente gran parte dell'Europa, quindi c'è poco spazio per qualche temporale che comunque si affaccerà, ad esempio nel pomeriggio sulle Alpi, ma anche sugli Appennini. Attenzione, perché non si escludono dei temporali poi in discesa pomeridiano-serale, diciamo così, verso le coste tirreniche. Io non escluderei neanche totalmente un temporaluccio nei dintorni di Roma.
4: Occhio, nel pomeriggio, tardo pomeriggio.
0: Vabbè, bene.
5: Annaffia
0: un po', va bene. Ci piace. Okay.
5: Le temperature ovviamente saranno sempre molto elevate, quindi dei quasi 40 gradi sulla pianura padana, quasi non se ne toglie nessuno, il cuore della pianura padana quasi non si toglie nessuno, ma anche Roma non si scherza. E poi attenzione, perché si sentirà nei TG sicuramente, si sentirà sempre più parlare di notti tropicali. Notti tropicali, perché faticheranno a scendere le temperature sotto i 20 gradi, in più si accumulerà anche l'umidità, per cui si boccheggerà anche di notte. Quindi segnatevi questo, notte tropicali, lo propongo io ufficialmente come servizio di qualche TG.
0: Perfetto, benissimo. Anche autori di telegiornali. Grazie,
3: bravo.
0: Enrico, a domani. Una

0: magari amica Bea, essere rich non sarebbe male, eh. C'è un tetto alla riccitudine? Beh, abbastanza, ho visto che ci sono, ci sono tante notizie legate alla ricchezza.
1: Ah sì, che gira copiosa fra noi, cioè vicino a noi,
2: vicino,
1: non
2: vicino.
1: Fra noi.
0: Allora, ho visto Sinner che guadagna circa 1400 euro al minuto
1: in campo, cioè immaginate un
0: poi
1: po'.
0: Ho visto un'altra notizia che riguardava Holland, che ha 750.000 euro di borse Hermès. Grande fan delle borse Hermès, e lui 750, credo che sia quanto può guadagnare una persona in quattro vite.
1: 750.000 euro, due vite,
0: un operaio medio, due vite. 700. Cazzo ci fai con 750 euro?
1: Cazzo dove le metti?
2: No.
1: Cioè.
2: Ma poi come le trasporti? Le assicuri a mano.
1: Lui è anche bello prestarsi, sì, quindi essere, voglio dire, sì. Appunto si presta.
2: Si presta.
0: Lunedì 22 giugno alle 8.40, ultima settimana dell'anno, diciamo, scolastico di Chiamate Roma 3131. Non vogliamo lasciare orfani, essendo assente il previo giustificatissimo, tra l'altro gli mandiamo un abbraccio, delle canzoni travisate. E allora abbiamo detto, facciamo le 5 migliori a insindacabile giudizio di Patrizio Mattei, quindi arrabbiatevi con lui se non vi piacciono. Allora Patrizio, da chi vuoi partire? Da chi partiamo? Da?
3: Allora, partiamo da George Benson.
0: George Benson, ok. E qual era la canzone?
3: La canzone non me la ricordo, però la travisata è una delle migliori.
0: Sì, cosa diceva?
3: Tra le 5 migliori, Madonna la patata.
0: Madonna la patata. Madonna la patata.
1: Sì, è più la patata. È un po' come la carota e la patata, te la ricordi? Sì.
0: Però qui è più la patata, Madonna la patata.
1: Questa di quest'anno, quella, giusto? All'inizio.
0: Sempre di quest'anno. Poi, da chi andiamo?
2: I Rockets.
0: I Rockets, la frase era?
2: La frase è:
4: il parmigiano sa un po' di Cats. Il parmigiano sa un po'
1: di Cats. Qua si era aperto un dibattito, sì. Mandarla, non mandarla, farla.
2: Certo, però,
0: Allora, devo dire la verità. Quando arriva l'affarino, quello col cucchiaino lì al ristorante, io ho sempre da germofobico. Sa un po' di che cosa.
2: Come per il vino dovresti grattarmi il parmigiano davanti.
0: Io preferisco. Terza travisata migliore dell'anno.
2: Allora questa è una di quelle, sì. Che sono quelle in loop, okay, che a noi piacciono molto, sì. Perché la cosa la ripete spesso. È Nice di AG e Oaks. Sono Federico, mi cago addosso e rido.

0: Non la ricordavo minimamente.
1: La ricorda, come ricorda anche la dedica a Federico Russo. Certo, poi l'avevo anche sfidato.
0: Sono Federico, mi cago addosso e rido. Ho dormito poco, eh. E concludiamo con...
2: Ma con i Rolling Stones, okay. Ovviamente. Abbiamo sbagliato all'inizio, sbagliato volutamente. Sì. Abbiamo sentito gli Who che assomigliano ai Rolling Stones. Questi sono i Rolling Stones che dicono: ah, se non sbaglio, è lunedì.

0: Facciala risentire. Non sbagliate, amici, è lunedì e il lunedì del prossimo anno ritroveremo le canzoni travisate. Chi lo sa?
1: Chi perché può
0: siamo,
1: dirlo?
0: Chi può dirlo? Siamo imprevedibili, siamo imprescrutabili.
2: Tornano.
0: Anche perché torna il premio, tornano le storie, chiaramente. E questo invece è un altro disco, meglio è...
1: Ah no, è un altro disco.

0: to you. Se avete visto qualche servizio dedicato alla maturità, sicuramente lo avete visto. Grande spazio dato a una persona che affronta con enorme coraggio, devo dire la verità. E io sinceramente stimo tantissimo le persone che si rimettono in gioco e fondamentalmente non ne avrebbe bisogno.
1: Ah, no, cioè non è che però lui no. Attenzione, dato ripeto, ci sono passato anch'io. Hai un conto aperto con i tuoi genitori e lo vuoi chiudere.
0: Dici che è quello che
1: è certo. È
0: sentiamo
1: certo.
0: Se è conferma Enzo Ghinazzi in Arte Pupo. Buongiorno Enzo.
2: Buongiorno Gabriele, buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Come stai Enzone? Che bello vedere questa sfida che hai affrontato. Ma veramente guarda, te lo dico pubblicamente, grande stima, sei sempre di ispirazione. E come dice Furio, cioè c'era una cosa legata anche ai tuoi genitori o era una cosa che volevi fare per te?
2: Guarda, allora sì, il mio babbo quando io lasciai il liceo in seconda era delusissimo perché come era il postino di Ponticino e voleva un figliolo laureato, un figliolo di cui andare orgoglioso. Poi i motivi poi per andare orgoglioso credo poi di averli
1: sì, certo, direi di sì.
0: Sì, spero di sì,
2: in
0: credo
2: seguito,
0: di sì.
2: Però quello mi era rimasta proprio come qualcosa, come una piccola macchia. E poi la mia mamma che è scomparsa da poco più di un mese, e anche lei insomma quando studiavo, perché io fino alle medie ero abbastanza bravo, poi quando ho cominciato perché ero un improvvisatore fin da ragazzo e lì bastava improvvisare, quando poi bisogna
0: studiare seriamente,
1: dedicarci il tempo
2: non c'erano i problemi
0: certo.
2: E allora insomma, però devo dirvi che l'emozione che ho provato reale, vera, la commozione nello stare in mezzo a questi ragazzi, che poi devo dire una ragazzi con sicuramente un problema di

0: preparazione vera, reale, non so per quale motivo, su molti di loro erano persi, forse sono troppo giovani per la maturità, o forse io ho dei tempi lunghissimi, ma comunque la dolcezza, anche lo smarrimento negli occhi di alcuni di loro mi ha veramente dato tanto. Giornate meravigliose.
1: Senti, Enzo, però sappiamo che tu non è che l'hai fatto tanto per farlo, ti sei preparato tantissimo per questo appuntamento, cioè l'hai fatto come tutte le cose della tua vita, con grande serietà.
0: Ho cominciato 2 anni fa, praticamente, sono 2 anni che studio, ho recuperato, sono andato proprio a scuola, e non dico tutti i giorni, ma c'è stato l'istituto, non so se lo posso nominare,
2: certo, si chiama
0: l'Istituto Fermi, che ha scuole a Modena, a Carpi, ad Arezzo, e soprattutto ad Arezzo, poi chiaramente che ha dei collegamenti, perché io per la maturità ho dovuto prendere una residenza provvisoria a Roma, per fortuna insomma Roma è un po' la mia seconda sede, e quindi però ho studiato ad Arezzo e ho studiato,
3: guarda, è bellissima la tua faccia nelle foto che abbiamo visto, sono uscite sui giornali. Ho notato una cosa: ti hanno messo all'ultimo posto,
1: l'ultimo banco.
0: Scelta casuale, perché normalmente io sono arrivato, sono entrato, il primo posto libero, erano tutti pieni gli altri, posto libero era quello, ma a scuola, proprio anche per le mie dimensioni, ero un casinista piccolo, quindi mi mettevano sempre nel primo banco per vedere se facevo
2: per controllarti. Forza.
0: E invece questa volta ero penultimo, dietro di me c'era un ragazzo.
1: Penultimo. Molto bello, perché ti sappiamo essere uomo elegante, ti sei portato la penna, quella classica, certo, insomma, quella lì, diciamo, insomma, super fighetta, che però ti ha mollato.
0: Mi ha mollato a un certo punto, mi sono dovuto far prestare la penna da un mio da mio compagno di classe,
2: certo.
1: C'è solo una te ne riportata, ovviamente.
3: Sei un mito.
0: Era, io ho una piccola collezione di penne, la mia era una Mont Blanc, alla quale tenevo molto, mi molla proprio a metà del compito.
3: Porca miseria. Immagino il sospetto con il quale il commissario
1: ha guardato, faccia vedere dentro la penna,
2: chissà cosa ci tiene lì dentro, i temi arrotolati.
3: Ti chiamavano per cognome?
1: Certo.
0: Sì, assolutamente, ho fatto l'appello, tutto quanto, poi una delle scene più simpatiche è stata quando ci hanno praticamente preso i telefonini, perché i telefonini... E a un certo momento io... non me l'aspettavo che chiedessero proprio che non si fidassero, perché se uno sta uno lo può tenere anche in tasca il telefonino, basta che non lo usi. Invece li hanno proprio
1: confiscati,
0: ci hanno detto di spengerli. Io, dopo le 3 ore, che è il minimo di tempo prima di 3 ore non puoi uscire praticamente da lì, sono 6 ore il tempo per la maturità, ma tu almeno 3 ore ci devi stare. Io alle 3 ore avevo finito il mio compito, vado per riprendere il mio telefonino, c'erano 40 telefonini tutti uguali. Io non mi ricordavo qual era la mia cover, e allora ho detto: cazzo, e ora dov'è il telefonino?
2: Devi aspettare che vadano via tutti.
0: No, ti dico, è il panico, no? Allora piano piano ho cominciato a ricordare se memorizzavo, mi sono accorto che non avevo memorizzato bene la mia cover, ma che me l'aveva cambiata la mia compagna, senza dirmi niente, capito?
1: Senti, quando ce l'hai l'orale, Enzo?
0: Il 1° luglio, alle 8 del mattino, e faccio lo show orale, se volete potete venire.
1: Sì, sarebbe bellissimo. Senti, ti vogliamo veramente bene, merda per l'orale, e ci risentiamo quando ti iscrivi all'università, perché abbiamo capito che vuoi continuare questo percorso.
0: Sì, ormai ci ho preso gusto.
1: Senti, mettiamo il disco che ti sei autodedicato la mattina dell'esame. Io ho visto un servizio, ti chiedevano ovviamente che musica mettere, e tu hai detto: beh, guardi il cielo, non c'è neanche una nuvola, e quindi è perfetto. Grazie mille, Enzo Chinazzi.
0: Ciao
1: Pupo, grazie.
2: Ciao.

0: cattive abitudini, mais, salmo e colapesce, ma ci sono anche delle ottime abitudini come quella del concertozzo che torna venerdì con tutte le iniziative in piazza, i vari panel, e poi sabato il concertozzino a cominciare dalle 16 e poi la grande serata con gli Aglio delle Storie Tese, Valerio Lundini, Carlo Amleto, Tony Pitoni, Tony Adri, ragazzi.
1: Sì, c'è un parterre clamoroso, praticamente sold out, qualcosina, sì, ma credo
0: che ormai sia andato proprio tutto quanto sold out, grazie anche alla presenza di Pizza Out, e ci saranno tra gli altri anche gli amici di Lercio. Buongiorno e bentornato a Davide Paulino. Ciao Davide, come stai?
2: Tutto bene, grazie per averci invitato, che bello stare di nuovo qua.
1: Saremo di nuovo insieme questo weekend.
2: Primo concertozzo per me, quindi sono anche un po' emozionato, devo dirlo.
0: Tu sei grande fan degli Elio, ci raccontavi, quanti concerti hai visto?
2: Mi sono fatto una ventina di concerti in tutti questi anni, il primo proprio alla Reggia di Caserta nel lontano 2006.
0: Tu dove sei nato?
2: A Caserta.
0: E risiedi a?
2: Caserta.
0: Ok, perfetto. Di Caserta.
1: Sul documento c'è scritto Caserta.
2: C'è scritto Caserta.
1: Com'è la targa di Caserta?
2: C'è.
1: Caserta.
0: Senti, tu da quanto collabori con Lercio?
2: Allora, diciamo che Lercio è un nostro progetto da 14 anni, dal lontano 2012 ormai, è passato veramente... L'anno prossimo festeggiamo 15 anni, è tantissimo. Diciamo che chi è dentro Lercio c'è dall'inizio, non ci sono state degli acquisti successivi, non facciamo campagna mercato purtroppo. Però
0: se sono uno bravissimo a scrivere posso propormi.
2: Noi accettiamo le battute di chiunque, quindi manovalanza a basso costo, come dice in questi casi. Battute di chiunque, basta che siano belle.
1: Siete la versione intelligente di Cucciolona, te lo dico, illuminati gli occhi, cara Veronica, la versione intelligente.
3: Sono d'accordo.
0: C'è una differenza, loro fanno ridere.
3: Sì, certo. Io seguo con grande passione Lercio.
2: Io protesto, noi siamo grandi fan di Cucciolone, infatti all'inizio ci volevamo chiamare Cucciolono.
1: Cucciolercio chiamiamolo.
0: Senti, ma adesso parliamo anche, diciamo, del vostro impegno al concertozzo, ma ti domandavamo come si fa a fare satira in un momento storico come questo in cui un quotidiano titola Trump è un coglione.
2: Ah, finalmente se ne sono dei secondi. Io avrei fatto un titolo corrispondente. Ah, buongiorno. Però non è andata così.
0: È tosta, no? È tosta. Allora, la realtà ti supera, ti scavalca.
2: Ai tempi

0: Si diceva quando Berlusconi andò in miseria, cioè miseria poi,
1: Sì,
0: diciamo quando perse il governo e arrivò Mario Monti, ora la satira andrà in difficoltà, non ci sarà più niente su cui scherzare. Ma in realtà abbiamo avuto delle robe meravigliose da lì in poi, perché
1: certo.
0: forse Berlusconi si prendeva un po' troppo la scena, e poi invece sono arrivati tanti
1: Tanta
0: personaggi.
1: manovalanza,
0: Tanti
1: diciamo.
0: personaggi che veramente da quando c'è quella persona alla presidenza degli Stati Uniti d'America
1: Sì.
0: è un po' difficile fare delle cose superiori a quelle
1: Superiore,
0: che dice lui. Per questo la nostra candidatura, ovviamente, è Salda Vinci, presidente degli Stati Uniti d'America
1: sì. Grande,
0: 2020.
1: sì,
0: 29, credo.
1: l'appoggiamo,
2: Ma posso
1: l'appoggiamo.
2: dire, è un primo passo per ricucire lo strappo, oltretutto,
1: Sì,
2: perché come
1: sì,
2: dicevamo prima, lui essendo nato a New York ne ha tutto il diritto,
1: guarda,
2: incredibilmente.
1: guarda il mio feticcio portato dall'Eurovision, guarda, vedi, Sal col
0: Salda
1: cappello.
0: Vinci non rifiuta le foto a nessuno.
1: Sei bravo, bravo, bravo.
3: Pensate alla rabbia di Elon Musk.
2: Cioè, per sapere
1: può.
2: sta cosa, Sal può diventare presidente
1: Sarebbe
2: degli Stati Uniti, Elon Musk no.
1: Senti, cosa farete al concertozzo voi di Lercio?
0: Allora, diciamo che da un paio d'anni siamo a Sanremo, abbiamo iniziato questa grande collaborazione con Sebac e facciamo le
1: Magnifici,
0: interviste. Sì, Magnifici,
2: che sono
0: il
2: a
0: famoso
2: tutti i
0: d'Italia.
2: concerti.
0: Sì,
2: Cioè,
0: sì, sì.
2: non ci sono concerti senza
0: Appunto, ci
2: Magnifici.
0: siamo inventati questa cosa, oltre a fare le interviste ai cantanti come facciamo a Sanremo, ci siamo inventati anche questa VIP card che diamo al pubblico se rispondono a tre domande esatte sulla storia di Ielio. VIP card ovviamente significa Very Important Peace,
2: Ok, beh, per forza.
0: Per saltare la fila ai bagni Sebac, che è fondamentale a un concerto. Che diciamo,
1: Assolutamente.
0: quando arrivi i bagni sono sempre un po' più bellini rispetto a quando te ne vai. Sempre meravigliosi, però sempre
2: Però
0: all'inizio
2: all'inizio sono più carini.
0: Da un certo punto in poi iniziano ad essere vissuti.
1: Sono
0: Quindi, e
1: d'accordo.
0: quindi noi facciamo interviste ai cantanti, c'è questa bellissima collaborazione. Diciamo, d'altronde, Lercio è anche l'aggettivo giusto in alcune occasioni.
1: Senti, chi è stato più simpatico tra i cantanti? Cioè, chi è che si è messo più a disposizione quest'anno a Sanremo?
0: Allora, le bambole di pezzo sono state meravigliose.
1: Sappiamo che ci hanno tenuto anche
0: Sì,
1: a.
0: hanno fatto anche dei disegni osceni sul nostro bagno.
2: Beh, l'hanno reso così proprio vero. Cioè,
0: reale. Il bagno viene conservato nella sede
1: sì.
0: Sebac, quindi sì, è sempre lì, è sempre lo stesso da 2 anni. Quindi sta diventando sempre più difficile trovare posti
2: Dove
0: dove
2: scrivere.
0: apporre delle scritte. E poi abbiamo avuto Fulminacci, abbiamo avuto tantissimi. Ma la cosa bella è quando vedono. E poi io capisco, la settimana di Sanremo per i cantanti è molto difficile. Quindi fai,
1: Certo.
0: rispondi sempre alle stesse domande, stai sempre, ormai c'hai le risposte preregistrate. Ma quando vedi un bagno chimico e un microfono a forma di scopino del cesso,
2: Ah, proprio tutto.
0: forse la giornata cambia.
1: Cambia la giornata, sì.
2: Domande su carta igienica? No,
0: no, quelle no, però la carta igienica dentro c'è.
1: Ok, è semplice.
0: Quindi
1: 342 00 00 700. Scegli un macro tema, Davide, scegli tu, caldo, scegli una cosa qualsiasi. Che ti
0: Ma
1: rimetti?
0: sì, ma economia, così.
1: Economia, economia. Vediamo se qualcuno riesce a fare in 3 minuti di disco una battuta fulminante sul tema economia. Va bene? Mi piace. Ripetiamo 342 00 00 700. Chi la fa vince niente.
2: Niente,
1: Niente,
2: niente.
1: niente, niente.
0: La spillina.
1: La spillina di
0: La spillina
1: Lecce,
0: di
1: perché
0: Lecce.
1: no? La battuta migliore. Nel frattempo arrivano i Tears for Fears. Everybody wants to rule the world alle 9:42 su Radio DJ.

0: 9.45, chiamate Roma 3131 con noi Davide Paolino di Lercio, che sarà presente anche al Concertozzo, quindi un altro motivo per essere lì. Abbiamo chiesto delle battute sull'economia, ce n'è una molto cucciolona, che ti insomma che ti
1: quindi sì, che ha fatto proseliti.
2: Sì, quello purtroppo, sì.
0: Allora, Sonia, il mood di queste vacanze, la vacanza più economica, andare in salotto e chiamarlo soggiorno all'estero. Però secondo noi la più bella di tutti è quella di Lorenzo. L'economia è come la palestra, tutti dicono che bisogna investire nel lungo periodo, poi arriva il primo rialzo dei tassi e spariscono per sei mesi. Questa è buona.
1: Non è proprio tipicamente da Lercio, ma è una bella analisi.
0: Che cos'è tipicamente da Lercio?
1: Vabbè, fare la parodia dell'informazione. Noi siamo nati come parodia dell'informazione, quindi facciamo tutto quello che fa, come si diceva ai tempi, fa un quotidiano. Certo. E noi facciamo, poi siamo nati in realtà come parodia dell'informazione online, perché nel 2012, ormai 5 generazioni fa, c'era questa moda dei siti giornalistici di fare delle notizie strampalatissime, tanto nessuno le andava a controllare.
0: Certo.
1: Poi è nata quella cosa del fact-checking, ma noi diciamo sempre che molti hanno iniziato a fare fact-checking da quando siamo nati noi, perché all'inizio appunto le persone credevano che le nostre notizie fossero reali, e da lì in poi qualcuno ha iniziato a chiedere ma forse è Lercio. Poi è uscita anche la grande,
2: ma è tipica, esatto, la battuta tipica che ci facciamo quando leggi una roba, dici ma è Lercio o è vero?
0: Non è Lercio.
1: E diciamo che appunto nel corso degli anni abbiamo fatto questa cosa pedagogica, questa funzione pedagogica nostra, e certe volte alcune frasi che leggiamo online anche noi ci chiediamo chi l'ha scritta tra di noi? Oppure questa l'avrei voluta scrivere io.
0: Esatto.
1: Durante i nostri spettacoli abbiamo un momento che si chiama Quasi Lercio, che sono 5-6 titoli reali in cui noi siamo tristissimi di non averle pensate noi, quelle battute
0: reali,
1: quelle reali. Cioè come il ragazzo che si era perso qualcuno in mezzo al bosco e lui stesso si stava cercando. Dopo 3 ore di ricerca ha risposto: sono qua. No. E lui ha fatto la ricerca per se stesso, perché era così ubriaco che non sapeva chi stavano cercando.
0: Senti, Lercio pubblica dei libri, Come sopravvivere, e poi qui vengono aggiunte alle feste, al tempo libero, insomma, ed è in uscita, hai detto, il prossimo
1: al lavoro se ne parlerà a novembre.
0: Sì.
1: Come sopravvivere al lavoro, diciamo che è molto attuale anche in generale come titolo.
0: E sono libri in cui chiaramente comici, satirici,
1: Però spieghiamo, e sono dei manuali, dei manuali in cui spieghiamo a sopravvivere appunto alle feste comandate come Natale, Pasqua, Pasquetta, ma anche quelle non comandate come il 1° maggio, dove facciamo la distinzione se sei di uno schieramento o sei dell'altro schieramento, il 25 aprile.
2: Certo.
1: Quelle sono le feste, come si diceva in passato, divisive. Ah, no, si dice ancora.
0: Si dice ancora di più
1: ultimamente. E poi abbiamo fatto anche Come sopravvivere al tempo libero, che è una sorta di manuale per tutte quelle situazioni in cui ti costringono a uscire fuori di casa e tu non vorresti farlo. Quindi c'è la palestra, il calcetto,
2: i circoli di lettura. Manca, mi sa, un appendice che dovrete fare: Come sopravvivere alle feste dei ragazzini.
1: Le feste dei bambini, ovviamente noi ci siamo divisi il libro equamente, perché appunto siamo in 20 autori, ognuno ha scritto quello che più sapeva.

0: Lercio 20 autori
1: da un bel po' di anni. Siamo
0: quante donne, curiosità?
1: Una.
0: Solamente una?
1: Purtroppo sì. Accidenti. Purtroppo sì, abbiamo fatto un percorso di scrittura satirica insieme da lontano 2010 e siamo rimasti sempre quelli. Rosaria, che noi salutiamo e la vogliamo tanto bene, sopporta 19 esseri immondi. Cioè, quindi...
0: Come dicevamo prima, Fagioli, Bud Spencer.
1: No, sì, no, più che altro perché lei cerca di non scriverci nemmeno su WhatsApp ormai. Ci manda dei piccioni viaggiatori per non parlare
0: con
1: noi.
0: Avete una chat, chiaramente.
1: Sì, abbiamo molte chat di Lercio. Ci sono chat per ogni cosa specifica.
0: Come si chiama la chat di Lercio? Vabbè,
1: cioè... allora, la chat principale di Lercio si chiama Lercio, quella istituzionale, proprio sì, Lercio, sì, eccetera. E poi c'è la chat secondaria che è Lercio Cazziggio. Lì si può sbracare e parlare di cose che.
0: Senti, c'è una battuta che non rifaresti? Di cui ti sei pentito?
1: No. Allora, in realtà, forse andando a rileggere quelle del 2012, 2013, 2014, qualcuna si poteva anche evitare trapassare, perché poi la morale generale, anche la psicologia personale cambia nel corso degli anni. Però devo dire che noi proseguiamo, per far uscire una battuta sul Lercio, ci dialoghiamo per 3-4 giorni.
0: Addirittura,
2: sono 20 persone che devono trovare un accordo.
1: No, allora, diciamo che c'è questa sorta di autoselezione principale per proporle. Poi c'è la scelta, poi c'è la discussione sulle battute scelte. Poi andiamo a controllare se non l'ha fatta qualcun altro.
0: Ah, certo.
1: Quindi è molto molto lunga la selezione. Quando esce una battuta, ci abbiamo discusso tanto, quindi ci piace tanto. Chiama!

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
1: Sì.
2: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: Andrea, su!
1: Andiamo, bravo!
2: Bravo! Odio l'estate, ma per fortuna che è un summer che ma sfregia e bal come un bidet. Ragazzi, siete il nostro refrigerio naturale.
3: Grazie.
2: Buona settimana.
3: A te, la rivisitazione della canzone.
0: Che Bruno Martino, giusto?
3: Bruno Martino, di cui tra l'altro Francesco Guarna per caso oggi indossa un cappellino. Cioè sì, non è di Bruno Martino, ma la citazione
4: la
3: è quella.
4: La prima giornata d'estate ufficiale, almeno qua al Summer Camp, quindi insomma voglio dire quanto non mi piace questa stagione.
0: Dove si compra il cappellino odio l'estate che lo vuole mia mamma?
4: Ragazzi di Ciao Discoteca Italiana.
3: Sì.
4: Gli amici. Diciamo
3: gli amici di Ciao Discoteca Italiana,
0: se sono amici sarebbe bello anche
3: guarda,
0: no, vabbè, ma sicuramente live, c'è lo shop online,
3: saranno live al Castello Sforzesco, andateli a vedere. Adesso non
0: ma
3: mi ricordo
0: quando?
3: Al momento non mi ricordo la data,
0: ma che direttore sei?
3: Aspetta, 9 luglio, 10 luglio, 11 luglio, siamo lì, in quelle serate lì andateli a chiedere, no? Facilissimo.
0: Senti, a proposito di direttori, no? Volevo ringraziare ulteriormente Piero Pelù, abbiamo ascoltato prima.
1: Dai direttore, no.
0: Sì, perché Piero praticamente si è inventato questa cosa che tanti abbiamo sentito la vicinanza alla causa, no?
3: Sì.
0: Però a volte non sai bene che cosa fare, magari fai il tuo...

0: versamento a Medici Senza Frontiere o alle tante organizzazioni, no? Cerchi di supportare la flottiglia, insomma cerchi di fare qualcosa, ma ci si sente un po' impotenti. Invece lui ha messo su questo evento, il cui ricavato, appunto, ricordiamo, del concerto evento di sabato SOS Palestina va interamente a Medici Senza Frontiere. Quindi è direttore artistico, ha fatto sì che tutto andasse bene, ma poi sale anche sul palco e devo dire c'è stata tanta bella musica, noi si è suonato con la...
1: il classico allenatore giocatore,
0: bravo,
1: dai, così
0: bravo.
1: Si fa, sì sì.
0: Allora noi per esempio abbiamo eravamo i secondi a suonare come la Superluna di Drone Kong, abbiamo fatto il nostro set rock and roll, la gente ha risposto bene, per me è stato un grande orgoglio partecipare, anche per mio fratello Chris e Nicolò che suonavano con me, ma poi c'era tanta musica, ma Piero era già lì in zona mixer,
1: certo.
0: Nascosto, che comunque guardava che tutto... Ma alla fine bravissimi tutti, tra Allegri, i Fask, Brunori, no? Ha fatto chitarra e voce, bellissimo,
1: sì.
0: Willy Peyote, c'era veramente tanta gente. Ma quello che ha spaccato di più è stato proprio il direttore. Cioè, dove lo, cioè,
2: oh. Vieni dai direttore, vieni!
0: E no, perché quando sono saliti Litfiba hai sentito proprio... Hai sentito lo switch.
1: Sì, sì. Poi Litfiba in casa, no, sempre tanta roba.
0: Speriamo che questo... Allora, speriamo intanto che le cose a Gaza vadano sempre meglio.
1: Sì.
0: Ma speriamo che questo evento ci sia per ancora tante edizioni e che sia sempre più grande. Perché secondo me merita di essere una sorta di Woodstock,
1: sì.
0: No? Perché, ecco, fatemi dire un'ultima cosa, rispetto a un

0: difficile respirare in un festival tradizionale.
1: Ciao ragazzi, allora, prima che mi appisolo per fare la controlla, volevo ricordarvi che fra sei mesi, oltre a dire che fa freddo, è anche il compleanno di Federico.
2: È vero.
1: Mi raccomando, non ce ne dimentichiamo. Ciao.
2: È vero, guarda, mi avete messo in testa sta cosa qua, dei calcoli, ci ho pensato stamattina, ma soprattutto ho pensato che essendo giugno il numero 6 ed essendo io del 22 dicembre, oggi ho 45 anni e mezzo. Sai quando da bambino dicevi e mezzo?
0: Bello.
2: Oggi è esattamente il giorno in cui posso dire e mezzo, come quando eravamo piccoli.
0: E poi soprattutto quando arriverà il tuo compleanno potremo dire da oggi le giornate iniziano ad allungarsi, cosa che purtroppo oggi non possiamo
2: oggi
0: dire.
2: Oggi non possiamo dirlo perché la brutta notizia è che le giornate da oggi iniziano ad accorciarsi, è andata così.

0: rientra nella categoria aperitivo? Aperitivo!
1: Aperitivo, un po' sì, più. Sì, qui ti bevi una Brahma.
0: A
1: la birra brasiliana.
0: Non mi dispiace.
1: Beer o'clock.
2: Fede, dovevi portare da mangiare e da bere.
3: Come?
2: Perché tra i giovani è usanza oggi festeggiare il mezzo compleanno.
3: Ma in che senso?
1: Sì, cioè, anche se sei nato il 20 di giugno.
0: Tra i giovani.
4: Giovani che non sono presenti nel building.
0: Vabbè, staranno festeggiando.
3: Io, scusate, non sono io generazione Z adesso. No.
1: Adesso non sono generazione Z. Va bene, va bene.
0: Il più vecchio della generazione Z. Adesso cos'ha? 24? 23?
3: Mi sa una cosa del genere.
0: Sai che quelle cose lì ogni tanto è bello fare un... Cioè, il più giovane dei boomer, secondo me, ha 59-60 adesso?
3: No, allora, secondo me il più vecchio della generazione Z forse potrebbe addirittura
0: 30,
3: avvicinarsi ai 30, eh. Cioè, se tu sei del 97-98,
4: sì,
3: sei...
4: Sì.
0: Perché tra Z comunque... e millennial non c'è nessuna generazione di mezzo. Adesso poi non è che cambi la vita, poi dipende sempre uno che persona è, quello che vuoi.
3: Sì. Sono però... gli alfa, quelli ancora più giovani, diciamo.
0: No, quelli sono più giovani di loro, certo. Sì.
5: Amici di Summer Camp, finalmente anche al bar La Biga di Pagani, siamo su Radio DJ, anzi, su Summer Camp.
4: Bar La Biga di Pagani, provincia di Salerno.
3: Fino a ieri dove eravate? Per la prima volta.
4: Offrite il caffè,
0: magari è arrivata la radio e la cassa Bluetooth e prima non c'era proprio la musica.
3: Ci sta.
2: Allora, il caldo, l'umido e la voglia di mare farebbero presagire a una giornata di merda. Poi pensi, cazzo, c'è Summer Camp, ma soprattutto è lunedì, ragazzi, oggi è lunedì.
3: Quindi vedi che tutto ti sorride.
0: Posso dire una cosa a proposito del caldo che sembrerà scontata, no? Ti ricordi che ci arrivavano i messaggi da Firenze, che Firenze è notoriamente una conca.
3: È una conca.
4: Come Bolzano, anche lì.
0: Esatto. Allora, devo dire, arrivando da Milano, che è una città molto rovente, anche per la quantità di persone, di motori,

0: e di cemento, no? Insomma, non è che arrivi a Firenze e dici mamma che caldo che fa, cioè sei abbastanza
1: temperato.
0: Tu eri
1: anche in un parco molto grande,
0: sì,
1: eh?
0: Ma infatti questo sto per dire, cioè quando arrivi all'anfiteatro delle Cascine, cioè percepisci il caldo, poi passi comunque dalla città e devo dire molto dura, devo dire i tecnici hanno fatto un lavoro
2: l'altro
0: incredibile.
2: L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello,
0: no, fa molto caldo, pensa a montare il palco,
1: no,
0: c'è un conto,
1: certo.
0: Suonare un quarto d'ora,
1: no,
0: capito,
1: no, mi rendo conto.
0: Però insomma dura. Ma essendo un'area verde gigantesca,
3: sì,
0: quando poi il sole tramonta, cioè dalle 8:30, 9 in poi, no? Perché poi c'è anche lì un po' di... Cioè il clima cambia radicalmente, cioè noi eravamo dietro a mangiucchiare tra un gruppo e l'altro quando insomma c'era il tempo, c'erano le cicale, sembrava di essere un po' al mare ma in bene, cioè
1: sì. Ti piace Firenze?
0: Sai quella cosa che senti?
1: Sì.
0: Ma è stupendo,
1: cioè, ce l'abbiamo,
0: ecco,
1: sì, questo esatto.
0: Invece
1: tipo,
0: a Milano ieri ero in giro a mezzanotte, faceva un cazzo, cioè era uguale ad adesso.
1: Bravo,
0: perché il cemento butta fuori, l'albero invece rinfresca,
3: per questo.
0: Quindi
3: bisogna togliere asfalto, mettere giù verde,
0: sì,
3: esatto,
0: secondo me sì.
1: Non possiamo fare delle cascine anche a Milano, facciamo le cascine anche a Milano.
3: Quindi l'anima di Nick è ancora alle cascine,
0: sì.
3: No,
0: ma
4: se è vero che lo spirito lunedì è ancora legato a quello che hai fatto la domenica, il mio spirito è a 2200 metri contando di marmotte che sbucano dai loro nascondigli, dalle loro tane, contando di cavalli selvaggi che corrono, mucche che pascolano, un cielo azzurro e un fresco che si sta radino con il mio grande amore Paolo. Ciao.
1: Ma che bel weekend che hai fatto, sono quasi invidioso.
0: Oh, beata la tua anima.
3: Adesso vi piace la montagna, capito?
1: La montagna, più l'amore, ci piace a tutti. Certo, io voglio sapere se la marmotta impacchettava la cioccolata, perché sono schiavo degli spot degli anni 90.
0: Mamma mia. No, ma soprattutto è uscita da un po', no? Quindi adesso
1: è vero.
0: No?
1: Sì, sì. Sì, almeno da febbraio, no? Sì. Cos'è? Il 2 febbraio il giorno della marmotta.
0: No, me lo scordo sempre, ragazzi.
1: Paxatoni, poi non so in montagna qua, ma Paxatoni il 2 febbraio.
0: Vabbè, ma stiamo forse per mettere I Got You Babe o mettiamo la nuova dei Rolling Stones?
1: Dai, mettiamola.

0: succede la stessa cosa che di cui parlava Piero in spirito, no? La canzone che ha aperto la settimana con Summer Camp. Fuori succedono mille cose, ma dentro lo spirito ti balla dentro, cioè. Dimmi che non balla lo spirito di Mick Jagger, senti che roba. Oh no.
1: Ciao Summer Camp, il mio spirito è ancora al concerto di Ricky Martin, lui 54 anni, pazzesco, non si è fermato un secondo.
0: Appunto,
1: ballava,
0: dico, cioè,
1: è stato molto divertente. Hanno aperto il concerto Samurai J e Fred De Palma e poi in chiusura Gabri Ponte. Sono divertito un sacco.
2: San Benedetto del Tronto.
0: Scelta strana, diciamo, per il pre e post Ricky Martin, però perché no?
3: Però figo. Ricky Martin sempre figo.
0: Vabbè, ma è giovanissimo, appunto, l'ha detto lei, cioè 54
2: anni, ha detto.
0: No, ma ha maggior ragione, no?
3: Come sono i suoi capelli?
0: Parlavo dei Rolling Stones che c'hanno 30 di più.
3: Come sono i capelli di Ricky Martin? Che la mia mamma mi diceva sempre: "Fatti i capelli come Ricky Martin". Infatti, ma io dicevo: "Guarda che a te piace il resto, non è che se io mi faccio i capelli di Ricky Martin mi viene il fisico di Ricky Martin".
4: Ragazzi, venerdì sera ero allo stadio Maradona di Napoli per il live di Max Pezzali, prima volta allo stadio del Napoli per Max, primo sold out a Napoli per Max, e ragazzi è stato veramente, ma veramente emozionante, ragazzi. Però poi il giorno dopo mi sono stressato al ristorante, però è stato un bel weekend, ragazzi.
2: Fatto del lavoro meno, ogni tanto,
0: caro Dario da Ischia. Ma bentornato comunque, era un po' che non sentivamo la tua voce.
2: C'era un'informazione rimasta in sospeso, la serata Ciao Discoteca Italiana al concerto al castello sarà l'11 luglio.
3: Grazie, okay. Ci ha detto Dario da Ischia,
2: il vice direttore me l'ha detto. Esatto.
5: Ciao raga, io non vedo l'ora che arrivi stasera per vedere che le giornate piano piano stanno iniziando ad accorciarsi.
3: Sì. Ancora per una settimana è stabile,
0: 2 minuti,
3: la cosa,
0: dai,
3: ma ancora per un po' rimane sempre 9:15 qua a Milano.
0: Io volevo salutare Alex, che non so, avrà controllato il suo calendario sul cellulare, dice, anzi no, pensavo un anno fa, no scusa, settimana scorsa, esattamente una settimana fa, vi ascoltavo prima di arrivare alla spiaggia naturista, adesso invece sono nel Capannone.
3: Ma sempre come mamma t'ha fatto o c'è una tuta, un qualcosina
0: da Capannone? Bisogna tenere freschi.
3: Esatto.
6: Bisogna avere freschi, collo, orecchie e cuglionera.
0: Esatto. Sia nella spiaggia naturista, dove risulta molto più facile perché basta fare un bagno.
3: Beh, sì.
0: Però anche nel Capannone.
3: Diciamo non si frappone niente tra l'acqua e il tuo corpo.
0: Esatto,
3: quindi è molto
0: tra
3: facile.
0: Tra la cuglionera e il mare.
3: Non c'è niente.

0: Ciao Summer Camp, il mio lido è ancora al Lido di Camaiore, dove venerdì sera ho visto, dopo che io e mio marito lo rincorrevamo da 20 anni, Jack White. Incredibile, cioè non so se e quando mi riprenderò.
1: Tutti me l'ha detto, ragazzi.
2: L'ha visto anche DJ Aladdin, arriva da là. Tanta roba, no?
1: Hives più
3: vai Jack.
1: Cioè veramente Jack White, sì. Non riesco a pensare a un concerto. Ma
4: gli
1: più caldo.
4: Gli Hives erano vestiti da Hives? Sì, o
1: certo,
4: le ciabatte?
1: Certo. No, erano vestiti da Hives.
2: Hanno gli asciugamani ghiacciati anche una volta qua a Milano con 40 gradi. Erano comunque vestiti da Hives.
5: Sì, ma che giornate sta facendo? C'è una giornata epica. C'è questa alta pressione che continua a persistere, quindi mare olio, completamente olio. Adesso c'è un po' di brezza, si sta da Dio, ci sono tipo 32, 3, 4 gradi, non lo so. Che dire, ti aspetto qua, Nicky, guarda che io ho il pedalò col tendalino, sono l'unico qua in Riviera ad avere il pedalò col tendalino.
2: Dai, è vero, non l'ho mai visto il pedalò.
1: Marigotto, io lo amo il pedalò, ragazzi, è il mio yacht, lo vivo come, per me è come uno yacht, ma che ti devo dire? Sì. Cioè,
6: cosa dice Panacci?
2: Panacci dice che la temperatura perfetta, il clima perfetto per essere a Varigotti, però per essere al mare. Sì, lì te la godi. Comunque con queste temperature, con 35 gradi all'ora di pranzo, sabato io e Francesco Quarna a Fidenza ci siamo fatti gli anolini di parmigiano in brodo.
4: Sì,
2: giuro,
4: esatto,
2: tutto vero.
4: Esatto.
1: Avete innaffiato con
4: dell'ottimo lambrusco, sì tanto non guidavamo noi.
2: No, ecco. Esatto, guidava Ricky, quindi tutto ok. State ascoltando

0: Si va! Bentornati ragazzi,
1: bentornati.
0: Sono intercalari toscani.
1: Sì, via, andiamo.
0: Da 10, sei tornato proprio fiorentinissimo.
2: Grullo, tutto grullo.
0: Tutto grullo, tutto grullo.
1: No, ma hai visto come ci ha salutato? Perché forse voi non lo sapete, ci ha salutato acchiappandoci le palle.
2: Ricchi, ma sei stato forse a Firenze? Invece il fiorentino Federico Russo era in Liguria questo weekend, se non sbaglio.
3: Sì, sì. Ci ho visto sabato sera fare aperitivo a Porta Venere. 8 di sera, tardissimo.
1: Incredibile, vero?
2: Alle 8 di sera. Ma facevi lì?
0: Le si fanno le ore piccole.
1: Serrande chiuse, praticamente. Le serrande erano chiuse.
0: Chiuse, giuse, siete rimasti nel locale. Che era
1: quella roba
2: avete
1: che
2: fatto
1: conosci.
2: Chiusura,
1: Dai, l'ultimo, l'ultimo aperitivo. chiusura alle 20. Questa non è mica la canzone che Madame ha presentato in anteprima alla nostra festa. A partire anche
0: sì, perché sull'album non c'era.
1: Sì, sì, sì. E aveva poi fatto un sondaggio, come volete che si chiami, no? O l'avevamo forse fatto noi della radio. Comunque io avevo votato per un altro titolo e niente.
0: Cosa avevi votato?
1: Mama e basta.
0: Mi ma M apostrofo ama?
1: Sì. Invece mama non mama, giustamente, no? Cioè, come si dice quando sfogli i petali delle
0: mangherine. Grande gioco. Esatto. Nato chissà quando poi.
1: Infatti.
0: Ma secondo me è una cosa dei primi del Novecento.
1: Sì, mi sa di
0: perché
1: sì.
0: Perché le margherite insomma ci sono sempre state.
2: Sì, dovevano ancora inventarli i fiori.
0: No, ma poi stai in un'era dove non c'è il social, non c'è il videogioco, magari... non c'è lo spara-spara.
1: Ma magari allora è proprio dei primi del Novecento anche avanti Cristo proprio così vecchio.
0: Comunque mi piaceva di inventato più, veramente il mamma non mamma.
1: Vabbè. Mi piaceva di più il titolo ottimistico mamma e basta, capito? Ma il mio voto non è entrato.
0: Io avrei votato non mamma.
4: Ciao Summer Camp. Invece io ieri con 36 gradi al Sacromonte di Varese ho mangiato una bella cocotta volente di polenta con gorgonzola.
2: Brava.
4: E il vinello.
2: Capito. Perché il tè nel deserto caldo sì?
0: Ma stavo
1: fatti, il brodo no.
0: Allora io sempre per quello stesso concetto. Oggi per esempio mi sono fermato a 6-700 metri dalla radio. Ho lasciato la bici e mi sono preso un panzerotto in un posto che mi piace, che lo fa come piace a me. E poi me lo sono mangiato camminando al sole venendo in qua. Perché ho detto, ma scusa il Tuareg è lì tutto vestito, infatti, con la sua bella ciotolina di tè bollente, adesso arrivo e sarò fresco come una rosa. Invece sono arrivato qua sotto ed ero sono entrato con l'aria condizionata, ma ha preso quasi lo sciopone, no?
1: E quando siamo fatti gli anni in brodo anche noi pensavamo al Tuareg sabato. A quel Tuareg lì che secondo me si è sentito fischiare le orecchie sto weekend. Quel Tuareg
2: uno ce n'è di Tuareg,
1: ce n'è uno che ha detto ma che cazzo
2: la cufene, ma cos'è
1: sta che
2: roba?
1: Vogliono da me, ma mangiatevi il brodo e lasciatemi in pace.
5: Vede qua, ma questo weekend sono andato in montagna Garzeno sopra Como e ho mangiato la polenta uncia.
2: Capito?
1: Sì, però è tutto in montagna, noi invece a livello del mare l'abbiamo
2: pianura
1: fatto.
2: Piena.
6: Ragazzi, la soluzione è Milano 2. Cioè? Meno 5 gradi rispetto a Milano, tanto verde. Grilli, cicale, un assiolo che mi tiene compagnia tutte le sere col suo bip d'amore ogni 10 secondi.
0: Wow.
6: Ovviamente il pavone. Quindi lasciate la città, Milano 2 vi aspetta.
2: Tutti a Milano 2, da Guido.
1: Conosco questa voce.
0: Sono troppo legato a Milano 1 io. Ma no, ma perché poi cioè lì è vero che si sta bene.
2: Non l'ho visto Milano 2.
0: Poi bisogna sempre prendere la macchina per andare da qualche parte. Invece nel Milano 1 qui ancora passeggi, pigli un tram, prendi una bici.
1: Ma l'assiolo è iconico?
0: No, è bellissimo, ha un suono stupendo, stupendo. Ma ce l'abbiamo il suono dell'assiolo?
2: Abbiamo un assolo di assiolo.
1: Un assolo d'assiolo, esatto. Quello magari iconico, lo infatti mi riferivo. Lo dico, quello, è questo? No, questo è un serpente a sonagli.
0: No, l'assiolo fa. E cioè, è un po' quei suoni tipo anche l'upupa, no?
1: Certo.
0: Cioè, sono dei suoni della natura, sono stupendi, sono molto più belli di tanta musica in circolazione. Cioè,
2: aspetta che c'è la pubblicità sull'assolo di Assiolo.
0: No, ma perché stai guardando quello che non c'è l'abbonamento?
1: Dove sei, su Spotify?
2: No, no, su YouTube. Aspetta, vediamo.
1: È questo?
2: No.
0: Mamma mia, ragazzi, comunque. Fa anche gli accordi.

0: Mamma mia.
1: Ma questa è casa di Bagatta? Sì, in collegamento?
0: È proprio l'assioro di Milano 2.
1: Sì.
0: Ma
2: beh, ci piace,
1: è tipo una civettina l'assioro.
2: Sì, sì, sì. Okay. Un rapace notturno, sì. Sì.
1: Bello, un rapace notturno.
2: Beh, come il gufo, la civetta.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma infatti li senti la sera. No?
2: Sì, sì.
0: Cioè, anche le cicale, fondamentalmente. No, beh, tutto il giorno. No, loro sono 24 hours.
2: Tutto il giorno, sì, sì, sì.
0: 24 hours forse. Party people.
2: Il grillo la sera, più sì. La sera, sì, sì.
0: Cioè, quello che faceva.
2: Quella lì è la cicala.
1: Quella è la cicala di giorno, sì, quando fai la controra proprio.
0: Anche di sera.
3: Quello è Tom Morello lì.

0: ma poi, cioè, bello il reggaeton con le tinte caraibiche, però secondo me rinfresca di più la musica di Sam Fender. Non sentivi un po' quella brezza di mare del nord?
1: Sì,
0: no?
1: Sento proprio il clima di Seattle.
0: Ma lui è scozzese in realtà, no? Che
1: sì, di Seattle, di ciao, volevo dire
0: Newcastle.
1: Dire, non so perché mi è uscito Seattle dall'altra parte dell'oceano. Sono i mondiali
0: cioè,
1: di calcio, forse.
0: Newcastle è Inghilterra, però è il nord, si va verso questo clima un po' più oceanico, ventoso, che magari d'inverno spaventa, però adesso ti dirò.
2: Weekend romantico passato con mia moglie su a Pinzolo a vedere il concerto di Ben Harper Unplugged in solitaria, vista sulle Dolomiti del Brenta, pazzesco. Temperatura top, un po' di sole, un po' di pioggia, e alla sera menù

0: tipico. Pizza, salamino piccante e gorgonzola.
1: Tipico proprio, tipico, no? Di Pinzola.
2: Sì, sì, sì.
3: È la nostra quella. Classica quella.
2: La nostra classica. Anche la cipolla, no? Voi mettete anche la cipolla.
3: Quando
2: no?
3: Si può, però.
2: Per stare un po' più leggera.
3: È la base per la classica.
4: Diciamo che la classica è una margherita con sopra gorgonzola salamino. Quella è la classica.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Che grazie, grazie, ciao de Barcades. Grande, grande, ti voglio bene. Saluta a Tony Huntley.
1: Sabato lo farai, no?
2: Certo, sabato Tony Adley sarà ospite del concertozzo. Ah,
3: certo, quindi finalmente glielo risaluti.
2: Siccome sono anch'io lì a suonare con la mia Superluna, spero tanto nei backstage di incontrare Tony e portare ulteriormente, perché l'abbiamo già fatto.
3: E lui dirà, va bene, thank you.
1: E finalmente, Nicky, potrai dire super biella.
2: Certo, sì, siamo caldissimi, ragazzi.
3: È proprio a biella.
2: Allora,
4: caspita, raga, sono su una stradina con le mucche che pascolano, andando verso il rifugio Venini, con una vista del lago di Como incredibile e contro The Barricades. Adesso mi fermo e mi limono da solo.
3: Bravo.
2: Che bel quadretto. Bello, sì.
3: Anche lui che si limona da solo è sempre un bel quadretto.
2: Allora, mi ha colpito molto la cosa che raccontava Matteo stamattina. Non tutti, però ci sono degli americani convinti che la schiuma del cappuccino sia un po' bianca, un po' marrone, perché arriva da mucche che sono pezzate. Vera? Io non l'avevo mai sentito. No, però guarda,
3: mi stupisce per niente.
2: Cioè la mamma, sai, che dice al bimbo in vacanza a Firenze, you know the foam on the cappuccino is white and brown because the cows.
3: Sì.
2: E a volte quante cose che mi insegni,
3: quando
2: mamma.
3: Ti fanno anche la forma a cuore con la schiuma del cappuccino, perché hanno la mucca, la tetta a cuore proprio.
1: Sì, poi con questo caldo le mucche.
2: Tu già le tette a cuore.
1: Con questo caldo le mucche sono tutte pezzate, ragazzi.
3: Bella.
2: Molto bella, molto bella. Davvero. Sempre caldissimo con i dead jokes. Che poi...
1: sì, però oramai non li posso più usare con mia figlia.
2: Ma noi ridiamo invece.
3: Pur non avendo figli, non essendo padri, ci fanno ridere i tuoi dead jokes.
2: Allora,
3: facciamo,
2: ragazzi,
3: gli auguri a Joe Squillo, ragazzi.
2: Ma senti che classico che tiriamo fuori. Sì. Sempre avuto massimo rispetto per Joe Squillo, perché mi ricordo degli inizi della sua carriera, no? Del punk rock. Ancora adesso la vedo sempre carica, non so, per esempio va sempre a trovare, sale sempre sul palco con le bambole di pezza, perché sai che oltre alla musica, oltre alla moda, c'è sempre stato tanto impegno, no, da parte di Joe Squillo, e non ha mai mollato, questo gli va riconosciuto. Ti vogliamo bene, Joe, rifacciamo questo classico che Joe Squillo portò a Sanremo insieme a un altro nostro mito.
3: Joe, eravate un duo e un duo siamo anche noi che la rifacciamo.
2: Ci proviamo.

0: grandi ragazzi, meno male che ci siete voi a farci rinfrescare un pochino queste canzoni, siete fantastici.
1: Beh, poi canzone molto appropriata al summer camp di oggi, perché qui è la solita squadra di calcetto, sì, senza portiere.
2: La solita, sì.
1: Però
2: sì,
1: di
2: sì,
1: là,
2: sì,
1: visto che oggi non c'è il mister, c'è Fosca,
2: sì,
1: c'è Charlotte,
2: sì,
1: e c'è Carlotta,
2: esatto,
1: cioè beati tra le donne.
2: Esatto.
3: Buon pomeriggio, summer camp. Per la Coppa d'Afa segnalo 41 gradi in provincia di Modena. Complimenti ai ragazzi presenti a Varano che hanno portato avanti un pomeriggio stupendo sotto un sole infernale e ci hanno fatto divertire tantissimo all'evento Yamaha. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ma chi sono questi ragazzi?
2: Noi ragazzi. Cioè, tanti ragazzi, magari non si riferiva a noi.
4: Bel caldo, bello.
2: Bel caldo, poi insomma, un autodromo, il circuito,
1: poi rinfresca la sera.
2: Caldo,
4: però
2: sì,
4: c'erano le moto che provavano in pista, sì, effettivamente c'era una bella arietta, quindi sì, la Sabrina Perego ha ragione quando dice che muovono l'aria.
2: Tutto intorno natura, sì, tutto intorno comunque.
1: E va bene, quindi allora andiamo a sentire.
2: Passavano davanti le moto, dici no, che fresco, fresco. Che fresco.
1: Ma perché portare un ventaglio quando puoi avere delle moto che ti girano intorno, no? È la figlia di Dave Grohl, ha pubblicato il suo primo album da solista, cioè poi nel senso era sola anche prima, non credo facesse parte di una band. Comunque insomma si presenta da sola, nome e cognome, sì, Violet Grohl, Bug in a Cake.

0: Senti che bellina, questo garage rock.
1: Bellina, senti bellina. Si sente che sei stato a Firenze.
2: Violet grulla.
1: Bellina, bellina.

0: Buggin' the Cake, molto bello anche il video, non so, mi rinfresca un po' la sua bellezza e la sua coolness, ma anche un po' questa ambientazione da casa di provincia della San Fernando Valley in California.
1: A proposito di fresco, sentite qua, eh?
2: No, ma ragazzi, io oggi, cioè stamattina, sono partita alle 5:15 dall'Alta Valseriana con 16-15 gradi, si stava da Dio. Sono arrivata a Bergamo, ce n'erano già 24-25. Inizio a pulire, a restaurare delle lastre di marmo posizionate frontalmente a dei condizionatori. Quando hanno acceso questi quattro condizionatori, volevo morire. Mi sembrava di essere un pollo arrosto. Cioè, c'erano già 40 gradi e hanno acceso i condizionatori. Pensavo di morire dopo mezz'ora, sono uscito dal travattello.
0: Però
2: pensavo,
0: tu eri, hanno messo l'aria, tu eri fuori il generatore,
1: lo split
0: sì, che ci dimentichiamo sempre che l'aria condizionata butta fresco fuori,
3: esatto,
0: e
3: fresco dentro e caldo fuori.
0: Non ci sta capendo più niente.
3: No, cioè il generatore, o come cavolo si chiama quel robo che puoi sparare a calda se tu hai acceso il condizionatore e ti trovavi proprio lì.
0: Beh, qui nel vecchio, quello che una volta era il parcheggio dei radio DJ, no, sai che c'è quella specie di, assomiglia un po' al muro di Marshall degli SDC, ma invece che casse Marshall sono gli sfiati di tutti i condizionatori di,
3: esatto,
0: dei,
3: a volte gocciolavano
0: del...
3: sì.
0: Beh, se vai lì, infatti, se ci fai caso, non ci sono forme di vita, no, lì.
4: Hanno girato un nuovo Io sono leggenda di Will Smith
3: lì intorno. Il nuovo,
0: no. Ma infatti bisognerebbe andarci piano, bisognerebbe fare il meno possibile per ricordarsi che ogni volta che ci rinfreschiamo con l'aria condizionata stiamo comunque riscaldando l'ambiente circostante.
1: Ragazzi, vi piace questo filotto che facciamo adesso per merenda?
0: Diciamo. Sì, perché allora vedete, sarebbe l'ora della torta. Io ho qui ancora un mezzo biscottino che non ho fatto in tempo a mangiare perché la canzone
3: in
0: di
3: uno c'è
0: è
3: il verme, Buggin' the Cake, c'è il baco nella torta. Questa è una torta.
0: Ma in quale torta?
3: Nella quella dei cake, che così si chiama.

0: perché insomma la storia originariamente era quella di una donna che viene lasciata in malo modo, no?
1: Sì, esatto.
0: E che si riprende, no? Pian piano si emancipa un po' da questa sorta di lutto, no?
1: Sopravviverò.
0: Sopravviverò e come sopravviverò?
1: Certo,
0: no? No? E però insomma nella storia anche molti uomini diciamo sono rimasti a piedi nella stessa maniera, e i cake in qualche modo hanno voluto dar voce anche al... Mi sembrava doveroso dopo il siamo donne.
1: Hai ragione,
0: no?
1: Sì, sì, sì, eh? Sì, sì.

0: me la farai una bella rossetta.
1: Me la farei di brutto.
0: Eh sì, ma d'altronde valgono tutte le voci. È quello che fa sound. Cioè, lui prendeva tanti messaggi su Clandestino, ci sono tanti messaggi della segreteria personale di Manu Chao veri. Ma secondo me un messaggio qualunque.
2: Ma certo.
0: Ricordati di passare al Decathlon a prendere i pesi che non bastano per i manubri, per dire. Filtratino
2: parallele.
0: E ci sta.
2: Metti in cantina le parallele, cosa che ho fatto per la tua gioia.
0: Hai mollato, hai mollato.
3: Gli appendi i vestiti adesso.
4: Ciao Summer Camp, iniziate le vacanze domenica. Ieri una vostra grandissima ascoltatrice, Ludovica, ha ben pensato di rompersi un braccio.
2: No.
4: Le mandate un saluto? Ciao!
2: Ciao Ludovica!
0: Ludovica, che com'è?
2: Che è successo?
0: Oh, che tu fai?
2: Che tu fai?
0: Che è successo?
2: Che c'è? Che c'è? Ludovica, che c'è?
0: Ma che è successo? Salta le vacanze, no?
2: Beh, le vacanze le fai col gesso.
0: No, adesso per un braccio rotto.

0: bene. Dove volessi, mare, montagna o città, trovasti qua.
1: Ce l'abbiamo da qualche parte ancora un po' di Assiolo? Che volevamo mandare un messaggio tranquillizzante per la piccola Ginevra che ha 8 anni.
2: Sì.
1: Però lei, insomma, durata un mese, questo Assiolo si è appollaiato sul balconcino della sua finestra. Lei, poverina, a 8 anni sentiva questo suono, sì, che sembrava quasi digitale.
2: Quindi lo facciamo sentire di nuovo.
1: Lo ha un
2: noi.
1: Po' inquietato, ma guarda, sì, che è super carino. Lui probabilmente ti voleva dire delle cose affettuose, se si è affezionato. Solo
2: tipo,
1: che sembra di avere una telescrivente, non lo so.
2: Un pochino sì. Cos'è il fax?

0: Assiolo.
1: Assiolo.
0: In amore, questo è il canto d'amore.
2: Guarda, piccola Ginevra, io so interpretare il linguaggio dei cani, ma non ancora quello degli assioli, ma sono sicuro che ti sta dicendo solo delle cose belle.
0: Basta.
2: E sul suono dell'assiolo,
1: ma anche di questo splendido piano che riprende il tema di Summer Camp, ci salutiamo e vi diamo appuntamento a domani di nuovo.
2: Meglio assiolo
1: in...
2: che
3: ma l'assiolo quando suona fa anche lui le facce come i rock,
1: le facce da blues, dipende dal canto,
2: sicuramente sì. A domani,
4: vai Nicky, adesso giro di strizzata di palle a tutti, tutta simpatica e via domani.
1: E poi vediamo, sai come toscano ancora per una mezz'oretta,
2: devi andare dicendo buona verde, così si fa.
5: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
6: Io sì.
5: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
7: La DJ Parade con Albertino, Fargetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: bombette.
1: Molto bene, molto bene. Allora, temperature roventi. Tema di stasera è un amore, è un amore. Ma cominciamo con la sigla.

0: Buonasera,
1: Marta, benvenuti, bentornati, benvenute, bentornate, Pinocchio.
2: Olè!
3: Ciao! Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, ecco, ragazzi, delle volte avviene, avviene in questo modo: noi lanciamo un tema.
4: Sì.
1: Da quel tema arriva subito un bel feedback da parte di chi ci ascolta. Infatti, bello di fare questo lavoro e farlo qui con questo pubblico. La settimana scorsa abbiamo lanciato il tema di giochi di un tempo,
4: sì,
1: no?
4: Di quando eravamo piccoli.
1: Di quando eravamo giovani o piccoli noi, perché poi siamo una fascia un po' larga.
4: Certo.
1: Abbiamo detto bambini degli anni 70, 80, 90. È chiaro che all'ascolto c'è anche gente di altre decadi, però di base è venuto fuori il tema poi dei giochi che si potevano comprare. Abbiamo sentito tante reclame, perché così si chiamavano, le pubblicità dei giocattoli di allora. È stato un tuffo nel passato. Introducendo questo argomento dei giocattoli, era venuto fuori il fatto di quanto fosse straordinario quel momento della vita in cui il gioco anche può non avvalersi di giocattoli veri e propri,
4: sì, sì,
1: ma che faccia molto perno sulla fantasia.
4: Certo.
1: Su tutta una dimensione che avviene solo nella tua testa. Nello specifico è arrivata una batteriola di messaggi di persone che raccontavano i giochi che uno faceva da solo o da sola.
3: In quei lunghi pomeriggi.
1: Esatto, non necessariamente figli unici,
4: no,
1: ma quella dimensione in cui siamo a tanto così dalla lisergia, cioè comunque bambini e bambine hanno una fase, sì, di allucinazioni.
3: Certo.
1: Per cui
4: se tu poi credi di essere,
1: ti avvali di delle cose, credi di essere,
4: sì,
1: trasformi cose in altre cose.
3: Certo.
1: Che appunto penne, una scopa,
3: martelli,
1: che diventa un cavallo, sì, sì, cose, no? Ecco. E tutto avviene nella testa, e quella dimensione lì è magica. È una dimensione che perdiamo completamente, ragazzi, non c'è niente da fare.
4: È vero.
1: Anche a volerci riprovare è molto difficile.
4: Sì.
1: Però è data un po' per scontata. Andarla a recuperare è importante. Sono arrivati quel giorno dei messaggi tipo questi.
4: Allora, a me piaceva fare una sorta di bolla con il lenzuolo nel letto dei miei genitori e poi lanciarmici sopra. Okay. Lanciava il lenzuolo e poi puff,
3: capito?
4: Si buttava sopra.
3: Sì.
4: L'altro
1: sotto
4: gioco:
1: sotto lenzuole, coperte, appoggiate a sedie, divani, sì, castelli, tane,
3: capanne,
1: grotte,
3: rifugi,
4: certo,
3: come si chiamano? Cose spaziali,
1: navicelle, vascelli.
3: Ah, brava.
4: L'altro gioco era indossare i mocassini,
1: questo è
4: e
1: stupendo,
4: poi con la pistola che sparava le ventose correre attorno al tavolo fingendo fossero scale e inseguire i delinquenti. Mi piaceva il rumore che facevano le scarpe.
1: Allora, tutto partiva dal mocassino.
3: Sì.
1: Infili allora il mocassino, impugni la pistola, giri intorno al tavolo e stai scendendo delle scale. Cioè, ragazzi,
4: sì,
1: siamo avanti con i lavori.
3: Perché posso dire, molti telefilm hanno molto spesso la scena delle scale inquadrate,
1: certo,
3: e il cattivo che
1: però lì, al di là dell'immaginazione, c'hai anche che ti dà tanta forza e energia il suono del mocassino,
3: come
1: il
3: no,
1: pavimento di cucina.
4: Certo.
1: È stupendo, stupendo.
4: Scrive anche, un altro gioco era infilavo una forcina nel fiocco dell'uovo di Pasqua che mia madre conservava,
1: okay,
4: lo mettevo fra i capelli, salivo su una sedia e cantava a squarciagola.
3: Oh, oh.
1: Palchi. Palchi. Con, ragazzi, un divertimento personale, un intrattenimento, un coinvolgimento, ma fortissimo.
4: Sì, sì.
1: Provate a rifare mente locale a quei pomeriggi, a quelle mattinate, a quelle estati, a quei momenti in cui da soli avevate il vostro gioco preferito e lo facevate. Ce lo raccontate al 347 342 5220. Drums, please!

0: Eh sì, in tantissimi, un po' grazie a Summertime di Jazzy Jeff and the Fresh Prince e un po' grazie al tema sono tornati indietro nel tempo. Stiamo parlando dei giochi che si facevano da soli, da sole. Grossa roba veniva nella testa, magari bastava l'accrocchio di due o tre oggetti in casa, in cortile, in campagna. Dove eravate, la sabbia, poi figurati, scavando e costruendo situazioni. Ecco, l'immaginario è quella dimensione, perché un conto è il gioco sociale, quello fatto con gli altri, con le altre, dove c'è uno scambio. Invece quella dimensione di fuoranza, che è il gioco da soli, è veramente una delle prime esperienze di follia che uno fa, perché follia è bella.
1: Sì, perché il gioco sociale ha anche delle regole, mentre quando giochi

0: Sei da solo,
1: puoi fare quello che vuoi, può durare il tempo che vuoi. Non,
2: cioè, poi sei da solo, ma intorno hai miliardi di presenze, certo, relazioni, cose, è incredibile. Comunque stanno arrivando un sacco di messaggi, cominciamo a sentire i vostri
3: Ciao,
2: vocali.
3: Ciao Pinocchi, quando ero piccolo, in piena fase Top Gun, mi ero attrezzato come segue. Avevo preso due tubi di un aspirapolvere, che ai tempi c'erano le prolunghe, che erano dei tubi da aggiungere, certo, incastrati in un cassetto che erano le cloche dell'aereo, maschera dell'aerosol a simulare la maschera di Maverick, un caschetto rimediato chissà dove, ci stavo le ore a simulare voli, combattimenti aerei. Non dico il nome perché un po' mi vergogno. Ciao.
1: Ma no, ma che carino.
2: Ma invece è una cosa amorosa.
0: Sì, sì, sì, sì.
4: Ciao Pinocchi. Allora, io da bambina passavo ore nel mio cortile a raccogliere quei uccellini morti che cadevano, ecco, dai nidi senza piume. Io, porca, li raccoglievo, mi facevo dare un cucchiaio dalla mia mamma, facevo dei bei buchini all'interno del giardino, li seppellivo, poi con i ramoscelli facevo una crocetta. E stavo lì ore, tutta sudata a fare queste cose.
1: La fatina del cimitero, diceva, degli uccellini.
4: Dagli una morte, dagli seppellirli, certo, in maniera.
1: Che carina.
2: Ma poi è una cosa dell'igiene, no?
0: Bello, col cucchiaio li prendeva,
2: Sì, ma io penso che sono quei giochi che una mamma di oggi non ti farebbe fare.
0: No.
2: No, no, non lo so, poi magari mi sbaglio, però mi dà l'idea che adesso ci sono.
1: Più che altro starci da solo, senza che nessuno ti guardi, dei grandi, per poter giocare. Perché poi questi giochi sono belli perché tu non ti senti visto o vista, no?
2: Sì,
1: cioè, eri nella tua bolla.
2: Assolutamente. Ancora.
5: Ciao Pinocchi, sono Benedetta da Como. Io disegnavo delle curve morbide su un foglio che si incrociavano, che si univano, e poi coloravo con colori diversi, tutti diversi, le forme che si creavano.
2: Certo.
5: Ragazzi, le mucche cosmiche le chiamavo, le faccio ancora per rilassarmi.
2: Vedi?
0: Bello, bellissimo.
2: Vedi? Allora, la Nunzia si era costruita un PC portatile di cartone e lo usava insieme ai volantini delle agenzie immobiliari che puntualmente venivano messi nelle cassette delle lettere. Per fingere di progettare e vendere delle case a dei clienti immaginari. Oggi è un architetto.
1: Vedi, a giocare all'ufficio.
6: Sì. Ciao Pinocchi. Allora, il piedistallo del telo per proiettare le diapositive diventava l'asta di un microfono e la racchetta da tennis diventava una chitarra e io mi esibivo davanti alle bambole cantando a squarciagola Masini, Baglioni, Antonacci e sognavo
2: di essere
6: famosissima.
2: Per bambole pazze di gioia, ancora ringraziano perché hanno avuto questi concerti strepitosi solo
1: gratis,
2: per loro.
1: Sì, fatti.
2: Mamma, che bella roba.
0: Bello.
7: Ciao, sono Silvia da Falconara. Quando ero piccola prendevo una penna di quelli Papermat che aveva il tappo richiudibile e ci agganciavo un nastro lungo colorato
2: certo,
7: e diventavo una fantastica ballerina e ginnasta di danza ritmica.
1: Certo.
2: Giusto, bravissima.
1: Giusto.
2: Bravissima. Bene, continuate 347 342 5220 i vostri giochi da soli e da sole. Yeah!

0: Radio DJ, stiamo ricordando quella fase della vita in cui da bambini, da bambine, tutto avveniva nella testa e bastava niente. Arianna dice: ho sempre girato l'Italia con i miei genitori. Ogni volta che visitavo castelli, rocche, fortezze, mi estraniavo e diventavo la principessa. Tenevo il vestito lungo con le mani, scendevo le scale, parlavo con le ancelle immaginarie, mi affacciavo per controllare l'arrivo in mare del mio amato, mare che ovviamente non c'era. E parlavo da sola.
1: Oddio, che bello!
0: Quando ero piccolo avvicinavo i letti, quello mio e quello di mio fratello, coi cuscini, robe varie, creavo nel mezzo il sedile di una Formula 1. E poi iniziavo infiniti gran premi, rimonte, incidenti paurosi, premiazioni e vittorie incredibili. E poi dietro casa c'erano delle colonne di cemento appoggiate a terra che creavano una specie di rialzo. Io mi mettevo sopra come fosse un palco, e i palchi, ragazzi, non mancano in queste storie. Ripetevo a memoria la coreografia della trasformazione di Sailor Moon. Sailor Moon, certo. Hai la luna in te. Compreso il momento dove appariva lo smalto rosa sulle unghie. Sailor Moon è ancora il mio anime preferito.
1: Ma certo!
0: È strano che abbia un nome da donna che l'ha scritto.
1: Sì, ma come se fosse, dai.
0: La Silvia invece dice: da mio papà su uno scatolone mi fece disegnare la plancia di un aereo con tanto di comandi per il decollo e quella... la leva per il...
1: la cloche. Sì, che bello.
2: Che bello.
0: Mi mettevo sul divano accanto alla finestra e da lì viaggiavo.
1: Si decolla!
0: Da bambina avevo costruito col cartone degli scatoloni la plancia dei comandi del robot Venus di Goldrake. Sparavo missili performanti e raggi laser, facendo finta di essere Venusia, che combatteva al fianco di Actarus per sconfiggere il regno di Vega.
1: Stupenda, stupenda.
0: E grazie a Barbara abbiamo sconfitto.
1: Grazie,
0: proprio
1: Barbara.
0: Grazie a lei. Sì. Chiudo con Roberto, che da bambino il suo letto aveva la sponda alta dal lato dei piedi, cuscino a mo' di sella e via, a cavallo. Cowboy nella prateria.
2: Caro!
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Job day.
1: Quando si era piccoli, piccole, c'era quella possibilità di fantasticare, di giocare, intrattenersi, quindi intrattenersi dal punto di vista del divertimento, ma anche della testa. Era proprio immaginare e essere realmente in altri posti, con persone che non c'erano, immaginando di avere anche altre età.
2: Ti dirò di più, a me, e poi io se volete vi racconto un po' dei miei giochi, ma per esempio c'era questa cosa che quando eri dentro, io facevo le missioni, erano complicate, bisognava andare a salvare gente, poi venivi imprigionato dai cattivi, poi ti liberavi con delle armi.
1: Sì, tanti avevano i nemici,
2: sì,
1: da cui,
2: certo,
1: difendersi.
2: Solo che poi a un certo punto è pronto a tavola, quindi era passato il tempo, interrompevi lì e il giorno dopo volevi ricominciare da lì. Cioè era puntate, capito? Un sogno.
1: È una roba stupenda e questa capacità la perdiamo. Qualcuno scrive, ah, i bambini di oggi, le bambine di oggi non hanno più la capacità. Io sono convinta invece che ce l'abbiano.
3: Ma sì, credo sia congenita in noi proprio.
1: Sì, è una cosa speciale che perdiamo, forse è anche importante perderla, perché fa parte della costruzione di un'identità. Però ecco, ricordarla, riportarla alla mente è molto carino. Sentiamo un po' dei messaggi che sono arrivati.
4: Scusate, mando il vocale, sono in auto. Io ero una sfigata numero uno. Giocavo a fare la piccola fiammiferaia seduta da sola in un gradino fuori di casa, in strada.
1: Eh sì.
4: Non mi guardava di nessuno.
3: Non la guardava nessuno.
1: No, perché c'è tutto un filone delle poverine.
3: Ma infatti è arrivato anche questo messaggio. Ascoltandovi mi sono ricordata che da bambina giocavo a fare Anna dei Miracoli. Mi bendavo, mettevo l'ovatta nelle orecchie, cercavo di muovermi in casa utilizzando gli altri sensi.
1: Lo faceva anche Diago.
2: Sì, io devo dire, non so l'ascoltatrice, io perché c'era il cartone animato Maya Kitajima, che era, voleva diventare attrice in questa serie, diventava un po' di personaggi famosi. E per tante puntate lei si esercitava a diventare Anna dei Miracoli, che è il personaggio che è sorda, cieca e muta, chiusa, bendata in una villa abbandonata per giorni e giorni. Vuoi non scioccarti, vuoi non provarlo.
1: Certo. Ma veramente, e quindi tu Anna dei Miracoli fissa?
2: Fisso, in dei pomeriggi bendato, chiuso, a muoversi.
1: Ma ragazzi, c'è dell'incredibile.
5: Ciao Pinocchi. Allora, io quando ero piccola avevo un piccolo tavolino in plastica, un tavolo dei giochi, e quando volevo fare delle cene particolari prendevo questo tavolino, lo apparecchiavo tutto carino, mi facevo mettere una candela al centro.

0: dentro dalla mia mamma, mettevamo il tavolino nella stanza accanto a quella della cena e io mi inventavo e fantasticavo degli interlocutori con cui andavo a cena al lume di candela.
1: Hai capito? Hai capito?
2: Oh, che tenerezza!
1: Sì, mi piace anche quando c'è una strumentalizzazione degli adulti in funzione,
3: sì,
1: cioè che devono solo entrare, fare quello che ti serve
3: e
1: levarsi.
3: Via, via.
1: Tipo io mi ricordo, io e mia sorella, a fumare come con le sigarette vere, che adesso è un gioco che non si farebbe più, cioè non accese ovviamente,
3: sì,
2: era oggi che era fare le grandi.
1: Certo, vabbè, ma ragazzi, ma i genitori fumavano in pace ai figli, ma tutta la gravidanza e poi addosso alle culle,
3: ma
1: vai dentro,
3: certo,
1: per
3: e chiusi in macchina con i finestrini su.
1: A voi siamo cresciuti così, per cui dai, figurati.

0: Allora, 17:41 Radio DJ, stiamo parlando di quel momento in cui si gode di un dono speciale, che è quello della fantasia e del gioco, di quando si giocava da soli o da sole e si poteva essere conduttori o conduttrici radiofonici,
1: sì,
0: attrici protagoniste, perché poi invece quando magari giocavi con amiche o ti toccavano dei ruoli di...
1: Comparse, terzo piano.
0: Invece così finalmente nella tua fantasia decidi tu chi c'è, chi non c'è e in quali ruoli. Cantanti di successo. E poi per esempio coi doppioni delle figurine Panini, interi campionati di calcio, ore di divertimento solitario sul pavimento di casa,
2: cari.
0: Oppure in bagno mi sedevo e facevo le pubblicità della carta igienica, dello shampoo, tutto quello che c'era lì,
2: certo.
0: Capito?
2: Cioè,
0: lo vendevi? Annunciatrice di programmi.

0: dimmi, già sì, che eri seduta, approfittavi, era una pausa. Certo. Questa cosa torna, questa cosa dei bagni, cioè quella piccola pausa durante, insomma,
1: le tue funzioni,
0: le funzioni, perché no, non approfittarne per essere delle cose
1: che poi non erano piccole pause, erano lunghissime pause.
2: Anche perché vendi una cosa, vendi l'altra e poi ha tra pochissimo un bellissimo film.
0: La Cam invece si ritrovava spesso ad andare dal nonno, che aveva un orto con un sacco di alberi da frutto, e si arrampicava tra fico e ciliegi, nascondendosi coi rami e le foglie dai nemici. Questa cosa dei nemici che ti cercano e tu riesci a sfuggirli, piace tantissimo. E poi Marco, che aveva trasformato un vecchio aggeggio elettrico nel flusso canalizzatore del film di Ritorno al Futuro.
2: Ma certo!
0: Dei super viaggi nel tempo, con una macchinina, e era bellissimo, proprio stupendo. Anna Maria vivevano in cinque in una casa di 35 metri quadri.
2: Amore.
0: E per giocare da sola si nascondeva dietro l'ombrello grande aperto, e dentro c'era la tana, quindi c'era lei, i suoi pupazzi, i peluche, e viveva avventure fantastiche incastonate tra l'ombrello, l'armadio e la porta finestra della terrazza. Un giorno era un'archeologa, un giorno una veterinaria, un giorno una cantante. Era bellissimo,
2: mamma mia.
0: E poi invece l'Elisa, che col fratello trovavano degli scatoloni, magari quelli delle lavatrici, dei frigoriferi, li trasformavano in macchine, autobus, intagliavano i finestrini e poi disegnavano tutti i particolari, dentro mettevano i seggiolini, gli sgabelli e via.
1: E via, si viaggia.
0: E con Scotto, con tutti i particolari, le giornate ci passavano. E poi in quarta elementare, in ricreazione, giocavo da solo all'esploratore.
2: Ecco.
0: Ma in cortile per ore, cioè, nel senso che a un certo punto mi accorgevo che erano rientrati tutti in classe e ero rimasto solo io. Amore. Okay. E chiudiamo con 15 anni, non mi lasciavano andare in discoteca e mi ero inventata di farci andare le Barbie, vestite succinte che facevano anche inciuce e cose sconce.
2: Eri grande.
0: Sì, era grande, però
2: intanto
0: non potendo andare in discoteca, allora sai che ti dico?
2: Faccio le prove.
0: Non male. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: 17:47 Radio DJ, c'è una tenerezza, è il tema, lo regala bambini e bambine che per ore e giornate,
1: sì,
0: laddove c'era magari le vacanze o il weekend di giochi da soli, dove si calavano in dimensioni fantastiche giocando, immaginando mondi o interpretando personaggi, stupendo.
2: Ciao Pinocchi, i miei mi avevano regalato la raccolta che usciva in edicola, c'era una volta, tutta a fascicoli con le storie,
1: certo,
2: più o meno note, e io prima ascoltavo la storia con il mangiacassette e dopodiché prendevo il registratore, quello con attaccato il microfono, e mi rileggevo la storia, la registravo e la riascoltavo.
1: Facevi l'audiolibro,
0: esatto, per riascoltare,
1: esatto. Sì, brava, sì.
0: Bellissimo.
3: Ciao Pinocchietti del mio cuore, il mio smondare, smondare sveglie, piccoli giocattolini, smondare, smondare, ore, ore, ore. Oh. Un bacio da Francoforte, ciao.
0: Ciao.
4: Ciao. Ciao Pinocchi, io prendevo la scatola dei bottoni e facevo le famiglie con i bottoni simili, quindi la mamma, il papà, i bambini, i gemelli, a volte la nonna e il nonno. Quando avevo finito di fare tutte le famiglie, che erano veramente tantissime, il gioco era già finito perché mi ero già stancata, però passavo diverso tempo.
5: Bello, molto le famiglie bello di bottoni.
6: Ciao ragazzi di Pinocchio, io da piccola ero un pescatore, salivo sul tavolo della veranda dei miei genitori, a terra ci mettevo le mollette e creavo con cucchiaio di legno, metro, quello morbido, alla cui estremità poi ci attaccavo una calamita, una canna da pesca.
0: Oh,
6: quindi
0: stupendo.
6: Ero sulla mia barca, che era il tavolo della veranda dei miei genitori, e pescavo le mollette con l'affarino con la calamita, no? Mi divertivo tantissimo.
1: Mamma
6: facevo
1: mia.
6: Questo gioco con mio fratello e era troppo bello.
5: Ti credo.
1: Beh, fatto bene poi. Comunque,
0: sì, bella idea.
1: Cioè, qui ci abboccavano.
0: Certo.
1: Che soddisfazione.
7: Ciao, sono Emanuele da Rimini e sono dell'83, quindi ero un bambino a fine anni 80. E il mio gioco preferito era una piccola pistolina a molla chiamata Condor, che sparava dei gommini gialli. E il mio babbo, che faceva il falegname, mi aveva costruito un piccolo bersaglio e davanti gli appiccicavo le foto prese dalle pagine dei giornali di gente, che mia mamma leggeva tantissimo questo giornale, questo settimanale, e niente, mi divertivo a sparare contro le facce dei personaggi famosi e raccogliendo poi i pallini in questo bersaglio
0: per ore.
7: Con tanto tanto amore.
0: Ciao. Lasciare in pace ai personaggi famosi.
5: A Pippo Baudo.
1: Alle copertine.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Sarà il caldo, come diceva giustamente Diego, ma l'idea di... Se sei un bambino o una bambina, te ne frega del caldo, puoi far finta di essere al Polo Nord,
0: sì,
2: di essere in montagna a sciare, perché è proprio quello che stiamo facendo, ricordarci di quando giocavamo da soli, da sole, e bastava un oggetto, una cosa per far partire una storia incredibile, di fantasia o di riproduzione del mondo reale, ma tutta, sì, diciamo proprio un viaggione, ragazzi,
3: viaggione,
2: di,
3: sì,
2: viaggioni. Allora, piccolo pollaio in disuso dai nonni, far finta di essere nella mia cucina e preparare pietanze a base di terra.
3: Oh, buone, sì, buone.
2: Sì. L'Aurora invece, quando era piccola, giocava alla cassiera del forno di sotto casa sua.
0: Ma certo.
2: Metteva sul tavolo della cucina la macchina da calcolo della sorella e il cassetto del tavolo era la cassa.
0: Sì.
2: E tra l'altro, per completare il tutto, indossava un anello al mignolo come faceva la
3: panettiera. Sì.
0: Che le mani della cassiera sono ipnotiche, capito? Quindi guardi le unghie, guardi gli anelli,
2: quindi
0: è verissimo.
2: Tutto partiva dall'anello della, capito?
0: Certo.
2: Lo strofinaccio della cucina come mantello e i mestoli di legno, via! Pronti per essere Power Ranger! Oh. Oppure, da piccolo, ma neanche troppo, Orzoway, re della savana, scorrazzavo per campi, eccolo qua, a salvare tutto e tutti, soprattutto genere animale salvava, me lo vedo, selvaggio, impassibile coi nemici.
3: Che sigla comunque,
0: eh? Orzoway è stupenda, eh.
2: Arriviamo al ritornello? Dai, già che ci siamo. Ma Orzoway pensava che tutto era contro di lui.
0: Ce ne aveva di nemici.

0: E andiamo avanti. Mettevo una coperta tra due sedie e facevo la cuccia del cagnolino. Cagnolino ero io. Facevo finta di mangiare l'osso, che in genere erano le gambe delle Barbie smontate. A sgranocchiare gambe di Barbie. E poi giocavo alle bambole con le madonnine di Lourdes, quelle trasparenti con l'acqua benedetta dentro.
1: Certo.
2: Cari.
1: Beh, sono sorelle, sono cugine, perché comunque fatte un po' così, quel musino.
0: Da bambina, insieme a mia sorella, mi divertivo tantissimo a ricreare sul letto il carro, quello su cui viaggiava la famiglia Ingalls della casa nella prateria.
1: Ciao.
2: Iho!
1: Bravo,
0: è vero. Questa è molto bella. Giorgia dice: ero figlia unica, maga dei giochi da sola. A casa dei nonni avevano una casa con un corridoio lunghissimo, tantissime stanze, quindi gioco all'albergo. Mettevo i numeri sulle stanze, avevo le chiavi, facevo accomodare gli ospiti. Poi armadio pieno di stracci per spolverare e io mettevo le graffette e giocavo al lavasecco con gli stracci.
1: Certo.
0: E altre volte camera loro e giravo su me stessa pensando di trasformarmi in Wonder Woman. Wonder Woman, Wonder Woman. Da piccola facevo finta di essere tante cose, ma il mio gioco preferito era far finta di essere una sirena. A volte ho 22 anni e lo faccio ancora.
1: Amore, si fa bene. Sì.
0: A volte prendevo anche dei ventagli della nonna, li aprivo e facevo finta che fossero dei pavoni. Comunque, andiamo avanti. 6-7 anni, mettevo a terra una sedia e via, cowgirl. Non sapevo esistesse il nome al femminile, quindi ero un cowboy girl.
1: Certo.
0: No, un cowboy ragazza, e sparavo contro gli indiani con il dito. Erano gli anni 50-60 e gli indiani erano cattivi. È vero, vedi, sono cambiate. È quella roba
1: sì,
0: là.
1: Sì.
0: Mi avete aperto un universo di ricordi. Io, super fan del Signore degli Anelli, fin da piccolo, con due calzascarpe di quelli lunghi, due spade che sconfiggeva orchi e via, a lanciarsi giù per qualunque stanza, corridoio.
1: Che bello. Sì.
0: Ah.
1: Nemico non vincerà.
0: No. 347-342-5220.

0: Bambini e bambine che a un certo punto, da soli, lasciati con i loro spazi e i loro tempi, inventano mondi. Prego!
1: Ciao Pinocchi, Jasmine da Vicenza. Io quando ero piccola e mia mamma era via dalle sue sorelle o dalla nonna, aprivo il suo armadio, tiravo fuori le sue splendide scarpe con i tacchi, le sue borse e facevo finta di essere la proprietaria di una boutique e quindi consigliavo le scarpe, i vestiti, sì, sì, i cappotti alle mie clienti, ovviamente immaginarie.
2: Bello.
3: Guardi, molto vado brava. Su a prenderle il numero, vado in magazzino.
0: Controlliamo se c'è.
3: Sì.
4: Volevo fare pallavolo, ma mia madre col cavolo che mi mandava. Quindi pomeriggi e pomeriggi a giocare da sola contro il muro della mia villetta.
0: Mamma, sì.
4: Però ero diventata Mila Ayuara.
0: Certo. Ma allora sì, perché avevi il muro, perché sennò in camera gente con quelle palline di spugna.
5: Io le ore a far rimbalzare la palla, ecco. La zia Maria è andata al mercato, ho comprato le mele, gliene è caduta una e mi abbassavo. La raccolse, pulisse per bene, pagò il suo padrone e via se ne andò con tutti i gesti del caso. Ore e ore a far rimbalzare
0: il loop.
3: Che sogno.
6: Ciao Pinocchi. Io con mia sorella, ma soprattutto io da sola nella mia cameretta con carta e penna, passavo ore e ore a creare incantesimi per materializzarmi, smaterializzarmi, ma delle robe proprio, cioè, ben strutturate, tipo fate folletti dei vetri, degli specchi, dalle nebbie ormai profonde, con un tocco di magia, materializzatevi!
7: Si sono materializzate
3: qua, sì. Però
0: sì, se puoi,
7: si possono adesso uscire,
3: sì,
7: per piacere.
3: Un attimo, ragazzi.
8: Ciao Pinocchi, sono Calogero da Villa Rosa. Quando ero piccolo mi piaceva tanto prendere le statuette delle Madonne che aveva mia nonna in casa e ci facevo le processioni.
7: Ah, no, facciamo la processione.
3: Sei un genio, dai, sei un genio.
7: E via,
0: devi fare.
9: Io giocavo spesso a pallone nel mio giardino e poi mi facevo le interviste da sola.
0: Stupendo,
3: campionato ancora lungo.
10: Ciao Pinocchi, sono Giorgia da Monza. Quando ero piccola, e in particolare quando ero ammalata, registravo sul registratore quello con le mini cassette che mi aveva dato mio papà, che usava per gli incontri di lavoro, per le conferenze, me lo aveva donato con questa micro cassetta dentro. E io quando ero ammalata ci registravo gli spot delle caramelle Charms. Facevo tipo delle televendite, ma ero pazza di questa roba, le incidevo, me le riascoltavo
7: e via, così.
3: Passa la febbre.
0: Ma sì.
11: Ciao Pinocchi, io quando ero piccola facevo finta di essere la conduttrice di un programma televisivo sulla natura, nel giardino in campagna di mia nonna, tipo Linea Verde, e mi inventavo cose pazzesche.
7: Tipo Linea Verde.
0: Perché poi era fantasia, ma con dentro dei pezzi di realtà vista nei cartoni, in televisione, che entravano dentro quello che serve, perché poi no, mica tutto, dei pezzetti.
12: Ciao Katia, allora io quando ero piccola ero convinta di avere un cavallo. Io avevo sto cavallo immaginario che portavo sempre in giro con me per casa. Lui dormiva sopra i mobili della sala e io lo vedevo, io ero sicura che ci fosse questo cavallo a dimensioni reali, normali, e lui stava sempre con me. E quando andavamo in macchina con papà, io sul sedile posteriore mi ricordo che abbassavo il finestrino per tenere le stringhe, come si chiamano, le redini, e lui correva di fianco a me. Mamma, che viaggi, veramente. Quello è veramente stato un trip.
3: Bellissimo.
0: Se te lo ricordi, alcuni, se rientri in quella mentalità, ti accorgi che erano dei veri e propri trip.
13: Pinocchio, sono

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: bravo Alex, anche dal punto di vista della selezione musicale, stai su questi BPM. Non proprio lenti, ma non violenti, ecco.
1: Ma un cazzo di caldo.
0: Anche due.
2: Ma soprattutto questa qua è come un'insalata di riso, è leggera.
0: Sì,
2: cioè è un
0: pezzo
2: leggero che ti rinfresca.
0: Non lascia strascichi.
2: Non è impegnativo.
0: Ti rifocilla. Pensa come cambiano i tempi. Ai nostri genitori, se avessero suggerito la parola giungla, sarebbe venuto in mente per prima cosa Tarzan.
2: Sì. No? Tu ti ricordi come faceva l'urlo di Tarzan?
0: Certo, esattamente. Che me lo ricordo, ma non te lo posso fare perché non sono capace.
2: Ma come non sei capace? No, anni hai sviluppato.
0: Mi si rovina la voce e poi non sono in grado di fare la trasmissione.
2: Quella roba lì.
0: Capace,
2: sì, vabbè, ho capito, per fare il re
0: scemo,
2: nudo. Il re
0: per
2: nudo.
0: Per tipicare.
2: Ma questo. Caspita,
0: ma era Johnny Weissmuller o un altro?
3: Qui c'ho Tarzan.
0: Il vero Tarzan era Johnny Weissmuller, il Bud Spencer del cinema americano. Adesso vi apro una parentesi meravigliosa, perché in entrambi i casi trattavasi di ex grandi nuotatori diventati attori molto, molto famosi. Dicevo, una volta sarebbe venuto in mente la giungla e quindi Tarzan.
2: Sì.
0: Adesso la giungla d'asfalto.
2: Giungla d'asfalto.
0: Un termine che i nostri genitori non hanno probabilmente mai sentito, no?
2: Sì, diciamo che è della seconda metà del Novecento.
0: Sì, perché il caldo sommato al traffico, sommato al catrame, sommato all'inquinamento, non è bellissimo.
2: No, tremendo.
3: È una triade, la giungla d'asfalto.
0: Triade, tremendo, sì, sì.
3: La giungla d'asfalto, il mostro di cemento e la marea nera.
0: Cos'è la marea nera?
3: E sono le tre cose che
0: la marea nera è quando nel mare c'è il petrolio.
3: E sono le cose moderne.
0: Ma cosa c'entra la marea nera col caldo?
2: Però
0: col freddo.
3: Sono le frasi fatte.
2: Fa caldo. Tutto questo lo stiamo dicendo

0: Perché il gruppo che abbiamo appena sentito si chiama
1: Jungle, Jungle, e quindi Jungle ha una ragione di esistere, se non altro per questo motivo.
0: Sì, sì, sì.
1: Sei perplesso?
0: No, no.
1: Perché sono due ore che ti strofini in mento.
0: Mi tengo...
1: Sei celentano.
0: No, e sei forte. E cacchio. Mi tengo The Wave come concetto. Cioè che è l'onda che rinfresca.
1: L'onda lunga.
0: Anche
1: giusto
0: l'onda
1: per tornare ai termini di...
0: Certo.
2: Una seconda chance, perché la vita le offre sempre...

0: da Cortina ad Amalfi, due posti freschi, uno fresco di natura perché insomma la natura lì è fresca, sì, visto che siamo in montagna, l'altro è fresco perché c'è il mare e il mare insomma un pochino ti rinfresca.
1: Sì, perché poi al meridione tutta questa faccenda del caldo estremo non c'è, no,
0: cioè,
1: non
0: fa
1: c'è
0: il solito
1: zero
0: caldo che ci deve essere in questi tempi.
1: Io invece ho passato tutto il weekend in grande angoscia, ma in particolare il venerdì in grande angoscia.
0: Si può dire che
1: dopo.
0: Matte, senti, seguimi, si può dire che Nicola era in ambasce?
2: Sì,
1: ambasce, certo. O come disse Mary Poppins,
0: in l'ambasce,
1: come
2: in
1: disse
2: orgasmo.
1: In orgasmo sono stata in orgasmo tutta la giornata, perché vuol dire anche agitazione,
0: su di giri
1: agitazione. Cioè questo viaggio da via Massena numero 2,
0: che cazzo ho fatto il cammino di Santiago
1: da via Massena, ma no, ma l'hai fatto venerdì a mezzogiorno,
0: non avevo alternative.
1: Un pazzo furioso.
0: Ma non ero un pazzo furioso,
1: ma tu sei veramente un punk.
0: O mangiavo quella minestra o mi buttavo dalla finestra, quella roba lì. Sì, sì. Fatto, consegnato, un abbraccio a Hilde e Rio, cane e gatto, che hanno riposato tranquille per tutto il tempo. Rio perché se io esco di casa in garage, la macchina è nei box, ok? Salgo in macchina, lei ci sale subito con grandissimo entusiasmo.
1: Trasportino.
0: No, il cane, perdonami.
1: Ah,
0: okay, Hilde. Ci salta su, appena vede la macchina salta su perché
1: anche,
0: le piace tantissimo,
1: lui,
0: ok? Sì. Il tempo di uscire dai box e sta
1: dorme,
0: già dormendo, e dorme fino a qualunque posto.
1: Bello.
0: Dove arriviamo i gatti sono un po' più nervosi,
1: fastidio,
0: e in questo
1: sì
0: caso gli si danno i feromoni.
1: Cos'è un calmante?
0: Sì, è un calmante, un calmante.
2: Ma per, li devono annusare o li mangiano?
0: Li devi annusare, glielo spruzzi addosso, è una specie di deodorante che li tranquillizza.
2: Ah,
0: tranquilla per tutto il viaggio.
1: Che bello,
0: quindi almeno
1: bene.
0: Loro non si sono accorte di niente.
1: Bene, tu?
0: L'altra dorme di default.
1: Sì.
0: E tu la signora,
1: pugni sul volante,
0: 5 ore.
1: 5 ore.
0: Tu dimmi, c'era un incidente pazzesco.
1: Sì, cos'era? Un ingorgo,
0: niente,
1: 20 km di coda.
0: Non c'era niente.
1: Velocità di percorrenza 90 all'ora.
0: Sì, no, tanti rallentamenti, le solite cose, insomma, però ero preparato mentalmente.
1: Ma soprattutto l'assemblea di condominio mi interessa. L'assemblea di condominio.
0: Sì.
1: Com'è andata?
0: Adesso c'è questa nuova moda che molti si collegano, diciamo, online,
1: okay,
0: e quindi non si arriva mai a niente, perché se vuoi litigare devi litigare di persona,
2: certo.
0: Non puoi litigare.
2: Però quello è un po' un metodo per stemperare, no, gli animi.
0: Sì, sì, sì, ma non abbiamo raggiunto niente.
1: Niente.
0: Comunque
1: niente.
0: 5 ore per andare, 2 ore 20 per tornare,
1: lo so,
0: come
1: certo
0: ai vecchi tempi.
1: Sì, vabbè, ai vecchi
0: ricordiamo
1: tempi anche peggio, anche peggio ai vecchi tempi, anche
0: sì,
1: peggio.
0: Sì, io ho un record personale di cui un pochino mi vergogno, ma era notte fonda, non c'erano i limiti e avevo una macchina comoda, avevo già fatto il pieno di benzina,
1: sì,
0: quindi non mi sono fermato. 1:45,
1: sì,
0: Riccione Milano.
1: Sì. E allora
0: casello.
1: I limiti c'erano, ma dormivano.
0: No, erano i primi anni 90.
1: Sì, sì, in teoria ti assicuro, ci sono sempre stati, ma non avevano gli strumenti
0: andato,
1: per farli applicare.
0: Sono andato, come diceva un mio amico, 180, 180.
1: Certo, è quello, è chiaro,
0: 180 per 2 fa 360. Mi avanzavano anche, potevo arrivare anche fino a...
1: Chiaro.
0: Non si fa. 2:20 al ritorno, ma non in macchina, perché ho preso il treno e ho scelto la carrozza brutto carattere. Dovresti prenderla anche
2: quelli
0: tu.
2: Quelli del silenzio?
1: Perché?
0: Sì,
1: ah,
0: sì, sì, perché esiste una carrozza, in realtà è metà di una carrozza, ci sono una... Secondo me non più di, aspetta, 4 più 2, 6 per 2, 12, o 12 o 18 posti,
1: sì,
0: non
1: sì
0: di più. Ed è quella carrozza, la cosiddetta carrozza del silenzio. Sul vetro della carrozza è disegnata una figura che fa così. In verità non è che devi per forza stare zitto, non è un,
2: no,
0: non è un monastero.
2: Cioè, i cellulari sono gli
0: sì
2: indiziati.
0: Non si può parlare ad alta voce
2: e non possono squillare.
0: E a quel punto non parla più nessuno al cellulare ed è meraviglioso. Sì.
1: Non è male.
2: C'è un nostro amico che prende quella carrozza lì e aspetta al varco quelli che dimenticano.
0: La prende apposta, cioè,
1: è un mestiere,
0: per avere ragione.
1: È un modo per passare
2: quelli
1: il tempo.
2: Quelli che dimenticano,
1: certo,
2: la suoneria accesa.
0: Volevo solo mandare un pensiero affettuoso al grafico delle

0: Ferrovie Italiane, sì, al grafico del Frecciarossa, che nell'assegnare, diciamo, i posti, sì, come dire, assegnare una lettera, un numero, A, B, D.
1: Perché la C non c'è?
0: Non lo so.
1: Come A, B, D?
0: A, B, D.
1: E la C dov'è?
0: Non c'è! E quindi che cosa succede? Che puntualmente c'è uno seduto nel posto sbagliato,
1: certo,
0: e dove ci dovrebbe essere il silenzio, perché la carrozza del silenzio, vai avanti per due ore con il valzer di dove ti devi sedere e dove si devono sedere.
1: E quindi si parla, perché nella carrozza del silenzio, se uno sbaglia il posto, non protesta
0: a gesti
1: con l'alfabeto muto, no?
0: Va bene, pronti a cominciare. Buona settimana, l'ultima di giugno. Stavo contando stamattina che è la quintultima della nostra stagione.
1: Quella.
0: Cominciamo a fare le valigie, cominciamo a mettere da parte,
1: no,
0: la biancheria.
1: Certo.
0: Cominciamo a non sporcare le cose da mettere al mare.

0: già detto forse in un'altra occasione, ma mi va di ripeterlo, dai, perché è un'emozione non da poco.
1: Sì, cioè
0: come Anna Ox,
1: esattamente.
0: Cioè, e quando questa canzone è uscita l'ho sempre un po' snobbata, no?
1: Sì.
0: Considerata un po' la new wave dei tedeschi.
1: Sì, no, non è mai stata cool.
0: Non è mai stata cool.
1: Te lo
0: non
1: dico.
0: Potevi dirlo meglio. Poi dopo c'era stata una versione hip hop, credo che l'abbia usata Jay-Z,
1: sì,
0: come
1: bellissimo,
0: base per un'altra canzone che non era brutta. E da un po' di tempo invece ogni volta che la sento un po' mi commuove.
1: È perché
0: sarà per il Forever Young.
1: È chiaro.
0: Vabbè, le 10:18 state ascoltando Radio DJ, c'è cascata anche la Meloni, che pensava di essere più furbetta di tante altre, perché l'atteggiamento alla fine la rivela per quello che è, una persona normale.
1: Certo.
0: Che come tutte le donne che hanno personalità, a un certo punto pensano di essere in grado di domare dei cavalli selvaggi.
1: Io lo cambierò.
0: Dei cavalli selvaggi non è male,
1: sì,
0: a Genova.
1: Esatto, io lo cambierò.
0: Tutti, tutti,

0: Ti dicono quello lì è un pazzo, quello lì è uno stronzo, quello lì
1: è un poco di buono.
0: Sì, non stiamo parlando di Trump, cioè, o meglio, è una metafora che può riguardare anche il Trump.
1: Quello lì è un poco di buono, guarda che quello lì, metterti con quello lì non ti conviene, eccetera,
0: bravo,
1: eccetera. Ma
0: bravo,
1: non ti preoccupare, ce parlo io.
0: E poi si è arrivati al punto
1: purtroppo
0: dove siamo arrivati. Ed è un po' il gossip dell'estate adesso,
1: Ogni
0: estate c'ha i suoi grandi protagonisti. In questo caso i grandi protagonisti sono il caldo, assolutamente anomalo.
1: Da noi, certo, da noi in Europa in generale.
0: A proposito di Forever Young, è una cosa che mi spezza il cuore, le tragedie dei nostri figli, dei nostri nipoti, che sono veramente una cosa che va oltre ogni livello di comprensione. Ci sono sempre state, no? Tutti noi da ragazzi abbiamo fatto delle stronzate, tipo salire in 9 su una macchina.
1: Quelle che un tempo, negli anni, fine anni 80, primi anni 90, si chiamavano le stragi del sabato sera.
0: Sì, le bravate dell'adolescenza, ma l'adolescenza di adesso è diversa dall'adolescenza nostra, purtroppo per quelli che la stanno vivendo, perché noi avevamo soltanto l'adolescenza. Adesso questa adolescenza c'ha le canne, cosa che quelli della nostra generazione, almeno della mia, per fortuna non avevano ancora.
1: Era massimo, tutta campagna.
0: Non c'era neanche la birra. Quando io ero ragazzo, la birra non c'era nemmeno. È dovuto arrivare Renzo Arbore e dire:
1: birra, e sai cosa bevi?
0: Certo. Ma fino a lì c'era soltanto il vino, ma il vino per un adolescente era una roba da vecchio.
1: Sì, il vino era
0: e
1: da
0: quindi
1: vecchio.
0: I ragazzi non bevevano il vino, non si facevano le canne.
1: Annusavano la colla?
0: Al massimo, avevano una 500. Io ho fatto 500.000 incidenti, ma erano sempre incidenti un pochino stupidi.
1: Sì, è vero,
0: e non c'erano i social.
1: La trasgressione per voi cos'era? Le sigarette?
0: La trasgressione?
1: Le sigarette. Vabbè, che devi fare? Certo.
0: E quella parola sempre di quattro lettere.
1: Quella lì era una trasgressione che faceva bene.
0: Che però non ricambiava.
1: Che c'entra,
0: come se
1: lascia
0: tu
1: stare.
0: Avresti voluto drogarti, ma la droga non ti voleva.
1: Certo.
0: No, è terribile. Vabbè, per cui non ne parliamo. Gli argomenti di quest'estate sono, a parte quello, il caldo e il gossip della Meloni.
1: Che, devo dire, è fiorito soprattutto negli Stati Uniti. Cioè, sembra che Trump si sia un po' risentito, perché è negli Stati Uniti che ne parlano tanto di questa roba.
0: Sì, pare che giri gira tanto il video di lei col ditino.
1: Col ditino sotto.
0: Perché
1: capito?
0: Lei ce l'ha questa roba del ditino.
1: Del ditino, anche perché, essendo brevilinea, deve farsi valere, no?
0: Sì,
1: in qualche
0: e poi
1: maniera.
0: Devo dire che l'espressione di Trump, particolarmente intelligente, nel video in cui lei fa così col ditino, fa capire che lui, insomma, o non stava capendo quello che lei diceva, ma guarda che la Meloni parla l'inglese perfetto, quindi capire capiva, ma non capiva perché il suo cervello evidentemente non stava collegando bene le sinapsi, no?
1: Sì,
0: perché stiamo parlando di un pazzo, adesso è inutile girarci intorno, è una persona clinicamente devastata proprio.
1: Sì, evidentemente
0: che è stato
1: non
0: messo
1: sta
0: lì
1: bene.
0: Perché evidentemente fa comodo a qualcuno.
1: Non so se hai avuto occasione di vedere la delicatissima prima pagina del quotidiano Libero.
0: Che è diventato di sinistra di colpo.
1: Che è sempre, diciamo, abbastanza di sapore forte, ma è: Donald Trump è un coglione.
0: Sì, questo otto colonne titolo, con
1: otto
0: questo
1: colonne,
0: titolone.
1: Ma incredibile, ragazzi.
0: E quindi, insomma, le riviste di gossip adesso si stanno occupando di questo. Che poi ci sono ancora le riviste di gossip. Stamattina sono arrivato nella posta che c'era in portineria, c'erano gli ultimi tre numeri di Novella 2000.
1: Sì, è la mazzetta dei giornali di Pinocchio, che io invidio molto.
0: No, questa è arrivata direttamente da Novella 2000 per raccontarmi la loro...
2: Il restyling.
0: Bravissimo. Con una lettera del direttore, per cui i giornali, perché comunque i social, ne hanno riempito sicuramente il posto, no?
1: Sì.
0: Cioè, ci sono i social di gossip.
2: Ognuno fa il gossip su se stesso.
1: Certo. E ognuno è editore.
2: Cioè, Another Way, non è che il giornale di gossip ha detto che adesso è incinta.
0: Certo,
2: lei stessa
0: bravo.
2: Ha fatto un video molto dolce, tra l'altro.
0: Però
2: comunque
0: esiste ancora la carta stampata, no? Quella che trovi dalla parrucchiera, quella dell'ombrellone. Come ci sono i libri da ombrellone, ci sono ancora quelle riviste.
1: Certo.
0: Con tante foto, pochissimo parlato. Chissà come mai.
1: Sì,
0: no?
1: E Novella 2000 in questa nuova edizione com'è? Leggermente
0: è un po' più giornale.
1: È un po' più giornale, va un pochino anche sulla politica?
0: No, però c'è l'intervista al personaggio della settimana, vagamente un po' vanity,
1: però
0: esistono ancora Diva e Donna, Grand Hotel
1: certo.
0: C'era già quando era andava dalla parrucchiera,
1: c'è Intimità della Famiglia, c'è Famiglia Cristiana, insomma,
0: Intimità della Famiglia è più una roba seria, però parla dei problemi familiari,
1: parla anche dei problemi familiari.
0: Grazie a Gioia, Tempo e Mare di Fata,
1: Vecchia Barzelletta.

0: No, c'è un mensile che si chiama Uomini e Donne, ho visto.
1: Sì, ovviamente fa riferimento al programma televisivo e racconta, per chi ha perso delle puntate, gli aggiornamenti, come se fosse una telenovela. Ma c'è il mensile del Grande Fratello.
2: Cioè, ancora c'è?
1: Non lo so se c'è ancora, c'era. Ma c'è stato sicuramente, si poteva leggere. Mi ricordo che Taricone, buonanima, sì. Lesse il suo nome, insomma, non sapeva che il Grande Fratello era diventato il fenomeno che poi effettivamente è stato. E contemporaneamente a questo successo televisivo sono nate delle riviste che poi da quel momento in poi sono rimaste. Quando lui l'ha vista è rimasto così, molto sbalordito, certo. Perché avevano anche una buona tiratura.
0: Certo, senti, Mamma non Mamma sì. Non c'è come
1: Fredolin.
0: No. Era un programma, però sarebbe sì. Un bel titolo per una rivista di quelle pettegole sui sentimenti.
1: Certo.
0: Di sicuro è il titolo della nuova canzone di Madame.
2: Yeah.
0: Ve la faccio scivolare così. Presentata in anteprima a Party Like a DJ.
2: Oh, yeah.
3: Facciamo Mamma non Mamma.

0: Andrea Grazia, c'era un'amica, Arianna, Rakam per il ricamo.
1: Rakam.
2: C'erano i modelli, cattamodelli.
3: Molto bello. Volevo dire una cosa: questo weekend sono stato in Calabria a Roccella Ionica e sulla spiaggia c'era una signora.
0: Giuro che sono sincero. Dov'è? Sullo Ionio o sul Tirreno?
3: Poi
0: quel neurone che mi è rimasto ha collegato
3: sull'Adriatico. Pensa un po'.
0: La Calabria sull'Adriatico.
3: C'era una signora che ricamava. Una signora sotto l'ombrellone, sì, guarda, mi è sembrata un'immagine.
0: Ma
3: così
0: aveva
3: bella.
0: Quella specie di
3: aveva quella roba lì.
0: Di legno da cui
3: quella
0: spunta
3: roba
0: il
3: lì.
0: Quello
3: mamma per fare i centrini. Mamma 45, no, scusami, la figlia 45, la mamma 75, okay. Non particolarmente anziana. E ricamava, mi è sembrata un'immagine.
0: Ma a proposito di giornali e di riviste un po' vintage, la mamma, non la figlia, si ricorderà di una cosa che andava molto quando io ero adolescente, forse anche preadolescente, una rivista che si chiamava Due Più.
3: Due Più, non me la ricordo
0: neanche io. Che era famosa per l'inserto chiuso, cioè le pagine centrali, tipo 10 pagine, erano saldate e quindi dovevi un po' strapparle per riuscire a leggerle, perché lì c'erano dei contenuti un po' forti. Ma non era pornografia, anzi, era educazione sessuale.
3: Okay.
0: Era un giornale femminile nel quale però lì si spiegava che cos'era il... come funzionava il
2: affrontava i
0: dove
2: temi,
0: mettere il
2: affrontava i temi di coppia, i pericoli della sessualità, della contraccezione con un approccio laico e non moralistico.
3: È bello.

0: Sì, bello, molto bello. Interessante. Poi sono arrivati i video.
1: Che
0: in maniera più semplice spiegato.
1: Ma è arrivato Le Ore dell'editrice.
0: Quella è pornografia vera e propria.
1: Certo, Playboy.
0: Vabbè, velocemente. Potrei fare gli auguri di compleanno alla mia mammina che oggi fa 58 anni? No, di alla tua mammina che deve aspettarne altri due perché noi li facciamo soltanto.
1: Ma che brutto carattere.
0: All'età tonda. Faccio uno strappo alla regola. Non mi hai detto neanche il nome, Riccardo da Brescia. Auguri comunque a tua mamma.
1: Perfetto.
0: Siamo Marco e Valentina da Firenze. Volevamo sapere se avete già individuato il tormentone da cui ricavare la prossima canzone di Natale. Non capisco cosa vuoi dire.
1: Quale canzone di Natale?
0: Quale tormentone? Al massimo dovessimo farla, ne incideremo una ex novo.
1: Esatto, perfetto. Ma poi come risposta? Sì, moltissimo. Ma scusami, quella dell'anno scorso che veniva pronta.
0: Sì.
1: Ci sono sviluppi.
0: Ma perché devi raccontare? Cioè...
1: Non ho detto niente.
0: Ma vai a fare.
2: Devi sentire Dario.
1: Ok, ha degli sviluppi.
2: Sul pezzo.
0: No, non ci sono sviluppi.
1: Ah, ok,
0: invece.
1: Perfetto.
0: C'è la sviluppina.
1: Ok, perfetto.
0: L'avete mai usata la sviluppina?
1: La sviluppina no, ho usato l'uovo sbattuto, quello con l'uovo e zucchero.
0: Purtroppo è caduta in prescrizione, non si può utilizzare.
1: Perfetto.
0: Ma
1: la tengo io.
0: No, te la faccio usare durante la pubblicità.
1: Ok.
0: Sto levigando una scala in legno a Istrana, che con questo nome fa pensare che sia una cosa vicino alla Slovenia, in realtà è provincia di Treviso. In casa ci sono 40 gradi perché tutte le finestre rivolte verso la casa devono restare chiuse per il rumore. Non ce la faccio più, Oreste.
1: Cioè,
0: le finestre rivolte verso la casa di fianco, credo.
1: Ok, quindi lui leviga cose dentro.
0: Sta levigando una scala di legno e ci sono delle finestre che farebbero girare un po' d'aria, ma queste finestre porterebbero rumore dai vicini e allora le teniamo chiuse.
1: Ma
0: 40
1: vicini,
0: gradi.
1: I vicini alle 10:30 non sono andati a lavorare.
0: Esatto, ma che vicini sono?
1: Saranno pensionati.
2: Sono quelle signore che fanno i centini.
1: Forse è una signora che fa i centini.
2: Continuando il
1: spiaggia.
2: Certino.
0: Per
2: certo.
0: Mandare i vostri messaggi, il numero è questo: 3, 4, 2, 5, 2, 2, 10, 12. Sono graditi messaggi come questo: Linus, che figo che sei con la camicia celeste. Mandatene quanti ne avete.

0: secondo te gli schiaffi erano veri?
1: Non c'era l'intelligenza artificiale a metà anni 80. Quindi
0: puoi spiegare perché
1: davano...
0: dico ciò?
1: Perché il video di questa canzone sono due, tra l'altro vestiti un po' da pupazzotti,
0: sì,
1: così
0: sì, sì, che saltano, si danno, su un tappeto elastico.
1: Saltano su un tappeto elastico a tempo, in una maniera
0: che noi DJ apprezziamo.
1: Sì, che però necessita perizia perché hanno il busto fermo,
0: cioè, beh,
1: un casino.
0: Sono due ginnasti, due ballerini,
1: sì,
0: insomma.
1: E poi si pigliano a schiaffi a tempo. Insomma,
0: i New Order su Radio DJ, la canzone si chiama True Fate. A proposito di verità, appunto, ti ho chiesto: saranno stati veri quegli schiaffi? Chissà, a proposito anche di piccoli gossip, insomma, no? C'è anche il gossip del premio Strega.
1: Sì, sì. Sì.
0: Che non è un premio dedicato alla donna più cattiva del...
1: No, siamo reduci da un venerdì con la nostra Viola Marconi che ci consigliò, se non sbaglio, no?
0: Sì.
1: Un libro che poi è stato candidato,
0: che
1: ha
0: è
1: vinto
0: nella cinquina, e anzi è probabilmente il libro che vincerà, a meno che non ci sia di colpo un cambiamento di indicazioni. La polemica forse l'avete anche seguita, riguarda il mondo della letteratura italiana. Ogni anno c'è un concorso che va avanti da 80 anni, credo,
1: sì,
0: che si concluderà domenica prossima in Campidoglio a Roma, il giorno 8 di luglio, ed è il premio Strega.
1: Sì.
0: Ha a che fare con il liquore? Sì, tant'è che il vincitore prende 5.000 euro e una bottiglia di
1: è un amaro? Amaro Strega.
0: È una bottiglia di Amaro Strega. La famiglia Strega è dietro a questa fondazione.
1: Sai cosa?
0: Insomma,
1: una bottiglia di Strega, perché non si dice Amaro Strega.
0: No, è vero,
1: una
0: infatti mentre dicevo Amaro Strega mi suonava male, però poi al tempo stesso... fa parte di quella categoria,
1: sì,
0: no? Dei digestivi.
2: Sì. Poi sì, infatti lo considerano un liquore, non lo chiamano amaro.
0: Il liquore
1: sì,
0: Strega.
1: Il liquore Strega.
0: Strega
1: sì,
0: comanda color. No, questa è un'altra
1: Farolfi,
0: cosa.
1: Tu che hai, diciamo, questo gusto
3: dell'amaro,
1: un po' del vintage,
3: liquore,
1: dell'amaro.
3: No,
1: così.
3: Lo Strega
1: niente,
3: non
1: ti
3: l'ho
1: manca.
3: Mai provato. No.
1: Ti manca,
3: no.
1: Ok. Allora, un prossimo compleanno.
0: C'era una versione da... No, quella era un'altra cosa. Da stadio in...
3: Il Borghese.
1: Il Caffè Borghese.
3: No, ma li facevano.
0: Ma c'era anche lo Streghino, guarda che c'era una Streghina.
1: E sei una streghetta?
0: Vuto streghetta?
1: Matomi.
0: E quindi vengono selezionati un certo numero di libri, una dozzina di libri che vengono scelti dai cosiddetti amici della domenica.
1: Ok. Perché si chiamano così?
0: Si fanno chiamare così perché è un circolo letterario che è nato probabilmente di domenica mattina. Questi 12 libri vengono sottoposti a un audience che è composta da circa 600 persone che indicano quali sono i loro libri preferiti. Fra quelli si arriva alla dozzina, poi si arriva alla cinquina, e la cinquina, pam, che lo
1: come
0: schiaffo,
1: nel video
0: vota la donna cinquina, è quella che verrà votata in questi giorni e domenica prossima.
1: E beh Linus di Radio
0: DJ, tutto questo,
1: qual è il
0: gossip? L'autore del libro più del libro maggiormente favorito in questo momento, in una discussione informale off the records, come si dice, alla quale era presente anche un'altra scrittrice italiana molto brava che si chiama Teresa Ciabatti, avrebbe espresso delle riflessioni non esattamente rispettose nei confronti di Michela Murgia. La sua teoria era che lei fosse molto aggressiva per compensare la sua non avvenenza, ecco, la dico in una maniera un po' più elegante,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Sì.
0: Tutto verte sul fatto che lui lo abbia detto o meno.
1: Sì, poi non l'ha detto a una conferenza stampa.
0: No, lo ha detto in una situazione, diciamo, intima, come se l'avesse detto a cena. In realtà pare fossero su un camper o qualcosa di questo genere. Questa cosa è stata riportata.

0: la Teresa Ciabatti, che era anche molto molto amica di Michela Murgia, ed è nato è nata una grossa polemica e una discussione, per via della quale si pensava che Michele Mari, che ripeto è il favorito di questa premiazione, sarebbe stato escluso. In verità la fondazione, dopo aver controllato il proprio regolamento interno, ha deciso che questa è una premiazione che riguarda i libri e non gli scrittori.
1: Certo.
0: Quindi se anche lui avesse detto questa cosa, non ha a che fare con il libro che è stato scritto, che rimane... pare un libro molto bello ed è l'eterna, no, l'eterna divisione, separare l'arte dall'artista, no? Si parla molto di Michael Jackson adesso per via del film che è uscito, che sta avendo un grandissimo successo. C'è stato un periodo in cui non si poteva suonare una canzone di Michael Jackson per radio senza che arrivasse la protesta di qualcuno: vergogna, avete suonato la canzone di una persona che probabilmente si è macchiata di qualche tipo di comportamento.
1: Anche R. Kelly, I Believe I Can Fly, che è un pezzo bellissimo,
0: lo stesso
1: R. Kelly è in galera.
0: Ma se andiamo indietro nella storia, risaliamo fino a Caravaggio,
1: esatto.
0: E voglio dire,
1: era
0: Caravaggio non è che avesse avuto una vita assolutamente trasparente, quindi le opere forse andrebbero sempre separate dall'artista. Dopodiché in questo caso è la parola di una persona contro la parola di un'altra, e probabilmente la parola è quella, insomma, anche se Michele Mari ha detto io non ho mai detto quelle cose, ma questa rimarrà nella sua coscienza e nel rapporto interpersonale con le altre persone
1: che
0: erano
1: dopodiché
0: lì.
1: Ognuno di noi nel privato dice delle cose terrificanti.
0: Insomma, tutto mi aspettavo dalla vita tranne che un giorno parlare del premio Strega.
1: Figuriamoci.
0: Quindi comunque grazie.

0: Galeotta fu Boston, potrebbe essere la traduzione di questa canzone, no? Sì. Due persone che vivono da un'altra parte e che si conoscono però in una città terza, sì. E questa città diventa il palcoscenico del loro amore.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Posso
1: con
0: entrare
1: te
0: nella cinquina?
1: Puh.
0: O mi dai una cinquina?
1: Ti darei una cinquina. Sono molto invidioso del clima di Boston in generale nella
0: adesso?
1: Vita. Sì, soprattutto d'estate.
0: E d'inverno fa un cazzo di freddo.
1: D'inverno fa freddo.
0: Tanta neve.
1: Allora, oggi non è particolarmente bello perché piove, però fa 17 la minima e 22.

0: quella massima.
1: Ce la sogniamo.
0: Ce la sogniamo. Ma mercoledì.
1: Fra un po' la doppiamo quella massima.
0: Bravissimo. Mercoledì che arriva il bel tempo, fa 18 la minima e 28 la massima, cioè la perfezione, capisci?
1: Ci vorrebbero i Bee Gees che cantano Massachusetts.
0: Bravissimo, che è lo stato di Boston.
1: Per andare in quella direzione. Ciao Linus, ciao Nicola. Da qualche mese sto cercando casa e oggi finalmente vado a vedere un appartamento che dalle foto sembra perfetto, a parte il prezzo, troppo alto. Sono terrorizzata. Mi mandate un in bocca al lupo di sostegno e magari se avete qualche consiglio. Grazie infinite, un abbraccio grande a Vale. Cioè, che tipo di in bocca al lupo possiamo dare?
0: C'è
1: l'augurio che, l'appartamento bello in foto lo sia anche nella realtà.
2: Quello non sarà così perché le foto hanno i filtri come le facce di certi influencer, però l'augurio che noi possiamo farti, se la casa dov'è, a Milano?
1: Non dice
0: non si
2: vabbè,
0: sa.
2: Immaginando
1: se
2: che
1: costa,
2: funzioni,
1: costa tanto sia a Milano.
2: Immaginando che funzioni come a Milano, l'augurio è di trovare la persona che hai contattato per vederla quella casa, perché quando io cercavo casa ed è stata una cosa
1: No, ma lei dice da qualche mese sto cercando e oggi vado a vederla.
2: Tu il giorno dell'appuntamento vai sotto la casa che devi vedere
1: e quello non,
2: e
1: c'è.
2: Quello non c'è, dice no, l'abbiamo venduta ieri.
0: Sì, quello è vero, capita molto spesso.
1: Non si è neanche premurato
2: di avvisarla.
1: No, e non ti
2: avvisa, c'è una tale richiesta e una tale penuria di alternative che sono anche così un po' sfacciati nel trattare col cliente.
1: Però è vero che le case in foto, in video, sembrano più belle di quello che... Questo un po' come gli objects in mirror che are closer than they appear.
2: Ecco,
1: lo specchietto retrovisore.
2: Il motivo è il grandangolo, si piazza una telecamera, una macchina fotografica in un angolo della stanza con un grandangolo, poi si raddrizzano con le
1: è un po' l'effetto teatro delle vittorie, che in televisione sembra enorme, poi lì è più piccolo.
2: Poi correggi la luce, metti un po' in ordine e diventano delle stanze
1: molto
2: belle.
1: Secondo me, anche senza usare tanti accorgimenti, in fotografia o in video le case sembrano anche più belle di quelle che sono. A volte, è vero che non sia da catapecchia.
2: Lo vediamo nella nostra quotidianità quando viene qualcuno a trovarci e vede questo studio in televisione.
0: E cosa dice?
2: Madonna, sembrava molto più grande.
0: Certo.
1: Più grande è un altro discorso.
2: Però grande è bello.
1: Però io vedo lo stupore nella faccia degli ospiti che vengono qui perché sono abituati a frequentare quegli studi brutti, bui delle altre radio.
0: Brutti.
1: Però mi ricordo un po' di anni fa, nella versione vecchia di casa mia, un calciatore italiano chiese al suo amico architetto di modificare casa sua per farla tipo casa mia, perché secondo lui era
0: dicendo,
1: molto bello.
0: Ma davvero stai dicendo?
1: Giuro.
0: Cioè questo calciatore ha visto...
1: Questo calciatore aveva visto un'intervista che mi avevano fatto a casa con mia moglie e con i figli. L'aveva vista con sua moglie in televisione e aveva detto, come il prete che era venuto a benedire a casa mia, aveva pensato, cazzo che casa!
0: Ma tu ti stai gasando di questa cosa qua? Ma
1: no, il contrario. Perché secondo me è una casa carina.
0: Normale, come avrebbe detto Molella.
1: Normale. No, sai che il calciatore non ti dico chi era, ma l'altro giorno Panariello mi ha detto la stessa cosa.
0: Sì,
1: io e lui ci seguiamo, come tanti, come sai.
0: Lui va molto lui è molto bianca a casa sua. Tutto è cru, bianco,
1: forse
0: beige.
1: Mi piace
0: bianco.
1: Casa mia perché non è tutta bianca, ma c'è molta
0: è
1: luce.
0: È molto chiaro, molto luce.
1: Mi piace molto casa tua.
0: Casa
1: tua. E io per lì ho detto. Quando sei venuto che io non t'ho mai visto? Vedo sui social.
2: Com'è che si chiama l'architetto che te l'ha fatta? Spendi, non mi ricordo.
1: Antonio Spendibene.
0: Spendibene.
1: Che è figlio di Giovanni Spenditanti.
0: Esattamente. Proprio lui, lo salutiamo. Va bene, questa ragazza come si chiamava?
1: Lei si chiama Valentina.
0: In bocca all'Euribor, cara Valentina, che è quella roba dei mutuo. Perché se, lo so, mi rendo conto, c'è qualcuno molto fortunato che ha anni che non fa mutui. Ma
1: abbiamo già dato.
2: Se è fortunato fa una volta.
0: La menata più grande di comprare casa è quando poi fai il rogito che il notaio legge un'ora.
1: Sì, terribile.
0: Un'ora.
1: Lascia stare,
0: Euribor al terzo giorno del giovedì del mese. Sì, direi di sì.
1: Peggio. Stamattina.
0: Sì.
1: Questo tuo amico che tu tratti come se fosse
0: una pezza da piedi, non da piedi.
1: Alle 9:15 via Zoom era già collegato con il CDA.
0: Di questa azienda
1: internazionale.
0: Ok, perfetto. In English o in Italian?
1: Sì, sì.
0: How was your English? Did you say
1: something? Very good, but I didn't say anything. Because I have only to listen.
0: To listen. Presente.
1: Okay. Only at the end of the CDA, I say, for me it's okay, thank you, have a good day.
0: Thank you very much. I go on air with short...
1: Two big...
0: balls.
1: Balls.
0: Two balls like
1: very,
0: this.
1: But very, very big.
0: Everyone has
1: at

0: In origine era un libro, poi diventò un film, poi diventò una canzone di Paul McCartney, poi diventò una canzone dei Guns N' Roses e diventò anche eterna.
1: Sì,
0: però no? Una canzone, un classico.
1: Assolutamente, nel nostro pubblico, mi viene da dire in particolare la parte femminile l'ama alla follia, perché Guns erano
0: tutto
1: una cosa.
0: Tutto questo solo perché a casa tua
1: sì,
0: c'è qualcuno che è cresciuto a
1: Cavallo. Diventa pazza. Volevo chiedere a Teo La Qualunque, tra le cose che ha detto Linus, cioè Linus ha parlato di questa versione di Guns N' Roses, quella di Paul McCartney, del film e del libro, qual è la tua preferita?
2: Io preferisco il libro.
0: Perché?
2: Il libro è perché comunque ho potuto sognare guardandolo.
0: No, io lo so perché lo preferisci il libro, perché l'autore del libro si chiama Come il quartiere dove sei cresciuto.
1: Bravo,
2: Collina, Ian Fleming.
1: Collina Ian Fleming.
0: Ma perché la collina si chiama Fleming?
1: Forse per lui.
2: No, per quello posto della penicillina.
0: Ah sì, più facile. Che cioè, poi comunque manco romano era.
2: No,
0: quindi.
2: No.
0: E perché?
2: Si vede che uno...
0: Ma tu puoi aver abitato in una zona e non esserti mai posto il problema del perché si chiama così.
1: Vabbè, ma perché tu a Paderno Dugnano, mo sai perché si chiama Paderno e Dugnano?
0: Ma quello è il nome del paese.
1: Sì, però...
0: Se vado indietro, però la zona che si chiama come un famoso medico è strano, no?
2: Perché la prima via di quella collina era intitolata Alexander Fleming, e quindi per estensione tutta la collina.
0: Per cui è
2: così.
0: Un nome informale che gli è stato dato,
2: no,
0: non
2: no,
0: è che
2: no,
0: ufficialmente
2: è diventato...
0: sulle carte geografiche si chiama collina Fleming.
1: Sì, sì, si chiama sulle
0: la
1: carte.
0: La chiamate voi così?
1: No,
2: è così,
1: ci sono
2: è proprio,
1: proprio
2: il nome del quartiere.
1: Quartiere Collina Fleming.
0: Va bene,
1: tutto
0: vabbè,
1: questo
0: vabbè, me la faccio andare bene. Vabbè,
1: esatto.
0: Non mi piace, ma la faccio andare bene.

0: c'ho un collegamento di un neurone, ti ho interrotto.
1: No, no, Linus, scusami. Volevo solo sapere se vuoi venire con me il 10 luglio a vedere Mary J. Blige a Las Vegas.
0: È un po' fuori mano, guarda.
1: Fa 5 serate al mese, tutti i mesi, a Las Vegas.
0: Vabbè,
1: si mette lì.
0: Ci sono modi peggiori per arrivare a fine corsa.
1: Monte Carlo Resort in casino. Le prime file, quelli più belli, costa $700.
0: Vabbè, quelli me lo segno.
1: Quelli meno belli, 90-100.
0: Tu cominci ad andare.
1: Io vado, prendo quelli da 90.
0: No, Family Affair, che è il titolo di questa canzone, tradotto in italiano è Affari di Famiglia.
1: Sì.
0: Che è poi quel programma del Monte dei Pegni, giusto? Che è ambientato dove?
2: In America sicuramente,
0: a Las Vegas. Mi devo trovare io tutti i collegamenti, c'era già nel suo destino, capito, senza che lei lo sapesse.
1: Sì.
0: Visto che siamo un programma che si occupa anche di attualità, è successo quello che si pensava sarebbe successo questa mattina: si è dimesso il primo ministro inglese Keir Starmer. Amato zero in patria sia dai suoi sostenitori che ovviamente da quelli che votano dall'altra parte.
1: Il Corriere.it titola sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit.
0: Sì.
1: Come a dire, malve ne occorse, cari
0: inglesi.
1: È nato
0: un nuovo termine in queste ultime settimane che è Bregret, cioè l'unione fra Brexit e regret.
1: Sì.
0: Sapete dove siamo tutti noi europei? Proprio sulla
2: riva del
0: tipo,
2: Salario
0: avete
2: della
0: presente
2: Manica.
0: La Normandia, siamo tutti lì con le braccia così. E adesso?
1: Cacchia. Io vi ricordo dov'ero quando è uscita la roba della Brexit, eravamo a Riccione e ho detto
0: mia.
1: Ma che cazzo hanno fatto, ma come gli è venuto in mente? E infatti,
0: come ha fatto Francesca a farsi un tatuaggio così brutto, scrive lei: a proposito di tatuaggi orrendi, io ormai quasi 20 anni fa mi sono tatuata una chitarra elettrica sulla coscia tipo la rosa di Mary J. Blige. A quei tempi mi sembrava una cosa molto figa,
1: sì.
0: Ora cerco in tutti i modi di nasconderla.
1: Mannaggia,
0: pensateci prima di fare certe cose. Non per smorzare gli entusiasmi, ma Ronaldinho a Ravenna ha fatto un contratto di marketing, chiaro, dove è prevista, garantita una sola presenza in campo, anche solo di qualche minuto. Andrea da Cattolica.
1: Beh, ci sta, fanno un po' di casino.
0: Ed è la regola che in campo non si può parlare con la mano davanti alla bocca, altrimenti si viene espulsi.
1: L'hanno buttato fuori uno.
0: Sì, la

0: Seconda volta.
1: Questo è il primo.
0: L'altro l'avevano ammonito e basta.
1: Sì, sì. Ma che è una
0: la regola di Cassano, dovrebbero chiamarla, capito, perché però, l'ha inventata lui questa cosa, no?
1: Sì, però comunque a volte può servire per delle tecniche di gioco.
0: E allora, se serve per una tecnica di gioco, non capisco come facciano ad attribuirle qualcosa di negativo, perché se io ti devo spiegare, guarda che adesso tiro in mezzo della bandierina, mi raccomando, tu prendi la rincorsa, sì, da fuori area, non c'è niente di
1: bravissimo
0: male. Ma se io ti sto dicendo, sei un figlio di puttana, ti conosco.
1: Esattamente.
0: Allora può essere che, sì, però dovrebbero avere l'audio di quello che io ho detto con la mano davanti alla bocca.
1: Esattamente.
0: No? Però oppure nel dubbio sempre
1: niente,
0: mano davanti alla bocca
1: nel
0: non
1: dubbio
0: va bene.
1: Niente, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: che palle comunque.
2: Non sono d'accordo con la politica estera di Donald Trump. Non lo so.
0: Adesso questi inglesi voglio vedere se riusciranno a tornare indietro.
1: Esattamente.
2: I neri hanno il ritmo nel sangue.
1: Con la mano
0: Questo è il nuovo di Bruno Mars, okay, pensate.

0: diciamolo pure, anche Bruno Mars, vittima di Spotify e dell'algoritmo che lo obbliga a pubblicare un singolo nuovo entro 40
1: perché
0: giorni.
1: Perché così,
0: da quello... Se tu non nutri la bestia dell'algoritmo ogni X giorni, l'algoritmo ti fa praticamente sparire. È consolante che succeda anche ai big e non soltanto ai cantanti nostrani più piccoli. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 6. DJ! Buongiorno, buon martedì mattina dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia e si è anche detto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, ha dichiarato Tycoon alla vigilia del vertice del 7 e dell'8 luglio ad Ankara in Turchia. Dopo il botta risposta dei giorni

0: Nei scorsi la Premier Meloni ha invitato i suoi ad abbassare i toni e ha esortato i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 di luglio. Ci sono stati progressi intanto tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori AIEA nel paese. Si tratta di una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha detto il numero 2 della Casa Bianca. Gli Stati Uniti intanto allentano le sanzioni e hanno dato il via libera alla vendita di una parte del petrolio iraniano. C'è stata una sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, un poliziotto e un passante sono rimasti uccisi, il killer che indossava una tuta mimetica è stato freddato dagli agenti che sono intervenuti. Continua l'emergenza caldo in Italia, oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16 su un totale di 27 monitorate. Il governo ha reintrodotto la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. In chiusura il calcio con i risultati delle partite del Mondiale, la Francia ha vinto 3-0 contro l'Iraq e la partita è stata sospesa per circa 2 ore a causa del maltempo che ha colpito Filadelfia. Ha vinto anche la Norvegia 3-2 contro il Senegal. Ieri sera c'è stata la vittoria dell'Argentina 2-0 contro l'Austria con doppietta di Lionel Messi che a quota 18 reti diventa il giocatore più prolifico di sempre ai Mondiali. Sono in campo in questi minuti Giordania e Algeria, a fine primo tempo la Giordania è avanti 1-0.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buon day 006. Un abbraccio ragazzi.
10: 006, buongiorno.
11: Ciao Umberto, ciao Damiano.
12: Ciao a tutti, buongiorno.
13: Su Radio DJ.
14: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con che fastidio stamattina.
2: Che fastidio.
1: Sono tante le circostanze in cui si può dire che fastidio questa mattina. Tantissime,
2: sì, ma guardando l'orario, guardando il periodo, mi viene da dire non per quanto riguarda la sveglia, non per quanto riguarda il caldo, non per quanto riguarda il lavoro, ma sta giocando Giordania-Algeria. Ah, che fastidio, io mi volevo vedere la partita, dobbiamo stare qua in diretta.
1: Ma dimmi te se dover lavorare alle 6 di mattina compromette la visione del mondiale.
2: La visione del mondiale, questo grande big match Giordania-Algeria.
1: Ma non lo dire ridendo, è un bel match.
2: Tra l'altro sta vincendo la Giordania 1-0. Adesso c'è l'intervallo.
3: Volete sapere chi ha segnato?
1: Sì, Gianni, il marcatore della Giordania.
3: Nizar al-Rashdan.
1: Ah, Nizar al-Rashdan.
2: C'è anche l'assist, Tamari ha fatto l'assist.
1: No, quello famoso è Tomori, mi sa.
2: Tamari.
3: Però
2: Swish inglese.
1: Qui non può essere lui, quindi Tamarri conosco.
2: Tamarri è un'altra roba, i Tamarri.
1: E dunque Giordania-Algeria 1-0, sono nell'intervallo, quindi abbiamo ancora 45 minuti da poter seguire in diretta. Che
2: molto
1: bello.
2: Molto bene. Questo tra l'altro mi sembra che è già la seconda partita della Giordania che seguiamo in diretta. Hai visto mai se quest'anno ci tocca tifare, visto che non c'è l'Italia, la Giordania?
1: Ma tu lo sai che mi stanno uscendo i video, sai quelli là che ogni tanto citiamo, sai che a un'ora da Milano ci sono le Maldive?
2: Sì.
1: Mi stanno uscendo i video che pubblicizzano la Giordania, con gli influencer che dicono: vuoi avere una città del lusso che costa pochissimo?
2: Vai,
1: e ci stanno
2: Giordania,
1: i video di queste città futuristiche, chiamiamole così, con grattacieli, attrazioni, tutto bello, pulito, ordinato, e quindi invitano ad andare in vacanza in Giordania.
2: Pensate che bello, ecco, vi abbiamo dato la meta dell'estate 2026 in Giordania.
1: Allora, no, l'importante adesso, se mi vuoi proporre una meta, è il meteo. Meteo Giordania.
2: Soprattutto.
1: Certo, mi dai una città della Giordania, Amman dovrebbe essere in Giordania. Almeno no, capiamo se possiamo andare oppure no.
2: Certo, in base al meteo.
1: Allora, in questo momento ad Amman, in Giordania, ci sono 18 gradi.
2: Oh, via, scappiamo dall'Italia calda e ce ne andiamo in Giordania.
1: Oggi la massima 27 gradi.
2: Abbiamo trovato la città.
3: Ma andiamoci subito.
1: È perfetto,
2: città dei sogni, ragazzi, il paese
1: è perfetto. Ma è perfetto, andiamo subito lì. 18-27 è un'utopia. Oggi in Italia almeno 16 città da bollino rosso.
2: È un disastro.
1: Di solito no, siamo qui a commentare le notizie quando c'è il giallo o l'arancione. Il bollino rosso è tanta roba.
2: Rosso.
1: Picchi di 40 gradi, ma non c'è bisogno che ve lo dica la radio, lo state vivendo sulla vostra pelle, lo avete vissuto ieri. Se ieri avete avuto caldo, non era niente in confronto a quello che ci sarà oggi.
2: Portatevi una seconda maglietta, così la prima la strizzate e ve ne mettete un'altra.
1: Vi asciugate la fronte, la strizzate e ve ne mettete un'altra. La colpa sai di chi è? Di Cerberus.
2: Cerberus.
1: Che si chiama.
2: Di Enrico il Bagnino.
1: No, di Enrico il Bagnino, che non ha colpa, l'ambasciatore non ha colpe. Lui ti dice solo quello che sarà.
2: Certo.
1: Ma Cerberus è il nome di questa perturbazione, di questa alta pressione africana
2: Cerberus,
1: che ormai ha messo le tende sull'Italia e su tutta l'Europa e ci sta facendo sentire.
2: Mannaggia al Cerberus, veramente.
1: Mannaggia al Cerberus, si può dire. Sì, si può dire. In questo momento abbiamo detto ad Amman 18 gradi. Io cito gli studi romani dai quali trasmettiamo noi. Qua internet mi dice 24, ma la macchina me ne dava già 26. Meno di ieri. Ieri era 28 mentre parlavamo. Dai, forse
2: sarà una lunga giornata.
1: Forse iniziamo male e continueremo peggio.
4: Amo e mio mi sintonizzo.
5: Signore e signori, Umberto Damiano.
4: Pesco la

0: mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericolosa.
1: Buon martedì 23 giugno 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
3: Buongiorno.
1: Effettivamente tra i grandi problemi di questo caldo c'è quello del fare l'amore. Beh, e il consiglio dell'amico che abbiamo sentito è quello di non farlo, evitate perché fa molto caldo.
2: O ti metti in una cella frigorifera a fare l'amore, però poi lì c'hai il problema che... si ristringe tutto e quindi non fai una bella
1: problema
2: figura.
1: Problema logistico.
2: Non fai una bella figura, quindi rimandate l'amore a direttamente a ottobre, ok? Se sì, avete la scusa, sì, dici, per non fare l'amore.
1: Se ancora seguite questa moda del fare l'amore, rimandatela a,
2: tanto
1: ad ottobre.
2: Lo si sa che dopo tanti anni di matrimonio non fate più l'amore, lo
1: ma
2: sappiamo.
1: Ma in generale, superata una certa età,

0: cala l'interesse, non dà più niente, esatto, in cambio, esatto. E quindi basta, non serve più farlo.
1: Sì.
0: Oppure noi ci scordiamo sempre di citarli. Se avete la fortuna di avere un condizionatore in camera da letto, lo accendete a deumidificatore,
1: esatto,
0: se no vi fanno
1: male
0: le ossa. Lo accendete a deumidificatore, l'ambiente è asciutto, pure se restano 25-26 sì. gradi, ma non c'è l'umidità, sì. che signora mia è quella che t'ammazza, e a quel punto
1: però
0: carezza te la puoi dare.
1: No, lo fai solo per un piacere personale.
0: A dormire abbracciato, sai, manco troppo, perché poi il braccio si addormenta,
1: esatto,
0: perché sta
1: esatto.
0: sotto e non riesci a stare abbracciato più
1: di
0: tanto.
1: E ve lo dicono due che sono giovani. Io ormai sono già diversi mesi che basta, anni, mi sono buttato su Winitta Casino, ormai sto direttamente lì e basta.
0: Allora, citare sì. questa parola che hai detto fa capire tante cose. Gianni sorride, lei le fa finta che non capisce.
2: Io ho fatto finta di capire più che mai.
0: Gianni, se ti dico Winitta Casino, tu che capisci?
2: Non lo so,
1: ti
0: faccio vedere altre uno solo al 3514006730. In tantissimi sanno di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, c'è il ghigno.
0: Iniziamo con la prima canzone, qualcosa che è a tema col caldo, qualcosa
1: forza,
0: con l'atmosfera caliente,
1: forza.
0: E allora andiamo con Bad Bunny.

0: Ma meno male che mo' è Winita Casinò, così se te beccano poi dire: no, guarda, sto a vedere un video sul gioco d'azzardo.
1: Certo,
0: Perché
1: sì.
0: prima era, parafrasando, vuoi trovare donne di facili costumi da timbrare vicino a te?
2: Sì, certo.
0: Cioè,
1: Amanda
0: era un po' più
1: Bacetti.
0: sgamabile,
2: Era
0: secondo
2: sgamabile,
1: me. È vero, è
2: certo.
1: vero, è vero.
2: Certo, ma il volume deve stare a zero,
1: Sì,
2: si sa,
1: sì,
2: quello
1: sì.
2: è un grande problema. Però sì, ora è molto più vago.
3: Non ho ancora capito di
1: No,
3: cosa
1: lascia
3: state
1: fare, lascia
3: parlando.
1: fare. Una
3: Ho
1: parentesi.
3: intuito qualcosa, ma
1: Sì.
2: Gianni, hai visto quando online ti esce quel pop-up, si apre la tendina dove ti dice: c'è Svetlana a 1 chilometro da te, vorrebbe conoscerti.
3: A me non mi si apre, non lo
2: Non ti
3: so.
2: Si aprono i pop-up.
3: Quali siti
1: Lui ha
3: frequentate
1: altri pop-up.
3: voi?
1: C'è una scuola di tango nelle tue zone. Vieni.
2: C'è Mariana che vuole ballare con te. Clicca qui per ballare
3: Questo
2: con
3: sì,
2: lei.
3: questo
1: Quello
3: sì.
1: sì. Ognuno c'ha l'algoritmo che si merita. Esatto. Ha i
2: Esattamente,
1: suoi interessi.
2: funziona proprio così. 3514-006-730 è il nostro numero, rimane attivo. Tra le altre cose abbiamo da assegnare una DJ Box
1: Sì,
2: oggi.
1: sì, sì.
2: Quindi hai visto mai che tra i vari messaggi che arrivano ne peschiamo uno che si porta a casa tutti i gadget di Radio
1: Tanto,
2: DJ?
1: abbiamo 2 ore, il tempo ancora c'è. Ecco.
2: Fino alle 8 anche oggi. Oh, allora, aggiornamenti sulla partita di Giordania-Algeria, ricominciata? Sì, vedo che siamo al 50.

0: 53esimo, ma ancora 1-0 per la Giordania. Vabbè, certo. Quindi poco da dire. Qualcuno magari ieri, tipo il sottoscritto, si era messo il promemoria per la partita di Argentina-Austria.
1: Ah sì, come no, finita? Ieri sera.
0: Ah no, quella base di merda. Che schifo. Che schifo. Mannaggia la miseria.
1: Con la signora che parla.
0: Allora, dai, ora ricominciamo con questa storia che fa ridere.
1: No, allora, ieri una bellissima partita, tra l'altro.
0: Ieri bellissima partita. No, dicevo, ci sono alcune partite che mi metto il promemoria, ma sono poche, cioè quelle dove c'è tipo l'Argentina perché c'è Messi,
1: Brasile,
0: dove ci stanno i grandi campioni, Brasile. Il problema è che si sfidano con squadre che non sono ancora sfide di primo livello, tranne tipo Francia-Norvegia venerdì sera, che si sfidano due squadre tra le più interessanti di questo mondiale. Dunque, ieri ho messo la sveglia per guardarla e meno male, mi sono visto in diretta questa doppietta di
1: Messi quindi. Oh.
0: Bellissimo. Ma più che altro perché lo guardi e ti sembra di vivere la storia. Cioè ci stiamo rendendo conto, vedendo giocare Messi, vedendo giocare questi campioni, che stai vivendo un qualcosa che rimarrà nella storia. Perché sono gli ultimi mondiali di questi nomi.
1: Un Messi giovanissimo sembra. Cioè da come
0: vero,
1: si muove, dai gol che fa, sembra veramente un Messi di 10 anni fa.
0: Allora ieri la leggevo una cosa su questa cosa qui. Messi che sta in formissima, complimenti all'allenatore che ha trovato un modulo che riesce a giocare per Messi. Quindi tutti i palloni sono per lui. Infatti di 5 gol in 2 partite sono tutti e 5 di Messi.
1: Sì.
0: Grande lavoro di Lautaro Martinez intorno a Messi. No, più che altro leggevo che siccome adesso lui la Coppa l'ha già vinta, perché in Qatar il mondiale l'hanno vinto, gioca senza la paura, senza l'ansia di dover dimostrare, senza la pressione, quindi si diverte. E ha 39 anni, perché tra 2 giorni ne fa 39 Messi, o forse domani il compleanno, fa 39 anni, gioca come un ragazzino che ne ha almeno 10 in meno. Almeno 10 anni in meno per Leo Messi. Ora si attende, e qui si deve nascondere la mano destra mentre dico questa cosa. CR7.
1: Ecco qua.
0: No, dico. Siccome i grandi campioni che aspettavamo si sono fatti vivi, Yamal si è fatto vivo tra i giocatori più giovani nella storia dei mondiali a segnare. Lukaku no, vabbè, ma pure
2: fantasma,
0: lui
2: Lukaku
0: sta a fine carriera quasi. Haaland era atteso, Mbappé era atteso,
1: tanti,
0: diciamo,
1: certo,
0: erano in tanti attesi. Tra i grandi campioni più attesi manca mo Cristiano Ronaldo.
1: Manca Ronaldo,
0: e quindi aspettiamo lui.
1: Aspettiamo con ansia. Io intanto sto aspettando la foto di domani di Messi che spegne le candeline col pasticcere che gli cade la torta, perché già l'ha detto. Quindi
0: ho detto che domani è il compleanno.
1: Sì.
2: Comunque Ronaldo la gufata non gli può arrivare, perché peggio di così
1: non può andare.
0: Ma poi dipendesse da me. C'è uno studio molto interessante, è uscita fuori una ricerca che in teoria dimostra l'eterna rivalità tra Messi e Ronaldo. In base a chi sostieni tu, se tifi Messi o tifi Ronaldo, dice che questa cosa,
1: la scelta, quindi
0: la scelta, esatto, tra Messi e Ronaldo dice tanto sulle tue idee politiche. Hanno messo in confronto questa cosa.
1: In base ai due calciatori.
0: Se tu preferisci Messi, a quanto pare, facendo un sondaggio proprio su chi ha preferito Messi, sembra che tu sia più progressista, un po' più di larghe vedute.
1: Sì.
0: Se invece ti piace Ronaldo, sei un po' più conservatore.
1: Cioè,
0: come dire, se ti piace Messi sei comunista, se ti piace Ronaldo sei fascista.
1: No,
0: la differenza possiamo ridurla in questi termini qua. Però sembra proprio una distinzione di personalità, di idee politiche. Insomma, se ti piace uno o l'altro ti identifica molto molto chi sei.
1: Ok.
0: Effettivamente, tra i fan sfegatati dei due ci sono molte somiglianze, cioè tutti quelli che vanno appresso a Ronaldo li ho sempre visti molto simili tra loro.
1: Sì,
0: stessa cosa
1: molto,
0: quelli di Messi.
1: Sì.
0: Sono tutti quanti molto molto precisi come identità.
2: Perché si basa un po' sul le caratteristiche, diciamo, dei due personaggi, perché insomma in questo studio hanno individuato che Ronaldo è un po' più individualista, molto più votato all'ambizione eccetera, mentre Messi gioca più per la squadra, insomma, quindi sulla base di questi caratteri,
0: quindi se ti piace uno o l'altro ti identifichi in quei valori.
2: Esatto.
0: Quindi se sei più centrato su te stesso, se ti piaci, quindi stai lì a curare il capello, a curare il gioiello Ronaldo, o se invece dall'altra parte ti frega niente,
1: basta
0: che ci divertiamo,
1: sei come Messi,
0: una chitarra, una birra, siamo tutti felici.
1: Dal momento che siamo in radio, torniamo subito al 1993. E voi chi preferite? Chi siete? CR7 o Leo Messi? 3514006730.
0: Con questa voce andrebbe
1: Sì, lo fanno
0: annunciato.
1: Così.
0: Ma sai che secondo me sta passando questa cosa del Messi o Ronaldo? Cioè, ci stiamo rendendo conto, come dicevo prima, che sono due campioni e dobbiamo goderne. Musica.

0: Questa è una vera canzone dell'estate. Così
1: ci
0: si
1: piace,
0: fa. Così
1: sì,
0: si
1: sì,
0: fa una
1: piace.
0: Canzone dell'estate. Capito? Oh, seguite i consigli del passato. Guardate verso l'86.
1: Sì.
0: Ascoltate le canzoni. Oh, così si facevano
1: questa,
0: le canzoni.
1: Questa.
0: E la riproponete quest'anno.
1: Sì. Piaciuta almeno, molto. Bello. Piaciuta almeno, molto questa canzone nel momento karaoke di questa mattina.
0: Bello.
1: Tra l'altro, ricordiamo l'appuntamento del 17 luglio. 17-19 luglio.
0: Sì.
1: Saremo ad Alghero.
0: È vero,
1: con il Beach proprio... Like a DJ. Ecco,
0: quindi se... tutti ad Alghero. Non lo fate sapere a vostra madre che venite.
1: No,
0: perché
1: no,
0: lei non,
1: no,
0: lo deve
1: non
0: sapere.
1: Lo deve sapere.
0: Però tra il 17 e il 19 ci trovate proprio ad Alghero. Ci saranno ancora non annunciati. Però
2: ma
0: diversi...
2: c'è anche lo straniero ad Alghero?
0: Ma qualcuno ci sarà.
1: Qualcuno sì.
0: Qualcuno
1: sì.
0: Ci sarà. Gianni, non so se si può definire lo straniero.
1: Lo tramatone.
0: Tra tutte e quattro le tappe del Beach Like a DJ, in quella di Alghero ci sarà anche Gianni. E stiamo dicendo di portarsi lo tamatone. Lo stiamo convincendo.
1: Sì,
0: ce l'abbiamo
1: sì.
0: quasi fatta. Si porta lo tamatone e lo proponiamo sul palco.
3: No, come, cioè,
0: ti abbiamo quasi convinto.
1: Dai, sì, no, lascia vabbè, fare.
0: Anche perché ci sono le attività, anche quelle durante il giorno in spiaggia, che
1: certo.
0: c'è il palco allestito. La sera sì, ci sono i cantanti,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: il giorno ci stiamo noi che stiamo lì a...
1: a regalare DJ box. Come
0: a regalare
1: se non ci
0: premi
1: fosse
0: sul
1: un domani.
0: Posto.
1: Esatto.
0: E quindi hai visto mai che riusciamo a fare anche lo tamatone e assegnare qualche premio. A proposito, intanto, di Alghero e disco karaoke, al 3514-006-730 abbiamo diversi cantanti. Sono proprio curioso di scoprire chi è stato selezionato.
3: Oggi abbiamo selezionato, diciamo, quelli che ci hanno provato. Uno che ci ha provato.

0: in compagnia di uno
1: Bravo,
0: straniero.
1: bravo,
2: Dai, ci sta
1: ecco.
2: provando. Dai.
1: Molto,
2: ci ha
1: molto,
2: provato,
1: devo
2: ci
1: dire,
2: ha
1: è stato bravo. No, non è stato bravo.
2: Noi ricordiamo sempre che sono le 6:26 per tutti. C'è chi si è svegliato da 6 minuti, chi da 20, chi da 6 ore.
1: Sì,
2: e quindi il livello è quello che è. E poi mi dicevi che c'è un coglione.
1: No,
2: no, così l'ha presentato Gianni.
3: No, non è scappato. Come lo farei io, come lo farei io. Se passasse questa canzone io la canterei
1: io
3: così.
1: Io prendo le
3: diciamo.
1: Distanze.
2: Allora, sicuramente questo è quello bravo. Allora, sentiamo.
0: Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero.
1: No, è coglione,
2: Mi rimangio quello che ho detto, è coglione vero. Bravo, bravo. Bravi tutti gli amici che hanno partecipato al disco karaoke. State lì, torniamo subito.
4: DJ 006
5: 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Sono Madonna e Sabrina Carpenter, che sì che chiacchierano.
1: Sì,
0: finale,
1: sì, poi nel mentre noi infiliamo qualche nome lo salutiamo, perché è giusto, cioè non è che possiamo sempre salutare.
0: E
1: no,
0: poi in inglese
1: Sabrina,
0: si dicono c'è una cosa di cui ti vorrei parlare. Sì. Mi ricorda quelle vecchie tendenze, soprattutto su Facebook,
1: sì,
0: quando pubblicamente sul profilo, sulla bacheca, scrivevi: oh, ti devo raccontare una cosa,
1: sì,
0: vieni in chat privata.
1: Sì.
0: Ma cazzo, scrivigli in privato, perché dovevi
1: so
0: fare?
1: Però,
0: dovevi far vedere che avevi qualcosa da raccontare.
1: Così, funzionava
0: così, quindi pubblicamente faccio sapere che ti devo dire una cosa. Poi quella cosa è una scemenza, ma intanto
1: io
0: ho fatto vedere che io ho qualcosa da dire.
1: Bravo.
0: So qualcosa che tu non sai. La canzone si chiama Bring Your Love. State ascoltando Radio DJ. Questo è 006. Ancora buongiorno, tutto in diretta.
2: Scusate,
0: siamo
2: aggiornamento
0: qui.
2: Un aggiornamento dai mondiali.
0: Che succede?
2: Giordania-Algeria ha pareggiato l'Algeria.
0: Golasso. Perché siete tristi che ha segnato? Scusa, il marcatore, Gianni, il marcatore.
2: Ahmed Nadir Benbouali.
0: Oh. Bene, bene. 1-1 Giordania-Algeria.
1: Anche l'assist di Mahrez.
0: Vabbè, Mahrez è famoso.
1: Mahrez, no, non è quello famoso.
0: È quello famoso, ma come no? Quanti Mahrez ci stanno dell'Algeria? Vabbè, ce ne
1: no,
0: saranno forse diversi.
1: È famoso, 35 anni, gioca con l'Italia.
0: Questo,
2: con l'Italia.
1: Sì.
0: Se ha 35 anni, fa parte dei calciatori che conosco. Perché
1: sì,
0: seguivo
1: sì,
0: il calcio
1: sì,
0: 10
1: quando...
0: anni fa, e quindi Mahrez era nel boom della sua forma. Forse, se non sbaglio, fa parte dell'Leicester di Ranieri che vinse il campionato.
1: Forse
0: è
1: sì,
0: quello lì. Che poi doveva venire a Roma.
1: E invece
0: non è venuto. Dovrebbe essere lui, ma non lo sappiamo. Se ne sapete più di noi, e sicuramente ne sapete più di noi, 3514-006-730. Intanto, a proposito del nostro numero, c'è un messaggio da recuperare.
1: Sì.
0: Sentiamo.
3: Alessandro siciliano.
1: Ciao.
3: In giro per il sud Italia.
1: Sì.
3: Appena attraversato lo stretto, si va verso Taranto.
0: Alla
3: sveglia alle 4. Mamma mia, che vita!
0: Che vita.
3: Vabbè, grazie della compagnia.
0: Grazie.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Caro
1: quindi
0: Alessandro,
1: hanno riaperto lo stretto di Hormuz. Allora.
0: Hanno fatto il ponte sullo stretto di Hormuz. Puoi andare dal Qatar all'Iran senza problemi, c'è un ponte adesso. No, due cose sul vocale che ha detto. Alessandro, giusto?
1: Sì, Alessandro,
0: dalla
1: Alessandro ha detto così.
0: Ha fatto lo stretto, deve arrivare a Taranto.
1: Taranto?
0: Quindi, alle 4, tantissima strada. All'inizio ho pensato, lo fa quotidianamente, uno stress infinito, avanti e indietro dalla Sicilia, chissà da dove parte per arrivare a Taranto e ritorno. Però poi ha chiuso dicendo ciao ciao. Ciao ciao non è di Messina, non è di Catania, neanche di Palermo. Ciao ciao è di zone più vicine
1: dici,
0: a noi.
1: Dici, vabbè, magari è un romano che vive tanti anni lì ed è rimasta
0: e
1: un
0: che
1: po'.
0: Fa il pendolare Messina-Taranto tutti i giorni. Da Roma ti sei
1: no,
0: trasferito.
1: No, dico, viveva a Roma tantissimi anni fa. Adesso si è spostato. Io comunque sulla fiducia, visto che di chilometri ne fa tanti, si sveglia tardi.
0: No.
1: Oggi la DJ Box la assegno ad Alessandro.
0: Ma
1: boh,
0: ma la diamo via così.
1: Sì, sì, la diamo via così. Di manica larga oggi siamo.
0: Manica larga. Allora,
1: mancano le ultime puntate.
0: La DJ Box Alessandro
1: DJ Box.
0: Ci piace immaginarlo come un romano che si è trasferito in Sicilia, ma fa il pendolare tutti i giorni
1: tutti
0: con Taranto.
1: Giorni,
0: e deve
1: giorni
0: fare tutti i giorni lo stretto di Hormuz.
1: Esatto.
0: E deve arrivare in Calabria e deve poi arrivare.
1: L'indirizzo,
0: a
1: però daccelo giusto, perché sennò la DJ Box non arriva. Mi raccomando.
0: Daccelo vicino casa, almeno puoi andarlo. Guarda, un locker lungo il tragitto.
1: Esatto,
0: almeno puoi recuperarlo. Oh, intanto cambiamo completamente argomento, perché forse c'è una buona notizia per chi abita intorno al lago di Garda. Siamo sulla sponda trentina, perché è stata arrestata, condannata la signora che era terrore del condominio. Sono sempre belle queste notizie quando ci arrivano di problemi di condominio.
1: Beh,
0: ma rumori,
1: perché,
0: vicini molesti che ci
1: poi
0: riguardano.
1: Cambi la città, però poi alla fine tutti abbiamo gli
0: stessi problemi.
1: No? Sono sempre gli stessi.
0: Allora, veniamo a sapere che c'era questo condominio, dunque qui sul lago di Garda, dove all'interno tutto il condominio era in lotta contro un inquilino.
1: Una signora.
0: Che oggi veniamo a sapere è stata condannata a 8 mesi e definita la vicina da incubo.
1: Roba grave, 8 mesi.
0: Perché si metteva a fare. Mi ricorda quella dei piccioni qua a Roma, che dà da mangiare ai piccioni in balcone.
1: La casa di Lele,
0: e tutti quanti chiamano qualsiasi programma televisivo perché le istituzioni non fanno nulla. Allora, la signora qui, leggevo quello che faceva per essere l'incubo, dal 2023 almeno suonava tutte le sere il gong.
1: Ma come? Il saluto al sole.
0: Per salutare il sole come fanno in spiaggia.
1: Sì, anche una cosa bella potrebbe essere.
0: Il gong a tarda sera.
1: Sì, una volta sola lo suoni il gong. Come se
0: è come le
1: campane, cioè nel senso che cambia, non dà fastidio, dai, un gong.
0: Se fai Se c'è il contesto, sì, no? Che c'è lo sciamano, come usano al tramonto molti locali sulle spiagge. C'è lo sciamano che sta lì, dal colpo al gong, fa il saluto al sole, tu fai la storia Instagram, è tutto carino.
1: Sul lago di Garda,
0: dici. Se me lo fai tutte le sere, alle 10, alle 11, stai lì a suonare questo
1: troppo
0: gong.
1: Tardi, no? Così è troppo tardi.
0: Lamentavano fumi profumati con aromi molto intensi e quindi appestava tutto quanto il condominio. E poi soprattutto il grande problema delle pantofole, che non usava pantofole, ma la signora usava in casa gli zoccoli di legno.
1: Aia, e quindi quelli si sente quando cammini dentro casa,
0: quel, si sente il bellissimo rumore di zoccolo di legno sulla mattonella che rimbomba in tutto il condominio, non faceva dormire nessuno. No. Alla fine avevano ragione gli altri, la signora veramente faceva rumori molesti apposta per disturbare gli altri e dunque condanna. Inoltre deve pagare 8.500 euro, beh, così come indennizzo e signora farà ricorso, però fa sapere.
1: Beh, certo,
0: che dice che lei ha diritto di suonare il gong in casa
1: e di camminare giustamente con gli zoccoli anziché le pantofole.
0: Gli zoccoli di legno.
1: Vabbè, se uno si trova comodo con gli zoccoli, perché non...
0: Intorno a casa mia ha ricominciato quel bellissimo rumore di infradito strusciata, l'infradito di gomma strusciata sull'asfalto di chi rientra dal mare. Potrei denunciarli anche io, avere 8.000

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Una delle mie canzoni preferite, questa è Blur, sì. È legata anche a un fatto simpatico con mio padre.
1: Sì.
0: Prima volta che l'ascoltò, da ragazzo lavoro per tanti anni in una falegnameria, mi disse, ma dove l'hanno registrata questa? In una falegnameria? Se badate c'è un punto che sembra sia una sega elettrica. Ciao, buona giornata, Salvo da Brescia.
2: Ciao, Salvo, buona giornata.
3: Ci ha fatto caso, la possiamo rimettere dall'inizio per favore,
2: tutta?
3: La risentiamo tutta.
2: Abbiamo altri 4 minuti? No, poi andiamo in ritardo.
3: Devo far caso a questa cosa che ha detto l'amico, perché...
2: Se devo andare così a memoria, è quel suonino elettrico che si sente nel ritornello.
3: Dici, quello lì allora.
2: Mi viene in mente quello, potrebbe essere la sega elettrica.
3: Sì.
2: Poi dovremmo riandare
3: dopo magari ce la risentiamo per conto nostro.
2: Comunque, grazie per il messaggio. 3514-006-730, la storia della signora del lago di Garda ha risvegliato tasto dolente, il nervo scoperto di molti amici che abitano in condominio, e c'è una signora con gli zoccoli di legno in ogni condominio. Non credo ci sia una signora con un gong
3: in ogni
2: condominio.
3: Però
2: qui parliamo di una storia estrema.
3: Con le pantofole, molti ci hanno segnalato non gli zoccoli ma le scarpe classiche col tacco. Scarpe col tacco, che magari quando rientri la sera tardi... Senti,
2: quanto corre sta signora?
3: Deve andare in bagno a fare la pipì.
4: Questo è più il rumore del bambino che corre casa.
2: Sì, a piccoli passi. Così. Comunque sì, scarpa col tacco dà molto fastidio. Anche la scarpa da uomo, quella elegante, che ha il tacco di legno.
3: Sì.
2: Pure quello fa rumore. Tipo quando nelle caserme vedi che entra il comandante, i carabinieri sbattono il tacco.
3: Sì.
2: Con lo stesso rumore,
3: fa rumore.
2: Lo vivi dentro casa, a volte, quando c'hai i vicini che si vestono eleganti. Sentiamo qualcuno.
5: Ciao ragazzi, la signora è una dilettante. Tante rispetto ai miei vicini, che io sono 5 anni che ascolto dalle 6 di mattina all'una di notte il delirio. Bambini che urlano, buttano per terra di tutto, usano il monopattino a mezzanotte. Il più bello che questi selvaggi si addormentano, cominciano le mamme a fare lavatrici, sbattere i mobili, trascinarli. Perché non è una famiglia, è una tribù di varie persone che la sera si raccolgono e aumentano. Da 4 ufficiali saranno in 10. Amministratore inesistente, eccetera eccetera. Se questa ha avuto la galera, questi dovrebbero avere l'ergastolo. Ciao.
3: Mamma mia, ragazzi.
2: Arrabbiata, molto
3: arrabbiata.
2: Perché dentro casa tua questo fa rabbia.
3: Sì, sì.
2: Perché non riesce ad avere potere, non riesce ad avere il controllo su casa tua. Finché devo venire a litigare qui in ufficio, va bene, è una guerra costante. Ma dentro casa lasciatemi tranquillo. Dovevate essere in 4, siete in 10.
3: Lo so.
2: Con i bambini che corrono, però che... Bambini colpa non ne hanno, sono forse i genitori.
3: Sì,
2: che
3: anche se poi una soluzione ci sarebbe.
2: Quale,
3: sarebbe. Cucuzzolo. Vai a vivere sul cucuzzolo della montagna, così non senti nessuno. O se no, villette a schiera. Anche
2: Pure la schiera è una scommessa, perché tu hai un vicino a destra e uno a sinistra.
3: Sì.
2: Ti deve dire bene che uno su due o due su due non siano...
3: Devono essere bravi.
2: Quelli
3: poi,
2: della tribù della signora.
3: Esatto,
2: a questo punto veramente un eremo sarebbe
3: così
2: la soluzione.
3: Esatto.
2: Eppure
3: anche
2: conosco storie di chi abita veramente sperduto in aperta campagna. C'è una casa ogni 7 chilometri. Eppure con quell'unico vicino ci sono faide aperte da anni.
3: Il
2: trattore, il muretto, è quello e tu fai questo e ti aspetto davanti al cancello.
3: E la vacca che viene davanti casa.
2: Quindi nessuno è tranquillo, non esiste un
4: prima boss. Di mandare il prossimo audio, aggiornamento dai mondiali.
2: Che succede?
4: Allora ricordiamo, l'Algeria ha raddoppiato.
2: Non ci credo, incredibile. Ricordiamo, sta giocando Giordania-Algeria. Vinceva la Giordania per 1-0, ma c'è il raddoppio dell'Algeria. Chi ha segnato?
4: Amin Gouri.
2: Quindi
4: o Gouri.
3: Che gioca nel Marsiglia, tra l'altro.
2: Ma pure forte, allora.
3: Che famoso.
2: Allora, siamo all'82esimo, quindi ci aspettano 8 minuti
3: di fuoco
2: in questa partita del mondiale. Incredibile. Mandiamo il prossimo vocale, poi facciamo altri
6: aggiornamenti. La mia vecchia vicina di casa era solita lanciare le proprie feci dalla finestra sui panni stesi di quella di sotto.
2: Adesso così è un po'
6: sono
2: troppo.
6: Arrivati i carabinieri, ma la signora era molto agguerrita in questa pratica.
2: Anche a loro. La signora ha lanciato le feci anche a loro.

0: i carabinieri. Così è troppo.
1: Così è veramente
0: ci sono
1: troppo,
0: altri tipi di problemi. Sì, sì. Mi domando sempre in questo.
1: Sì.
0: Buona colazione a tutti. Buona colazione. No, però per lanciarle, tu in qualche modo hai dovuto fare la tua arma.
1: E
0: da dove? Cioè, la fai in un punto.
1: Hai visto quando tipo c'è il pianerottolo che tu ci tofoli al vicino? Scusa, che c'è il sale che mi serve.
0: E lui sì, apre la credenza e ha dei barattoli.
1: Fai la stessa roba.
0: Incredibile. Oh, abbiamo il Game 5, dobbiamo premiare qualcuno di voi, farlo venire in diretta con noi per poter pubblicizzare tutto quello che vuole.
1: Esattamente, anche se magari, non so, vi serve una nuova casa o meglio, avete una casa vacanza da promuovere senza vicini rumorosi, ecco, lo potete fare, questa è l'occasione giusta.
0: Possiamo fare anche che mettete in vendita casa vostra e la pubblicizzate qui su
1: Radio Vigenza. Non l'abbiamo mai avuta una roba del genere, però siamo aperti a tutto.
0: Come funziona? Vi stiamo per dare 5 indizi e voi dovete indovinare il nome del personaggio di cui stiamo parlando. E allora attenzione, primo dei 5 indizi. Sì, sentiamo.
1: Milano.
0: Caterina Caselli.
1: Foglie.
0: X Factor.
1: Senza fare sul serio.
0: Ok. Questi sono i 5 indizi. Il nostro numero per i vostri messaggi vocali è il 3514006730. Ci serve un nome, un cognome o un nome d'arte nel caso in cui ci fosse. Il più veloce o la più veloce vince.

0: Irama su Radio DJ, 6 e 50 minuti, stiamo giocando al Gimme 5 qui a 006. Vi abbiamo chiesto di indovinare il nome del personaggio che risponde a questi 5 indizi.
1: Milano, Caterina Caselli, Foglie, X Factor e senza fare sul serio.
0: Il numero per giocare è il 3514 006 730, sentiamo qualcuno.
2: Elisa.
0: Elisa?
1: Elisa, Bah. Ha fatto X Factor,
0: ma non è neanche di Milano.
1: No.
0: Però una cantante, cantante. Sì, siamo lì, siamo lì. Prossimo.
3: Teo Teocoli,
0: beh, di Milano.
1: Sì.
0: Però Caterina Caselli, non so com'è, foglie, raccoglierà le foglie in giardino.
1: Ce
0: non
1: l'avrà, so, pure lui, certo, lui. Le foglie.
0: Senza fare sul serio. No, non è Teo Teocoli.
3: Renato Pozzetto.
0: Anche
3: Renato
0: qui solo per Milano. Che tutto il resto.
1: Tutto il resto c'entra ben poco, poco con Pozzetto.
0: Poco, niente, nessuno di questi. Andiamo a San Vito Lo Capo, che bello, perché c'è Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ciao Antonio.
0: Buongiorno. Benvenuto su Radio DJ. Buongiorno.
4: Grazie.
1: Ti chiediamo subito la temperatura, Antonio.
0: Sì, com'è il meteo là?
4: Caldissimo. Veramente caldissimo, però ancora non a livelli diciamo

0: inaccettabili.
1: Ancora si respira.
0: Siamo abituati. Ecco, okay. Siamo un po' abituati, però ancora non ha dato il meglio o il peggio.
1: Meno male.
2: Quindi ancora nel mezzo, molto bene. Stanotte hai dormito bene? Come stai tu? Finestra aperta,
0: sì,
2: condizionatore?
0: No, deumidificatore, si sta veramente
1: professionista, mette il deumidificatore.
2: Con tanto di lenzuolino ha dormito lui, te lo dico io.
0: No, non esageriamo, okay. però col deumidificatore è perfetto.
2: Beh, Antonio, da che ora sei sveglio?
0: Io sono sveglio da una mezz'oretta circa.
2: Mezz'ora, ok. Che vai a fare di bello a quest'ora presto?
0: Gestisco una struttura ricettiva, quindi insomma sveglia presto per ovviamente tutto quello che sono le preparazioni, certo, per ospiti e quindi panificio, colazione, un po' tutto.
2: Bellissimo. Quindi immagino che in caso di vittoria la vetrina sarà per questa struttura.
0: Lo so, è ovvio però.
2: Ovvio, ok. Allora le domande le facciamo tra poco. Intanto ci serve il nome del personaggio di oggi.
0: Allora, Malika Yane.
2: Malika Yane, vediamo perché. Milano.
0: Milano perché di Milano è
1: originaria. Sì, dove è nata, esatto. Poi, Caterina Caselli.
0: È quella che l'ha scoperta, la sua produttrice.
1: Bravo. Bravissimo.
2: Poi Foglie.
0: Foglie, come Foglie, era una delle sue canzoni più famose.
2: Bravo, famosa. Arrivata seconda a Sanremo Giovani. Poi
0: X-Factor che ha fatto da giudice.
2: Bravissimo, bravo Antonio. E infine Senza fare sul serio
0: un'altra canzone sua, insomma, famosa.
1: Bravissimo Antonio, complimenti.
2: Bravo. Bello. Grazie. Quando il concorrente conosce tutti quanti i suggerimenti.
1: È stato il più veloce e anche il più preparato.
2: E non c'è quella frase che ti dice: no, ma io dopo il secondo non ho più ascoltato.
1: Sì. Tra l'altro possiamo dire, per regolamentare il gioco, che quest'anno Gianni in vacanza andrà ad Alghero. Quindi non c'entra niente con San Vito Lo Capo. Non hai fatto favoritismi stamattina.
3: No, come stamattina? No, li fai.
2: Gianni vive la faida tra isole e quindi
0: non sono raccomandato.
1: Esatto, niente raccomandato.
2: Antonio, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi, quindi ci accennavi la struttura, dicci tutto.
0: Sì, abbiamo una fitta camera, si chiama Ricordi Siciliani.
1: Ricordi Siciliani, ok.
2: Siete proprio a San Vito Lo Capo?
0: Sì, proprio a San Vito Lo Capo. Abbiamo un po' di camere, abbiamo un giardinetto con una piscina, insomma. E niente, insomma, si lavora parecchio effettivamente questo è il periodo, tantissimo con gli stranieri, però non è, ma la pubblicità è sempre ben accetta.
1: Certo, sempre ben accetta. Tante volte hai anche magari, non so, un profilo Instagram, Facebook,
0: sì,
1: dove
0: sì, siamo
1: possono...
0: su Instagram, su Facebook, abbiamo sia la pagina Instagram che la pagina Facebook proprio col nome della struttura Ricordi Siciliani Charm Rooms.
2: Posso dire, perché magari al telefono dalla radio non si capisce, Antonio è molto umile, dice che ha un giardinetto con una piscinetta. Io sto guardando le foto, è un posto bellissimo, Antonio, non ti sminuire.
0: Io volo basso.
2: Tu voli basso, posto stupendo. Senti, come siamo messi a disponibilità? Quale periodo possiamo consigliare a chi sta ascoltando?
0: Diciamo che già la stagione è bella piena. Però abbiamo dei buchi, un po' spazio comunque, sia per il mese di luglio, di agosto, di settembre. Okay. Noi siamo aperti fino alla metà di ottobre, perché chiaramente poi ad ottobre, anzi, che io, quando abbiamo gli ospiti, consiglio sempre quasi l'autunno, perché è veramente bellissimo. Insomma, si gode il mare ancora a caldo.
2: E puoi riempire le camere che invece
1: certo,
2: ad agosto se le litigano.
1: Senti, poi mandaci la tua disponibilità, o meglio i buchini che hai, così almeno io e Umberto poi ti veniamo a trovare.
2: Ci facciamo
1: 2 giorni.
0: Quando volete, con tanto piacere. E comunque siamo ovviamente sui principali portali, quindi l'eventuale disponibilità, abbiamo un sito, il nostro sito web, però insomma si può chiedere tramite info o
2: anche
0: tramite l'email. Sì,
2: però ovviamente se poi chiamano te, tu gli puoi fare un prezzo vantaggioso rispetto a quello dell'agenzia. Ma qui entriamo in un altro argomento comunque Ricordi Siciliani, se volete andare in vacanza a San Vito Lo Capo, c'è Antonio che vi accoglie. Grazie Antonio, buona giornata.
1: Buona estate.
0: Grazie a voi ragazzi.
1: Ciao Antonio.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao, presto, grazie.

0: 006, sì. Meno male che ci sei.
1: Bravo, bravissimo.
0: Ogni giorno sempre insieme a voi, sì. Sempre su DJ.
2: Bravo.
1: Ci ha fatto la sigla per agosto. Veramente. Ce l'abbiamo, pronta, a posto, archiviato. Oh, intanto manca un minuto al termine di Giordania-Algeria, 7 di recupero, ancora 1-2, sta vincendo l'Algeria.
2: No, mannaggia.
1: Ma perché mannaggia? Perché ti favamo Giordania?
2: Si sta bene, abbiamo detto 18 gradi.
1: È vero, allora anch'io, forza. Giordania, recupera, è un minuto per vincere.
3: 006. Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730 su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7 in questo momento.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia e si è anche detto molto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, ha dichiarato il tycoon.
4: Dopo lo sgradevole botta e risposta a distanza dei giorni scorsi, la premier Giorgia Meloni ha invitato i suoi ministri ad abbassare i toni e li ha esortati ad partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 luglio.

0: Andiamo in Canada, c'è stata una sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, un passante e un poliziotto sono rimasti uccisi, l'aggressore è stato invece freddato dagli altri agenti intervenuti.
1: Ci sono stati progressi intanto tra Washington e Teheran nei negoziati tecnici che si sono tenuti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'AIEA nel paese. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e hanno dato via libera alla vendita di una parte del petrolio iraniano.
0: La cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva alla guida della sua motocicletta di ordinanza un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Il poliziotto aveva 35 anni ed è deceduto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate dopo essere stato disarcionato dal mezzo.
1: Cambiamo argomento. Giovanni Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della FIGC. Tra le prime incombenze del neoeletto numero uno del calcio italiano ci sarà quella della scelta del prossimo commissario tecnico della nazionale.
0: A riguardo, Malagò ha ridimensionato le voci che vedono Roberto Mancini in pole position per la panchina azzurra. Non ho ancora parlato con nessuno, ha detto, dovremo valutare anche gli aspetti finanziari.
1: Passiamo al calcio giocato con i risultati delle partite del Mondiale. La Francia ha vinto 3-0 con l'Iraq con doppietta di Mbappé. La partita è stata sospesa per circa 2 ore a causa del maltempo che ha colpito Filadelfia. Ha vinto anche la Norvegia 3-2 contro il Senegal. In questo caso la doppietta l'ha segnata Holland.
0: E ieri sera c'è stata la vittoria dell'Argentina 2-0 contro l'Austria. Anche in questo caso c'è stata una doppietta, quella del solito Lionel Messi che ha segnato finora tutti i 5 i gol dell'Albi Celeste in questo Mondiale. Il campione argentino con 18 reti in totale diventa il giocatore più prolifico di sempre ai mondiali.
1: Sono in campo in questi minuti Giordania e Algeria, pochi minuti dal 90esimo, l'Algeria sta vincendo 2-1 stasera alle 19, il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfiderà l'Uzbekistan allenato da Cannavaro, alle 22 l'Inghilterra affronterà invece il Ghana.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata clima stabile e ampiamente soleggiato ovunque, nel pomeriggio rovesci o focolai temporaleschi potranno verificarsi sui rilievi alpini e lungo l'Appennino, sul resto del paese sole diffuso in un contesto termico molto caldo e afoso. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: nuova di Sienna Spyro, si chiama Material Lover, su Radio DJ alle 7:07 minuti. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici. Rinnoviamo, anzi ne approfittiamo perché ancora non l'abbiamo fatto, un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che in questo momento si stanno dirigendo direzione scuola per gli orali, perché oggi, ricordiamo, cominciano gli orali.
0: Per i più distratti come noi, ricordiamo che non esiste più la terza prova, non c'è più la terza prova scritta, ma già da qualche anno, eppure ogni anno lo riscopriamo come se fosse la prima volta. Da oggi si va direttamente agli orali, e quindi non tutti i ragazzi, ma quelli che sono stati sorteggiati con la lettera.
1: Con la lettera,
0: quindi,
1: esatto.
0: Vi ricordo che c'è quel sorteggio che si sceglie la lettera dell'alfabeto dal quale si parte con l'ordine, con l'elenco, e poi si sceglie la sezione che dovrà iniziare per prima. Quindi magari è uscito in qualche scuola e sezione A, tu fai di cognome
1: esatto.
0: Eraldi, e oggi sei il primo ad andare.
1: Ricordiamo che non sono sorteggi pilotati come fa la FIFA, ricordiamo.
0: Come fa la FIFA? FIFA pilota i sorteggi. Non sapevo questa cosa.
1: Fanno i sorteggi, sì.
0: Prendiamo intanto le distanze. A norma di legge da quanto ha detto Damiano. No, parentesi mondiale, piccola, poi ne parliamo dopo. Abbiamo altre cose da dire intanto. Ieri altre super polemiche, perché dicono che la FIFA, ma in generale tutta l'organizzazione del mondiale, stia favorendo Messi proprio come giocatore. Cioè, quando lui fa un fallo, nessun cartellino.
1: No, dai,
0: quando lui lo subisce subito sanzione anche pesante. Insomma, c'è un po' di tutela intorno a Messi. Qualcuno denuncia questa cosa da sempre.
1: Dicono che c'è sempre un occhio di riguardo, praticamente.
0: Fosse vero, ti posso dire da una parte: no, è giusto, ovviamente qui si parla di sport, non è giusto. Però io, come tanti altri, seguo il mondiale per questi nomi, non avendo la mia nazionale di rappresentanza.
1: Certo.
0: Io ieri ho messo la sveglia per vedere Argentina-Austria, perché volevo vedere Messi. Se tu me lo cacci col cartellino rosso, io non guardo più.
1: Lo so.
0: Questo è il mondiale degli sponsor, i grandi nomi me li devi lasciare in campo.
1: Non li toccate, per favore.
0: Se ci hai fatto caso, lui, anche Cristiano Ronaldo, hanno sulla maglia una sorta di adesivo, hanno un'etichetta stampata per celebrare loro stessi.
1: I giocatori più forti, praticamente.
0: Ronaldo ha un adesivo proprio con la sua silhouette mentre fa così sulla spalla.
1: Non è egocentrico.
0: Non è che se l'è fatto lui. La FIFA, per omaggiare i grandi campioni che in teoria si dica sono all'ultimo mondiale della loro carriera, per omaggiarli hanno messo queste etichette personalizzate.
1: Molto bella come iniziativa.
0: È tipo il paletto quando giochi a tedesca in spiaggia. Io ho il paletto se faccio il fallo.
1: Sono salvo.
0: In porta. Ho il paletto, ho l'immunità. Non mi potete fare niente.
1: Tra l'altro abbiamo citato la nazionale ieri, se non sbaglio è stato eletto Malagò come presidente, quindi nuovo presidente, esattamente.
0: Quindi nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
1: La parentesi calcio.
0: Giusto. Qual è il primo obiettivo ora di Malagò? Scegliere un nuovo allenatore per la nazionale. Anche qui siamo curiosi di scoprire chi dovrà guidare la nazionale per portarla intanto all'Europeo tra 2 anni. E poi, hai visto mai? Vogliamo fare di nuovo una capatina, un mondiale. E anche vicino casa si gioca in Spagna e altre 12 nazioni. Quindi
2: si parla di Mancini, se non sbaglio.
0: Si dice che possa tornare Mancini. Intanto Mancini, la sua squadra in Arabia, l'ha lasciata.
1: Sì.
0: Quindi ora è libero, è svincolato. Hai visto mai c'è il ritorno di Mancini? Beh, con l'Europeo abbiamo dolci ricordi.
1: Molti ricordi.
0: Quindi, perché dire no? Chiusa parentesi calcistica, ci spostiamo da uno spettacolo all'altro. Concerto.
1: Oh, che bello.
0: Concerto di Eros Ramazzotti. Sai che in questi periodi stanno i concerti un po' di chiunque. Abbiamo visto tutti gli stadi pieni con i vari artisti. Mi fa sempre sorridere quando nei giorni consecutivi, tipo a San Siro, si alternano
1: diversi
0: persone
1: cantanti,
0: completamente diverse. Vai Rama, poi va Ligabue, poi va qualcun altro. Insomma, il palco, mi domando, rimane quello o lo smontano?
1: No,
0: lo rimontano?
1: Qualcosina sicuramente viene cambiata. Anche la scenografia,
0: il LED wall e tutto il resto. Perché si parla adesso di Ramazzotti? Concerto a Messina, si è messo a litigare col pubblico.
1: Sì, diciamo, ha fatto un po' da pacere tra la prima fila e le persone che erano sedute in fondo.
0: Allora immaginate la scena: concerto in un grande palazzetto, qualcuno dall'organizzazione decide di avere un colpo di genio. Ma perché non mettiamo le sedie al posto del parterre?
1: Esatto.
0: E quindi davanti

0: Davanti al palco, bello, grosso, imponente, con la classica passerella,
1: tutti
0: c'è una
1: seduti.
0: Distesa di sedie di plastica.
1: Sì, evidentemente la gente non conosce, chi ha messo queste sedie non conosce Ramazzotti.
0: Ci sono, ok, non è magari il concerto dei Rolling Stones che stanno tutti in piedi a ballare, ma Ramazzotti comunque al suo pubblico
1: canzoni,
0: e ha
1: certo,
0: le sue canzoni certo, che certo. fanno muovere un po' di gente. Tanto che dalle ultime file la gente si è alzata e si è andata a mettere in piedi sotto la transenna.
1: Sì.
0: Chi aveva pagato il biglietto alto per stare in prima fila ha avuto qualcosa da ridire.
1: Dice, esatto. Esatto.
0: Qual è il problema? Non è che si è lamentato con l'organizzazione, ha iniziato a discutere con Ramazzotti mentre cantava. E abbiamo il video, quindi in questo caso l'estratto audio di Eros che interrompe il concerto per dirne due a qualcuno in prima fila. Vieni qua, sta dicendo, vieni qua.
1: Stop, stop la musica.
2: Cosa ti incazzi con me? L'ho detto 10 volte.
0: Cosa ti incazzi con me? Dice Eros, che vuoi da me?
1: Io che c'entro?
0: Che vuoi? Che se questi stanno in piedi qui davanti, che vuoi da me? Prenditela con loro.
1: Sì.
0: Alzati pure tu e mettiti in mezzo a loro.
1: Però è una cosa che capita spesso nei concerti, cioè quando ci sono degli spettacoli che sei seduto, molte volte anche so tipo quelli dei bambini, no?
0: Faccio le che mi stai vedendo tanti adesso.
1: Gli spettacoli con i bambini c'è sempre quello che si alza, il bambino che si alza, si va a mettere in prima fila. E giustamente il genitore, per non lasciarlo solo, che fa? Va dietro anche il genitore. Quindi tu praticamente che sei seduto davanti ti vedi sti bimbi con i genitori,
0: con la muraglia di schiene dei genitori.
1: Lo fanno.
0: A me è accaduto a teatro con un musical, era We Will Rock You, il musical dei Queen, che siamo a teatro, quindi tutti seduti a guardare il musical.
1: È un teatro,
0: Molte canzoni si prestano, trascinavano il pubblico tutti in piedi un po' a ballare, la gente seduta, oh, vi sedete, non si vede niente.
1: Dall'ultima fila anche lì
0: si
1: alzavano.
0: Si alza quello davanti a te, cominciavano a litigare per dire sedetevi che non vediamo, e gli altri alzati anche tu, era la risposta di,
1: certo,
0: di quelli in
1: tutti
0: piedi.
1: A ballare,
0: tutti
1: no,
0: a ballare.
1: Non è quella la soluzione,
0: però non è quello il contesto, quello è il problema, che tu sei in un posto dove ci sono le sedie e io mi aspetto di rimanere seduto.
1: Fa strano
0: mi fa ridere quello che dalla fila

0: the world. I Coldplay che ai loro concerti hanno avuto altri tipi di problemi, soprattutto la scorsa estate. Non era un problema di gente in piedi, perché il parterre è molto folto. Loro che sono cintura nera di stadi, dicevamo, avevano il record a Wembley fino a pochi giorni fa. Poi adesso lo sta battendo Harry Styles con il numero di concerti consecutivi fatti nello stesso posto, in questo caso a Wembley. Loro stavano a 10, Harry Styles è arrivato a 12. Ma il problema a cui faccio riferimento è quello della Kiss Cam. Vi ricordate l'anno scorso?
1: Quei due erano in piedi. Erano in piedi, perché se tu stai seduto, magari la Kiss Cam non ti becca.
0: Se ti nascondi,
1: esatto.
0: Loro invece erano abbracciati, la Kiss Cam li ha centrati e anziché baciarsi, lei si è nascosta. E poi ne nacque tutta quella storia. Che erano due colleghi, ognuno con una famiglia, e quello è stato lasciato. E poi si è scoperto che mentre quelli erano al concerto, i coniugi, quindi i rispettivi mariti e moglie, stavano tradendo a loro volta con altra gente.
1: Clamoroso. Cioè, tra l'altro, bellissima. Lui, il tizio, che era anche capo
0: il manager di un'azienda aerospaziale,
1: è stato ricollocato. Sarà il nuovo CT della nazionale, da Malagò. Ha scelto proprio lui come allenatore. Nuovo CT.
0: Non credo proprio, mi sa molto strano. Comunque, per colpa o grazie ai Coldplay, la Kiss Cam o sta sparendo dai concerti, la stanno togliendo, o stanno passando dei mega annunci prima dei concerti. Sì. Attenzione,
1: fate uscire l'amante dal palazzetto.
0: Durante il concerto ci sarà un momento in cui vi inquadreremo, quindi fatevi trovare accanto a qualcuno che è veramente il vostro partner. Spesso passa il disclaimer prima di fare quel gioco lì. Intanto 3514 006730, siamo partiti dalla storia di Eros, che il concerto a Messina l'ha visto discutere con qualcuno nel pubblico, perché lui seduto in prima fila aveva gente in piedi che si era avvicinata alla transenna. Questa esperienza riporta alla mente diversi ricordi di altri concerti.
1: Ad esempio, come ci fa notare Patrick, dice: al concerto di Bob Dylan la stessa cosa successa a Trento. Perché? Perché poi la prima fila, perché ti scoccia? Perché la prima fila è il biglietto che paghi di più,
0: pagato
1: di solito,
0: tantissimo,
1: no?
0: Per stare vicinissimo a Bob.
1: È la stessa cosa, quelli dell'ultima fila praticamente poi si sono venuti a mettere davanti, ci fa sapere.
0: Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno ragazzi. Non solo in concerti, bambini, eccetera. A me era capitato quando ero in America, avevo preso dei biglietti per andare a vedere una partita di NBA, $330 per finire in Pizionaia, e ogni 3x2 c'erano le persone che si alzavano in piedi, ma perché venivano a lanciare i gadget e tutti volevano prenderli. Quindi su tot tempo di partita, la metà non vista per questi che volevano prendere i gadget. Ciao Andrea da Brescia.
0: Ciao Andrea. Pensavo andassi a parlare dalle parti della prostata, gente che si alzava su e giù. Perché aveva delle impellenze. Invece no, andare a prendere il gadget, e quindi tutti in piedi per prendere il
1: anche
0: cappellino.
1: Se ti devo dire, poi vabbè, l'NBA magari è diversa dal calcio, però di solito quando vai allo stadio difficilmente sei seduto.
0: Questo è vero.
1: Guardi, dipende poi dove sei collocato, in quale parte dello stadio.
0: Tra i ricordi che ho delle prime esperienze allo stadio, le primissime volte che sono andato a vedere una partita di calcio, il primo ricordo che ho è che stavo seduto e non potevo stare seduto. Poi ero bambino, dovevo mettermi in piedi sedile perché si stava tutti quanti in piedi e non si poteva.
1: Però si vede, giusto se c'è il bandierone davanti.
0: Se becchi quello con la bandiera, che non puoi neanche dirgli nulla, perché so che finisce male. Se a quello gli dici di abbassare la bandiera. Mi hanno detto non dire niente a quello con la bandiera. Non so che succede, ma mi sono fidato. Prossimo.
3: Nel 99 andai a Imola al Heineken Jamming Festival. E praticamente c'era un fenomeno sulle spalle di un suo amico.
1: Anche questo lo fanno.
3: Con un cartellone per Marilyn Manson, se non mi ricordo male, e comunque bloccava parecchie visuali a diverse persone.
1: Piedi col cartellone.
3: Dal fondo è partito un sacchettino d'acqua, no? Perché potevano essere venduti le bottiglie direttamente sul coppinazzo di quella persona. Che ha capito ed è sceso dalle sue spalle.
1: Certo, certo.

0: alle spalle del suo amico.
1: Certo.
0: Buona giornata. Grazie. Damiano da Cesate.
2: Ciao Damiano. Ecco.
1: Come si dice il sacchettino d'acqua? Perché cioè, non si possono portare le bottiglie.
2: Di palloncino d'acqua.
1: Quindi, no, mi sto immaginando, non potendosi portare le bottiglie, lui per bere aveva un sacchettino, tipo la busta del surgelo, e beveva dal sacchettino.
2: Da lì e l'ha tirata. Ora capisco perché non fanno portare i power bank, roba così, onde evitare di tirarli, non al cantante, ma a quelli che si mettono a coprire la visuale.
1: Complimenti per la mira. Quando a qualche concerto mi capita di vedere le scene che uno sale sulle spalle, c'è sempre quello della sicurezza e con la torcia lampeggia in faccia per dire scendi. Penso più per una questione di sicurezza che si fanno male più che per una visibilità di quelli dietro. Al volo un altro, chi abbiamo?
3: Buongiorno Umberto Damiano.
1: Ciao.
3: Io ricordo che credo fosse il 2014, Francesco De Gregori venne a Fossano in provincia di Cuneo nel palazzetto dello sport a fare il suo concerto. E a fine appunto di questo concerto fece il classico bis, la gente era seduta e poi lui uscì e fece ancora un tris con Buonanotte Fiorellino nella versione che lui faceva durante i live. La gente si stava già alzando per andarsene via e quando lo vide rientrare si fiondò tutta davanti al palco, quindi non c'era nessuna distanza tra noi e lui. Erano tutti impegnati a farsi selfie tranne uno che ero io, che conosceva la canzone a memoria, anche quella in versione live. Lui mi notò e a fine canzone venne a salutarmi per primo.
2: Ah, vedi che bella.
3: Un'esperienza molto bella che ricordo con molto piacere, con molto affetto.
1: Ricordo.
3: Ciao a tutti, Luca da Fossano.
1: Ciao Luca. Ma secondo me anche lui se la ricorda con molta con molto piacere l'esperienza, perché vedere mentre canti tutti di spalle che si devono fare il selfie non deve essere piacevole.
2: No,
1: quindi
2: infatti,
1: tu eri l'unico che
2: l'unico
1: lo guardava
2: a cantare.
1: In
2: tra l'altro anche lui, come fai a sapere non me la ricordo io la canzone, te la ricordi
1: la
2: tu.
1: Ricordi tu. Complimenti a te. Lui seguiva il labiale di lui nel pubblico per ricordarsi la canzone.
2: Bella esperienza, davvero.

0: Quintale con Aranciata su Radio DJ, 7:27 minuti. Stavo dando un'occhiata se tante volte comincia qualche altra partita in contemporanea mentre siamo in onda, ma niente, conclusasi no. Giordania-Algeria, dobbiamo aspettare stasera. Prima delle 19 non inizia niente, quindi sono molto triste di questo.
1: Niente, non volevo, ci sono partite.
0: Volevo seguire qualcosa in diretta, però dai, mi consolo perché alle 19 inizia Portogallo-Uzbekistan, quindi c'è CR7 contro Cannavaro. La
1: molto
0: vedo così.
1: Bella, molto bella come sfida. La
2: vedo. Gioca
3: sì, ma poi meno male che non c'è un'altra partita, perché troppe emozioni tutte nella stessa mattina.
1: Non sappiamo chi ti fare poi.
0: Troppe. Il problema è che quelle belle fanno nella notte, non riesci a seguirle. Cioè noi abbiamo seguito Giordania-Algeria, sì, è finita 1-2. Però poche emozioni, pochi nomi che conosciamo. Cavolo, poi poco prima ha giocato Norvegia-Senegal 3-2, un'altra doppietta di Haaland. Quella era bella, ma
1: lo so,
0: puntare la sveglia alle 2 di notte.
1: Lo fanno per i diritti televisivi.
0: Diritti americani, perché esatto. I diritti europei ci fai poco e niente con questi orari. 7:28, state lì, torniamo per un'altra mezz'ora. 006 su Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
4: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Medusa, Movies Inspired.

0: e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
1: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
2: L'amo che tu ci creda o no.
0: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
3: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
0: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. DJ 006 Barbra Streisand.

0: Ciao Umberto, ciao Damiano,
1: ciao.
0: Sono Betty da Cantù.
1: Ciao Betty.
0: Oggi mia figlia ha l'orale, ma non della maturità, dell'esame di terza media.
1: Ah, la terza media.
0: Volevo farla ingrossare.

0: In bocca al lupo e dirle che le voglio tanto bene.
1: Oh,
0: L'amo tanto. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: ciao,
1: Buongiorno,
2: vedi
1: sei
2: che
0: anche emozionata
1: bella.
2: Nel finale,
1: Falecchio,
2: Betty.
1: sì, vabbè, è una bella cosa, l'esame di terza media. Però guarda, il lato positivo, tra
2: Sì.
1: qualche ora ha
2: Ha
1: finito e
2: finito.
1: inizia l'estate,
2: Che
1: vedi che
2: bello e se la
1: bello.
2: gode. Mi
1: Bello.
2: ricordo, dopo l'esame di terza media andai a piedi allo stabilimento
1: Sì,
2: balneare
1: vabbè, tu
2: vicino
1: hai
2: alla
1: fatto
2: scuola.
1: l'esame in infradito
2: No,
1: col
2: no, quella è
1: costume,
2: terza media. Terza media ero ancora serio,
1: quindi...
2: poi è diventata così. Però non sapendo che fare, perché i genitori erano al
1: Sì,
2: lavoro e
1: sei
2: gli
1: andato al
2: amici erano
1: mare.
2: impegnati con i loro esami, mi ricordo che andai allo stabilimento al mare in piscina da solo.
1: A
2: Terza
1: bere, a
2: media. No, terza
1: bere.
2: media che bevo, 13 anni. Però mi è rimasta impressa questa esperienza qua, perché inizia l'estate e non hai più il riferimento scolastico, perché
1: Sì,
2: dovrai
1: sì, sì.
2: guardare a settembre che vai, nuova
1: Ma scusa,
2: scuola,
1: tu,
2: nuovi compagni.
1: lo stabilimento, quello di fronte
2: Il Lido,
1: la scuola,
2: di fronte, vicino alla scuola.
1: Ah, sì, quello è il bar, è lo Lido dei drogati,
2: Ma non
1: quindi
2: è
1: sei andato a
2: vero,
1: bere.
2: ma non è vero, ma non è vero. Anzi, stabilimento dove l'estate successiva avrei iniziato a portare i lettini e mi buttavo nel mondo del lavoro. Vedi, tutto
1: Bravo,
2: torna.
1: tutto torna, ecco.
2: 7:38, ancora buongiorno, state ascoltando Radio DJ, questo è 006. Abbiamo riaperto questo blocco con Bruno Mars.
1: Sì.
2: Bruno
1: Eccolo.
2: Mars che sta per arrivare qui in Italia, eh. Manca poco, manca
1: Molto, ma
2: poco.
1: abbiamo ancora un biglietto da piazzare. Fatela
3: Venduti
1: st'offerta.
3: tutti.
2: Tutti,
1: Ah,
2: venduti
1: tutti.
2: tutti, che
1: Basta.
2: bello.
3: Salutiamo Riccardo che
1: Ciao, ciao Riccardo. Dei
2: si è...
1: pinguini? No.
2: Riccardo dei
3: Non
2: Pinguini.
3: lo so, ho comprato il biglietto.
2: Si è comprato il biglietto da Lele perché non può andare a
1: Non
2: San
1: può
2: Siro,
1: andare,
2: non
1: non
2: può
1: può
2: andare a
1: andare.
2: Milano e quindi ha dovuto riconsegnare al sito ufficiale i biglietti che li ha
1: Mi chiedo
2: riassegnati.
1: sempre, no, adesso che è uscito così l'argomento, ma un cantante se
2: Sì.
1: vuole andare al
2: Al suo
1: concerto, no, al
2: concerto. Ah
1: concerto
2: no.
1: di un collega, paga
2: Ma
1: o
2: no, ma
1: entra
2: no. Ma
1: gratis?
2: sì,
1: Cioè,
2: ma
1: manda un messaggio, entra gratis.
2: Avrà sicuramente l'area hospitality dove può
1: Cioè, quindi
2: andare.
1: quando sei un collega, in teoria.
2: Ma non perché sei collega, ci sarà qualche conoscenza,
1: Ma
2: qualche
1: perché noi lo speaker del
2: produzione.
1: corner del trio allora abbiamo
2: Io ho
1: pagato?
2: pagato 10 euro per andare a vedere il trio Medusa e sono salito anche sul palco. Mi hanno fatto
1: Hanno
2: salire
1: tolto 5 euro perché
2: perché
1: sei
2: hanno
1: salito.
2: presentato le novità di settembre. Che queste novità però le sa
4: Hai
2: soltanto
4: pagato
1: Sì,
4: per
1: sì.
4: salire sul
1: Ha
4: palco,
1: pagato
4: non
1: per
4: per
1: salire sul
2: 10
1: palco.
2: euro per essere chiamato sul palco e annunciare le novità di settembre che solo chi era presente sa. Pubblicamente
1: Non
2: ancora
1: possiamo
2: non si
1: dire
2: sa,
1: niente.
2: però chi era lì presente sa che cosa faremo. Bruno Mars ha chiuso l'esperienza parigina con i suoi concerti a Parigi, è atteso a Berlino, poi Amsterdam e poi finalmente arriva
1: In
2: qui,
1: Italia.
2: qui in Italia. Nel mentre noi ci consoliamo con altri stadi, quelli dei mondiali,
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: rimaniamo collegati con le
1: Alla
2: canzoni,
1: musica, alla
2: perché
1: musica.
2: ieri notavamo di che naggia sta base, la odio, ma la riconosco quando sta partendo,
1: Vabbè,
2: la
1: tu
2: riconosco,
1: fai finta che non
2: devo
1: c'è.
2: levare le cuffie, ho capito, ho trovato la soluzione, parlo senza cuffie. Rimaniamo a tema con le canzoni perché? Perché abbiamo scoperto, sentendole, che ogni squadra ha dovuto dichiarare alla
1: Sì.
2: FIFA due canzoni che
1: Sì.
2: vuole: una per quando segna e una per
1: Ok.
2: quando vince.
1: Ok.
2: Perché nell'ultimo mondiale, quello in Qatar, c'era il problema che suonava sempre Free From
1: Sì,
2: Desire,
1: sempre la stessa,
2: sempre la
1: certo,
2: stessa, non se ne
1: giustamente.
2: poteva
1: Dopo un
2: più.
1: po', ecco.
2: Dopo un po' hanno detto basta, per il prossimo mondiale ognuno si sceglie la sua. Ed effettivamente ci sono canzoni che suonano, risuonano, risuonano perché molte squadre fanno le goleade,
1: Certo.
2: quindi si ripetono
1: Mi viene
2: sempre
1: da
2: le stesse
1: pensare,
2: canzoni.
1: citando l'ultima, la Germania che ha fatto 7 gol al Curaçao, quindi la stessa canzone ha risuonato per 7
2: La
1: volte.
2: stessa canzone per 7 volte e la Germania ha scelto questa per 7 volte.

0: neanche nei filmini della comunione.
1: È bella, synth pop anni 80.
0: Canzone così.
1: Ma viva la Germania e viva questa bellissima canzone. Major Tom si chiama. C'è anche la Norvegia che sta facendo un sacco di goleade e si è portata questa canzone per il gol.
0: Oh, questa sì, questa ci sta. Bella. Questa si presta, bella, si presta bella, molto, bella, molto nei festeggiamenti.
1: Ce ne sono alcune che sono molto curiose, molte sono famosissime, per dirvi l'Australia quando segna parte Thunderstruck degli AC/DC, quando segna la Scozia I'm Gonna Be parte dei Proclaimers, insomma ce ne sono molte di famose, però a noi ci piacciono quelle un po' più curiose, tipo l'Austria quando segna parte questa. Questa è proprio da preschi questa
0: sì,
1: qua.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì. E c'è di solito, visto quello che con il sacchettino che porta, non so, la birra, distribuisce, quello che passa con le pasticchette.
1: Fanno il rave ogni volta. C'è un vecchio ricordo per noi italiani.

0: Italiani, che torna ad esempio quando segna la Repubblica Ceca. Hanno selezionato questa loro per i gol.
1: Questa tanti ricordi. Sì.
0: È una versione remix.
1: Però,
0: eh?
1: La versione remix.
0: Pure troppo remix. Vecchi ricordi molto, per noi italiani, bello, sì, che sì, invece sì. Noi che abbiamo selezionato.
2: Che ce l'abbiamo noi quella dell'Italia.
0: Ce l'abbiamo quella dell'Italia.
3: Me lo so spiegare.
0: Io. Ci sta. Oh, ci l'Inghilterra si è messa i Planet Funk quando segna, eh.
1: C'è, che sono italiani.
0: Sono italiani, c'è Chase the Sun, questa qua.
2: Un po' d'Italia c'è comunque.
0: C'è un po' d'Italia, vedi che bella. Ieri sera invece ha suonato un sacco di volte la canzone quella della Francia, dal momento che è andata a vincere 3-0 contro l'Iraq, e quindi per tre volte si sono beccati i Daft Punk con One More Time. One more.

0: Stavo pensando, no? Che questa l'abbiamo tenuta un po' di più delle altre, sì, come canzone, sì, l'abbiamo ascoltata. Ma ogni volta che segna deve suonare tutta.
1: Tutta.
0: Hanno fatto tre gol, quindi.
2: Per questo durano tanto.

0: partite, no? Fare le cupe, le canzoni da ascoltare.
1: Se non sbaglio, ieri proprio la Francia contro l'Iraq è stata sospesa 2 ore per il maltempo. Vi ricordate quella questione che si discuteva tantissimo prima dell'inizio del mondiale, che in caso di fulmini il regolamento degli Stati Uniti prevede che la partita venga sospesa
2: per forza,
1: tipo mezz'ora per ogni fulmine che cade. Quindi se cade un fulmine, 4 fulmini ogni mezz'ora, stai fermo per due ore. E ieri è successo, erano a Philadelphia, partita sospesa, dopo 2 ore sono tornati in campo a giocare.
2: Difficile riprendere più che altro poi a giocare dopo uno stop così lungo.
1: Ma non solo
2: lungo.
1: Fisicamente, anche emotivamente, basta, mo mi sono stancato, sono 2 ore che abbiamo smesso, dai,
2: no,
1: lasciate
2: stare.
1: No, io
2: invece la vedo più dal punto di vista fisico.
1: Beh, quello sicuro.
2: Mi immagino visto quelli che incontri al semaforo che stanno correndo, che non si possono fermare, no? Che diciamo, se mi fermo è finita, che
1: corrono sul posto.
2: Cioè, quindi immagino loro che invece lo fanno proprio a livello agonistico.
1: Devono ricominciare il riscaldamento. Oh, vedi, Francesco ci scrive una cosa molto bella: 3514006730. Dice: meno male che ci sono questi mondiali, perché il caldo lo tiene sveglio tutta la notte. Quindi accende la TV e ha qualcosa da vedere.
2: Ah, beh, giustamente,
1: non le repliche del film del ciclo alta tensione con i serpenti sull'aereo, ma si guarda le partite del mondiale.
2: È un problema che stiamo riscontrando in molti in quest'ultimo periodo, soprattutto in questi ultimi giorni.
1: Conoscendo quanto è furbo Infantino, il presidente della FIFA, vuoi vedere questo caldo è voluto, perché
2: dici,
1: così tu rimani sveglio in Europa e
2: ti guardi
1: le partite
2: col
1: fuso orario.
2: Certo.
1: Oh, se ieri avete avuto caldo ieri notte, non state tranquilli oggi, perché oggi è peggio di ieri. Oggi segnalati 16 bollini rossi in Italia, caldo quindi estremo, picchi di 40 gradi. Mi fa ridere, sorridere, perché poi ridere di questa roba si può fino a un certo punto, che il problema è diventato non più il giorno. I consigli di studio aperto, quelli bere tanta acqua, le ore più calde, sono superati, perché adesso i veri problemi sono la notte. Siccome la notte ci sono queste temperature con livelli di umidità tropicali, è difficile riuscire a dormire.
2: Sì.
1: E questo crea più problemi del caldo durante il giorno.
2: Non ci sono dei rimedi alla fine, no? Anche quello di farti la doccia ghiacciata, ma poi quando esci la soluzione è sempre la stessa.
1: Perché i suggerimenti del giorno li conosciamo tutti, sono sempre gli stessi. Addirittura di mangiare frutta e verdura perché contengono. Quelli della sera, siccome ci stanno, ho detto: fammi dare un'occhiata, che bisogna fare la sera per riuscire a combattere questi caldi? Allora, anche qui c'è quello dei pasti leggeri.
2: Sì.
1: A cena non ti abbuffare, perché sennò non
2: roba
1: digerisci.
2: Leggera, mangia poco, quindi.
1: Lenzuola di cotone o di lino, non lenzuola pesanti, perché sennò ci sudi dentro. Se non hai il condizionatore, problema che abbiamo riscontrato in tanti, anche parlandone nel corso della prima ora, durante il giorno, quando fa caldo, tieni finestre e serrande chiuse, così la stanza non si scalda troppo.
2: Si scalda.
1: E la sera puoi mantenere una temperatura così. Attenti al ventilatore. Il ventilatore non fa aria fredda, lo sappiamo, muove solo l'aria calda.
2: Certo.
1: Il problema è che il ventilatore di notte, soprattutto se in stanza la temperatura è 30 o anche più, favorisce la disidratazione.
2: Pure.
1: E quindi tu ti svegli con disidratato, e quindi ti suggeriscono di bere anche se non hai sete. Tu hai sete? No, bevi comunque.
2: bevi comunque.
1: Almeno rimani idratato. E poi tu citavi la doccia gelata.
2: Sì, la doccia gelata.
1: La doccia sì, ma non gelata, perché ti fa male. Doccia tiepida.
2: Tiepida.
1: Con l'acqua,
2: okay.
1: Cioè, l'eterno dilemma, no? Okay. Se l'estate ti fai la doccia fredda o la doccia calda.
2: Eh no, tiepida così aiuta.
1: Una temperatura che aiuta a freddare un pochino il corpo, ma non ti fa il picco di caldo o di freddo.
2: Anche se in questo articolo che è uscito stamattina non c'è la cosa fondamentale, la più importante, che l'abbiamo messa stamattina nel vocale dell'amico, forse, se non ricordo male.
1: Cose da non fare,
2: esattamente.
1: Dal momento che fa troppo
2: fondamentale caldo.
1: Allora recuperiamo l'amico, sì.
3: E mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso,
1: Pericoloso.
2: Non fare l'amore.
1: Non c'è scritto,
2: quindi non fate l'amore.
1: Quello tanto dicevamo. Non tutti, cioè già in tanti hanno smesso di fare l'amore già da diverso tempo. Ma l'amico dice: siccome fa caldo, evitate.
4: Stare con te.

0: come una vecchia pubblicità. Antò, fa caldo.
1: È vero, bravissimo. Sì, così. Sì,
2: proprio quella.
1: Un goccino di tè, come faceva quella pubblicità, si sta freschi e poi si può fare all'amore
2: tutto,
1: senza problemi.
2: Tutto, esattamente.
1: Sempre se fate parte di quelle persone che vogliono ancora fare all'amore.
2: Che ancora va di moda, certo.
1: Passato di moda, basta,
2: certo.
1: non vuole fare
2: così,
1: più nessuno.
2: Va bene così.
1: Ecco. Vi lasciamo al Trio Medusa per Chiamate Roma 3131 per le prossime due ore. Noi ci risentiamo invece a partire da domani mattina alle 6.
2: A domani, un abbraccio, ciao.
3: DJ 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
10: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
9: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Mamma, raccontaci una storia!
15: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
16: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da

0: Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un agente della polizia locale di Milano è morto nella notte all'ospedale di Niguarda per le ferite riportate in una caduta mentre inseguiva un SUV che non si sarebbe fermato a un posto di blocco.
4: Si indaga sulla dinamica della tragedia avvenuta nel quartiere di Ponte Lambro, alla periferia sud-est della città, non lontano dal boschetto della droga di Grogoredo. Il vigile è stato trovato a terra, disarcionato dal mezzo e gravemente ferito. Non si esclude l'ipotesi di uno speronamento.
3: L'Iran ha annunciato che si sono conclusi i colloqui tecnici con gli Stati Uniti in Svizzera, che hanno portato alla creazione di 4 gruppi di lavoro su sanzioni, affari nucleari, ricostruzione e sviluppo economico, monitoraggio e implementazione.
4: Washington ha dato il via libera alla vendita di una parte del petrolio iraniano, ma il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha precisato che sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz.
3: Nel 10° anniversario della Brexit, il referendum che sancì l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, Londra è scossa da un nuovo terremoto politico. Dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista, con un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street. È il 6° premier bruciato dopo la Brexit.
4: L'addio di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Burnham, che proprio ieri si è insediato in Parlamento come deputato. Il passaggio di consegne sarà possibile già a luglio, se Burnham finirà per emergere come pretendente unico, malgrado il leader di Reform Farage invochi elezioni anticipate.
3: La cronaca è stata una videochiamata della madre partita da un telefono con una SIM intestata a un cittadino pakistano a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, il suo compagno e il nonno delle piccole sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro.
4: Le ragazzine si trovavano a Formia in casa di un'anziana parente della madre, dove vivevano con la sola compagnia della TV. Per il procuratore di Sulmona è una vicenda di amore genitoriale malato.
3: Salgono a 15 oggi le città da bollino rosso in Italia a causa dell'anticiclone africano che non dà tregua.

0: all'Europa. Il governo ha reintrodotto la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività per i lavoratori più esposti.
1: Proprio il caldo estremo in Francia potrebbe essere stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni trovati senza vita nell'auto di famiglia vicino a Marsiglia.
0: Kim Jong-un ha ribadito l'impegno a potenziare le risorse nucleari della Corea del Nord. Il nostro arsenale, ha detto il leader di Pyongyang, deve superare quello del resto del mondo.
1: Intanto la Corea del Sud deve fare i conti con il crollo della borsa di Seul, in ribasso di quasi il 7%, a penalizzare il listino e i titoli tecnologici, ma tutti i listini asiatici sono in calo.
0: E siamo al calcio con la doppietta con la quale l'Argentina ha regolato l'Austria per 2-0, Messi sale a quota 18 gol in 6 edizioni dei mondiali, diventando così il miglior cannoniere di sempre del torneo. Doppiette anche per Mbappé nel 3-0 della Francia con l'Iraq e per Haaland nel 3-2 della Norvegia con il Senegal. Sudamericani, transalpini e scandinavi approdano ai 16esimi di finale. Spera nella qualificazione anche l'Algeria, che ha battuto la Giordania 2-1.
1: Tra i big manca all'appello soltanto Cristiano Ronaldo, che stasera con il suo Portogallo affronta l'Uzbekistan. In programma anche Inghilterra-Ghana. Nella notte si gioca Panama-Croazia e domani all'alba Colombia-Repubblica Democratica del Congo.
0: Intanto per il calcio italiano inizia l'era Malagol, ex numero uno del CONI. Ieri è stato eletto nuovo presidente della FIGC. Tra le sue prime incombenze ci sarà la scelta del prossimo CT della Nazionale. Conte al momento sembra favorito su Mancini.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Sì, va bene, Tame Impala, sì, va bene, Jenny, va bene tutto, ma il vero Dracula ce l'abbiamo noi qui nello studio romano di Radio DJ e risponde a nome di Gianni Faluomo, ragazzi.
1: Sì,
0: è sempre più, poverino, perché dorme poco la notte e quindi arriva
2: qui. È un
0: qui
2: po' pallidino.
0: Pallidino,
1: sì.
0: Pallidino.
1: Mi sa che lui vede ancora il buio quando arriva qui.
2: Lui dorme a testa in giù, Matteo, si è appeso come un pipistrello.
0: Con le mani
2: concerte. Sì, con concerte.
3: Sì, è la sua abitudine.
0: Lo vedo arrivato, lo vedo leggermente arrivato, quindi,
2: non so se hai notato, non sta reagendo.
0: Non sta niente, non reagisce.
2: Gianni, stiamo parlando di te.
0: Gianni, stiamo parlando di te, ma
2: no. No, lasciamolo dormire, dai. 5 minuti diamogli,
0: dai. Allora, il cambio d'ora è giustamente per quello che ti pare. Stavo parlando del fatto che sei il nostro Dracula, ti vediamo un po' pallidino.
2: Sì. Ti vediamo un po' steso, sdraiato, ma...
0: Senti, da quant'è che ti sei accesa la spia della riserva, solo per capire, da quanti giorni?
2: Guarda, almeno una decina di giorni.
0: La spia rossa,
1: figa. Stai proprio in riserva.
0: Va bene, vai tranquillo. Anzi, 342-00-00-700. Messaggi di solidarietà per il nostro Gianni Faluomo, che ha iniziato oggi alle 6 con Umberto e Damiano, che salutiamo e ringraziamo. Lele Rastelletti. E sveglia quindi 4:50?
2: No, ma che 4:50? Io alle 4 mi
0: alle 4. Alle 4.
2: Io alle 5:40
0: sto qua.
2: Alle 4.
1: Alle 4.
2: Vabbè, potrei alzarmi anche un pochino dopo, però preferisco fare le cose con calma.
0: Gianni, possiamo dirti una cosa? Vai a dormire.
2: Vai.
0: Ce la vediamo da soli noi.
2: Ti ritrovo la tua
0: mi
2: umanità.
0: Sento in colpa. Ha dormito Veronica stanotte? Oh,
4: ho dormito.
0: Grazie ai suggerimenti dei
4: grazie,
0: nostri ascoltatori.
4: Sì, sì, ho acquistato una delle creme, ovviamente su consiglio anche della mia pediatra, mi ha confermato che uno dei prodotti che ci avevano consigliato andava bene, e effettivamente abbiamo fatto un solo risveglio,
0: perché appunto ricordiamo che tua figlia non dormiva, che
4: sta mettendo i denti.
0: È un momento difficile, sì, un momento difficile. Sta mettendo i denti anche Patrizio Mattei. Buongiorno Pat.
1: Buongiorno.
0: Oggi è un po' in difficoltà anche,
2: lui paga, diciamo che paga un weekend impegnativo, sapete, ha lavorato anche al matrimonio di Sabri,
1: messi di quello è un lavoro,
2: hai mangiato e bevuto,
1: è un lavoro.
0: Non so se state seguendo la polemica sul premio Strega, mi piace molto quando parlano del fatto che questi scrittori, ragazzi, portati da una parte all'altra col vano, con l'aria condizionata, a fare le interviste, che è quasi come lavorare,
2: È allora, tremendo.
0: A me piacerebbe molto che uno di loro andasse adesso alle 8:11, l'avete visto questi che fanno i lavori qui sulla Cristoforo,
2: sì.
0: A dirgli: senta, lei preferirebbe fare il catramista,
2: certo,
0: oppure parlare di un libro? Occhio, così, solo per capire, solo per capire. 342 00 00 700, appuntate il nostro numero, oggi ne avrete bisogno. Cominciamo dal lancio sigla.
5: Lancio di sigla. Ciao Beppe da Ponte dell'Olio, Piacenza. Mai scorderai l'attimo, la terra che tremò.
2: Vabbè, no. Il brivido.
5: Così no. L'aria si incendiò.
2: Sì, e poi.
5: Sigla.
1: Sigla.

0: Sembrava Pupo poi. Esatto, sì, mi ricordava la telefonata di ieri perché aveva la voce di Pupo.
1: E comunque lui si lancia, se si tutto da solo, si dichiara, va bene così. Allora abbiamo ancora qualche giorno, questa settimana arriva fino a venerdì alle 10, poi dopodiché ci prendiamo un po' di vacanza e se ne parla chiaramente, come abbiamo detto, il 4 dicembre.
2: Abbiamo detto l'anno, no, però,
0: cioè, pure quello è importante.
1: 5 dicembre. 5, dai. Oggi che giornata avete? Sapete che noi qui abbiamo un'usanza ogni tanto, così ciclicamente, ci piace molto far finta che la nostra vita sia un telegiornale. Quindi, oggi come aprireste la vostra, diciamo, insomma, l'edicola che riguarda la vostra giornata? Facciamo un esempio. È il martedì dello spesone, vediamo se oggi riesci a non comprare 6.000 salse inutili e ti ricordi la carne, idiota, le parole della consorte. Eccoci qua.
2: Questa è la tua?
3: Se no che maggi.
2: Dica dell'idiota?
1: No, no, mai, ma non l'ha okay, mai fatta. No,
3: però è sulla linea degli ultimi titoli che abbiamo letto.
1: È solamente per fare show, no, no, non so voi, io tutte le volte vado a fare lo spesone. Figa! La senape al miele,
2: quella roba tanto colorata
1: e
2: che
1: poi rimane il frigo le ore, no, ma non piace a nessuno,
3: nessuno la prende,
2: a parte basta che è in offerta, cioè, è già dentro il carrello,
1: perché poi vado al banco della carne, sono esposto al banco della carne e dimentico la carne, compro tutte queste salse e la carne non la compro. Dai, passiamo,
2: dai, un altro titolo, vai.
3: Speriamo in due gocce. Cioè, ho il grosso problema dell'auto che certo. Dovendo ho fatto in questi giorni tanti viaggi da una parte all'altra così e quindi non riesco mai a pensare adesso la lavo perché il giorno dopo esce un'altra cosa che devo riprenderla, spostarmi e con questo caldo.
1: Allora scusa, c'è l'editoriale. Vai. C'è l'editoriale. Giorgio Magna, tranquillo. Oggi secondo me non se ne vede di acqua, non se ne vede.
3: Ma ieri era stato tutto nero.
2: Ma c'è tutto Enrico.
3: Ma ha fatto una goccia solo.
1: Ancora.
2: Dai, un altro al volo.
1: Mettiti la giacca a tre bottoni.
2: Devo mettere seduto a questo punto. Dopo la nottata di ieri è previsto per le 17:15 di oggi l'atteso esordio della piccola mia in piscina. Oh, attenzione. Al chiuso. Per la gioia di papà Furio sono previsti dai meteorologi 52 gradi.
1: All'interno secondo me si sa.
2: Al chiuso.
3: Certo. Ma almeno l'acqua è calda.
1: Ma in costume, che te frega, certo.
2: Lei! E io vado vestito, che faccio?
1: Certo, zitto debutti.
2: Ho l'incubo per oggi, cioè, guarda.
1: 342-00-00-700, sentiamo anche le vostre di giornate. Ma lo sapete, come dice Vasco, poi comunque caldo, freddo, non importa. L'importante è che sia stata una splendida giornata.

0: Medusa ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Secondo me è arrivato il momento di andare in vacanza. Ma perché dobbiamo arrivare fino a venerdì? Scusate, siamo tutti così come l'ascoltatore, l'avete sentito? Però bello, mi piace molto. Nome, cognome.

0: E no, ma fammela sentire questa chitarra. Dai, siamo d'estate, abbiamo tempo.
1: Sì, che bella, che meraviglia.
2: A Radio DJ, giugno è il mese delle chitarre.
0: Allora, per dire, fossimo stati a febbraio, ti avrei detto, vabbè Patrizio, ma che stiamo a sentire le chitarre? Fossimo stati a settembre, siamo tornati, vogliamo parlare di più. Ma che mese è? Questo è giugno!
1: Ma dai!
2: Fai un premio!
0: Pupuzzele, pupuzzele! A giugno vale tutto. A giugno vale tutto.
2: Ha un difetto giugno, pare che duri poco. Siamo già al 23.
0: Ma va benissimo, va benissimo. Anche perché luglio è ancora peggio di giugno. 342 00 00 700, martedì 23 giugno per l'appunto. 342 00 00 700. Vediamo un po' di titoli delle vostre giornate. Li vogliamo vestire addirittura con le sigle? Dai, perché no? Dai,
3: vai, vai.
0: TG5 mancava, ragazzi. TG5
4: sembrava
0: mancava.
4: Una normalissima mattinata di spostamento da casa al lavoro, quando un incredibile colpo all'intestino, forse dato da un latte che, di cui non è stata controllata la data di scadenza, ha cominciato a fare effetto, obbligando lo sfortunato disgraziato a doversi fermare al primo bar lungo la strada.
2: È brutta. Macchina quasi in doppia fila.
1: Scusate. Tratto velocemente.
0: Poi ti sei in colpa, non so se mi capita a voi, quindi dice, prendo comunque un caffè, però se mi dai tanto la chiave del bagno, poi
2: che
0: non
2: è la cosa meno indicata, di prendere il caffè con, però
0: le penso che mi è successo recentemente di aver bisogno del bagno e mi hanno dato il portachiavi. Lo sapete che cos'era il portachiavi per non farsela rubare? La scatola di un panettone.
2: Beh, c'è una scatola di panettone attaccata a una
0: chiave, la scatola è di ferro, quindi ho detto, beh, e le fa così sa rubano sicuro. No, dico,
1: certo.
2: Perché te la dimentichi, certo.
0: Prossimo titolo, vai Patrizio.
5: Mette in moto l'auto e si accende la spia del motore. Sospetto guasto agli iniettori. Preventivo di spesa al momento non
1: vi saranno
5: stimabile, vi aggiorneremo nelle prossime ore. Ciao.
2: Che giornata
0: questo è un danno da 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: 1000, 2, 3, 4, che da 100.
0: Questo 5000 euro
2: almeno,
0: minimo. E poi, aspetta.

0: Edizione straordinaria del mattino, già di martedì ci siamo rotti le palle di stare nel meraviglioso paese di Vallelunga Pratameno. Si registra un aumento delle pecore e una diminuzione delle persone. Alle 15 conferenza stampa per capire quale delle due palle si è staccata.
1: Veronica.
2: Ma che giugno, però chi ci dobbiamo scusare? Qual è il paesino?
3: Non ho capito il paesino, ma ha fatto molto ridere l'aumento delle pecore.
1: No, ho capito, ma c'era un finale veramente terribile, Dai, ce l'hai l'ultima possibilità.
4: Il caldo ha rotto il cazzo. Le ultime parole di Camilla prima di finire in prigione per aver sputato in faccia a una persona che ha detto: ma quanto è bella l'estate con questo caldo, con le giornate lunghe. Ciao Camilla da Como.
2: Camilla però è ancora un po' tesa, la sento.
1: Ma come bellissimo, ma bellissimo cosa. Palmiro, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Allora, sei pronto? Andiamo con i titoli della tua giornata.
5: Amore, ho una bella notizia per te. Esordisce così il malcapitato di fronte alla moglie appena tornata a casa per aver prenotato le brandine in cui si rimandava da tempo a tempo, per poi essere raggiunto con epiteti, tipo: ma sei un coglione, così tanto hai speso.
1: Quindi quanto ammonta la specie? Cioè, scusa, ci colleghiamo con Palmiro. Palmiro, cioè, ci senti? Buongiorno.
2: È l'inviato sta già lì.
1: Allora, Palmiro, sei riuscito a capire quanto ammonta la spesa?
5: Buongiorno, sono qua sulla scena del delitto, sì. E si presume circa 600 euro per 14 giorni.
1: Minchia. Perché rimandate.
5: Di aspettare, perché doveva far tutto lei. Io ho preso dall'ansia, prenotato, per non aver fatto una cosa bella invece
2: sì, niente.
6: Però aspetta, sono 50, 45 euro.
1: Aspetta, lettino e due persone. Due lettini e un ombrellone?
5: Due lettini, un ombrellone e la sedia.
2: Aggiornati, non è che trovi di meglio.
1: Riccione, giusto, Palmiro? Riccione.
5: Esatto.
1: Vabbè. Allora, adesso mettiamo un disco e chiediamo se siamo in linea all'ottimo.
2: Lo sa lui.
1: Grazie, ridacci la linea, Palmiro.
5: A voi la linea, buona giornata.
1: Grazie.
7: Chiamate Roma.
8: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Le 8:29, questa è Radio DJ, sono tanti gli italiani e le italiane che cercano refrigerio sulle spiagge. Il problema è il costo, come ci ha raccontato l'inviato Palmiro, 600 euro ombrellone, due lettini e una sedia. Ci spiegano anche perché ha chiesto la sedia.
1: La sedia non l'ha chiesto lui, gliel'ho offerto il bagnino per portargli il conto.
0: Si sieda, mi
2: dia si sieda che adesso le parlo.
0: Le dico quanto paga.
2: Però chiediamo a Enrico, perché esatto. Se no è 600 euro per 14 giorni, compresa la sedia.
0: Enrico, siamo in linea, buongiorno.
3: Buongiorno, no, non siamo in linea, cioè mi sembra troppo.
2: Ah, sinceramente,
3: a meno che non fosse proprio un posto di primissima linea, proprio magari in questo caso può anche darsi, però insomma è molto.
0: E quant'è il prezzo giusto? 14 giorni, diciamo?
3: Dipende molto dalle fasce, perché chiaramente più vicino al mare costa di più, ma ce la si può cavare con anche 150, volendo.
0: Vabbè, allora, e adesso la moglie di Palmiro, secondo me, si adira un pochino di più. Sì, 150
2: 150 a settimana?
3: No, per 15 giorni, nei posti diciamo quelli più indietro, fra i 150
2: 10 euro? 10 euro ombrellone, due lettini e sedia.
4: Meno che a Roma.
0: Accidenti.
2: Cioè, perché, sì, Enrico, sei sicuro di quello che dici? No, sì. Perché beh, cioè, prenoto lì.
4: Enrico, se no capisco perché hai chiuso.
0: Enrico, in che anno? Esatto, innanzitutto in che anno?
3: Nel 1800. No, no, ma effettivamente si può trovare quei costi lì, perché poi ci sono anche i pacchetti con gli alberghi,
0: certo.
3: Che lì sono molto scontati. Per cui insomma c'è possibilità,
4: fai tutto il pacchettone.
0: Detto questo,
3: mi sembra un po' ballato,
0: forse per una spiaggia così sì. E detto questo, Enrico, tu avevi chiesto di utilizzare il termine notti tropicali. C'è un titolo proprio che parla di notti tropicali. La notte veramente si schiuma, speriamo che vada meglio, non mi sembra.
3: Sembra ancora, perché ormai è inarrestabile questo anticiclone, si sta espandendo sempre più proprio anche verso il nord Europa. Ma attenzione, perché lascia spazio in quota di infiltrazione di aria fresca, e questo praticamente può dare origine poi dei temporali che potremo trovare oggi sulle Alpi, le Prealpi, soprattutto sulla parte orientale e anche sugli Appennini centro-meridionali. Non si escludono degli sconfinamenti anche verso le coste tirreniche del medio e basso Tirreno, per cui anche oggi comunque a Roma non è escluso che possa scoppiettare un
0: qualche goccia,
2: minaccia di pioggia. Ma il picco, quando arriva sto picco? Perché qua,
3: Sto picco sì, proprio ci siamo adesso, già domani, leggermente.
0: Domani,
3: quindi insomma, e anche purtroppo il tasso di umidità, anche quello, perché
0: pazzesco.
3: Sanno, non è tanto il caldo,
4: ma è l'umidità.
0: Ma è l'umidità, certo.
3: Quindi bisogna solo sperare in questo effimero refrigerio dei temporali, o chi vive sulle coste il refrigerio delle brezze marine, che quelle sono veramente
4: ci sono.
3: Anche ieri una bella brezzolina si è alzata.
0: Qui si ride e si scherza, però comunque attenzione ai picchi di caldo, quindi mi raccomando, insomma, ponete
3: sto guardando proprio la fine di tutto ciò. I primi di luglio dovrebbe arrivare un fronte freddo che poi rischia di fare anche dei danni, perché chiaramente col caldo che c'è, speriamo di no. Comunque insomma, una rottura sembra che si delinei per i primi di luglio.
0: Enrico, compiti per domani, se sei in grado di dirci, secondo te, secondo la

0: Esperienza chiaramente non senza attinenza scientifica. Se avremo un'estate caldissima, se avremo un'estate diciamo accettabile come quella dello scorso anno, non ci rispondere adesso, così, domani siete tutti qua ad ascoltare.
1: Però anche il mio collega che ha 3-4 lauree, quello dell'aeronautica,
0: magari. Grazie mille, Enrico. A domani,
2: ciao.

0: Radio DJ One Nation One Station.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
16: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
17: L'amo che tu ci credo mai.
15: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
18: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
15: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno.

0: cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: l'ultima settimana di Chiamate Roma 3131, sono le 8.41, questa è Radio DJ, c'è Patrizio Mattei in versione, togli la base. Presidente.
1: Non reagisce oggi.
2: Ma gli dai una botta, guarda un po', sembra frizzato.
3: Lui succede? Con voi alla scusa che ha le casse, la musica davanti, quindi non mi sente. Io sono attaccato.
0: Tu sei un metro, certo. Presidente, tutto bene, presidente?
4: È tipo un mouse con salvo schermo.
5: L'allergia.
0: Dormi a casa, non dormire in diretta. È l'occasione questa settimana per salutare tutti coloro che fanno parte, diciamo, del cast e che ogni tanto si affacciano. Ovviamente non poteva mancare Francesco Pezzoni.
6: Buongiorno amici,
0: la voce di
6: buongiorno.
0: DJ, voce di DJ, sì. Raccontavi che lavori, noi andiamo in vacanza, tu lavori di più.
6: Lavoro di più perché quando voi non ci siete io devo dare tutti gli appuntamenti di Beach Like DJ e cambiano le date e poi
1: gli
6: c'è
1: artisti,
6: gli artisti che firmano all'ultimo, quindi cambia il nome, aggiungi uno.
0: Scusa, togliamo una base, vuoi dire Chiamate Roma 3131 torna il 4 dicembre 2026?
6: Chiamate Roma 3131 non stacca mai quest'anno, ci vediamo ad agosto. Io vi faccio licenziare da Linus per voi.
1: Bravo.
6: Sì, certo.
0: Perché tu sei ufficiale, cioè se lo dici tu.
1: È legge. È un po' come una PEC.
0: Senti, oltre a essere voce di Radio DJ, sei voce di Rai 2.
6: Rai 2. Allora, io in teoria nasco Rai 2.
0: Rai 2, ok.
6: Però poi alla fine, se manca qualcuno a Rai 1, non è che per caso. Ci sarebbe una cosetta di Rai Sport. Cioè, diciamo che poi fai tutta la comunicazione Rai.
0: E tu eri come noi uno che andava in vacanza durante l'estate, adesso si è amplificata la mole di lavoro che c'è durante questo periodo.
6: Allora,
0: no?
6: Hanno capito che in Italia si andava in vacanza, che è una cosa, certo, insomma, che ormai è passata di moda nel resto del mondo. Cioè in America

0: durano il doppio. E quindi noi ad agosto dobbiamo garantire
1: la copertura per quando uno torna.
0: Eh sì, perché quando tu torni a ottobre, settembre-ottobre, vai al cinema, quindi magari film, ma soprattutto ormai il lavoro con le piattaforme tipo Netflix,
2: tutte le uscite.
0: E tu devi dare. Poi il nostro lavoro è un po' cambiato, nel senso che prima tu facevi un lavoro ed era quello, adesso tu lavori sui preliminari, poi arriva il final. Poi arriva il Final 2, poi il Final 3.
3: Ci sono più versioni anche della parte doppiata, cioè l'adattamento.
0: No, ma cambiano proprio completamente le immagini, le scene, magari il montaggio.
1: Viene rimontata prima ancora di uscire e devi rifarla.
3: Montano mentre voi doppiate, quindi se cambia il montaggio.
0: Lavori sui preliminari e poi intanto loro finiscono il lavoro e ti arrivano. Quindi insomma ti dicono, prima di chiamarti, dici senti io vorrei Pezzulli. No, aspetta, Pezzulli tu ci sei da A.
2: Certo.
0: E se non ci sei neanche ti propongono.
2: Sei in Cime Tempestose, ci segnalano in
1: ti hanno riconosciuto.
0: Sì. Faccio il cornutazzo.
2: Sì.
0: Allora, sto periodo mi vengono bene i cornuti e i cattivissimi.
2: Beh,
0: lo
2: fatti
0: sai?
2: Delle domande.
0: Vabbè, sei una bella estate, l'aria estiva.
4: Francesco, ti posso chiedere, ma sei anche in The Walking Dead tu?
0: Faccio Daryl Dixon.
4: E infatti,
0: vado in giro con la balestra. In moto, io sto con la balestra.
4: Ma sai, me ne sono accorto. Sto alla quinta stagione. Ho fatto ieri alla mia compagna, ma è Pezzulli. È fantastico.
3: Ammazza la quinta stagione.
1: Vi faccio notare che si è svegliato ora. È Francesco Pezzulli.
2: Allora, torniamo a presidente. Presidente.
0: È un cartonato. È Patrizio. Allora, ti dico una cosa, però, a proposito di Walking Dead, io l'ho cominciata e facevo solamente il mio personaggio. Come voi sapete, io doppio solo la mia parte. E all'inizio Daryl Dixon diceva tre cose, quindi andavo là, facevo 3-4 righe, 4 battute, un minuto della storia, non avevo capito nulla. Anche perché tu le X quando ammazzi gli zombie i fiati li tengono, sono originali, non è che tu metti a fare mille zombie. Quindi io facevo le 3 minuti, dico
1: vabbè
0: e me la sto rivedendo anche io, lo sai, perché l'inizio per me era oscuro. Cioè sai, quando è lo spin-off su Daryl Dixon in giro d'Europa, l'ho fatto tutto perché lui c'è sempre, ma all'inizio era partecipazione.
2: Dai, mettiamo un disco e poi torniamo a parlare con la nostra The Voice, Francesco Pezzulli.

0: drive-by alle 8.47 su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Ma che parliamo a fare quando abbiamo The Voice, Francesco Pezzulli? Lasciamo parlare lui, voglio dire. Ti domandavo, Francesco, ma la carriera invece di attore è completamente... Perché ho visto recentemente una serie su suggerimento di Furio, bellissima, Portobello.
1: Portobello.
0: Fabrizio Gifoni, straordinario.
1: Ah, lui è incredibile.
0: Marco Bellocchio. E ci sono molti tuoi colleghi che fanno delle parti, li riconosci perché dici, ma questa voce la conosco.
1: Sembrano doppiati.
0: Bravissimi.
1: Io ho un sacco di colleghi che erano stati distribuiti male da Dio, nel senso che c'è Pino Locchi, era la voce di Sean Connery. Pino Locchi era bassetto piccolino, era alto quanto sto tavolino, e poi c'era la voce di Sean Connery. C'è il famoso

0: incontro di loro due che si presentano e lui fa nice to meet you e lui si gira, guarda e ride perché pensa ci sia qualcuno dietro, invece era Pinocchio. nella vita non gli avresti mai dato quella voce.
1: E, beh, però poi per esempio Paolo Buglioni, ci sono tanti attori che hanno avuto
0: devo dire i doppiatori comunque nascono attori fondamentalmente, sì.
1: Però dicevi che tu invece
0: ho smesso, ho fatto dei bagni di umiltà terribili nella mia vita.
1: Puoi raccontare la
2: storia? Sì. Poi tu,
3: primo provino.
2: Tu sei un bello, dai.
0: No, molto sei peggio. Bello. Io sono un normale, che è la cosa peggiore.
1: Tu sei più bello di Leonardo DiCaprio.
0: Sto cavolo, vabbè, sì, ok. Niente, io 30 anni fa circa, ancora ci credevo, andavo a fare i provini come attore, hai la gente, fai le foto, tutte quelle in bianco e nero, quelle cose. Vado a un provino, a un film che era Una storia italiana, regia di Stefano Reali, e cercavano i due fratelli a Bagnale per fare il canottaggio. I Vogatori, poi il papà l'ha fatto Ennio Coltorti, tra l'altro, quindi grande attore e doppiatore. Insomma, vado a fare il provino, faccio 5 callback. Anche perché
1: se sta andando,
0: perché dovevano parlare napoletano, io sono nato a Napoli, dico quindi perfetto, parte. No, vado là all'ultimo provino, quattro ragazzi in fila, dice vabbè, ok, adesso levatevi la maglietta. Mi levo la maglietta.
2: Ma hanno fatta togliere prima, però scusate,
0: no, perché prima recitazione, cose, prima sai, levi la maglietta e a fianco c'ho Raul Bova, che è scolpito, all'epoca faceva nuoto, cioè aveva tipo le spalle così e la vita minuscola, io ancora avevo i peli. Sotto università ancora studiando. Poi vabbè, poca palestra, ho detto ok, e io sai che ho deciso là?
1: No.
0: Mi depilo.
1: Però lavorare con la voce è bellissimo, dai, diciamo la verità. E anche meno stress, perché non devi fare trucco, parrucco, andare sul set. Insomma, sei in una situazione, sei in una comfort zone.
0: Allora, no? A me la cosa bella che mi piace del mio lavoro è che io sono libero di sbagliare. Nel senso, quando faccio teatro io ho una grande ansia, perché comunque sei tu, porti la tua professionalità, non vuoi fare figure di merda, diciamo, no? Okay, e quindi stai là e non puoi sbagliare. Sai, il buco di memoria, ti scordi una battuta, una cosa. Al doppiaggio io la faccio 1000 volte, nessuno lo saprà mai. Una andrà in onda e tutti ammazza che bravo.
2: Se avessi
0: il sangue che ho sputato per dire.
1: Senti, secondo te c'è qualcuno che proprio non è particolarmente portato? Non ti chiediamo nomi, ovviamente, per il doppiaggio. Non magari che lo fa ad alti livelli, ma c'è qualcuno
2: di attori famosi,
1: magari che hanno cercato di.
4: Ma il doppiaggio è un'altra cosa.
2: Anche perché doppiare se stessi è orribile.
0: Allora, la cosa difficile, lo sai qual è? È che tu quando doppi, tu hai la cuffia, ok? Monoaurale, cioè voi l'avete fatto da una parte. Quindi tu con un orecchio libero senti te stesso. Se tu ti sforzi con l'altro orecchio di capire quello che senti, è finita. Certo. Quello è solamente un marcatore ritmico, cioè ti dà l'attacco, tu sai quando partire e poi te lo devi dimenticare e devi essere concentrato sulla tua performance, che è una cosa difficilissima, cioè il cervello lavora in maniera diversa. Dopo un po' che lo fai, lo capisci. L'attore che è stato sul set è abituato alla sua performance, si sente, si ascolta e cerca di capire dov'è, e quindi il cervello lavora in maniera diversa.
1: Mettiamo un disco e poi ci salutiamo, dai. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bentornata Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore 8:54, giusto un minuto per salutare e augurare buone vacanze a Francesco Pezzulli che ritroviamo il 4 dicembre quando
2: anche
1: torniamo.
2: Lui.
1: Per favore, dire, chiamate Roma torna il 4 dicembre.
3: E chiamate Roma torna il 4 agosto.
4: No,
1: ma sempre contro.
5: Ma che voi quest'estate? No. Tagliamolo.
1: Niente, non voglio fare niente. Grazie Francesco,
5: grazie a voi, ciao a tutti,
2: ciao.
6: DJ One Nation
7: One Station Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
18: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
19: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Ci sono

0: Partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono passati 30 secondi dalle 900.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Al termine dei primi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran che si sono tenuti in Svizzera nei giorni scorsi, il presidente americano Donald Trump mostra ottimismo. Le cose stanno andando bene, ha fatto sapere il tycoon. Teheran intanto ha precisato che lo stretto di Hormuz sarà controllato dall'Iran.
4: In Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni ed è stata creata una linea di comunicazione per evitare conflitti a Hormuz e per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Trump però avverte: se non rispettano gli accordi farò ciò che devo fare.
3: Il presidente americano è tornato anche ad attaccare i paesi della NATO. Gran Bretagna, Italia e Germania si sono comportati molto male con noi, ha detto Trump. La NATO non c'è stata per noi, quindi potremmo non esserci nemmeno noi per loro, ha aggiunto.
4: Intanto la premier Giorgia Meloni cerca di stemperare i toni dopo il botta e risposta dei giorni scorsi con Trump. La presidente del Consiglio ha esortato i suoi ministri a partecipare alle celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana a Roma.
3: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto già sapere che sarà presente. Anche l'ambasciatore americano in Italia Fertitta cerca di calmare le acque. Eventuali disaccordi sono tra i leader, ha detto, non tra i nostri paesi.
4: La cronaca: un agente motociclista della polizia locale di Milano è morto durante l'inseguimento di un SUV che da una prima ricostruzione non si era fermato a un posto di blocco. Non si esclude che il poliziotto possa essere stato speronato dalla vettura il cui guidatore ha fatto perdere le tracce.
3: La morsa del caldo avvolge tutta l'Europa. Quello di quest'anno potrebbe diventare il giugno più caldo di sempre. Nel fine settimana sarà raggiunto il picco delle temperature. Questa ondata di calore durerà almeno fino ai primi di luglio.
4: La notte dei bomber ai mondiali di calcio: Messi, Mbappé e Haaland con le rispettive doppiette hanno portato la vittoria Argentina, Francia e Norvegia.
3: Il capitano dell'Albi Celeste è stato decisivo nel 2-0 rifilato all'Austria e con le due reti di ieri sera è diventato il giocatore più prolifico ai mondiali con 18 marcature in 6 edizioni.
4: Messi è tallonato da Mbappé, anche lui determinante nella vittoria per il 3-0 sull'Iraq dei Bleu. Il campione francese di gol ai mondiali ne ha già segnati 16, ma in sole 3 edizioni.
3: Haaland invece è al suo primo mondiale e in due partite ha già segnato 4 gol. Ieri il gigante norvegese è stato protagonista della vittoria per 3-2 della nazionale di Oslo contro il Senegal. Ora Norvegia e

0: Francia si contenderanno il primo posto nel girone nell'ultimo match.
1: Nell'altra partita giocata nella notte, l'Algeria ha vinto 2-1 contro la Giordania. E stasera si giocano Portogallo, Uzbekistan e Inghilterra, Ghana.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento alle 10.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Avete notato che tempi di reazione?
1: Sì. No, stavo pensando.
2: È quello il problema.
3: Quando ci pensi pure.
1: Stavo pensando che l'ultimo disco che metteremo è il vero aperitivo, il Bizenco. Quindi rimanete sintonizzati fino all'ultimo disco.
0: Fino alle 10. Abbiamo cominciato alle 8. Patrizio pian piano si sta riprendendo. Togli la base. Presidente. Io secondo me sai cosa? Dobbiamo fare un po' di rumore per svegliarlo. Avete vicini rumorosi?
2: No, i miei vicini sono quelli che passano per strada, perché a casa mia si sente tutto il rumore delle strade. Però no, come vicini va abbastanza silenzioso.
0: Io ho dei vicini, ho tanti vicini, ce n'ho uno in particolare che affaccia la finestra del bagno, che hanno una predilizione per l'aglio. Quindi aglio a pranzo e cena.
2: Quindi è odore il problema.
4: È sempre più difficile difendere.
0: Che a parte che apparato digerente avete, perché l'aglio non è il problema. Ma poi
2: terribile.
0: Veronica ha gente che fa le pulizie.
5: Sì,
0: diciamo,
5: persone deliziose. Però scelgono degli orari per fare le pulizie. So, alle 6:30, 7 del mattino, sabato, domenica, o all'una. Pranzo.
0: 342 00 00 700. Se dovessimo dare un titolo a questo intervento, lo definiremmo vicini da incubo. Saranno che non abbiano fatto la serie, ragazzi. Vicini da incubo.
2: Perché c'è parecchia delazione. Poi è in corso. Finisce con la pacca sulla spalla.
0: Finisce con 8.500 euro di risarcimento. Almeno la storia che vi stiamo per raccontare è una condanna per stalking. Per stalking in questo caso. E siamo sul lago di Garda, c'è questa coppia di, possiamo dire, signori non proprio giovanissimi.
4: Sessantenni.
0: Sopra di loro vive un'altra coetanea, 63enne, che durante la notte si lascia andare a, cito la sentenza, urla invereconde durante l'atto sessuale.
2: Come sono le urla volontari, se ho capito bene, cioè che erano delle urla invereconde, ma proprio atte a infastidire,
0: presumibilmente durante gli atti di presumibilmente nei momenti di intimità. Cito sempre la sentenza, presumibilmente, cioè quindi poteva essere anche che bel film, mi piace
2: questo libro, è stupendo. Se è ancora peggio.
0: Tu sì che sei un uomo, non il mio vicino. Però posso dire che io ogni tanto quando mi butto a letto lo faccio come sto bene. No. Mi riposo benissimo.
2: Io lo faccio quando invece mi alzo dal letto e prendo
0: lo spigoletto.
2: Se mi esce sempre
4: qualcosa. Le urla invereconde. Sì, sicuro.
0: Poi lei suonava volontariamente il gong di notte. Il gong.
2: Vabbè.
0: Sono le 4. Ora non ridiamo di una roba che credo sia stato un incubo per questo.
2: Però l'idea di avere il gong dentro casa, al tramonto, all'alba.
0: Lei di notte a un certo punto.
2: E poi faceva i quiz.
0: E poi dopo, quanto è bello il gong! Quanto mi piace!
2: Secondo me la cosa era questa. Amore, la capitale della Cina. Risposta esatta.
0: Addirittura era arrivata a bruciare degli incensi perché aveva capito che queste persone gli davano fastidio. Cioè, vabbè, stalking, ripeto, 8 mesi più 8.500 euro. E purtroppo a tutti capita di avere dei vicini, magari un po' rumore. Sì?
6: Luce, come facevi con questa batteria?
7: Sempre con questa festa, violenza in tutto, madonna!
6: Ma che violenza questa? E questo ammazzare qualcuno? E poi non è solo invece, ma che tu coglioni così!
0: Con la batteria. Gong! Ora io, per combattere l'aglio, ho trovato questo oggetto che voi avete portato.
2: Lo ha portato Giorgio. Sì. Io rimando al mittente qualsiasi accusa. Questa roba
4: è bellissima.
2: C'è stata data ai Winbrace. Okay. E ti dico che quando l'ho visto, ho detto: Giorgio, non la portare perché so che Gabriele la usa.
0: Si chiama il salutatore. Sì. Ha tre manine bianche, rosse e verdi e fa questo simpaticissimo rumore.
4: Bellissimo.
0: Posso dire una cosa? Quanto mi piace!
2: Anche del massaggio.
0: Bello,
2: è un po' quel massaggio vivace sul finale, no? Quando ti schiaffeggiano.
1: Sì? Comunque ricordiamo la cosa importante, che se uno non ha un vicino che rompe i coglioni, vuol dire che sei tu.
0: 342 00 00 700. Il problema era solo uno, perché a tutti capita di fare un po' di rumore.
2: Sì.
0: Ma lei lo fa

0: 9:17 Lionel Richie All Night Long.
1: Quanto mi piace
0: Urla in vereconde, ragazzi, è una delle mie frasi preferite da sempre. Adesso urla in vereconde nei momenti probabilmente di intimità.
2: Probabilmente, proprio.
3: Si è lanciato il giudice in probabilmente, perché
0: presumibilmente. Citiamo la sentenza come deve essere fatta. 9:18 Radio DJ, chiamate Roma 3131 al 342 00 00 700. In tanti hanno problemi con i vicini.
4: Buongiorno ragazzi, Astra da Marina di Massa. Mi sono trasferita perché ho venduto la mia casa e ora ne ho comprata un'altra. Nel posto dove mi sono trasferita non solo ho l'aglio mattina e sera e anche cipolla, ma rumori di trascinamento mobili negli orari più impensati, dalle 22 della sera fino alle 3 di notte. E

0: arriva i nuovi vicini, tra l'altro non so neanche che faccia abbia. Ciao ciao.
1: Questo è un grande problema.
2: Il trascinamento, allora, dei mobili, sì.
3: Secondo me c'è una app fantasma, sai, di quelle che ti fanno fare attività fisica a casa, no? Sulla sedia, eccetera. C'è anche quella proprio con i mobili, cioè fare gambe,
2: spingere i mobili.
3: Spingi gli armadi da una parte all'altra.
1: E pensa che mentre spingi il mobile fai
3: e suonando un gong,
1: quanto mi piace spingere i mobili. Funzionava anche un e mezzo, perché Veronica ha detto è un po' lungo, lo metto a un e mezzo. Funziona.
4: Lei parlava piano.
1: Ma funziona. E poi?
5: I miei vicini vengono immancabilmente la domenica mattina alle 6 a fare i trattamenti al loro vigneto sotto casa mia. Un saluto, Fabio da Forlì. Ah no, cazzo.
3: Poi hai camuffato benissimo la voce, è irriconoscibile.
2: Fabio, mannaggia.
1: Allora, siccome però ci piace sempre avere, cercare la pace, c'è una bellissima iniziativa, una bella idea da parte segnalata da Ilaria da Padova. Buongiorno Ilaria.
6: Buongiorno.
1: Allora,
3: questo è un format, attenzione, che vi potrebbe permettere di andare d'accordo con i vostri,
2: vicini.
1: Perché a volte semplicemente uno non si confronta. Che cosa vi siete inventati?
6: Allora, premetto che il condominio era praticamente di tutti i soli studenti, quasi.
1: Ok.
6: Ok, eravamo a Padova.
1: Quanti siete, Ilaria? A quattro piani, ok?
6: Eravamo, parlo di ormai 10 anni fa.
2: Sì,
1: ok.
6: E erano 4 piani, più o meno 5-6 appartamenti per piano, quindi insomma una buona quantità di studenti, case da 3-4 persone ognuna.
1: Ok.
6: E niente, io abitavo in questo condominio. Al quarto piano prendevo sempre l'ascensore, non avevo modo di interloquire con i miei vicini, era un po' difficile, anzi appunto c'era questa voglia di magari di conoscerci, però chi fa la festa privata, chi fa questo, chi fa quello, era un po' complicato. E se non che è arrivata una coinquilina che ha deciso di fare questa cosa bellissima,
1: sì.
6: Siamo partiti, abbiamo scritto un post-it, l'abbiamo appeso su ogni porta d'ingresso.
1: A stronzi,
3: no. Non spostate i mobili alle 2 di notte.
2: È arrivata questa inquilina romana,
1: esatto,
2: probabilmente.
1: No, sul post-it avete scritto, avete fatto un invito.
6: Post-it abbiamo detto, ma dato che non ci conosciamo e sarebbe bello conoscerci tutti ed evitare appunto abbassa la musica, fai questo, eccetera, abbiamo indetto questo aperitivo di condominio nel giardino comune.
1: Ok.
6: E inaspettatamente praticamente tutti sono arrivati. E compresi anche i più insospettabili, quindi nel senso persone che abitavano da sole, un professore, una signora anziana, ognuno ha portato da bere, da mangiare qualcosa, e questa cosa è talmente piaciuta che per i 6 anni che io sono stata in questo condominio, in questo appartamento, l'abbiamo fatta tutti gli anni a settembre.
1: Che bello!
6: E abbiamo stretto amicizia.
1: Scusami Ilaria, con quale frequenza lo facevate? Solo una volta l'anno?
6: Una volta l'anno,
1: okay.
6: Praticamente tutti, poi in primavera ce n'era un altro e insomma,
3: magari c'era chi non c'era. Però bello perché conoscendosi, sì. Capisci, sì. È un po' più difficile, sì. Lamentarsi.
2: In una situazione che non è la riunione di condominio.
6: Cioè,
1: Senti,
6: il fine era proprio quello di condividere.
1: Ci hai detto dov'è che eravate?
6: A Padova,
1: a Padova.
6: A Portello.
1: Ah,
6: sì.
1: A Padova, scusami, a Padova, quindi dov'è Padova?
7: Molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova, l'Islanda.
1: Ecco, per chiarire, geolocalizzare la storia, perfetto.
3: Chissà dove la facevano sta riunione.
1: Grazie Ilaria, bellissima storia, grazie.

0: 9.26 Radio DJ, chiamate Roma, Trino Tribune, in nostra compagnia ancora una mezz'oretta. Malika Ayane, una possibilità che è quella che dovete dare, insomma, ai vostri vicini, cercando sempre il confronto. Questa idea dell'aperitivo di condominio piace molto.
1: È molto praticata.
2: Sì,
1: praticata,
2: anche altri lo fanno. Bello.
1: Beh, voi l'avete mai fatto nel vostro?
0: Sì, beh, io ho un ottimo rapporto con le persone che abitano all'interno del mio palazzo, un ottimo rapporto.
2: Io faccio barbecue di condominio una volta l'anno. Sì, sì, una volta l'anno invito tutti.
0: È un modo. Certo,
2: quattro gatti da me, sì. È facile.
0: Già anche gestire. Noi non siamo tantissimi. Non siamo tantissimi. Veronica, fallo anche tu a casa tua. Che ne dici? Fai un bel barbecue, una festa, no?
2: In casa.
0: Così dice a quelli da spostare i mobili, capito?
3: No, ma sono veramente deliziosi. Loro sono tanto carini, quindi non glielo voglio neanche dire di non fare confusione. Cioè, spero che un giorno gli venga in mente.
2: Regalagli le rotelline, quelle si mettono sotto i mobili per spostare.
3: È proprio l'aspirapolvere il problema. Ma poi perché ora la bambina piccola. Me ne rendo conto, prima non mi interessava, adesso me la svegliano e quindi
0: e a sua volta magari lei la notte piange, quindi
2: che ne sa,
3: vai a vedere, quindi ti fai i cavoli tuoi,
0: presidente. Niente, c'è Patrizio, ragazzi, che gli parte il salvaschermo,
2: catafratto sulla sedia.
0: Sei pronto? Sì. C'è la pubblicità adesso, te lo ricordi? Sì,
2: il tasto lo sai qual è?
0: Lo sai qual è?
2: Aspetta,
0: presidente.
2: Eccolo.
0: Presidente, andiamo in pubblicità.
4: Triomedusassa, la mattina che vorrei. Ogni giorno, solo su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
8: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Jerry Calà per Seat prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Romeo. Mary Froes, spero di averla detta bene. Perché come si pronuncia? Visto che sei ripartito.
1: Mary Froes.
0: Mary Froes, ok. Froes. E il titolo è?
1: Non ce l'ho sotto mano.
0: Como?
1: Como Our.
0: Como Our, vabbè. Meglio che rimaniamo nel nostro 9.34 alla DJ. Parliamo di mondiali, scusa Patrizio, non ti abbiamo chiesto.
2: Sì, però,
0: state seguendo un pochino, sì.
3: Beh, allora, io, ragazzi, avete visto, ero distrattissimo da Algeria, Giordania.
2: Sì,
3: c'è 2-1 per l'Algeria.
0: Ridda di titoli con giochi di parole su Messi. Messi bene, Messi male,
3: Messia del calcio. Mi sembra un po' troppo, vero? Vabbè, sai, 18 gol in un mondiale, tanta roba.
0: E la cosa effettivamente il marcatore con più alto numero di gol.
3: Purtroppo te la dico, la brutta notizia, ha battuto il nostro Miroslav Klose.
0: Purtroppo Miroslav,
3: neanche più quello,
0: non c'entra molto la notizia della quale stiamo per parlare. Vi segnalo l'incipit della trasmissione della televisione svizzera, il commento dove c'è Valon Berami, che noi conosciamo, l'ex calciatore, più altri commentatori. C'è un incipit di qualche giorno fa straordinario, in cui il conduttore, mi perdoneranno, ricordo il nome, ma cita tutte le cose sbagliate che sono state dette. In questa trasmissione è stato detto Messi non toccherà palla e infatti ha fatto 18 gol. In questa trasmissione è stato detto e qui infatti ha segnato. Quindi sotto c'è, appare il banner, scritto cercasi commentatori capaci.
2: Ammazza.
3: Bello.
0: Grande autironia, perfetto, veramente strepitoso.
3: Però nessuno si aspettava un Messi così in forma.
2: Assolutamente.
3: Farà 39 anni. A breve,
2: certo. Sentiamo che è libero dai pensieri.
3: Aspetta, eccola, perché è stata alzata. È una veloce dietro.
0: Non mi aspettavo che Messi fosse messo così, ragazzi.
2: Ma perché?
0: Allora, vi piace di più, amici a casa, amiche a casa, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Sembra una domanda priva di doppi sensi, invece uno studio scientifico.
3: Vabbè, guarda l'università che l'ha fatto. Comunque è una base scientifica.
0: Ricordiamo che siamo al 20 oggi, che giorno è? È il 23 giugno.
3: Va benissimo.
0: Cazzo, vuoi parlare?
2: Hanno ben anche i ricercatori iraniani.
0: Allora vuoi parlare appunto di Iran e Stati Uniti? Comunque, a seconda di chi vi piace di più, bene o male, racconta anche, secondo questa ricerca, il vostro orientamento politico. O meglio, Messi è più orientato al gioco di squadra, Cristiano Ronaldo ha uno spirito fortemente individualista e votato all'ambizione. Cioè, gli sta sul culo Ronaldo a questo. Perché se
3: ergo. Uno, diciamo, è un po' più progressista, Messi.
0: Sì. Esatto, e l'altro sarebbe più conservatore. Anche, diciamo, legato al fatto che Ronaldo è molto forte su mezzi come TikTok, Instagram, quindi una forte presenza sui social del portoghese.
2: Questo però diversifica le fasce di età, quindi i più giovani sono portati verso Ronaldo perché lo vedono spesso sui social, così i più anzianotti verso
3: Messi. Io vi ricordo solo una cosa di Ronaldo: fu l'unico che durante, forse era un europeo, scansò la lattina di Coca-Cola.
0: Sì, perché dice
3: quelle le bibite gassate,
0: perché lì non lo pagavano, dammi retta, se lo pagavano.
3: Però lui è sempre stato uno che un certo stile di vita
2: ultra conservatore.
0: La prendiamo come una battuta. I più age tra voi, cioè quelli che hanno amato incredibilmente questo straordinario comico, che era Francesco Nuti, ricorderanno una meravigliosa scena di Caruso Pascoschi.
4: Mortadella è comunista. Salame socialista. Prosciutto democristiano. La coppa liberale. Le salsicce repubblicane. Prosciutto cotto e fascista.
5: I radicali?
4: Cosa?
5: I radicali nel gioco di prima.
4: Ma che cosa?
5: I radicali nel gioco degli insaccati.
4: Ma che cosa?
5: Ma va, non si può dire mai niente con te.
4: La finocchiona.
5: Cosa?
4: I radicali, la finocchiona.
0: E così siamo mazza i partiti liberali.
3: Cioè c'è più niente, non ce n'è uno.
2: Il pentapartito, ma non c'è più.
0: Che scena meravigliosa, che grande artista. E allora alle 9.38 prendetevi 5 minuti, 4 minuti per

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Tanti occhi lucidi di coloro che sono all'ascolto di Radio DJ in questo momento, alle 9.42, un ricordo commosso per Francesco Nuti, c'è sempre, abbiamo preso lo spunto insomma da questa ricerca, se pensate lui un po' tutto l'aveva già fatto, no? Anche questa gag diciamo del prosciutto.
2: Di associare cose distanti a un'idea politica, no?
1: 1988 va al Festival di Sanremo e con questa canzone meravigliosa vince il Festival di Sanremo.
2: No.
1: Secondo il Festival di Sanremo.
2: No,
1: terzo,
2: no.
1: Quarto.
3: No, devi andare in doppia cifra.
2: No, scendi. Allora, vai. Ti dico che quell'anno vinse Massimo Ranieri.
1: Massimo Ranieri.
2: L'amore, insomma, voglio dire.
1: Secondo
2: Toto Cutugno, emozioni.
1: Vabbè, ci sta.
2: Terzo sì. Luca Barbarossa.
1: Ci sta.
2: L'amore
1: ci
2: rubato. Ci quarta Marcella, dopo la tempesta. Quinto
1: sì.
2: Fausto Leali, mi manchi.
1: Mi manchi.
2: Quinto. Sesto Minorità.

0: Italia.
1: Italia.
2: Cazzo, che anno, che anno.
0: Attenzione, settimo, Anna Oxa, Quando nasce un amore.
2: No,
0: ma tutti i capolavori.
2: Cioè. Mortaccio.
0: Ottava, qua, Fiordaliso con Claudio Cabrini per noi.
2: Claudio Cabrini, il calciatore.
0: Si chiamava Claudio?
2: No, si chiamava.
0: Sì,
2: no, no, sbagliato io. No, no,
0: Cabrini.
2: Bell'Antonio.
0: Bell'Antonio. Ragazzi, i ricchi e poveri noni con Nascerà Gesù.
2: Nascerà Gesù. A febbraio.
1: Strano.
0: Fiorella Mannoia, Le notti di maggio. Raff, Inevitabile follia. Undicesimo e dodicesimo, Francesco Nuti.
2: Beh, però quell'anno era tosta.
1: Ammazza,
2: accidenti. E allora, per rifarci dagli occhi lucidi, manca l'appuntamento mensile con Cucciolo.
3: Un po' di lacrime di gioia,
1: oh, così lo salutiamo questo appuntamento. Sì.
0: Ho contato se riuscite a svangarla due volte.
2: Sì, perché tutti facciamo questo mese, abbiamo già fatto.
1: Invece non era vero.
2: Allora, come funziona Cucciolona? Battute che ti vengono suggerite dagli ascoltatori.
3: Esatto, okay. Noi li ringraziamo sempre. Purtroppo
1: ringrazio
3: tantissimo. Purtroppo stiamo andando in vacanza, ma torneremo, okay, forse anche che torniamo a dicembre, comunque torniamo,
2: chi lo sa,
1: ma chissà, però
2: dipende molto da questo intervento. Allora
3: facciamo subito una battuta che è appena stata segnalata, è molto carina,
1: a tema. Sì,
3: lo sapete qual è il calciatore più veloce a mettere gli scarpini?
2: Chi è?
1: Messi.
3: Non fa quelle che devo interpretare.
2: Possiamo mettere Pupa Pera di nudi?
0: Fa più ridere, è più bella.
2: Ma
0: niente.
3: Vai, veloci.
0: Vai.
3: Qual è il bar preferito dai cani di quartiere?
0: Il bar.
2: Barboncino.
0: Barboncino.
3: Giorgio mi si è già calato
1: nella parte.
3: Si è già immerso.
1: Sono calato a una pasticca, probabilmente.
3: Quali sono i cani che non restano mai in mutande?
2: Canotti.
0: I
3: boxer.
0: Giusto.
3: Questi sui cani era per scaldarci un po'.
1: Scaldato, sì, lo scalda pubblico.
3: Come sposta un faraone una piramide?
2: A mano.
0: La spinge.
2: La spinge è bella.
3: Un arancio imbavagliato.
0: L'arancio muto.
3: Che fai un'arancia imbavagliata? La spremuta. La spremuta. L'ho letta male, quindi l'ho rovinata.
2: Che c'è di più brutto di Cucciolona? Quando le sbagli. Molto bene.
3: Come si chiama l'extraterrestre con l'alito pesante?
1: Alien.
0: Giorgio, oggi. Ma stai rubando coglioni. Bravo.
3: Quale compositore non fa il cambio gomme? Vivaldi. E perché?
2: Perché quattro stagioni.
3: Perché alle quattro stagioni.
0: Sì. Questa con rilancio.
1: Sì, questa è qualcosa anche in pizzeria può funzionare.
3: Sì, stava bene anche col cambio stagione dell'armadio. Sport preferito dalle api.
0: Il pungilato.
2: Per i benbeni.
3: Come ridono.
1: Sentili proprio. Stanno tutti in manifestazione qua
2: fuori. Si stanno spaccando, okay.
3: Qual è la verdura più pesante?
0: L'insalita.
2: Vabbè.
3: Un'altra.
2: L'ultima.
3: Piegatura. Aspetta.
1: Piegatura. Come il previsto.
2: Ok.
3: La piegata. Aspetta che ho piegato
0: sopra. Vorrei sapere come la leggi.
1: La piegata sopra la scritta. Ecco.
2: Perché in questo programma tutto quello che può andare male va male. Ma guarda che incredibile. Ok.
3: Qual è il mago più famoso del Friuli Venezia Giulia?
2: Ma come cazzo ti è venuto in mente di fare questa cosa?
1: Mago
3: Rizzi.
2: Udine.
1: Attenzione.
2: Vai Patrizio, vai.
0: Bella.
2: Meglio.
0: Bionda.
2: Così per rialzare tutto.
0: Alta, bella, bionda. Sì. Occhi. Sì.

0: Questo è l'aperitivo di Ibiza, dice Patrizio Mattei, che si è svegliato alle 9.51. Grande Pat, con noi, tra noi, E così qua.
1: È la musica che lo tira su.
0: Sì,
1: sbagliato
0: il scaletta. No, è anche il sesto caffè che ha preso. Guarda che benissimo non fa tutta sta roba.
2: Però aiuta, aiuta.
0: The Bausa Magnetic, ultimo disco di Chiamate Roma 3131. Ma come possiamo lasciare la linea a DJ Chiam Italia alzando la palla in modo loro che loro la schiacciano?
1: Ah,
0: no?
1: Cioè, quindi tu dici gli stiamo facendo un favore.
3: Ma certamente.
1: Secondo me è il contrario. Però
0: No. Perché se c'è il blocco pubblicitario. No. E non potete cambiare.
1: Rimane lì.
0: Perché Veronica ha sentito le battute e ha detto bella questa. Bella questa.
4: Quando mi danno la seconda opzione di una battuta che era già di per sé bella. Non fa che ovviamente.
0: È audio o è scritta? No, è audio.
5: Dai. Comunque, per spostare la piramide si può usare anche il Tutankhamon.
0: Bella questa, bravo Marco. E ce n'è anche un'altra, la leggo.
4: Qual è il sovrano preferito in questo momento storico?
1: Adesso?
4: Storico, in questo momento stagionale.
0: Giugno.
4: Refrigerio.
1: Ma dovevamo invertire, secondo me.
4: In grassetto. Refrigerio.
1: Quello fa ridere, certo.
0: Vabbè. Io direi che va bene.
4: Grazie Luca, grazie.
0: No, grazie però. Facciamo un applauso a Veronica.
3: Che tornerà il prossimo anno.
4: Io lo guido solo questo camion.
0: Che giorno è oggi? Martedì. Mamma mia. Come ci arriva a venerdì?
3: Non lo so.
0: Male. Grazie a Gianni Foluomo, grazie al risvegliato Patrizio Mattei. Posso dire, domani andrà meglio.
1: Vai a dormire presto.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
9: Only gone.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: E voilà! L'unità esterna del climatizzatore sparita! Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così! Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio! Questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 10.

0: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Le cose stanno andando bene a Hormuz, ma se non rispettano gli accordi farò ciò che devo fare. Così il presidente americano Donald Trump commenta l'esito dei colloqui tecnici in Svizzera tra Stati Uniti e Iran che si sono conclusi ieri.
1: Sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni e una linea di comunicazione per evitare conflitti nello stretto e per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Washington ha sospeso le restrizioni all'esportazione del petrolio iraniano fino al 21 di agosto, ma il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha precisato che sarà l'Iran a gestire Hormuz.
0: Intanto, da oggi il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita in Medio Oriente con tappe negli Emirati Arabi, in Kuwait e in Bahrain.
1: A Milano è caccia l'automobilista alla guida del SUV responsabile dell'incidente che ieri sera è costato la vita a un agente della polizia locale. Il vigile stava inseguendo sulla moto di servizio l'auto che non si sarebbe fermata a un posto di blocco quando nel comune di Peschiera Borromeo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Non si esclude uno speronamento.
0: Esattamente 10 anni fa un referendum sancì la Brexit, l'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea. Da allora Downing Street ha visto avvicendarsi 6 premier, l'ultimo, il laborista Keir Starmer, si è dimesso ieri dopo appena 2 anni di governo.
1: L'addio di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che proprio ieri si è insediato in Parlamento come deputato. Il passaggio di consegne sarà possibile già a luglio se Burnham finirà per emergere come pretendente unico, malgrado il leader di Reform Nigel Farage invochi elezioni anticipate.
0: Salgono a 15 le città da bollino rosso in Italia a causa dell'ondata di caldo estremo che non dà tregua all'Europa e che dovrebbe durare almeno fino alla fine del mese. Scuole chiuse in Francia, dove l'AFA potrebbe aver ucciso 2 bambini piccoli trovati senza vita nell'auto dei genitori vicino a Marsiglia.
1: Caldo e AFA anche in Corea del Sud, dove ieri più di 2000 punti vendita di Starbucks sono rimasti chiusi, tutta colpa di una campagna promozionale per le nuove tazze riutilizzabili chiamata Tank Day. Il nome ha suscitato forte indignazione per il riferimento ai carri armati proprio nel giorno dedicato alla commemorazione del 46esimo anniversario del massacro di Gwangju, quando la repressione delle rivolte popolari da parte dell'esercito causò 165 vittime. I responsabili del colosso americano di caffè si sono scusati pubblicamente.
0: Siamo al calcio. Ai mondiali è stata la notte dei bomber. Messi, Mbappé e Haaland hanno messo a segno le doppiette che hanno trascinato ai 16esimi di finale l'Argentina, che ha regolato l'Austria 2-0, la Francia che ha travolto l'Iraq 3-0 e la Norvegia che ha superato il Senegal 3-2. Spera nella qualificazione anche l'Algeria, che ha battuto in rimonta la Giordania per 2-1.
1: Tra i cannonieri manca all'appello soltanto Cristiano Ronaldo, che stasera con il suo Portogallo affronta l'Uzbekistan. In programma anche Inghilterra-Ghana, nella notte si gioca Panama-Croazia e domani all'alba Colombia-Repubblica Democratica del Congo.
0: Intanto il nuovo presidente della FIGC Malagò, eletto ieri, è alle prese con la scelta del CT che dovrà riportare l'Italia ai mondiali dopo un lungo digiuno. Conte è favorito su Mancini e c'è anche l'ipotesi di Maldini come dirigente responsabile dell'area tecnica.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sesse, Paolo Menegatti, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Have fun with

0: Bravo Rick, i pinguini su Radio DJ, sorry, scusa, lo sento, chiedo scusa io postuma quasi, perché sono 3 settimane che mettiamo questa canzone, ma soltanto adesso ho capito che la trama di questa canzone ha uno sviluppo come se fosse un piccolo romanzo, insomma, no? Come si faceva una volta, bella canzone di una volta.
1: La bella canzone di una volta.
0: Sì, è presente, non so, Anna e Marco,
1: sì, di Lucio Dalla.
0: Chicco e Spillo, Enex Anax, cioè un lui e una lei, che qui non hanno esattamente un nome, però sono due disperati che in qualche modo si stanno cercando, insomma.
1: Sì,
0: E c'è molto bello il passaggio in cui lui dice, cita praticamente Dua Lipa, no?
2: Mi ricordi una, mi ricordi Dua. L'estate arriva.
1: Mi ricordi una, mi ricordi Dua. Che uno pensava dicesse due, invece no.
0: No, Dua. Lipa. Per cui evidentemente lei è Mora, è una bella Mora, avrebbe detto mia mamma, con gli occhi neri, con i capelli neri. È ancora in Italia Dua Lipa, il marito. Sono ancora in giro, vengono avvistati ogni tanto a Canos di Puglia, a Bitonto, in qualunque altro posto.
3: Quelli mangiano bene, vedono il sole, avranno un po' caldo.
1: No, ma giù non fa, è il colmo dei colmi.
0: Giù si sta
1: bene. Giù alle ore 14 ci sono 30 gradi.
0: Incredibile.
1: È una cosa...
3: Un consiglio da inesperto, ma per visitare Matera, no il tacchetto, scarpa comoda.
0: Ah vabbè, è un errore, dai, insomma.
1: A me piace molto anche di questa canzone, conosco mille lingue,
3: ma non la tua.
0: qui i giovani si stanno cercando, ma non si sono ancora incontrati in maniera definitiva.
1: Non hanno limonato.
0: Tutto questo per compensare quest'altra cosa che sto per dire. Pinguini bastardi, nel senso che siete al fresco al Polo Sud e noi siamo qui a schiattare al Nord. Per cui i pinguini stanno al Polo Sud.
3: E lì abitano.
1: Perché non ci sono, al Polo Nord non ci sono,
0: non
1: questa
0: ci sono,
1: è la notizia.
0: Nel nostro immaginario
1: pensiamo
0: che... come l'uomo
1: che...
0: primitivo che era contemporaneo dei dinosauri.
1: No, non è così.
0: Pinguini, orsi bianchi?
1: No.
0: Pinguini sotto, orsi bianchi sopra.
1: Ok, adesso fatelo con...
0: Sono un po' nervoso, dormito male, caldo.
1: Beh, non sei il solo, sei mettiti in coda, fatelo con la intelligenza artificiale. Ho sentito a Radio DJ che dicevano che i pinguini sono solo al Polo Sud e non al Polo Nord, è vero? Ottimo.

0: Osservazione Giacomo, sì, perché poi ti chiama pure per nome, no?
1: Però non del tutto corretta, perché è facile trovare pinguini anche nella remota Nuova Zelanda, sì, che però si affaccia molto sulla parte sud del inferiore mondo, del pianeta.
0: Quindi dia a quei due scemotti di correggersi.
1: Di prepararsi meglio. Esatto. Va bene.

0: Volevo prima di cominciare dire una cosa che non c'entra niente. Quando mi è capitato tre volte in vita mia di mettere questa sigla senza di te, non la canto mai. La vivo come un lutto, non lo so. Dico no, devo, forse, no, perché, forse perché devo stare concentrato.
1: Perché non
0: lo
1: hai
0: so.
1: Nessuno su cui.
0: Sì,
1: da su, tu sei capito? Come quelli un po' piccoli, appunto.
0: Sì, certo.
1: Che quando su c'è un calcio d'angolo, sì, la palla sta arrivando, per colpire di testa, si appoggiano,
0: ovvio,
1: sulle spalle,
0: ovvio,
1: del difensore e diventano alti.
0: Eh beh, certo.
1: Qui
0: certo,
1: non ce l'hai. No, quello no, sulle cui spalle quando appoggiarti, no, ma per poi, prendermi in giro, sì, e poi fare bella figura.
0: Bravo, ma non è meno efficace, capito? Quindi sì, no, sì, te lo volevo comunicare.
1: Anch'io non lo faccio mai.
0: Bravo,
1: quando
0: bravo
1: non ci sei.
0: Eh sì, perché non ha senso, viene meno uno schema.
1: Un caldo pazzesco, non ce la fa l'aria condizionata. Apri un po' la finestra che entra un po' d'aria.
2: È il vento caldo dell'estate,
1: chiudila,
2: mi sta portando via.
0: Chiudi il phone.
1: La fine del mondo adesso.
2: La fine.
1: Come si chiamava Alice?
0: Carla Bissi, ragazzi,
1: me lo dico sono, quel tono
0: ma
1: lì.
0: È proprio a pagina 1 del manuale del perfetto camp.
1: Il manuale.
0: Esatto.
1: Guarda un po' le previsioni, Alex.
3: Ed eccomi le previsioni del tempo. Vai. Per oggi. Caldo.
0: Caldo.
1: Matteo stamattina è arrivato sconvolto perché mentre faceva colazione con il suo abituale buon di Motta, immagino.
4: Certo. No, adesso siamo
1: colpo di scena.
4: Siamo alle fiorelle.
1: Lo so,
4: è il periodo delle fiorelle. Sono delle ciambelle con lo zucchero a velo.
0: Bravo. Ma
1: sono arrivate
0: bravo
1: loro da sole a casa tua,
4: no,
1: o le hai comprate?
4: Sono,
1: anche?
4: No, le ho comprate perché sono rimasto colpito dallo scaffale.
1: E
4: ho detto, queste secondo me mi piacciono.
1: Le fiorelle.
4: E ho preso le fiorelle.
0: Mattina in cui Matteo Curti fa colazione una nutrizionista Elena Casiraghi muore un po', diciamo,
4: però
0: con grande rispetto.
1: No, è arrivato sconvolto stamattina perché ha detto: stavo facendo colazione, stavo guardando un programma di informazione su Rai 1
0: e
4: sì,
0: Rosanna...
4: c'è qualità.
1: E c'è stava la presentatrice scandalizzata che a un certo punto ha esclamato:
4: ma basta questo caldo, ho capito che fa caldo, è estate, ce l'aveva con gli autori, no?
1: Ragione.
4: Dice: non mi fate parlare sempre del caldo.
1: Invece, perché questo è un caldo anomalo.
0: C'ha ragione.
5: Fa un cazzo di caldo.
1: Porca miseria, così va
0: sì,
1: detto.
0: Ma se tu lo continui a ripetere, aumenti
1: vabbè, sorry,
0: la
1: scusa,
0: no,
1: lo sento. Il caldo, non so più come fare, insomma.
0: No, non so più. Ognuno sa come fare di sera. Tu cosa fai? Delle preghiere al sole? Cioè,
1: no, io sbarro tutto. Poi tra l'altro sono anche da solo a casa,
0: sì,
1: non ci
0: sì
1: sono mogli, gatti, cani e tutto il resto, e quindi quando arrivo
0: chiudi tutto,
1: certo, aria condizionata, finché non vado a dormire.
0: Ok, poi quando vai a dormire spegni,
1: la spengo,
0: e questo basta,
1: ne lascio accesa una in una stanza,
0: bravo,
1: remota,
0: bravo,
1: di aria di condizionatore,
0: bravo,
1: e da lì arriva quel soffio che
0: quel
1: è
0: riefolo appena.
1: Perché ho scoperto che se tengo l'aria condizionata accesa anche in camera da letto, al di là della lama di freddo che
0: muori,
1: potrebbe arrivare, se la tieni un po' troppo alta poi ti secca un po' anche
0: ma
1: la gola.
0: Ma stai scherzando?
1: Quindi sì, dovrei metterla su modalità umidificatore, che due palle.
0: Sì.
1: Io volevo soltanto dormire, non
0: esatto
1: volevo nient'altro. No, stavo pensando che, visto che abbiamo messo un pezzetto di Fai la cosa giusta di Spike Lee, no? Quello è uno dei film in cui il caldo è rappresentato meglio. Perché proprio ti dà la sensazione di un'estate torrida nel Bronx, con tutti quelli che aprono gli idranti, sai?
0: Sì,
1: no? Adesso
0: sì
1: credo che non si possa più fare.
0: Primo,
1: una volta si vedeva in tutti i film.
0: Esattamente, no, negli Stati Uniti d'America, nelle città ci sono gli idranti per la strada.
1: Sì,
0: da noi la gestione è un po' diversa.
1: Vietatissimo parcheggiarci di fronte.
0: Sì, da noi la gestione è un po' diversa. Forse sono interrati, se ci sono, non lo so. Ma comunque.
1: Da noi ci sono i pompieri.
0: Ci sono i pompieri, arrivano loro e
1: arrivano
0: fanno.
1: Subito,
0: non lo so.
1: Meno, sì.
0: Però è un grande classico, cioè apri con una chiave inglese quell'idrante
1: almeno
0: lì,
1: almeno nei film,
0: e nei film e ti rinfreschi
1: però
0: con
1: non
0: quell'acqua
1: sempre, appunto, sì, è un po' come per i fotografi riprendere la pioggia, no? È una cosa che
4: è
1: Matteo
4: difficile,
1: me la mena sempre, è inutile che stai a fare le foto alla pioggia, non si vedono,
0: è così, eh?
4: No,
0: è
4: devi farlo con determinate tecniche, il controluce, i tempi lunghi, però non è una cosa immediata, col telefono scordalo.
1: Come si fa a dare l'impressione
0: del
1: che
0: caldo
1: in un film faccia molto caldo, in una pubblicità faccia molto caldo?
0: La sudarella,
1: devi stare lì con lo spruzzino,
4: sì, colori rossi, spruzzino,
0: bravo e quella specie di pieghetta,
1: le onde di calore,
0: le onde di calore che fa l'aria,
1: si riesce a
4: la Fata Morgana, no, non
0: come
4: credo,
0: la Fata Morgana si no chiama Fata Morgana,
4: sì, è quella sensazione che di aria un pochino meno densa,
1: sì,
4: che si vede
1: più densa, sì,
4: più densa, no, non si riesce,
1: non si
4: credo
1: riesce a
4: no credo
1: in una
4: che sia abbastanza difficile, a meno di non considerare le cose molto distanti, allora

0: lì sì c'è uno sfocato, ma non è facile.
1: L'ho già detto in qualche altra occasione, credo, ma cosa c'è che io non abbia già detto in 50 anni di radio, insomma? Sì. Se c'è un film che mi è rimasto impresso per il modo in cui il caldo veniva rappresentato, anche perché le scene, l'ambientazione, l'epoca, mm-hmm. era un po' la stessa mia di quando avevo l'età dei protagonisti, sì. no? Il film è Io non ho paura, quello sì. ricavato sì. dal libro di Ammaniti, no? Sì. È ambientato nei primi anni 70, i due protagonisti, Filippo e Michele, peraltro i nomi dei miei figli, avevano l'età che avevo io più o meno in quel periodo lì, all'inizio degli anni 70.
2: Lì molto giallo,
1: molto
2: un
1: giallo,
2: vago ricordo
1: perché è Basilicata quella zona, sì. colline coperte di grano ormai molto maturo, polvere, perché dove sì. c'è il grano c'è polvere.
2: Molto, molto, molto.
1: A meno che non sei a Forte dei Marmi e lì c'è polvere,
3: lì
1: ma di un altro
3: c'è
1: tipo.
3: Grano, molto grano, e c'è anche della polvere, ma la tiriamo
1: battuta,
3: su col naso.
1: È una battuta, prima
2: poi
1: che...
2: Forte dei Marmi non è particolarmente
1: non è famosa per
2: la
1: quello.
2: Capitale
1: no,
3: della Bamba, chiamiamola col tuo nome, chiamiamola.
1: E io mi ricordo sempre la scena iniziale, una delle primissime scene di Io non ho paura sì. del film, insomma, in cui si vede questa 127 un po' sgangherata che avanza lungo le strade sconnesse, insomma,
2: della Basilicata
1: in mezzo ai campi e dei finestrini.
3: Di anche che c'è un c'è. Superbo Diego Battantuono che anzi non è delle sue migliori
1: peraltro senza il ventilatore,
3: cioè senza il ventilatore
1: non avrai fatto,
3: che già caldo tremendo.
1: Beh, insomma, da questa 127 ci sono i finestrini aperti, esce la musica di una canzone di successo di quell'epoca che è firmata da un gruppo che guarda caso ha a che fare con il caldo, visto che si chiamavano Alunni del Sole.

0: vero ascoltatore o un'ascoltatrice secondo te?
1: Fammi
0: vedere.
1: Chi è che
0: si può ricordare questo particolare? Niente affatto malizioso o molto malizioso visto il testo della canzone
1: ascoltatrice.
0: Stessa?
1: Ascoltatrice.
0: No, Johnny.
1: Chiaro Johnny.
0: Che prima però si chiamava Giovanna.
1: Può essere, avevamo fatto la transizione, chi lo sa.
0: Volevo solo ricordare che Liu, la canzone che avete appena messo, numero uno in classifica in Italia nel 1978.
1: Per la precisione il 16 settembre, caro Linus.
0: Canzone estiva.
1: Ci ha messo 20 secondi ChatGPT, cioè tantissimo a dirmi. Cioè l'ho mandata in difficoltà per la prima volta.
0: Ma anche perché secondo me non esiste un sito ufficiale.
1: Beh, c'è il Parade Italia.
0: Che parade. È ufficiale per modo di dire.
1: Sì, però
0: io consulto sempre quella. Certo.
1: Vedevo il signor ChatGPT.
0: Volevo solo ricordare che Liu era uno dei brani più cantati dalle ragazze di Non è la Rai, che però era un programma degli anni 90. Insomma,
1: certo.
0: Loro sicuramente quella canzone non l'avevano mai sentita, gliel'avrà imposta con le sue mani Gianni Boncompagni.
1: Con un contenuto birichino questa canzone.
0: Perché... sì, perché la prima frase è si sdraiava sopra di noi. Cioè,
1: sì. Ma poi capisce che c'è della, diciamo,
0: guardava me, toccava lui.
1: C'è del polisentimento, Linus. Guarda, non essere malizioso, te la metto così.
0: Mio padre in bagno che si faceva la barba con la radiolina accesa, Luciana. Evidentemente la fotografia che viene fuori dal ricordo di questa canzone. Che poi peraltro c'è una scena in cui Abatantuono fa esattamente questa cosa. Forse con un'altra canzone, ma c'è una scena in cui si fa la barba.
2: C'è sempre una scena in cui c'è Abatantuono. Bella gioia, ti ringrazio per avermi citato. Cazzo, non mi chiami mai.
0: Ma io non chiamo mai
2: vieni,
0: nessuno.
2: Cazzo, ma chiamami qualche volta, vieni in posta, insieme. Adesso, cioè, vieni qualche volta, cazzo, se non sei più a Riccione, vieni giù su a Misano.
0: Ma ce l'hai ancora la casa,
2: ma cazzo,
0: di Riccione?
2: Ce l'ho ancora sempre, cioè, sempre. Adesso viene, c'è giù il milanese imbruttito, poi va via, viene Capitan Ventosa, poi dopo...
0: Caspita, viene, un turnover importante.
3: Bello, Viene, sei pieno d'amici.
2: C'è giù, beh, anche se vuoi viene anche te.
3: Ma magari.
2: Sto sui coglioni, se no ricambio volentieri.
0: Io la mettevo la giallappa durante la telecronaca delle partite di un mondiale anni 90 quando giocava un certo Liu. Vabbè, questo è un giochino molto, molto radiofonico. E, no, c'era un messaggio carino sull'effetto Morgana, dalla Sicilia.
4: Io abito nella fascia tirrenica della provincia di Messina e noi Fata Morgana intendiamo quando le isole Eolie si vedono più vicine. È un effetto, penso, tipo cannocchiale, forse sarà pure, come dice Matteo, la densità dell'aria che provoca questo effetto di avvicinamento.
0: Calma,
1: Vabbè, cioè, non è che siamo tutti isterici.
0: È sulla fascia tirrenica.
1: Lui sta sulla fascia tirrenica. Non è che è in zona a Parco Sembiano a Milano.
3: Non ho capito che dicesse così.
0: Credo che dica così. No?
1: Vogliamo risentire.
4: Io abito nella fascia tirrenica della
3: tirrenica.
1: È uno di quelli che ha l'aereo così che deve chiude le labbra. Tirrenica.
0: C'è un altro effetto che stanno mostrando in televisione dalla regia qui sul canale 69 o anche su YouTube. Quando sembra che le navi siano sospese per aria.
3: Sì, la Fata Morgana, sempre per questa differenza di rifrazione nell'aria, ha due effetti visibili: o la nave sollevata
0: o la vibrazione.
3: Nave capovolta.
0: Addirittura.
3: Sì, addirittura la girano.
0: E se la nave capovolta davvero?
1: Torna dritta.
0: E no, uno dice, vabbè, no, ma l'effetto Fata Morgana.
1: Esatto, certo.
0: Vabbè, no, a proposito di film che rendono molto la sensazione del caldo, Nicola Fuori Onda citava Un giorno di ordinaria follia.
1: Quando lui è in macchina a Los Angeles, c'è la coda non si muove, c'è una mosca in macchina, suda, ha la camicia con le maniche corte ma la cravatta tirata su, vuole andare in un fast food e poi gli danno un panino moscio, brutto, e si lamenta molto del fatto che nelle foto
0: lui va
1: sono...
0: e chiede la colazione,
1: esatto,
0: e non gliela concedono.
1: Bravo.
0: Perché per un minuto è già scattato il servizio.
1: Bravo.
0: Di pranzo.
1: Bravo.
0: Quella
1: Bravo.
0: È la cosa che gli fa perdere la barella. La barella.
1: La barella è un altro nome per la sostanza stupefacente da cui stare
0: lontano. Quello che mi ricordo io in particolare è un film abbastanza antico, dei primi anni 80, con William Hart e Kathleen Turner, due attori molto, molto belli, molto eleganti di quell'epoca, insomma. Se pensi che il film c'ha tipo 45 anni,
1: sì,
0: spero per loro che siano ancora A in salute e B altrettanto affascinanti, anche se insomma parte di un'altra categoria. Il film si chiamava Brivido Caldo. Brivido Caldo, ed era un giallo ambientato in un posto dove faceva un caldo pazzesco.
5: Se vuoi posso farti compagnia, basta.

0: Che non parli del caldo.
1: Sono una donna sposata.
0: E che vuol dire?
1: Vuol dire che non cerco compagnia.
0: Allora si risponde una donna felicemente sposata.
1: È affar mio.
2: Sai che ti giuro, mi hai trasportato nello stanzino dentro il quale mia madre guardava la televisione e guardava praticamente solo film così, okay. Storie sentimentali, fumava una Parliament, mia mamma, una sigaretta, una, due.
3: In questo stanzino?
2: In questo stanzino.
3: Era prigioniera.
2: Ma praticamente, ma è una cosa molto strana, però perché
3: beh,
2: poi...
3: è una cosa di normale, la tua famiglia.
2: Non hai nessuna famiglia.
3: E la stirpe continua.
2: Esattamente.
3: No, di quel film, la cosa caratteristica appunto era il caldo e... Delle striscioline con appese delle conchiglie che lei teneva sulla porta, e queste conchiglie facevano un po' di rumore quando c'era un po' di vento.
2: Certo.
3: Ma se non c'era vento le conchiglie non facevano nessun rumore.
1: Guarda chi c'è, che combinazione.
0: Ci conosciamo?
1: Tu sei quello che non vuol sentire parlare del caldo.
3: Capito prima.
1: Peccato. Ti parlerei delle mie campanelle.
0: Le tue campanelle?
1: Quelle appese alla mia veranda. Non fanno che suonare. Io esco fuori sperando in un vento fresco. Suonano quando c'è vento. Ma quest'anno soffia soltanto aria calda.
2: Molto bello. Perché invece di andare avanti col programma non ci mettiamo con un plaid, anche se ci sono 50 gradi, e ci guardiamo tutto il
4: brivido
2: film.
4: Caldo, sì.
2: Ci guardiamo brivido caldo.
4: Con la voce bellissima e inconfondibile di Rossella Izzo.
2: Pazzesco, che bello. Quella è la
3: William
2: nostra
3: William Hart è mancato 4 anni fa, grazie a Dario da Torino che ce l'ha.
4: Invece Kathleen Turner è ancora viva, 72 anni e in salute.
3: I film di Sergio Leone spesso davano la sensazione di caldo, ma i western dovevano dare la sensazione.
2: Forza.
3: Anche perché con quel poncio pesante su a cavalli,
2: sì.
3: Già i cavalli attirano un pochino le mosche,
2: sì,
3: o gli
2: polvere,
3: insetti, la polvere,
2: certo,
3: il poncio, certo. Che poi di che cosa era fatto il poncio?
2: La naccia proprio
3: sembrava iuta, sai, sì. La tela di sacco,
2: sì, la naccia, no iuta lo stato,
3: già caldo,
2: è fatto dello stato dello iuta.
3: Che Dio l'aiuta proprio,
2: esatto.
3: Sono le 10:26, state ascoltando Radio DJ, questo è il nostro amico Harry Styles. Damn.

0: Wembley.
1: Sì, sì, guarda, mi dispiace perché volevo invitarlo a casa mia, però purtroppo mi sa che non può, diciamo, ecco.
0: Anche perché poi da Wembley si sposta, va in altre città, comunque 12 date consecutive in uno stadio da 90.000 posti e alla mattina, prima di fare il concerto, però a Londra il tempo non è così caldo, fa caldo anche per loro, ma non fa caldo come così. Da noi. Ieri mattina ha fatto 2 ore di corsa.
1: Due ore di corsa.
2: Ma lui nel concerto praticamente corre e basta.
1: Tantissimo.
2: Cioè, si è fatto fare, non hai visto come è fatto il palco? Sì. È un rettangolo che prende tutto il campo di gioco, praticamente il perimetro del campo di gioco con delle isole in mezzo. E lui corre come una trottola.
1: Sì, perché deve occupare tutto quello spazio.
0: Avessi
1: lì.
0: Avessi fatto il cantante l'avrei fatto anch'io. Pur di trovare il modo di ottimizzare. Lavorare anche allenarsi. Vabbè, ma allora mettete la splendida Fata Morgana di Litfiba, dice Elena dal Rubicone.
3: Fata Morgana ha già cambiato ogni profilo.
1: Cambia ogni profilo perché è quell'effetto, no?
0: L'effetto Fata Morgana si vede anche nello stretto di Messina, sulla costa calabrese, quando c'è questo effetto che è abbastanza raro, si vedono riflesse nell'acqua le case appunto della Sicilia.
1: Bellissimo, è molto vicina, ti volevo dire questo, Linus, ma proprio tanto vicina.
2: È 3 chilometri.
1: No, ma l'ho vista, ma è impressionante, è una cosa impressionante. Cioè, si vedono i fari delle automobili che vanno dall'altra parte.
0: Io la trovo
1: una cosa così affascinante, non so perché, ma starei ore a guardarla, a parlare di questa roba qua. Di due mondi che comunque sono separati.
0: Secondo te, dall'arco della pace, è un po' milanese, ragazzi, potete fare un esercizio simile anche con la vostra città. Vostra. Dall'arco della pace di Milano, andando verso Torino, facendo il Parco Sempione, 3 chilometri, dove sono?
1: Andando verso Torino o andando verso il centro?
0: No, verso Torino, che sono scemo. Se vuoi andare al centro, dicevo il centro.
1: Ma verso Torino.
0: Ma che sono nervoso
1: verso
0: che fa
1: Torino dove, è verso fuori.
2: Fai tutto con Sempione, arrivi al cimitero.
1: Dove c'è l'autostrada?
0: Sembriamo un gruppo di rincoglioniti.
1: Dove c'è l'autostrada? Dove c'è l'autostrada?
0: Fino là?
1: Un po' prima.
0: Secondo me
1: Cavalcavia di Montecelio.
0: Tra Piazza Firenze e Piazzale Accursi.
2: Dove c'è il Media World?
1: Vabbè.
0: Era per riprodurre lo stretto di Messina. Ma parlare con voi
1: telefoniamoci.
0: Solo Alex mi ha capito, grazie.
1: Andando verso fuori, dove dimmi. Io per me verso Torino ho iniziato a...
0: Non capisci niente. Non capisci
1: Mi sono svegliato alle 6.30 per andare a correre come Harry Styles.
0: Come,
1: fatto anche le ripetute.
0: Come la mamma molto anziana di un mio amico.
1: Sì.
0: E questo mio amico mi dice: oh, mia mamma, ogni cosa che gli dico mi dice: oh, non capisci niente.
1: Male.
0: Non capisci più niente.
1: Mi spiace per te, amico mio.
0: Rossana, oh ragazzi, ieri ero seduta su uno scoglio guardando il mare stupendo, tutta sola, persa nei miei pensieri. Ho provato nostalgia per le estati della mia adolescenza e mi sono ritrovata tra me e me a canticchiare Liu. Ma siete dei maghi che stamattina l'avete rimessa. Evidentemente è un fil rouge, quello che ci unisce.
1: Certo.
0: Il caldo nelle canzoni, vai, ma.
4: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Sole che batte sul campo di
1: Non pie. È detto, non è detto.
4: Sì,
1: è
4: terra e polvere. E poi magari
1: piove.
0: Che poi ieri sera ha fatto 2 gocce ieri sera, giusto
2: per sporcare le macchine. Alle 11 non è servito a niente, per dare sollievo alle zanzare e sporcare le macchine.
1: Ti accorgi che non sei servito a niente.
2: No.
0: Siamo tutti nervosi, aspetto una grande puntata.
1: Distrutti.
5: DJ, chiama Italia.
0: Promotion. Quest'estate come viaggerà la vostra valigia RV Roncato? Partite leggeri o vi portate dietro mezzo armadio? Pianificate ogni dettaglio o improvvisate? O ancora, siete fra quelli che cambiano destinazione all'ultimo ma lo stile resta sempre lo stesso? Qualunque sia il vostro modo di viaggiare, fatelo con piacere.
6: RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Radio. DJ.
8: One Nation. One Station.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
13: Tassoni, dal 1700

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Cifrolfi, mi sono sentito questa mattina di rendere giustizia alla versione originale, perché mettiamo sempre quella remixata da
1: Todd Terry. Ma che poi voglio dire, cosa ci vuole? Scusate, sono Alex Farolfi, sono molto simile a Piero Pierotto, la stessa differenza che c'è tra
2: mio
1: Paperino
2: cugino,
1: e Paperinic.
2: Non dire che è mio cugino, dai.
1: Allora, non ci voleva niente, povero brutto, scusate la parolaccia, cretino di Totterri, perché tutti agli altri le fortune, me lo davi a me, te lo facevo meglio e vendeva di più.
0: Meglio di
1: Tre
0: come l'ha torn, fatto?
1: Scema!
0: Che cretino! Per una volta la versione originale di questa canzone bellissima. Alle 10.42 Radio DJ
3: 342 522 1012, forza spirici.
0: Stasera all'Olimpico concerto di Max Pezzali, altro che Fata Morgana.
1: Grande.
0: Però vi scaldate Max, uno con l'altro, grande, insomma, è un falò gigantesco.
1: Grazie.
0: Un falò di confronto.
1: Un falò di confronto con Max Pezzali.
0: Che sta arrivando, domani comincia Temptation Island, ragazzi. Domani riparte, c'è fibrillazione nella tribuna est.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Nella tribuna ovest, scusami. L'effetto Fata Morgana sullo stretto a Messina lo chiamiamo la lupa. Bellissimo e suggestivo.
1: Fantastico. Vedi?
0: Forte.
1: Vedi.
0: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Avete presente, no? Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Bottana Industriale,
1: Cavunchio.
0: Gennaro Cavunchio, tutta quella roba lì. E anche quello è un film dove il caldo si sente.
1: Sì, molto.
0: Sembra uscire quasi dallo schermo. Linus, i nostri vecchi, dice Ciccio da Padova, dicevano che quello che ripara dal freddo ripara anche dal caldo. Infatti mio nonno contadino e muratore, anche d'estate, aveva sempre una maglietta di lana sottile durante il giorno.
4: Certo, perché la popolazione berbera.
5: Bravissimo, Linus. Allora, tu devi sapere che questa mattina il tuo socio indossa un calzino di lana.
0: Puzzolente,
5: questo è
0: l'altro.
5: No, non è puzzolente.
0: Fetente.
5: Ci credevo talmente poco in questo calzino di lana che ho comprato per fare un cammino, che ho uno zaino con dentro il ricambio, perché ho detto ma non è impossibile.
0: E invece...
5: È un trionfo, sei un trionfo proprio. Cioè, devo dire che hanno ragione i vecchi. Cioè,
0: ma
5: nel
0: che
5: senso,
0: tipo di lana è?
5: Merinos. Non so cosa voglia dire,
0: no,
5: ma
0: è un tipo di
6: è della bestia.
0: Una pecora,
5: è quella
0: sì,
5: bestia lì.
0: Va,

0: La bestia Merinos. Vabbè, ho esaurito l'elenco dei messaggi. C'era un contributo del telegiornale. A me piace sempre tanto. Credo che tutti quanti noi ci siamo posti prima o poi nella vita l'interrogativo. Ma questi filmati che accompagnano servizi generici, dove li hanno presi?
1: Certo.
0: No, non so. La benzina sale il prezzo.
1: E quindi
0: e c'è
1: vede.
0: Uno che sta facendo.
1: Uno che sta facendo il totalizzatore che aumenta. Bravo, Che però va aggiornato Linus, perché tante perché negli anni 80 certo. era una cosa meccanica che girava, sì, poi sì, è diventato sì. uno schermo digitale.
0: Io a volte penso in particolare a quando entrano nelle case.
1: Nelle case,
0: cioè,
1: certo.
0: No, un piatto di pasta adesso costa 10 volte di più.
1: E
0: che
1: si vede la signora che scola la pasta, certo. Perché alla fine, se poi ragioni, i pezzi dei telegiornali sono dei testi.
0: Certo, che tu devi coprire con
1: Che il montatore copre con le immagini.
0: Però il montatore...
1: Lando sì.
0: deve trovarli poi quelle
1: sì,
0: cose lì
1: sì,
0: e poi c'è tutta la categoria delle interviste fatte per strada, le persone si lamentano per il caldo,
1: i vox pop
0: ricevono consigli, danno consigli su come vincere il caldo,
2: mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto, io non la faccio più perché ormai è finita, però ed è pericoloso
1: Sì. Ma questo quando è andato
3: in
1: onda? G1
3: ieri.
1: Ieri?
3: G1 ieri.
1: No! Ma come ormai è finita? Però in quello ormai è finita. In quello ormai è finita c'era la sconfitta della sua
3: elezione. No, c'era il sollievo. Non è più il suo problema.
0: Sì, sì, okay, mi sono messo da parte il problema.
3: Guarda,
1: però l'ha detto come se dire non mi si alza più.
3: Certo. Non è che è contento, però ha fatto, diciamo, ha preso il meglio dalla circostanza.
0: Ha chiuso il capitolo.
3: Basta, che fai? Devi fatica. La cosa è il sudore, ma basta, non ho più pulsioni, va bene così.
0: C'è ancora un messaggio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Volevo dire che per quanto riguarda l'effetto caldo, la frase che secondo me rende tantissimo l'idea è quella contenuta nella canzone Quello che non di Francesco Guccini, quando a un certo punto dice:
5: lo schiocco del sole in un campo di grano. Non siamo.
4: Per me questo schiocco del sole è proprio l'immagine del caldo rovente.
1: Lo schiocco del sole in un campo di grano.
0: Sì, una versione curiosa.
1: Beh, cioè, è tutto giallo.
0: No, è usare la parola schiocco. Di fianco a una cosa che non ha questa, diciamo, istantaneità. Lo schiocco è una cosa breve, no? Il sole è una cosa che invece... A me è la senza... Comunque bellissima, Guccini, bravo.
1: Io fossi in te farei l'imitazione di me, con grande rispetto, che faccio l'imitazione di Agnelli, di Manuel Agnelli, e dice: Allora, Francesco,
0: ce lo dico con la tua stessa voce, con il tuo stesso accento.
3: È venuto da De Filippi.
1: Sì, lascia stare. Non interrompere.
0: No, vabbè.
1: No!
0: Stavo per dire una cosa romantica.
1: Diglielo.
0: Oggi mi rovinate tutto. Io cerco di dire una cosa e voi non me ne fate
1: bestemmia,
0: dire.
1: Bestemmia, dai Linus.
0: No! Oh. Vabbè, ve lo dico dopo.
1: No!
0: Adesso mettiamo una canzone, dai, se no lo facciamo in tempo. Anche la musica si adegua al caldo. Questa si può ballare solo se si è

0: Bossa Nostra su Radio DJ, Gaia, che sarà protagonista sabato prossimo, il 4 di luglio, all'Independence Day di Jesolo.
1: Esatto, no,
0: al, con i fuochi d'artificio.
1: Al Blood.
0: Sì, Beach Blood. Like a DJ.
1: Beach Like a DJ.
0: Nel senso di spiaggia, ok.
1: Esatto.
0: È la prima delle quattro tappe, la seconda poi sarà Viareggio, la terza sarà ad Alghero e l'ultima sta a Barletta, con tanta anche di sfida. Sabato sera, concerto gratuito con Gaia, con Anna, con Lorenzo Salvetti, quello che ha vinto Amici, giusto?
2: Sì.
0: Noemi e Settembre, che speriamo non aspetti il suo mese per arrivare.
2: No, arriva prima, arriva prima.
0: Il tutto sarà preceduto da una settimana con Quelli di Pinocchio dal vivo, per 7 giorni, appunto, per tutta la settimana, insomma, da, sì, da Jesolo. E il venerdì sera DJ set con Albertino alla console.
1: Ragazzi,
0: mica Mike,
1: non male, non male. Jesolo 3, 4, 5 luglio.
0: Sì, non questo fine settimana,
1: quell'altro,
0: quello successivo,
1: il primo di luglio.
0: A proposito, scusami,
2: ho una cosa bella a proposito dello schiocco del sole sul campo di grano, perché noi siamo cittadini e certe cose non le sappiamo.
0: Ok.
3: Siete cittadini, c'è poco da fare. Lo schiocco del sole inteso sul campo di grano quando fa talmente caldo che la spiga schiocca praticamente cucina il seme del grano che c'è all'interno della spiga.
2: Tipo il popcorn.
1: Una specie di popcorn.
0: Sì, sì, bello. Vedi, sempre da imparare. No, a me suonava strano appunto il termine schiocco, ma non sapevo di questo, di questa dinamica agricola, mettiamola così.
1: No,
0: se io penso al sole quando fa tanto caldo come in questo periodo, mi viene in mente una, come se nel cielo, senti che metafora elegante, come se nel cielo ci fosse un gigantesco carrozziere che con quella pistola di vernice, che sai che non fa una riga, fa una specie di,
2: è un ventaglio,
0: fa una specie di velo di vernice, poi passi più volte e alla fine viene fuori il
2: quella col baraccolo sopra,
0: come se ci fosse qualcuno con una pistola di sole che spalma una roba, perché sento il calore che diventa quasi
1: tangibile. Sì, è vero.
0: Molto bello il messaggio di Annalisa da Ferrara, che fa riferimento ai video che dicevamo prima, a volte servono come copertura per i servizi del telegiornale.
1: Guarda che tu dai del pazzo a me e hai ragione, ma Annalisa da Ferrara è da ricovero, è il caso.
0: Dice,
1: di dire.
0: Io aspetto il periodo dell'influenza, quindi diciamo dicembre-gennaio.
1: Senti,
0: perché fanno sempre vedere un servizio di una donna a letto che si tira un po' su per bere d'acqua da un bicchiere tondo che lei ha posato sul comodino.
1: Ma il bicchiere tondo?
0: Sempre la
1: e
0: stessa.
1: Deve essere sempre la stessa immagine.
0: Chissà quale TG sarà.
1: Deve
0: nazionale, locale.
1: Mediaset, Rai.
2: Voi avete mai bevuto da bicchieri non tondi?
1: No, certo, ma evidentemente
0: il whisky a volte
1: da
0: c'è.
1: Come lo sì, che è vero, è quadrato, quello del Jack
0: volta,
1: è quadrato.
0: Sì.
1: Allora, come l'ha scritto, sicuramente è lo stesso bicchiere, è sempre lo stesso.
0: Certo.
1: Ed è sempre la stessa donna e si tira su dallo stesso letto. Beh,

0: Bello, però
1: magari nel frattempo è anche peggiorato.
0: Potrebbe essere che ci guardi da lassù. DJ, chiama Italia.
2: Radio, DJ. One Nation, One Station. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
20: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ora le 11:00.

0: Ramos. Erano questi.
1: No, sono felice che qualcuno se la ricordi questa canzone. Certo. Perché per un attimo ho temuto di ricordarmela soltanto io. Mi ha abbastanza consolato il console Farolfi stamattina dicendomi: no, no, c'avevo il mix. Anzi, me l'ha detto con accento.
0: No, avevo il mix di questo, eh. Me l'aveva Matteo. Prestato a Pierotti. Scusami, no. Viotti.
1: Senti Alex, ma quando parli mi ricordi sempre un po' Piero Pierotti, ma come si chiamava il tuo amico con cui hai fatto il bagno a Ibiza?
0: Fabio Vercellone.
1: No, Luca Brosini. Luca. Eccolo qua, Luca. È venuto male.
0: Praticamente è la riproduzione.
1: Ti posso dire una cosa? Sì. Sei già entrato nella fase calante.
0: No, non è vero, non mi dire così. Che poi
1: si sta addormentando.
0: No,
1: sgamato in pieno.
0: Assolutamente.
1: No, meno male che questa canzone qualcuno se la ricordava, perché è molto molto anni 80, soprattutto è anni 80 nel suono. Il suono iniziale, in particolare, è una cosa tipica di quel periodo. Questo è l'inizio di questa canzone che si intitolava Send Me an Angel. Evidentemente avevano ascoltato gli Eurythmics.
0: Mandava quella roba.
1: Sì, però. Evidentemente avevano ascoltato anche Corey Hart.

0: la stessa cassa, sì, la stessa tastiera, cambiavano un po' le note, ma più o meno. Beh, ogni periodo c'ha i suoi suoni.
1: Esattamente,
0: insomma,
1: musica elettronica, si somiglia tutta.
0: Domanda prima di cominciare a parlare dei mondiali, qualcosa che abbia a che fare invece con il campionato italiano, o quantomeno con i mondiali da parte di chi non li potrà vedere. Fabio da Cesenatico scrive a Matteo: scusa, è una cosa un po' tecnica, ma tu mi puoi aiutare. L'elezione di Malagotti, chiede Fabio, è una buona cosa o no? Perché c'è tanta confusione polemica.
1: Linus, la domanda è proprio sul sistema calcio e secondo me è pertinente che risponda l'esperto di calcio, certo, Matteo Curti.
2: Ma guarda, io trovo che sia un'ottima soluzione. Bene. E tra l'altro
1: perché Giovanni
2: è comunque molto competente, un'ottima maggioranza perché ha preso il 68% dei voti.
0: Bravo.
2: E lui è già in cammino su,
0: certo,
2: questa,
0: certo,
2: su questa strada.
0: Però sai che devi stare molto attento al budget.
2: Beh, naturalmente, ma questo sempre, naturalmente.
0: Ma secondo te
2: è molto controllato.
0: Su quale direzione punterà? Conte o Mancini?
2: No, lui sicuramente ha parlato con Conte.
1: Fossi in te farei un po' quello, diciamo, tipicamente romano, che capirai, Giovanni lo conosco, è un amico.
2: No, Giovanni, allora, mio cognato che lavora al San Camillo mi ha detto che Giovanni è una persona veramente con le mani d'oro e quello che tocca a lui,
0: quello che tocca,
2: si trasforma. Allora, bene, lui comunque è più dalla parte di Conte.
0: Ok, perfetto. Spero che Fabio sia soddisfatto.
1: Allora c'è da una parte mondiali di calcio, sì, dall'altra parte entra prepotentemente Casa Linetti. Per quale motivo? Perché va ora in onda Casa Linetti colto di sorpresa. Casa Linetti colto di sorpresa.
0: Madonna, che tristezza.
1: In studio Linus, che l'unico italiano appassionato di pallone non sapeva che...
0: La dice lunga quanto mi sono
1: non sapeva
0: affezionato
1: che
0: a questo mondiale, no?
1: Argentina-Austria fosse alle 18:40.
0: Sì, 18 e poi c'era 40. Anche un bel Francia qualcosa,
1: sì,
0: che però era alle 23.
1: Sì, esattamente.
0: Sono andato avanti per due ore a cercare di...
1: Ma
0: perché non parte?
1: Ma
0: perché
1: di una bellezza.
0: Parte? Perché vaffanculo.
1: Ma era di una bellezza il fatto che ci fosse Argentina-Austria, tra l'altro su Rai 1, la TV della cucina, chiamiamola
0: così.
1: Che si poteva vedere a cena. Bellissima.
0: Secondo me gli astri hanno congiurato contro di me perché io passassi una serata di merda,
1: vabbè.
0: Che invece io mi ero già organizzato come una serata bellissima. Non sono riuscito a vedere niente. Vedere anche su Netflix un documentario che mi ha segnalato quell'infame di Chiara Carse su un personaggio di cui parleremo più tardi, un discografico famoso che è scomparso, e non c'è.
1: Aia,
0: non c'è, come fa Alex quando gli chiediamo una cosa.
1: Aia,
0: non c'è, forse era su un'altra piattaforma.
1: Vabbè, comunque,
0: vabbè, chi se ne frega, direte voi, giustamente.
1: Cosa vogliamo dire dei mondiali?
0: No, che si parla tantissimo del record di gol segnati da parte di Lionel Messi.
1: Pazzesco.
0: Ma quello che non tutti dicono è che questo record è destinato a finire tra pochissimo tempo.
1: Perché
0: è vero che lui ha segnato 18 reti e ha superato Klose, che era il numero uno, ma se tu guardi la classifica aggiornata a questa mattina, primo Messi con 18 gol, secondo Mbappé con 16. Avendo Mbappé la metà degli anni di Messi, ci metterà veramente pochissimo a passargli davanti.
1: Però comunque è una bella cosa. Ieri ti segnalo così tra gli... Non lo so dire, non ce la faccio. Una signora...
0: Ripeti con me.
1: Non ce la faccio, sono le ultime Zimbabwe, fase calante. Una signora di una certa età, e l'età è determinata perché te lo sto per dire, con questo cartello: 100 years old here for Messi. Molto bello.
0: A proposito di non proprio campionati di calcio, ma sempre di stadi, ieri girava un video, una fotografia molto bella scattata da qualcuno che era a Marassi a vedere il concerto di Olly, e la fotografia inquadrava una cella del carcere di Marassi,
1: certo.
0: e un detenuto aveva scritto fuori: Belin, mi hanno già dato 12 anni, 3 concerti di Olly, anche no.
1: Bravo, avrà apprezzato anche lui. Credo.
0: Sicuramente.
1: Avrà apprezzato anche lui. Un'altra nota.
0: Grande successo dei Trilli, che hanno suonato anche prima dei concerti.
1: Sì, che è risuonata la loro canzone,
0: la loro
1: che inneggia.
0: Sono in contatto con il figlio del fondatore dei Trilli.
1: Anch'io. Inneggia quella canzone a una particolare parte del corpo femminile, che tanto piace.
0: In un modo che...
1: La mussa, se vuoi.

Poi. Allora, no, volevo dire l'ultima cosa su Austria-Argentina, che ieri si giocava a Dallas, era tipo mezzogiorno, una roba del genere, l'una, le ore 13, e c'erano 31 gradi, ma...

0: insomma conforme a quello che loro stanno facendo. Tra le squadre che giocano oggi c'è l'Inghilterra, che stasera alle 22 sfiderà il terribile Ghana. Centravanti del Ghana è Harry Kane, che ieri sera
1: dell'Inghilterra,
0: sì, contro il Ghana c'è Harry Kane,
1: niente, in fase calante
0: tutti e due.
1: Ieri sera è Harry Kane è andato di questo a racconto che ci porterà nel tumbuto.
0: Ieri sera Harry Kane, avendo la serata libera, è andato a vedere il concerto di Ella Langley, quella di Choosing Texas, ma il concerto è cominciato un po' tardi
1: perché
0: perché evidentemente hanno orari un po' diversi dai nostri ed è dovuto andare via. Vabbè, se no Tuchel gli faceva un culo così.
1: Tuchel
0: no, è tedesco,
1: so, io lo leggo.

0: gira questa cosa che fa anche abbastanza ridere, ma se io fossi interessato un pochino mi preoccuperei. Il Ghana ha una specie di esperto di magia nera,
1: sì,
0: che ogni volta che la sua squadra gioca contro una squadra con un giocatore molto molto potente, gli ordina di fare la macumba.
1: La macumba a quel,
0: a quel giocatore. E in questo momento Nana Kwaku Bonsam sta lavorando su Harry Kane.
1: Urca!
0: Dice: non voglio che si faccia male, ma che abbia, che ne so, un raffreddore.
1: Sì, che sbagli qualcosa. Basta che sbagli,
0: sì,
1: il gol.
0: Cosa che non poi, non stavo pensando, potremmo chiedere a Nana Kwaku Bonsam se possiamo fare delle macumbe anche nei confronti di quelli che sono già in vacanza,
1: sì,
0: mentre noi siamo ancora qui a lavorare,
1: no,
0: tipo Cattelan,
1: ma Fabio Vol, tipo no, Fabio Cattelan Vol è ancora in onda,
0: Cattelan ha finito venerdì scorso,
1: eccolo Fabio
0: qua, eccolo qua.
2: Figa.
0: Come stai?
2: Sono tanti... in onda?
1: Sei in onda, sei in onda.
2: No, sto commentando le vostre parole.
0: Senti,
2: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Tanto per cominciare, tanti

0: auguri.
1: Grazie.
2: Hai il compleanno oggi, tanti auguri.
0: Per cui avrai scelto una location particolare. Dove sei a festeggiare?
1: A 500 metri dalla radio, io più o meno. Sono davanti al cimitero monumentale.
2: Ok, perfetto.
1: No, allora ragazzi, così come si dice che ho avuto tante donne, così come si dice che sono così come si dice che sono sempre in vacanza, a me piace che la gente pensi queste cose. La gente che mi scrive ti vedo col camper in giro, mi piace che la gente pensi queste cose.
0: E invece no.
1: In realtà sono chiuso in casa a scrivere il libro e mutandolo. Ho anche scritto a Nicola l'altro giorno che lui invece era in spiaggia in Calabria. Io ho detto tu sarai in spiaggia e io sono a casa in mutande a scrivere. Che è la vera vacanza. Quando non hai figli d'estate sei a casa da solo.
0: Certo.
1: Io ormai ho una certa età dove la comfort zone mi dà più soddisfazione della spiaggia. Cioè io, il frigorifero, l'aria condizionata e i mondiali.
0: Però è bello, è un po' immaginarti come Giacomo Leopardi mentre scrive l'infinito, no?
2: Cioè, esatto.
0: Il buio, oltre la siepe lì, insomma.
1: L'infinito, sì. Sono in mutande.
2: Okay.
1: Scrivo l'infinito in mutande. E sì. Quindi no, in realtà sono a Milano.
2: Coi ragazzi, diciamo, coi bimbi.
1: Stamattina ho sbattimento, perché sai, le scuole sono chiuse, allora devi fare le trattative con le altre mamme. Tu me lo tieni fino a mezzogiorno, poi io te li tengo dalle 2 alle 5. Quindi adesso, per il mio compleanno, i miei amici mi hanno organizzato un allenamento in palestra con pranzo.
2: Ok.
1: Allora ho portato i bambini, uno da una mamma e uno dall'altra, e dopo il pomeriggio prendo gli altri bambini e vengono tutti da me.
2: Cioè devi prendere anche degli altri.
1: Genitori senza la scuola, non si sa dove, se non hai i nonni, a Milano non tutti hanno i nonni, non è come la provincia, qua i nonni vanno a farsi le discoteche.
2: No, qua i nonni innanzitutto hanno una certa età perché i figli figliano tardi. Quindi il nonno,
1: qua
2: se
1: i
2: ce l'hai,
1: giocano a paddle.
2: Se ce l'hai gioca a paddle, ma spesso non ce l'hai perché
0: voglio sapere se sei un buon intrattenitore di bambini.
1: Io sì, secondo me sì.
0: Che poi immagino
1: di mio figlio.
0: Immagino siano i coetanei di tuo figlio quello più piccolo, perché quello più grande ormai mi sembra abbastanza indipendente.
1: Quello
0: no?
1: Più grande sta sempre in giro adesso.
0: Quello piccolo quanti anni ha?
1: Quello piccolo ad agosto ne fa 11.
0: Okay.
1: È l'ultima cosa a cui mi aggrappo, perché poi... Quindi mi aggrappo a lui, capito? Che poi via lui, fine. Poi c'è il cane, mi sembra.
2: Esatto. Dopo
0: senti,
2: c'è
0: sono previsti festeggiamenti questa sera per i tuoi splendidi anni?
1: No, credo che andrò da mia mamma a Brescia.
0: Sì, vabbè.
2: Ah, che bello.
1: No, ma roba è tranquilla.
0: Ma scusami,
1: a me non piace il compleanno, io sono come Malgioglio.
2: Bravo, gliel'ho detto, sei come Malgioglio. No, amore, per me è un mondo.
0: Però tu a me piacciono le cifre tonde. Nel tuo caso non è una cifra tonda, ma è una cifra che ricorda 4, il mondo delle discoteche, senza dire
1: 54,
0: quale.
1: 54.
2: Lo studio 54, bravo.
1: Esatto,
2: bravo.
1: Esatto.
2: Senti, abbiamo un'ultima domanda prima di lasciarti tra il lusco e il brusco. Ecco, qual è il senso della vita?
0: Sesso unico.
1: Sesso unico, avanti, bisogna solo andare avanti. Quando ero piccolo, no, mia mamma mi diceva sempre, quando camminavo, una cosa che si dice a Brescia, Bergamo, così, guarda avanti.
2: Ok.
1: No, perché devi guardare dove vai.
2: Certo.
1: Ecco, quella lì è anche una metafora proprio al di là della vista, proprio quella pratica, cioè guardare avanti.
0: Sarebbe da farselo tatuare, bravo.
1: Sugli errori, e poi arrivi alla mia età e dici cazzo quante cazzate, se avessi saputo prima, se lo avessi imparato prima. Invece bisogna vivere per imparare a vivere. Ecco, vi lascio con questa parte.
2: Bello, mi piace.
0: Tanti auguri Fabio, un abbraccio.
1: Grazie ragazzi per l'affetto, vi voglio bene.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: correre al riparo, devo correre in un posto ombreggiato, dicevano
1: Cool and the Gang. Linus vince la sua, il suo astio, la sua, non la sua diffidenza, il suo astio, la sua avversione verso la Cool and the Gang.
0: Ma non ce l'ho.
1: Che non ce la mette mai a me, Alex, che siamo due grandi fan, in particolare del brano Fresh degli anni Ottanta. Linus, no,
0: non
1: no.
0: metto mai Fresh, perché Fresh, la canzone Fresh, è minore.
1: E così.
0: Me la ricordate soltanto quei due fresconi?
1: Ma sì, ma poi
0: voi siete due fresconi.
1: Poi mi fa molto ridere dire che tu ce l'hai con la Cool and the Gang, che è una cosa assolutamente priva di fondamento.
0: Secondo me non bisogna credere al 100% a questa cosa della macumba. A volte l'apparenza ingana. Non si è firmato, ma
1: Leonardo,
0: io so chi l'ha mandata.
1: Ma
0: io
1: certo
0: so.
1: Che Leonardo,
0: a proposito di caldo rovente e di ripari che vanno cercati, saluto Maria Grazia e le do anche la benedizione, che dice 32 gradi in casa questa notte, siamo scesi in macchina per cercare di dormire.
1: Caspita,
0: cioè, che è una cosa che si fa quando hai un bambino piccolo appena nato che non vuole dormire.
1: Sì,
0: a volte lo si porta in giro in macchina, perché la macchina è
2: ah, pensavo lo lasci a casa e tu vai in macchina così se piangono.
0: Puoi lasciarlo a casa e andare tu in macchina, puoi portarlo in macchina e abbandonarlo in un prato, ma
1: questo?
0: La tendenza più diffusa è farci un giro in macchina, e in macchina i bambini tendenzialmente
1: dormono, si addormentano. Certo,
0: scendere
1: certo.
0: in macchina per dormire, evidentemente la macchina è in un garage e il garage sarà fresco.
1: Sì,
0: e in effetti devo dire almeno lì prendi sonno.
1: Sì, ecco, mi raccomando, non accendetela in garage perché è sconsigliato.
0: No.
1: O è una cosa che si fa tipo ai Campi Flegrei, cioè con lo sciame sismico, cioè col terremoto, con la paura del terremoto.
0: Quando vado in garage o in cantina, insomma, quando scendo con l'ascensore, sopra ci sono 40 gradi, esci a meno uno,
1: no,
0: e a meno uno
1: spettacolo.
0: Dici, cazzo, io starei qua a dormire.
1: Sì, la vita è bella.
0: In effetti, se hai una macchina sufficientemente comoda, il problema è che se non è sufficientemente comoda, magari stai fresco, ma ti alzi con la schiena a pezzi.
1: Anche se è sufficientemente comoda, quale macchina può riprodurre il tuo letto?
0: No, nessuno. Capito, ma se nel tuo letto non ci dormi.
1: Certo.
0: Stanotte è la notte di San Giovanni, nel senso che domani è San Giovanni e questa è la notte che ci porta, è festa in tantissime città
2: Torino.
0: Italiane, compresa Torino.
1: C'è tutta quella faccenda.
0: Si raccolgono erbe e fiori e si prepara l'acqua di San Giovanni che andrà lasciata tutta questa notte.

0: esposta alla luna e domani mattina verrà filtrata e con quella ci si lava come rito propiziatorio.
1: Ecco, a casa...
0: Chi è, Luca Ambrosini?
1: Allora,
0: o...
1: allora, questo qua è Fabio Vercellone. Noi abbiamo fatto questo rito 15 anni fa.
0: Una volta sola.
1: Una volta sola. Allora, prima di questo rito guadagnavamo 1.800 al mese. Adesso il nostro reddito è noto.
0: 1.200.000 Quindi è merito dell'erba di San Giovanni.
1: Naturalmente l'erba di San Giovanni. L'unica cosa che mi sento di dire è che non l'abbiamo filtrata.
0: Non l'avete filtrata e il danno l'ha subito Fabio.
1: Allora, il danno
0: che prima
1: Fabio
0: parlava perfettamente
1: e poi purtroppo
0: gli ha danneggiato le corde vocali.
1: Gli è cambiata la voce da quel giorno lì.
2: Logopedista.
1: Però fa
0: Fabio,
1: poco,
0: stanotte
1: fa
0: è di poco. Nuovo la notte di San Giovanni. Magari i miracoli possono anche essere reversibili.
1: Sì, sì, sì. Sì. I miracoli possono essere reversibili.
2: No!
0: Non ne posso più. Quando è che andiamo in vacanza?
1: Si sente.
0: Non ce la faccio più.
1: Non ce la faccio.
0: Mi serve un consiglio dagli esperti. Scrive un ascoltatore che domani sera viene vicino a casa mia a vedere i Maroon 5 che suonano all'Ippodromo SNAI, che non è la Maura, che è la Maura sta ai concerti come Mantova sta alle città italiane.
1: O l'area 51
0: o l'area
1: sta al
0: 51,
1: mondo.
0: Certo. No?
1: Certo,
0: sono
1: certo.
0: Quelle città o quei luoghi impossibili da individuare.
1: Sì, sì, sì.
0: Beh, chiede: vengo in auto o vengo con la metro Lilla? Non provare neanche a venire con l'auto, perché c'è la metro Lilla che ferma a 500 metri dall'ippodromo.
1: Io sto capendo una faccenda, una cosa, sì, in generale, in Italia, ma nell'Occidente. L'universo cospira affinché l'automobile non venga utilizzata. Sì, perché se provi a fare
0: l'universo, le amministrazioni comunali cospirano per questo, ma è anche giusto,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: A patto di avere un'alternativa per
1: muoversi.
0: Vuoi muoversi,
1: ricordare
0: altrimenti...
1: il tuo weekend com'è andato? All'andata in automobile ore
0: 5 ore.
1: Al ritorno in treno ore
0: 2 ore e 20.
1: Quindi le chiacchiere stanno a zero, Magda, scusa.
3: DJ Chiama Italia.
4: One nation, one station.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Mamma, raccontaci una storia!
9: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: La cucina è il cuore di casa.

0: casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
4: L'amo, che tu ci credo mo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
12: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta,

0: andato a controllare, non mi convinceva. Shiny stockings sono le calze di seta.
1: Ah, ok.
0: Quelle che se gli batte sopra la luce in discoteca rimangono, fanno un riflesso.
1: Ok,
0: luccicante.
1: Non quelle 30 denari lì, no, quelle coprenti lì. Ok. Bello.
0: Qual è il massimo dei denari, tra l'altro?
1: Questo
0: non lo so. Il minimo e il massimo.
1: La sorella che è in me 140, non è arrivata.
2: 140. No, me lo ricordo perché una volta l'avevamo cercato, ma adesso te lo dico.
0: Perché Nicola ha detto 30 denari, ma con 30 denari puoi soltanto tradire qualcuno.
1: Quella roba lì, sì, 30 denari
0: è
1: una locuzione nota, insomma. Per i più eterosessuali i denari è il

0: 240. 240 diventano jeans.
1: Sì, sì, i denari sono l'unità di misura che, diciamo, stabilisce la, la trasparenza o meno di una calza da donna, di quelle complete.
2: Esattamente.
0: La misura in denari, indicata con den, rappresenta il peso in grammi di 9 km di filo. Per cui, se tu hai 9 km di questo filo qui,
2: ragazzi,
0: pesa 240 kg.
2: Ragazzi.
0: E quindi quelli sono 240 denari.
2: Mamma mia.
1: Oh yeah. Di denari ne ha fatti guadagnare tanti e ne ha guadagnati tanti anche lui. Un personaggio di cui ieri avrei voluto tanto vedere il documentario su Netflix, come mi ha detto la mia amica Chiara Carse, che adesso ovviamente non è più mia amica.
2: Ma poverina, ma cosa c'entra lei?
1: E devo dire che Netflix, con una tempestività, lo ha tolto appena prima che,
2: no, del decesso,
1: che il signor Clive Davis passasse a miglior vita. Ecco, la preghiera è rimettetelo, perché è un pezzo di storia della musica.
2: Sì, anche perché poi nel frattempo non è da nessun'altra parte, non è che dici
1: quel documentario lì.
2: Allora, spesso se le palleggiano le piattaforme,
1: sì,
2: no?
1: No, perché vengono fatte non dalla piattaforma direttamente, viene fatta da una casa di produzione,
2: esatto,
1: che poi la dà in affitto, diciamo, a un'etichetta.
2: Sì.
1: Quando scade l'affitto da lì può passare magari
2: all'altra,
1: da un'altra parte. Speriamo che da qualche altra parte riappaia. Perché è così importante questo Clive Davis? Perché doveva essere uno bravo,
2: molto bravo,
1: convincente, molto bravo, ma bravo,
2: sì,
1: soprattutto, sì, perché di soldi ne ha fatti tanti, tant'è che lui era famoso per il party che si teneva il giorno prima dei Grammy Awards.
2: Okay.
1: Cioè la sera prima dei Grammy Awards c'era la festa a Los Angeles a casa di Clive Davis, mm-hmm, dove non potevi mancare, perché insomma era il momento più importante dell'anno. Ti dico qualcuno di quelli che ha firmato lui?
2: Sì.
1: Mi piace poi il termine. Ma sai, io mi ricordo quando ho firmato quelli.
2: Ho firmato vuol dire...
1: I discografici dicono
2: esattamente
1: così. Cioè, ho messo sotto contratto.
2: Esatto.
1: Peraltro lui è laureato ad Harvard, avvocato, quindi probabilmente anche molto convincente nel modo. Beh, Carlos Santana, Bruce Springsteen, i Chicago, Billy Joel, ha portato alla CBS i Pink Floyd, che prima erano Amy, Miles Davis a un certo punto della sua carriera. Quando se n'è andato dalla CBS o Columbia, ha fondato la Arista Records.
2: Come no?
1: Che non è una bistecca. Giusto?
0: No, è quell'arrosto l'arista che si ottiene dal maiale.
2: Sì, certo, la, no, io, no, quella che io ho sempre chiamato arista. Poi non
1: come
2: so
1: si
2: per...
1: chiama? Arista.
2: Si chiamerà Arista, certo.
1: Si dice Arista,
2: certo,
1: sì, sì. Ok, anche in inglese si dice Arista. Patti Smith, Barry Manilow, ma fino a gente come Notorious B.I.G., Puff Daddy, TLC, insomma uno che ha attraversato, sì, 50 anni di musica. Molto bravo.
2: Ecco, se sapete, se siete veramente esperti, c'è un nome che Linus non ha detto, che, perché lo tiene per ultimo, perché l'asso, tra l'altro, di cui si parla anche in altri film, non solo nel suo documentario, uh-huh, ma vabbè, mi tocca a spoilerarlo, Linus.
1: In che senso si parla di altri,
2: sì,
1: film?
2: Nel film Whitney,
1: sì,
2: nel film,
1: sì,
2: Whitney,
1: sì,
2: si parla...
1: Sì, è quello che ha scoperto Whitney,
2: Whitney
1: Houston.
2: Houston. Nel film Whitney si parla lungamente, c'è, cioè, lui rappresentato, adesso che ho visto la foto, c'è lui rappresentato che fa il contratto,
1: sì,
2: le,
1: sì,
2: diciamo,
1: sì,
2: le, i confronti tra lui, bianco, ebreo, ricco, multimilionario,
1: certo,
2: e la famiglia della Whitney.
1: Chiaro,
2: insomma,
1: chiaro. È molto bello quando ci sono questi biopic, queste monografie su un personaggio, e la cura del dettaglio porta anche a trovare attori che siano somiglianti a dei personaggi che per l'uomo della strada sono magari anche marginali. L'altro giorno Alex se l'è fatta nei pantaloni, perché quando ha visto il film Michael su Michael Jackson ha riconosciuto quello con cui lui ha trattato,
2: quello della liberatoria,
1: per i diritti dei
2: certo,
1: Tamper,
2: certo,
1: c'ha un cognome italiano come...
3: John Branca.
1: Minchia, John Branca.
2: E
1: tu hai parlato con John Branca,
2: l'avvocato.
1: Beh, insomma, il capolavoro, uno dei capolavori di Clive Davis è stato appunto avere sotto contratto Whitney Houston e farle fare il salto definitivo di convincendola a cantare la cover di una canzone country di Dolly Parton che si intitolava I Will Always Love You. E...

0: Io credo che Alex abbia visto questo film una decina di volte.
1: Certo, beh,
0: perché
1: ovvio.
0: Si ricorda delle scene. Io l'ho visto una volta sola quando è uscito al cinema. E me lo ricordo ancora abbastanza bene.
1: Ma io l'ho visto un po'
0: l'avvicinamento
1: di
0: fra Kevin.
1: Non fra quante Kevin Pretty Costner. Woman, ma l'ho visto molte volte.
0: Però questo non passa tanto in televisione.
1: No, no.
0: Pretty Woman è un nastro infinito. Sì. Questo,
1: questo o Sky o qualche canale Mediaset. Non lo so. Beh.
0: C'è dello stracismo contro la Marlon Beach.
1: No, no, non c'è dello stracismo. No, non c'è dello stracismo. Sicuramente però c'è da lavorare sulla vocalità.
0: Sull'estensione vocale.
1: C'è da lavorare. Adesso non mi interessa che tu non sia più tra noi. Lavora dove, da dove puoi, fai smart working.
0: La guardavo adesso mentre cantava, no? E viene proiettata sullo schermo grande alle spalle dei nostri due animatori, dei due animatori dello studio.
1: Sì.
0: E lei fa una cosa strana col labbro inferiore, no? Come un tremolio che evidentemente serve per far durare di più la nota.
1: Evidentemente,
0: non so, io non capisco niente.
1: Bisognerebbe
2: come
1: chiedere
2: la signorina
1: cose.
2: Silvani che fa un
0: quanto sei della terra.
1: Bisognerebbe chiedere a Giorgia Todrani, che è la sua Giorgia, la cantante.
0: Ma io
1: Giorgia,
0: non ho mai visto Giorgia vibrare.
1: Però Giorgia avrebbe una risposta a questa roba qua, perché comunque è un modo
2: Giorgia,
1: che sia.
2: Giorgia, sappiamo che sei all'ascolto, faccelo sapere, mandaci un messaggio e dici qual è il motivo.
1: Lei è la sua idola, poi Whitney Houston, proprio il suo benchmark, il suo riferimento, ha provato anche e con

0: grande successo, a ricantare I Will Always Love You.
1: Ciao ragazzi, la notte di San Giovanni si raccolgono le noci per il nocino, rigorosamente scalzi. Un saluto da Giangi.
0: Caspita, vedi?
1: Giangi. Giangi che è il diminutivo di
0: Gianluigi.
1: Dai, che deficienti.
0: Gianluigi.
1: Vabbè, c'è la signora Anna Mazzamauro che
2: fa dei balli.
1: Siete dei cretini in regia.
2: Che ti fa?
1: Cretini, ve lo dico da sopra.
2: Che ti fa?
3: Bravi,
2: che ti fa,
3: bravi.
2: La signora Silvani.
1: Mi fa ridere, mi distrae. No, Giangi diminutivo di
0: Gianluigi.
1: Gianluigi, grazie. Qua in Norvegia è Sankt Hans Sankt Hans Affen, cioè la sera di San Hans. Falò sulle spiagge e sole a mezzanotte, non qui a sud, qui c'è soltanto il cielo illuminato. Un abbraccio refrigerante da Massi da Larvik, quello del ponteggio.
0: Ok, Oslo 20 la massima, 13 la minima.
1: È in fissa con sta roba.
0: È quello, l'erba del vicino.
1: Dopo un mega temporale di ieri sera, stamattina 10 km di corsa in montagna a 16 gradi, una goduria, Piero, altopiano di Asiago. Ti piace l'Asiago?
0: Molto buono.
1: Anche a me piace.
0: Come fa a non piacere, diciamo, già un formaggio parte avvantaggiato.
1: Sì. Vabbè, gli altri magari ve li leggo più tardi. Diamo una canzone che ho in testa, quella roba della vibrazione.
0: Questa canzone dice: non voglio lavorare.

0: ascoltando Radio DJ, l'unica radio che ha il senso di responsabilità di andare a caccia di canzoni che altrimenti nessun'altra radio avrebbe coraggio di suonare.
1: Esattamente.
0: E voi vi chiederete, se nessun'altra radio le suonerebbe, perché voi vi dovete sacrificare con queste cose?
1: Perché
0: noi vogliamo bene ai matti.
1: È la nostra natura, esatto.
0: Perché sono i matti quelli che fanno la differenza. Lumiero... Altrimenti il mondo avrebbe un solo colore.
1: Sì, e Lumiero è uno di questi.
0: Fortemente.
1: Fortemente incriminato. Sì, devo dire che suoniamo la canzone dell'album che è un po' più mattarella, Le altre
0: lascia
1: sono...
0: stare Mattarella che...
1: No, Sergio, non intendo Sergio, intendo proprio l'aggettivo.
0: C'è ancora tanto da fare.
1: Yes.
0: Quel movimento della bocca, il famoso vibrato a cui facevamo riferimento prima, è conseguenza appunto dell'uso del vibrato, dice Francesco da Ragusa.
1: Cioè tu per riprodurre quel suono...
0: Cioè quando le tue corde vocali vibrano, a quel punto vibra anche tutta la cassa armonica. Chiaro. Che sono appunto anche le labbra.
1: Una delle cose che ti insegnano i maestri di canto è aprire la bocca, perché se tu
0: hai fatto scuola di canto.
1: Ho fatto scuola di canto con Paola Folli.
0: Ti senti quando fai la canzone di Natale?
1: Sono molto bravo, me lo dicono tutti, grazie Linus. Devi fare
2: Matteo,
1: apri la bocca.
2: Sì,
1: apri.
2: Ho un bel messaggio a proposito di Lumiero appena ascoltato.
3: Volevo dire a Lumiero che non

0: vuole lavorare, ma c'è da lavorare, mi sa.
1: Ma lui in lo effetti fa apposta, sì, eh.
2: In effetti sì.
1: Il fatto del labbro. Il fatto del labbro, il fatto del labbro, sì, cosa. Il fatto del labbro inferiore, raga, lo faceva anche mia figlia quando era neonata. Praticamente gli acuti erano come quelli di Whitney Houston.
2: Vedi, è la stessa cosa.
1: Purtroppo
2: sì.
1: Poi si è calmata.
2: Sì, sì.
1: Tu
2: sì,
1: per un
2: sì,
1: po'
2: sì,
1: di tempo sei pure contento che si sia calmata, ma se invece avesse continuato a farlo, magari da grande avrebbe sì, avuto una vita.
2: Mi ha fatto venire in mente una cosa che sicuramente avrai provato anche tu, i bambini, non tanto i neonati, facciamo finta quelli di 10 mesi, mm-hmm, un anno, così, quando cadono, ma cadute piccole, che poi dopo si mettono a piangere,
1: sì,
2: a me piace molto perché fanno questa roba qua, no? Il bambino cade, tum, okay, e fa... C'è un momento, sì, c'è sì, un interregno, sì, dove...
1: Perché non ha ancora imparato a
2: non
1: ha
2: ancora imparato. Lui prende la rincorsa prima del pianto.
1: Sì, sì, si sta caricando la molla.
2: C'è un secondo di silenzio e poi parte una bomba, diciamo.
1: Se guardate bene, Giorgia lo fa il tremolio proprio perché era una fan e quindi ha preso da lei,
2: vedi,
1: questa tecnica.
2: Te l'ho detto, te l'ho detto.
1: Siamo ancora a San Giovanni, che non è soltanto la festa di Torino, ma è la festa di tante città. Ogni anno ci ritroviamo a fare la conta, no, di quante sono quelle importanti che lo celebrano.
2: C'è anche il cantante, lo aggiungo.
1: Esattamente,
2: Sangio.
1: C'è anche il paese, Sesto. Sì. Ciao ragazzi, la sera di San Giovanni a Parma, in tutto il Parmense, si mangiano i tortelli di erbetta aspettando la rugiada, che mi sa che stanotte non ci sarà, dice Fabio di Parma.
2: Sì, ma che lavoro, sì.
1: E chiuderei con Eleonora, che insomma con un po' di nonchalance ci dice: ho avuto la fortuna di partecipare a un progetto con il Clive Davis Institute.
2: Voilà.
1: Clive Davis è il famoso produttore di cui abbiamo appena parlato.
2: Di Whitney Houston.
1: Anche di Whitney Houston, sì. Che è poi una scuola di musica di New York. Ho avuto anche la possibilità di scambiare due parole con la figlia di CD.
2: Clive Davis.
1: Clive
2: CD,
1: Davis,
2: ok.
1: Laura.
2: Sì, sì.
1: Molto
2: sì,
1: simpatica,
2: sì.
1: Anche lei è avvocato, ovviamente, no? La dinastia dei Davis. Nella CD Gallery, perché ovviamente però nell'ufficio c'è anche appunto la galleria, sì, con i cimeli, sì, tantissimi cimeli che raccontano la storia dei suoi successi. Quello a cui è più legato, come dicevate voi, è sicuramente Whitney Houston. Buffo come invece Puff Daddy sia stato cancellato dall'allestimento, con tantissime pecette nere su tutti i testi e su tutte le fotografie.
2: Perché purtroppo...
1: Diciamo non gode di un'immagine,
2: sì,
1: molto pulita.
2: Cosa avrà mai combinato, Matteo, questo Puff Daddy?
3: Ma sono delle voci in questo momento.
2: È birichino,
3: sì. Sì, si è comportato, diciamo, in una maniera un po' deprecabile.
1: Ha fatto, okay, i puffi, ha fatto,
2: fatto
1: i puffi.
2: No,
1: come
2: non ha fatto solo i puffi.
1: Si è fatto pure i puffi.
2: Si è fatto,
1: e ha cercato di farsi anche la puffetta.
2: Sì, qualsiasi cosa.
1: Forse si è fatto pure Gargamella.
2: E anche il grande puffo, tutti.
1: Cazzo, il grande puffo,
2: perché, ti giuro.
1: Che brutta immagine.
2: Ti giuro.
1: Con il grande puffo.
2: Ti giuro, guarda, è fatto così.
1: Va bene, sento... Vicky e Marisa che scalpitano, ragazzi, non vedono l'ora di andare in onda al posto nostro, e chi siamo noi per impedirglielo?
2: Esatto, sento anche che da Parma, con i tortelli all'erbetta, stasera mangiandoli, dicono: che sciudè.

0: DJ. One Nation, One
1: Station. Ah! E se non carica lo streaming?
2: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
6: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
5: Beh, dovresti proteggerti di più.
7: Corridoio, io uso Max Meyer.
8: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali.

0: Domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca un minuto a mezzogiorno.
4: E di nuovo il momento delle notizie. Prime difficoltà nel cammino verso un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto il ministro degli esteri Rashki. In precedenza il capo negoziatore Ghalibaf, per il quale è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito da Teheran. Tragedia ieri sera nell'Interland di Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. L'incidente è avvenuto a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto, portato in eli soccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda ed è ceduto per le ferite riportate. L'auto pirata è stata trovata stamattina abbandonata a Pioltello e ancora caccia al conducente, che potrebbe avere speronato la moto. A Napoli un operaio di 21 anni è stato ucciso nella notte davanti alla sua casa da una persona che ha sparato un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. I carabinieri cercano di fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima, incensurata, non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Lo ha detto stamattina il procuratore aggiunto di Roma nella requisitoria al processo a quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture

0: e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica, aggiunto, è la tortura protratta come strumento di dominio. In Messico gli archeologi dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia hanno scoperto nello stato di Veracruz un centro cerimoniale risalente al periodo classico antico, compreso tra il 200 e il 600 d.C. L'area include una piattaforma circolare in pietra dalle geometrie del tutto insolite per questa regione. Siamo al calcio, ai mondiali è stata la notte dei bomber. Messi, Mbappé e Haaland hanno messo a segno le doppiette che hanno trascinato ai sedicesimi di finale l'Argentina, che ha regolato l'Austria per 2-0, la Francia, che ha travolto l'Iraq 3-0, e la Norvegia, che ha superato il Senegal 3-2. Spera nella qualificazione anche l'Algeria, che ha battuto in rimonta la Giordania 2-1. Tra i cannonieri manca ancora l'appello Cristiano Ronaldo, che stasera con il suo Portogallo affronta l'Uzbekistan. In programma anche Inghilterra-Ghana, nella notte si gioca Panama-Croazia e domani all'alba Colombia-Repubblica Democratica del Congo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ciao Vic e Mari.
7: Ciao Vic, ciao Mari.
8: Ciao Vic, ciao Mari.
9: Buongiorno Vic e Mari.
10: Vic e Mari, dai, su che tardi, su, cominciamo?
11: Ma tra un attimo.
12: Tempo un disco e arriviamo.

0: bocconcini dai dai.
1: Cosa sono i bocconcini?
0: E quei gelatini ricoperti di cioccolato sono i miei favoriti. E me li metterei proprio così, dietro alle orecchie, sotto
1: certo.
0: le ginocchia, nell'incavo del gomito.
1: Ma erano quelli che quando ero molto piccolo andavo al cinema, si chiamava bomboniera.
0: Sì,
1: no?
0: Beh,

0: Però è un upgrade, la bombolina è molto più buono. Ma non mi ci far pensare, Vittorio, okay, che non va neanche la macchinetta del caffè.
1: Non
0: tutto
1: va niente
0: sul riscaldato.
1: Però per fortuna funziona l'aria condizionata qui da noi in radio. Che hai dopo un po' la sensazione, dici, poi tutto sommato non è che faccio
0: non
1: così
0: si sta caldo, così male. Poi sta esci male.
1: I draghi di Daenerys.
0: No,
1: ammazza ragazzi.
0: Vic, io sono ho ufficialmente perduto il cervello. Questo è chiaro, perché vivo come se fossi segregata in un bunker,
1: certo,
0: da me stessa. In questo bunker che è la mia sala, io tipo mangio, fumo, bevo.
1: Vivi.
0: Vivo, guardo le serie TV. Il Vic ieri mi ha detto: ma dovresti guardare questa serie che si chiama?
1: Si chiama I Will Find You, in inglese, sì, in italiano
0: bene,
1: è tipo
0: dai.
1: Ovunque tu sia.
0: Ovunque
1: una cosa...
0: tu sia. Bravo, ovunque tu sia, dico, ma mettiamola tutta, l'ho vista
1: tutta. Infatti mi hai mandato un messaggio: beh, io l'ho finita nel frattempo, io sono a metà, cioè te l'ho suggerita ieri, l'hai già finita.
0: Nel frattempo ho mangiato un melone a morsi sul divano perché la regola
1: follia,
0: ovviamente non cucinare. E poi ho dovuto mandare un messaggio al Vic dicendo: Vic, guarda, io ho perso la testa, mio marito è in Germania, sono da sola, abbandonata a me stessa. Ma non c'è niente che si può fare.
1: No, bisogna stare fermi,
0: buttate via,
1: bisogna stare fermi. E a me dispiace, cioè, perché proprio perché non puoi fare niente. Però ieri sono rientrato in casa mia, sai cosa segnava il termometro?
0: 36 e 4. Ma me lo immaginavo, me lo sentivo.
1: 36,4 è tanto,
0: lo so,
1: onestamente, tanto, devo dire, no? Cioè la temperatura corporea quando hai anche un po' di febbre, diciamo. So come dire, è come entrare dentro me stesso.
0: Oh,
1: quindi.
0: ragazzi, vabbè, per fortuna che suonano alla porta. Così circola un po' l'aria.
2: Ciao Marisa, dai, che è martedì.
1: Quello del martedì
2: è una bella giornata, che anche su
1: sì. È quello del martedì che ce l'ha sempre con te, che ti vuole tirare su l'entusiasmo.
0: C'è anche il sole, ma il sole dovrebbe andare a nascondersi dalla vergogna.
1: Troppo. Va bene, noi iniziamo la pubblicità.

0: Vic e Ma, che siamo partiti un filino prima perché non vedevamo l'ora di andare in onda, come hanno detto Linus e Nicola.
1: Certo.
0: Ma solo ed esclusivamente per come dire, completare l'informazione legata a San Giovanni, del quale hanno parlato.
1: Voi
0: anche
1: dovete
0: loro
1: sapere che ovviamente, no, quando vai in onda devi sapere che cosa hanno fatto gli altri precedentemente.
0: Sì, per non attenti di non ripetere.
1: E ci sono,
0: insomma,
1: delle scalette, no, incrociate, sì, che tu, sì, leggi. Sai quando ci dicono: ma voi non ascoltate mai il Trio Medusa? Ma io non è che posso per lavoro sentire tutta la giornata della radio, quindi leggi sulle scalette, quindi dici: avete fatta l'acqua di San Giovanni, perché stasera è la notte, no, di San Giovanni, no, in cui fare l'acqua, sia il 23, Vic.
0: Sì, stavo guardando perché la notte, esatto, notte tra il 23 e il 24.
1: Giusto, sì, esatto, e quindi hanno detto: no, non l'hanno fatta. Poi hanno detto: ah no, beh, l'hanno fatta un pochino.
0: E vabbè, allora la completiamo, la facciamo tutta noi, perché è questa notte, nella notte tra il 23 e il 24, che si celebra appunto la nascita di San Giovanni Battista. E quindi da un lato c'è il rito religioso, diciamo così, e poi c'è quello pagano, che si intersecano e portano all'acqua di San Giovanni.
1: Quello pagano è lo sposalizio tra due simboli, il fuoco e l'acqua.
0: Sì.
1: Il fuoco evocato dai falò accesi nella notte del 23 nelle campagne, però anche nei parchi.
0: Sì, no, oggi
1: città,
0: non c'è bisogno.
1: A Monza, non lo so.
0: No, non credo al parco di Monza. No, ci sono i fuochi a Monza, se li fanno.
1: Ma non lo so perché.
0: Non prendono fuoco i fuochi prima di partire.
1: E i fuochi cosa fanno? Scacciano i demoni e propiziano i buoni raccolti.
0: Sì.
1: La rugiada notturna, che si condensa poi sulle foglie e sui fiori, attiva l'acqua di San Giovanni, che si utilizza la mattina del 24. Quindi che cosa bisogna fare? Dopo il tramonto
0: bisogna andare a raccogliere le erbe.
1: Però non nelle città colpite, come Milano, dalle notti ipertropicali, perché non sono neanche più tropicali. Quindi stanotte la minima sarà di 27. Io voglio vedere chi va nei campi.
0: Dovete andare verso
1: il parco agricolo sud.
0: Sì, ma no, anche più là, andate verso Piacenza, non so, hai capito, nei campi.
1: Che fa bel fresco.
0: Fa bel fresco lì. No, perché bisogna stare lontani dalla città, perché deve essere la natura proprio quella incontaminata, altrimenti non funziona. Quindi uscite questa sera, andate dopo il tramonto.
1: Io ho piantato la borragine sul balcone.
0: E non è incontaminata.
1: Non è incontaminata,
0: però dovete raccogliere dopo il tramonto. Le erbe vanno raccolte in un prato, in un giardino, comunque lontano appunto dalla città. Cioè non vale l'aiuola, questa è gestita dall'Esselunga, sai?

0: Lì non puoi prenderle.
1: Poi le metti in una ciotola di vetro, di rame, sì, o di ceramica, mi raccomando, sì. La riempi d'acqua, preferibilmente di fonte.
0: Quindi vai sul montagna a prendere l'acqua,
1: sì,
0: di fonte.
1: È tutto pratico, una cosa, sì, che si può fare a piedi tranquillamente,
0: sì.
1: Le immergi delicatamente le erbe e i fiori, le erbe, sì, che scegli, appunto selvatiche. Poi ci sono dei consigli tipo iperico, artemisia, verbena, calendula, salvia, menta, melissa,

0: lentamente queste erbe all'interno dell'acqua, le lasci lì e la mattina dopo puoi lavarti il viso, ma anche tutto. I polsi e i capelli.
1: Ma io mi lavo sempre
0: tutta la doccia.
1: A casa mia l'ha sempre fatto mia sorella, la Gigi, e io con lei, e poi la mattina ti fai una bella sciacquata sulla testa e tutto il corpo.
0: È bello, sì. Solo che non so se lo farò io quest'anno.
1: Eh no, io quest'anno salto.
0: Anch'io salto, fa niente.
1: Tanto.
0: Fa niente, ho l'acqua del rubinetto.
1: È un anno propizio che quando devo raccogliere ho già raccolto.
0: Io apro l'acqua del rubinetto a casa mia, sai che esce calda anche quella fredda? Devi aspettare un pochino,
1: so.
0: E non arriva.
1: Non parliamo di caldo perché entriamo in un tunnel.
0: No, c'hai ragione. Mettiamo una canzone. Ma senti che bella questa canzone, cavolo, 1983. Te la ricordi, Karma Chameleon?
1: Certo, è tutta colpa nostra che abbiamo il Karma Chameleon.
0: Esattamente.

0: Cava Chameleon,
1: bellissima.
2: Aveva appena scritto il mio amico Ugo che ci sta ascoltando, che sta andando verso l'Abruzzo, no? Oggi abbiamo musica bruttissima, invece mi sono esaltata per Cava Chameleon.
1: Come? Ma lui a te
2: perché,
1: lo disca...
2: No, io a lui, perché lui voleva Holly, ma io so che qui i poteri forti non mi fanno mettere Holly quando voglio.
1: Quindi tu le hai risposto: siccome non c'è Holly, mettiamo
2: tutto
1: musica
2: brutto.
1: Bruttissima.

0: Che sei molto obiettiva.
1: E invece mi chi è Olly?
0: Sì, sicuro.
2: Quando ci bastava ridere, piangere,
0: che rigurgito che di gioventù.
1: Per ore. Quello dell'aria condizionata.
0: Non è più quello della tele. E comunque sul divano, ognuno nel suo lato di divano.
1: Non mi toccare.
0: Non vicini, mio marito.
1: Senti, scusa Vic, ti devo leggere due messaggi che riguardano la canzone di Boy George, Karma Chameleon, che abbiamo appena ascoltato. Allora, la Nada dice: vestita da Boy George a carnevale, premiata in discoteca. Che bei tempi.
0: Caspita, ma come eri vestita? Ti voglio immaginare. Tanto colore c'era. Poi cosa metteva? Che quel cappello.
1: E Gabriele dice: a me piace cantare sotto la doccia Karma Chameleon, però mi sono inventato una versione country alla Willie Nelson.
0: Ah, bella, ma mandacela.
1: Ne beneficia soltanto lui, ovviamente.
0: Certo, adesso vai sotto la doccia col telefono, ti registri e ci mandi il vocale. Nel frattempo noi parliamo di quelli che un po' più fortunati si stanno spostando verso il mare, ma hanno scelto, magari giustamente, di andarci in automobile. Sì. Allora, qui c'è, quando si arriva in questo periodo dell'anno, c'è sempre questa questione, cioè io vado in spiaggia, ovviamente metto le infradito, le ciabatte così, poi torno in macchina, cosa faccio? Guido con quelle infradito o mi devo per forza mettere le scarpe? Cioè, è previsto dalla legge o no? Che io possa?
1: Questo non lo so, le persone della mia famiglia guidano in ciabatte, mio padre era famoso, guidava con gli zoccoli, quelli del dottor Schultz.
0: Quelli proprio sensibilità zero.
1: Però lui era un pilota, per cui certo. Con quegli zoccoli pam pam pam pam pam.
0: Faceva le doppiette. No, allora, perché rispondiamo subito alla famosa domanda, cioè è vietato da legge guidare con le ciabatte? La risposta è no.
1: No.
0: No. Però attenzione, perché è un noni. Nel senso che esistono...
1: Questa notizia la fa il Vic, che lui ha la patente.
0: Esatto. Allora, esistono due codici, esistono due articoli del codice della strada. Il 140, che stabilisce che in generale non bisogna, quando sei alla guida, bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralciare la circolazione. Quindi non è che c'è scritto lo fai con le ciabatte, mentre con le scarpe no. Però questo si aggiunge anche all'articolo 141, quello successivo, che dice l'articolo impone al conducente di mantenere sempre il controllo del veicolo. È già qui, perché con la ciabatta controlli
1: hai meno sensibilità, certo.
0: Sì, diventa un po' più facile sbagliare, perché si potrebbe incastrare, ti
1: sotto
0: scivola
1: il pedale
0: piede.
1: Del freno, dell'acceleratore.
0: Esatto.
1: Io sto leggendo, perché non so nemmeno quale sia l'uno o quale l'altro.
0: Acceleratore a destra.
1: Ah, ok.
0: Però
1: io penso sempre, se sono in viaggio con qualcuno gli viene un coccolone, io non saprei nemmeno come prendere il controllo del mezzo. Ah. Il freno è quello a...
0: centro, diciamo.
1: Centro.
0: Se c'è la frizione sinistra, se no, se è automatica, c'è solo il pedalone centrale del freno. Vabbè,
1: poi proviamo con te.
0: Ma non puoi neanche
1: con
0: prendere
1: la tua macchina.
0: Se uno sta male seduto alla guida, lo devi sollevare, spostare da lì, intanto che la macchina va, è un casino, Mari. Non puoi.
1: Quindi
0: a meno
1: puoi
0: che
1: solo prendere il volante.
0: Solo il volante. A meno che non ti compri la macchina, quella delle scuole guida, che ha pedali anche di là.
1: Sarebbe comodo.
0: Sarebbe una bella idea. Vabbè, insomma, quindi la risposta è: ufficialmente non è previsto dal codice della strada che non si possano utilizzare. Però in generale,
1: caso in cui tu venga coinvolto in un incidente, puoi avere una responsabilità per abbigliamento non adeguato, e non riguarda soltanto le infradito.
0: Esatto, riguarda proprio anche, che ne so, il costume, il pareo, appunto le ciabatte,
1: adesso
0: gli indumenti
1: estivi. Il costume,
0: cosa però,
1: può
0: che a me
1: succedere?
0: Sembra, non lo so, perché ti si attacca tutta la pelle al sedile.
1: Non lo so.
0: Non capisco quello. Cioè,
1: però dice che ci sono vari oggetti, ovviamente. Sì. Sei carichissimo di solito, no? E quindi la borsa, l'asciugamano, gli altri accessori si possono spostare nella macchina
0: e diventano pericolosi. Sì, esatto.
1: Impossibili movimenti. Ok, va bene.
0: Va
1: ciao.
0: Bene. Apriamo ufficialmente questa parentesi sui divieti. Ve lo diciamo.
1: O abbigliamenti
3: ed ecco voi,
1: inadeguato.
3: Vic e Mari in lezioni di scuola guida.
1: Esatto, bravo.
3: Grazie per tutti i consigli utili di Vic e Mari e le loro lezioni di scuola guida.
1: Ma tra un po' me la danno honoris causa, come a Checco Zalone, che gli è andato pianoforte jazz. A me daranno la patente onoris causa.
0: Ah, sì, il patentino, quello per guidare le macchinine.
1: Quello ce l'ho.
0: Ce l'hai già?
1: No, per il motorino.
0: Per il motorino.

0: Agitare Coca-Cola, il disco di Tommaso Paradiso su Radio DJ, mezzogiorno e 23 minuti. Stanno arrivando messaggi degli ascoltatori sulla questione guida, guidare con le ciabatte e anche molti scalzi. Cioè, ringraziamo tutti quelli che hanno mandato delle fotografie. Io sto guidando
1: dei
0: così.
1: Loro piedi.
0: Dei loro piedi.
1: Tra l'altro, esteticamente fantastiche. Sì. Prima o poi una mostra dei vostri piedi. Io non dico niente, Vic, tu sei stato redarguito. Addirittura
0: certo.
1: Sospetto che tu abbia comprato la patente.
0: C'è della gente che col caldo è arrabbiatissima.
1: Arrabbiata però con una mira a casaccio.
0: A casaccio, mi
1: sparare piaceva. Nel mucchio.
0: Tu Vic sei di Radio DJ, avrei detto sono Vic di Radio DJ a 18 anni, mica lavoravo qua, però sulla proiezione e quindi compro la patente. Vabbè.
1: Poi se c'è un oligio, ragazzi, è proprio il Vic, persino a me viene da dire ma spingi su quell'acceleratore,
0: piano,
1: vai.
0: Piano, con che si arriva lo stesso. Allora, a proposito di divieti, ne abbiamo altri due da raccontarvi. Uno riguarda la Francia, uno...
1: quello della Francia lo faccio io,
0: sì,
1: perché
0: e uno
1: è più
0: riguarda...
1: il mio argomento, l'alcol.
0: Sì, l'alcol, va bene.
1: L'alcol è un vasodilattatore, no? Ve ne accorgete tutti, no? E quindi accelera la disidratazione e ostacola la termoregolazione. Insomma, vi succede tutti
0: macello,
1: che dicono
0: sì.
1: Ma che cosa? Stai bene? Oppure sei ubriaca? No, ho bevuto un bicchiere, però ti vengono
0: tutta rossa,
1: tutte le guanciotte rosse, inizi a sudare, eccetera.
0: Come Super Chuck, te lo ricordi?
1: Sì, che... ma io sono quella lì perché mi succede spessissimo. Per ridurre al minimo i malori legati al caldo, sapete che questa clamorosa ondata di caldo che non ci darà tregua fino all'inizio di luglio.
0: Se siamo andati a controllare.
1: Ma viene da piangere per la settimana prossima che sarà peggio di questa.
0: Ho visto 38, anche 39.
1: 39 a Milano, però sì. Io parlo di Milano perché...
0: Io di Monza 38, uno meno. Ah, vieni da me.
1: Sì che si sta bene, la città verde.
0: Sì.
1: Vabbè, detto questo, ovviamente la più colpita è la Francia, no? In questo momento, che al Vic gli dà una certa qual soddisfazione.
0: Sì, però non... preferirei fossimo più freschi noi anche i francesi, non so
1: va
0: come
1: bene.
0: Dire.
1: E comunque il governo francese ha annunciato che non si dovranno servire gli alcolici durante gli eventi organizzati e hanno fatto appunto un'unità di crisi, no? Perché ovviamente l'alcol può potenziare gli effetti

0: effetti nocivi del caldo, ma mi sembra giustissimo. Io nel mio piccolo mi sono vietata l'alcol.
1: Bravissimo,
0: da sola.
1: Bravissima.
0: Ho scritto un'ordinanza in francese e l'ho messo sul frigorifero.
1: Prima di aprirlo, anche se una, come diceva la mia nonna, una birra bella ghiacciata. Te lo diceva così e in effetti un po' ti dissetava. Senti, invece dall'altra parte, torniamo in Italia, c'è un altro divieto. In questo caso siamo in provincia di Udine, il comune di Martignacco, e il sindaco ha preso nuove misure per tutelare la sicurezza, il decoro urbano e la tranquillità dei residenti, soprattutto nei parchi comunali, dove evidentemente se hanno la forza, ma i bambini hanno la forza perché il caldo non lo sentono, non lo percepiscono, per loro non è un problema, non vedono l'ora di andare a giocare. Però lì c'è sempre la questione, quel pallone te lo buco, perché tu sei sotto una pianta a prendere il fresco, questi giocano e ti arrivano le pallonate, per cui sarà vietato. A meno che
0: io
1: non ci sia. Cioè, sì,
0: io
1: Crudelia De Mon.
0: Io vieterei anche in spiaggia.
1: Di
0: perché,
1: giocare, certo.
0: Sì, perché giocano malissimo, ma anche solo con una palletta, ti tiro la palletta e la riprendi. Ma cosa siamo, dei Labrador?
1: Sì.
0: Io non capisco come la gente si possa divertire
1: a
0: lanciarsi una palletta, che poi... per l'80% delle volte colpisce qualcuno che sta leggendo, certo, un buon libro.
1: Certo, parliamo anche dei racchettoni, che oltre a essere fastidiosi perché ti arrivano le palline, sono anche fastidiosi come rumore.
0: Per me è tutto vietato. Quando sarò sindaco del mondo.
1: Però nel frattempo, nel parco, che magari è anche grande, quindi c'è lo spazio per tutto, è vietato ai bambini giocare a pallone, a meno che non siano accompagnati da un genitore adulto. Quindi allora, un genitore, per cui da un adulto. Perché? Perché
0: devia la traiettoria.
1: Ma
0: cosa
1: no,
0: fa il papà?
1: No, è un po' più responsabile, quindi secondo il sindaco, cioè se calcia il pallone lo calcia bene, o comunque non addosso alla gente. È meravigliosa questa cosa. Cosa facciamo? Ci sta un altro disco? Va bene,
0: è
1: ci
0: Ollicchia.
1: Sta. No, no. No, no, no. Però è una canzone molto bella che arriva da Human Nature,
0: certo,
1: di Michael
0: remixata.
1: Jack. Esatto, è stato preso il campione e poi riutilizzato in questa canzone del 93 che si chiama Right Here SWV. Su Radio DJ in Vic e Mari. Fino alle 2.

0: Right Here, Human Nature, la versione del... beh, la versione in realtà era proprio una canzone ex novo del 1993 su Radio DJ, le 12:31 minuti. Stavo leggendo tra gli altri messaggi quello di Andrea che dice: sto lavando una macchina nera a secco sotto il sole di Milano mentre sento un buon odore di carne alla griglia.
1: Dai.
0: È la mia pelle contro la lamiera, perché lì quello fa, se è nera soprattutto. Va bene, poi c'è anche, scusa no, c'è questo vocale che volevo farti sentire.
2: Ragazzi, ma avete mai provato a premere il freno col piede sinistro?
0: Non fatelo mai.
1: No, mai.
0: Perché la, no, vabbè, perché tu non lo sai, la sensibilità è incredibile, come noi abbiamo apparentemente la stessa sensibilità piede destro e piede sinistro, come per le mani, no? E invece sull'acceleratore e il freno siamo due persone diverse, cioè la gamba è quella di un altro, non so come.
1: Veramente.
0: Certo, l'acceleratore gli dai una pressione, il freno un'altra, se inverti o inchiodi, se ti va bene, o fai capottare l'automobile, non so come dire.
1: Ma basta parlare di piedi e ciabatte, sì, perché sì. Paolo dice: ricordatevi che in quest'ora gli ascoltatori sono quelli di Cattelan, cioè ricchi, mi raccomando, certo. Argomenti adeguati, per cortesia.
0: Solo Church, basta Mocassini.
1: Sì, sì, stringate anche in spiaggia.
0: A tra poco.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Radio DJ consiglia...
9: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
13: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
13: Una produzione One Podcast.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida.

0: fino al 30 giugno.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Runway, Lady Gaga su Radio DJ, le 12:39 minuti. Siamo ritornati insieme e abbiamo al telefono, dato che prima parlavamo della questione giocare con il a pallone soprattutto nei parchi o anche nelle spiagge, con però la presenza di un adulto, perché quello fa la differenza. Perché
1: anche se diciamo che i più fastidiosi di tutti sono sempre gli adulti, sempre per quanto mi riguarda.
0: Certo, perché l'adulto è responsabile, sa gestire meglio. E infatti ecco Luca da Verona al telefono.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, come state? Ciao.
1: Bene, molto bene,
0: tu?
2: Bene, bene, sono al caldo qui nella vigna, ma va bene, dai.
0: Bene.
1: Eh sì, perché lui è vignaiolo.
0: Aspetta, sì, farà parecchio.
1: Io devo star lontana perché sti giorni ho deciso di non bere, però poi mi riavvicinerò col freschetto. Come sta andando? È faticoso lavorare in vigna?
2: Abbastanza. Oggi sto prendendo fuoco, però va bene, dai.
1: Quanti gradi ci sono lì?
2: Adesso qua secondo me percepiti 80 reali, 35, 36.
0: Sì, è il percepito 80 che fa la differenza. Senti, però noi stiamo per parlare di tuo figlio Jacopo, anni 7.
2: Esatto.
0: Giusto? Allora lui,
2: giusto,
0: ovviamente come tutti i bambini, al pallone, va in, che ne so, in spiaggia e vuole giocare.
2: Certo, certo. Papà viene a giocare con me, viene a giocare con me, io

0: tu mi tiri le scanne, mi dici, mi tiri forte.
1: Le scanne.
2: Cioè, aspetta, te lo dice subito o prima un po' palleggiate?
0: No, prima facciamo un po' di gioco, così poi magari se siamo da, perché se ci sono anche i suoi amici, magari in spiaggia o al parco, io lo lascio da solo fare, se no sì. Se siamo solo io e lui, mi metto con lui a giocare. Allora lui mi dice, papà, mi metti in porta e ti tiri le scanne.
2: Okay.
0: Allora io dopo un po' tiro, solo che io non è che sia un professionista, io tiro, lui vuole che tiri forte, però non è che tutte le volte lo prendo. Molto spesso prendo anche altre parti, cioè prendo anche altre persone. Allora poi mi giro e dico, dai Jacopo, tira più piano, vedi che prendi,
2: che
0: signore,
2: bastardo.
1: Dai la colpa a lui,
2: Jacopo. Quante certo. volte ti ho detto di non giocare a pallone in spiaggia?
1: Non so cosa fare, non certo. so, sì, mi sì. capirete.
0: Sì. Poi lo guardo anche un po' mai, guarda che stasera non mangi il gelato, se colpiamo ancora il signore. Allora ci spostiamo un pochino, sì. andiamo da un'altra parte e rifacciamo sempre lo stesso,
2: da
0: sempre
2: capo.
0: Lo stesso copione.
2: Certo, esatto, tirami esatto. la scanna, tutti
1: prima o poi li conosceranno, diranno, ecco, sì. arrivano quei due.
2: Adesso arriva quel papà infame che colpevolizza il figlio. Certo, esatto. Vabbè.
0: Esatto,
2: comunque Jacopo,
0: sempre così.
2: Carino che ti chiede sempre di tirare le scanne, anche se sa che poi alla fine è colpa tua e lui prenderà la responsabilità.
0: È una malattia, quella lì, proprio il calcio per lui è una malattia, nel senso che proprio anch'io da ragazzino, quando si faceva gli spot di ritirare forte, sempre forte, poi parliamo degli adulti che sono responsabili. Se metti 5 papà sulla spiaggia, dopo 2 minuti che giocano i figli, quanta la partita, bambini contro figli.
1: Sono
0: è un
1: molto
0: secondo.
1: D'accordo.
2: Hai ragione, bravo Luca,
1: ciao,
2: ti abbracciamo
1: caro,
2: forte, buona
1: lavoro.
2: Giornata,
0: ragazzi, voglio ciao. Bene, ciao.

0: se metto le cuffie meglio. Allora, Iro, il titolo di questa canzone, dal 2012 su Radio DJ, mezzogiorno e 45 minuti. Allora,
1: allora, a proposito di questo caldo, giustamente ci ricordano che ci sono delle ordinanze che fermano i lavori agricoli e di lì all'aperto tra le 12 e le 16, perché ovviamente è un'ondata di super caldo. Ci arriva il

0: Messaggio di Giancarlo che dice: parlate di tutte le professioni, di tutti quelli che soffrono lavorando al caldo, ma noi apicoltori, non è vero, non ci pensiamo. In questa stagione soffriamo con il super caldo e nessuno parla mai di noi.
1: Lo facciamo
0: lo facciamo volentieri.
1: Vicky e Mari, perché, dalla vostra parte, dalla perché hanno lo scafandrone.
0: Hanno anche quello scafandrone lì.
1: Certo, certo, giustamente per proteggersi dalle api, ma non dal caldo, che peggiora. Però forse una delle possibilità è quella ovviamente di andare in piscina, ed ecco che salta fuori Erika dalla provincia di Padova, che fa l'istruttrice di Aqua Gym. Potremmo incontrarci un giorno. Ciao Erika.
2: Ciao Erika. Ciao Maria.
0: Ciao cara, ciao. Buongiorno, come sta andando?
2: Allora, come stagione, con il caldo abbiamo un bel po' di persone che vengono a rinfrescarsi in acqua.
1: Certo.
2: Va bene, va bene.
1: Sì.
2: Per chi invece ci lavora, che è fuori e non può entrare in acqua, c'è un pochettino più, si accusa un po' di più il caldo, la temperatura, anche se siamo abituati un po' a queste temperature, cioè nel senso il caldo a noi istruttori, cioè, è ormai nella routine, però così caldo
0: perché è come se gli istruttori di sport, diciamo, in piscina abitassero sempre a Bangkok, perché c'è quell'umidità bollente.
1: È tremendo, è tremendo stare lì, perché poi giustamente Aqua Gym l'istruttore non è in acqua con gli altri, è fuori e fai tutti i movimenti come se e fa un caldo pazzesco. Senti, ok, come sta andando adesso? Chi è in acqua è felice.
2: Cioè, c'è ancora chi si lamenta un po' della temperatura e dice ma un po' freschetta, la pelle che è 40 gradi, è in acqua che è comunque 29-30 gradi,
1: sembra fresca,
2: insomma, molto meno rispetto all'inverno. Adesso insomma c'è qualcuno che dice finalmente si entra un po' di fresco.
0: Allora i corsi sono la mattina, la pausa pranzo e la sera, e sono 25 persone, diciamo.
2: In media ci sono degli orari dove ce ne sono di più, alcuni meno, comunque
0: adesso il prossimo è alle 13, no? Che inizi. Quanti saranno?
2: Sto per entrare.
0: Il Vic freme perché vorrebbe essere lì con te, le signore,
1: come
0: a
1: mi piace,
0: fare Aqua Gym
1: con quelle cuffie in testa. Senti, e voglio sapere un'altra cosa, si tocca nella tua piscina o no?
2: Sì, abbiamo la parte, noi l'acquagym facciamo sulla parte da 1,20 m. Volendo, cioè, con le cinture si può andare anche
1: nella parte che non si tocca, che io preferisco. Se posso preferire,
0: perché delle volte va con lo zaino, col trolley, pur di farsi altri pesi.
1: Esatto. E poi
2: dipende da se sai un po' almeno galleggiare, perché quelle che non hanno molta dimestichezza con l'acqua portarle dove
1: hanno più paura, giù. E un'ultima domanda: che selezione musicale hai?
2: Allora, un po' di tutto, metto anche un po' di K-pop, perché poi a volte le compilation sono più o meno sempre già, le prendiamo già
1: fatte, diciamo.
2: Poi dopo io scelgo se c'è il brano che mi piace di più, ci faccio una coreografia ad hoc su quella.
0: Qual è il tuo preferito, Erika? Qual è il tuo preferito?
2: Allora, ultimamente ho creato una coreografia su, quello di Rosé e Bruno Mars, quello dell'anno scorso.
1: Ah, quello a Patà,
0: la fai bene, tra l'altro,
1: che coreografia pazzesca deve essere. E poi
2: brani che sono colonne sonore di drama coreane, tipo Itaewon Class, poi anche cos'è che ho messo l'ultimo, un altro di Sweet Home, sempre
0: non siamo preparati.
1: Non siamo preparati, perdonaci Erika. Verremo alla tua lezione
2: con brani, musica un po' particolare.
1: Veniamo alla tua lezione con Shazam, così almeno sappiamo quali pezzi hai messo. Ciao.
2: Ciao.

0: Partenope su Radio DJ, le 12:52 minuti. Allora, prima di chiudere quest'ora, c'è una, diciamo, c'è una sottocategoria di messaggi che ha a che fare con lavori che al caldo diventano ancora più insopportabili. Magari bellissimi lavori, però difficili da reggere. Tipo, aspetta.
1: Allora, nel frattempo ti leggo questo, vai. Vic, perché io invece mi è arrivato un messaggio che si ricollegava all'Acqua Gym e al Veneto.
0: Sì.
1: E quindi o lo leggiamo adesso o mai più.
0: Vai,
1: perché mai le cose verranno ricollegate. Dice: come dice il rapper veneto Herman Medrano,
0: sì,
1: io non lo conoscevo.
0: No,
1: Acqua Gym, niente acqua, solo gin.
0: Ah, gin, capito? Certo, l'acqua.
1: Quella potrebbe
0: gin
1: essere. Ovviamente per Erika, per una nuova coreografia.
0: Ma certamente.
1: Un po' rapper latinoamericana.
0: Oppure per il terzo tempo, come sì, che c'è anche dell'Acqua Gym. Senti, ecco, nessuno pensa a noi toelettatori, perché c'è la combo fon, caldo, e peli che vanno in giro. In effetti, peli che si appiccicano.
1: Siccome non tutte le sinapsi mi funzionano, io avevo letto noi toelettatori, avevo immaginato, non so, parrucchieri, no?
0: No,
1: dicevo caldo e peli, ma saranno capelli, ma peli, e invece no, e lì immediatamente ho visualizzato poi un San Bernardo, un Bovaro,
0: certo,
1: del Bernese.
0: Quelli impegnativi.
1: Sì.
0: I peli ce li avevamo noi, c'erano questi cappellini,
1: certo,
0: un po' peli, Mari. Va bene, poi c'è questo vocale che si rifà alla scuola guida che abbiamo citato prima. Senti.
2: Buongiorno Vic e Mari, io oggi alle 2, 40 gradi a Firenze, devo portare mia figlia a fare una lezione di scuola guida col motorino. Cioè, secondo me è follia pura.
0: Follia.
2: Boh, vedremo. Marco da Certaldo.
0: Senti com'è disperato.
1: Sì, è veramente contento,
0: contento,
1: no? Di questo, sai, un bel ricordo padre figlia. No?
0: È bello che tu l'accompagni, poi le chiedi com'è andato con 40 gradi, felici tutti.
1: Cioè, ma non pensavo si facessero le lezioni anche di motorino.
0: Si fa... No, lui l'accompagna col motorino, poi lei utilizza la macchina della scuola guida. Niente,
1: posso
0: vogliamo
1: leggere
0: fermarci?
1: L'ultimo? Dobbiamo fermarci?
0: No, sì, sì.
1: Dai,
0: no,
1: posso o no?
0: No,
1: qualcuno...
0: c'è il tassativo. No, tra poco, lo leggi dopo, dai.
1: No, che... dopo l'abbiamo perso.
0: No, vedrai che lo recuperiamo. Ciao, tra poco. Radio DJ. One nation, one station.
3: In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
5: Come dei valorosi guerrieri.

0: cavalieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemount, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemount, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemount.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sì, sì, sì, sono le 13, vi chiamare, vi chiamare.
3: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
4: C'è confusione, c'è confusione.
3: C'è molta confusione.
4: Sì, sì, sì, sì.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Ariana Grande su Radio DJ, le 13:03, inizia la seconda ora di Vic e Mari fino alle 14. E noi ci eravamo lasciati prima della pubblicità, addirittura.
1: Però non si deve creare tutto questo pathos, perché faceva ridere lì per lì, eravamo ancora collegati al discorso, no, del papà che il figlio gli diceva tira delle legnate,
0: sì,
1: in porta, ma lui aveva,
0: non
1: me lo ricordo più, comunque lui aveva i piedi non, diciamo, ottimi.
0: No, e quindi tirava addosso ad altri signori e poi dava la colpa al figlio. Questo è il riassunto delle puntate precedenti.
1: Luca si chiamava, e allora c'era un messaggio che un'altra mamma, altrettanto, diciamo, agonistica, ma dal punto di vista culinario, finiva a dar la colpa ai figli.
0: Ah, bene,
1: adesso
0: bene.
1: È un po' troppo.
0: Vabbè, però sentiamolo ormai.
1: Allora dice: quando i miei figli erano piccoli, al supermercato dicevo di assaggiare l'uva e dirmi se era dolce, altrimenti non la compravo.
0: Giusto.
1: E come d'accordo, se qualcuno li sgridava, sapevano che io mi sarei dovuta arrabbiare con loro, però era tutta una scena.
0: Bambini, quante volte vi ho detto di non
1: che
0: toccare
1: l'uva, tutta, ma l'uva no.
0: No, ragazzi, la gente qua, poi non smanacciate. Brava.
1: E li vedo loro piccolini con le loro ditina, tic tic.
0: È buona, mamma, compriamo.
1: Dovrebbe essere permesso questo.
0: Anche secondo me. C'è uno spot veloce, poi torniamo. Radio DJ
2: One Nation One Station. Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Gara, eccoci qua, la seconda ora di Vic e Mari fino alle 14 e ripartiamo con una bella notizia che è vero, sì, perdonateci, riguarda il comune di Milano. Probabilmente in altri comuni le cose vanno meglio o potrebbe essere anche di buon auspicio per invece comuni dove si fa un po' più fatica a recuperare i passaporti.
3: Infatti dicevamo, la notizia è molto milanocentrica, no? Allora ho provato a vedere passaporti mettendo in Google News per vedere com'era la faccenda e ho solo trovato un articolo che dice: "Ehi robot, favorisca il documento, nasce in Italia il primo passaporto digitale per umanoidi".
2: Ah, che bella idea,
3: che interessante.
2: Già faccia fatica ad avere il nostro.
3: Esatto, non sai mai dove hai messo il tuo di passaporto, figurati se devi trovare anche quello dell'aspirapolvere.
2: C'ho il ruba che lo devo portare in
3: vorrei
2: vacanza.
3: Portare in Svezia.
2: Allora, hanno fatto una prova, era lunedì, quindi ieri sì. Probabilmente alle 17:20 sono andati sull'agenda online del comune, sono entrati con lo SPID, questo l'ha fatto un giornalista del Corriere, e ha simulato quindi la richiesta per un appuntamento del passaporto e lo ha avuto nel giro di 24 ore.
3: Sì, perché vi ricordate, trionfo
2: incredibile.
3: Vi ricordate che prima si doveva aspettare, scrive l'articolo, fino a 3 mesi? Io mi ricordo
2: di
3: molto
2: più.
3: Di più,
2: anche di più, perché
3: code impensabili la mattina, in questura, la gente che simulava voli per l'Antartide,
2: certo.
3: Il giorno dopo, disperazione,
2: falsificazione di documenti, di sai, di biglietti dell'aeroplano. Allora, tutto questo perché prima del Covid c'era una richiesta, stavo leggendo, di circa 130-140 mila passaporti
3: nella
2: d'anno
3: città di Milano.
2: Nella città di Milano, sì, quindi diciamo una grande quantità, però gestibile, cioè nel senso a ritmo, come dire, riuscivano a sostenere questa richiesta. Poi c'è
3: ovviamente
2: stato...
3: si è fermata per un po', però nel frattempo non è che la scadenza del tuo passaporto
2: è slittata in avanti,
3: avanti per tutti quel tempo che non abbiamo vissuto, che è molto simile a questo, tra l'altro, perché io
2: col caldo,
3: questo caldo mi fa pensare al Covid, perché sono prigioniera impazzita all'interno di casa mia.
2: È vero.
3: Vabbè, detto questo, che si è provocato una sorta di tappo, no? Sì. Nell'imbuto che poi rilasciava i passaporti, si sono accumulati sempre di più e sempre di più i ritardi. Fino adesso la procedura è stata
2: migliorata. La norma dice 15 giorni di solito se non ci sono problemi. Adesso il comune di Milano, con questo test che hanno fatto, 24/48 ore.
3: Dai, sai cosa faccio? Oggi perdo il passaporto, così poi faccio la prova.
2: Anch'io. No, puoi farla semplicemente guardando. Però è vero, tra l'altro il mio scade, sai che c'è quella menata dei 6 mesi?
3: Io non lo so, perché non vedo più, per cui non riesco più a vedere la scadenza dei miei così come non la vedo delle mozzarelle, non so come dire, non la vedo neanche dei
2: passaporti. Però io so che in alcuni paesi puoi entrare solo se il documento
3: ha una validità superiore
2: ai 6 mesi, cioè in modo che in quei 6 mesi non sei ancora, perché potenzialmente potresti essere ancora all'estero, altrimenti hai difficoltà a rientrare. Il mio mi sa che scade 2027, toccherà guardare. Va bene, cosa facciamo? Mettiamo una canzone e poi tra poco
3: la suono io, dai,
2: va bene. Abbiamo fatto entrare una tastiera, sentite?
3: Sono
2: e la canti
3: io.
2: Anche?
3: No, suona e basta.
2: Allora, che entri Cristina.

0: Genie in a Bottle 1999, Christina Aguilera su Radio DJ. Allora, abbiamo parlato prima di quasi un miracolo, cioè che il comune di Milano è riuscito, almeno secondo questo articolo del Corriere della Sera, a velocizzare così tanto il rilascio dei passaporti, cioè l'appuntamento per avere il nuovo passaporto, che siamo passati da mesi e mesi a 24 ore, 48 ore. Da lì l'idea quindi di poter andare a fare dei giri.
1: Ma certo,
0: passaporto, vado, parto e vado in Cina,
1: sì,
0: per dire, no?
1: Sì, sì, oppure vado in Inghilterra.
0: Oppure vado in Inghilterra.
1: Ovviamente dicono è aumentato anche tanto per la Brexit, perché prima si poteva andare in Inghilterra normalmente, sono 10 anni che non si può, 10 anni e 7 premier.
0: Sì, esatto, sì, perché ho visto l'altro giorno un servizio.
1: Non è stabilissima la questione.
0: Tutti felici che festeggiavano, però non so se sono tutti felici, non lo so, vabbè.
1: Allora, arriviamo invece alla faccenda per la quale il VIC ha nominato la Cina, no?
0: Sì.
1: Delle volte ti serve anche il passaporto per trovare l'amore. Sai chi dice,
0: sì,
1: dove si trova questo amore? Non lo so, prova a viaggiare, fai.
0: Provo, cerco in giro,
1: decidi
0: per il mondo.
1: Un punto sul mappamondo e decidi di andarci. Delle volte lo fai così in maniera avventurosa, altre volte tramite un'agenzia specializzata.
0: Che non sapevo avesse, come dire, un raggio così ampio, perché le agenzie specializzate ti trovano, che ne so, l'amore magari, non dico
1: a distanza,
0: proprio
1: entro i 20
0: quartiere.
1: Chilometri come quando cerchi le case su Airbnb, no?
0: Sì,
1: che dici,
0: dice,
1: vabbè,
0: almeno sto in
1: 5,
0: zona,
1: dai,
0: sto in zona. E invece no, in questo caso hanno trovato a Francesco, anni 69, vedovo da 9, 2 figli, in passato come ferroviere,
1: sì,
0: italiano di Giovinazzo, hanno trovato San o Sun, non so,
1: Sun
0: che di anni ne ha 63, ha lavorato in banca come amministratrice di condominio, divorziata, anche lei ha un figlio, che però è cinese.
1: Hanno delle passioni comuni, no? Questo,
0: sì,
1: li ha uniti inizialmente, la fotografia, la musica, eccetera. Però un piccolo ostacolo che li divide,
0: sì,
1: è la lingua.
0: È la lingua, perché loro, è strana questa cosa, cioè si amano tantissimo, tant'è vero, adesso poi diremo, è andato bene l'incontro e adesso stanno insieme, eccetera.
1: Si sono sposati ad aprile, si sono incontrati una prima volta, lei è venuta per conoscerlo, si sono molto piaciuti. Poi dopo lei è ritornata, avrà detto a suo figlio: guarda, io mi sposo con un ex ferroviere di Giovinazzo.
0: Di Giovinazzo.
1: Ma Giovinazzo dove? Ha detto lui.
0: Una barzelletta.
1: E lui a sua volta ha detto: ma guarda, mi sposo con la Sun, lei è di Zhejiang. Ma Zhejiang dove? Lasciate
0: Cina,
1: perdere,
0: lascia
1: l'amore è un linguaggio universale. E poi è ritornata, si sono in effetti sposati ad aprile, vanno d'amore d'accordo, ma si parlano attraverso
0: gli auricolari.
1: Il traduttore simultaneo degli auricolari.
0: Perché, esatto, perché l'amore è un, come dire, un linguaggio.

0: linguaggio universale, ma a volte se uno parla in cinese e l'altro in italiano è difficile capirsi.
1: Poi sono due lingue che sono difficili, sia per lei cinese imparare l'italiano che per lui italiano imparare il cinese, per cui la cosa è come questo caldo durerà per sempre.
0: Certo, perché ci mettono un sacco anche a litigare, ora che capiscono che cosa ha detto quell'altro.
1: Le sfumature.
0: Non le capisci. Però pensa che bello, loro stanno, cioè che bello, difficile, però ha funzionato, stanno con gli auricolari sempre attaccati, poi uno parla e l'altro
1: dice sì, sì.
0: Aspetta.
1: Giusto.
0: Giusto.
1: Allora, ok.
0: È molto, il dialogo è un po' così.
1: È
0: però
1: molto più difficile litigare, no?
0: Sì,
1: perché tu pensa
0: sì,
1: nelle nostre relazioni, se noi invece che dirci tutto quello che ci passa per la mente ed esce direttamente dalla bocca, nel mio caso, e invece tutto quello che ci passa per la mente è restare incrincato
0: sì,
1: all'interno del suo cervello, è il caso di mio marito, finisce che le faccende non arrivano mai a un punto. Invece
0: certo,
1: se devi ascoltare per bene quello che dice l'altro, è più facile
0: tempo
1: comprenderlo e stai calmo.
0: Perché c'è la regola, conta fino a 3, conta anche fino a 5, fino a 10. Lì è proprio il traduttore che ci mette un po' e lo fa per te. È meraviglioso.
1: Quando il giornalista di Repubblica è andato ad intervistarli, eccetera, c'è un piccolo neo che riguarda i neosposi,
0: sì,
1: e riguarda la cucina, perché loro stavano preparando il pranzo, solo che lui, io che sono molto più simile a Francesco, ovviamente si faceva le cotolette. E lei, molto più simile a te, si faceva il pesce al vapore con le verdure.
0: Ah, vedi? Beh, potremmo andare tutte. Se ci invitate, comunque, lì a Giovinazzo, veniamo io e la Mari, ognuno mangia quello che gli piace di più. Va bene, dai, mettiamo una canzone e ricordiamo anche il numero. Se ci volete mandare dei messaggi, siamo qui a disposizione. 347 342 5220.

0: Maledetto me il disco di Fulminacci.
1: Non volevamo tirargliela alla coppia Cino Pugliese.
0: Cino Pugliese, esatto.
1: Mi confondo perché sai che a Milano c'è il ristorante giappugliese che mi fa troppo ridere, c'è che è giapponese pugliese, perché sia il Giappone che la Puglia hanno una grossa tradizione di pesce crudo.
0: Ah, certo.

0: Quindi...
1: non sono mai andata e non sto facendo pubblicità, mi fa ridere sempre la scritta.
0: Allora senti, siccome invece prima abbiamo citato Londra nello specifico, perché parlando di passaporti appunto c'è anche una maggiore richiesta per tutti quelli che vogliono andare a visitare Londra ormai da quando c'è la Brexit, ecco che parliamo di Londra e dei medici inglesi che nello specifico hanno coniato una nuova espressione, cioè lime leg, che tradotto sarebbe gamba lime, perché lime è un nome proprio, cioè il nome di una marca, di un'azienda, per la verità c'è anche in Italia, che fa il bike sharing.
1: Okay.
0: Forse le avete viste, perché sono quelle bici abbastanza grosse che hanno quel cestino di plastica pieno, tutto presso fuso, cioè come un grosso trumone tutto attaccato.
1: Sì, sì, sembra che qualcuno l'abbia sputata fuori proprio così.
0: Sì,
1: non
0: esatto.
1: Non so spiegarlo.
0: Esatto. E perché si chiama lime leg? Perché purtroppo, questo poi dipende molto anche dal fatto che non sempre le città abbiano degli spazi adeguati per girare con le biciclette, quindi ci sono degli incidenti e spesso e volentieri
1: ti rompi la tibia,
0: ti rompi la gamba, nel senso che cadi e cadendo dalla bici è facile purtroppo farsi male e rompersi le gambe, ma in più con le bici elettriche, queste qua dello sharing, che pesano molto, cioè è vero che la pedalata è assistita per cui fai poca fatica, ma di per sé la bici pesa molto, ti cadono addosso, cioè cadendo ti schiacciano un po' e ti rompono le gambe.
1: È uguale al mio motorino, non vedo differenze.
0: Sì, uguale, esatto. Però speriamo che tu non cada col tuo motorino.
1: Oggi era tutto un suonare, perché ovviamente il caldo dà la testa, le persone sono rimbambite, ma anch'io faccio parte delle persone rimbambite, però se non suono mi vengono addosso tutti.
0: È peggio.
1: Sì, e il mio motorino è piccolissimo, per cui alla fine basta che mi passi di fianco velocemente che vado per terra dall'altra parte.
0: Io lo dico, allora, automobilisti milanesi, la riconoscete la Marisa?
1: Mi metterò delle orecchie sul casco.
0: No, intanto ha un casco molto grosso, secondo me troppo
1: che
0: grosso per la sua testa.
1: Non è mio, l'ho trovato nel motorino.
0: Esatto, poi secondo, ha un keyway. Sì, lo so, ci sono 500 gradi, ma lei ha tutta una questione di aria che non può prendere al collo. E
1: però il keyway me lo metto a scialle sul collo.
0: Ah, brava. E tre, viaggia quasi sempre come fanno i motociclisti quando fanno i lunghi viaggi.
1: E
0: dopo
1: sono
0: un po'
1: stanchi.
0: Sono stanchi, per sgranchire le gambe le allungano, quindi le tolgono dalle pedane e le allungano come a
1: lo
0: sfiorare la
1: lo faccio sempre perché è l'immagine del mio papà.
0: Sì, perché è molto bello.
1: Che sgranchiva sempre le gambe, quindi lo faccio anch'io, mi piace prendere freschino ai piedi.
0: Allora senti, la cosa potrebbe riguardare quella però di qualche incidente in più anche l'Italia, perché diciamo i mezzi ci sono anche qui, no? Forse proprio della stessa marca, ma comunque ce ne sono parecchie. Milano ha 14.000 bici elettriche a noleggio, Roma 7.000, Bologna 2007, Torino 1.500 e evidentemente anche qua, adesso c'è un elenco anche tra l'altro di fratture che poi però vorrei evitarlo.
1: Dimmene due. Perché io mi sento sorella di questo, perché non vedo differenze tra una bici elettrica e il mio motorino elettrico.
0: Certo,
1: sono uguali.
0: Vuoi un trauma cranico?
1: No, preferirei di no.
0: Vuoi una frattura del cranio?
1: No.
0: Delle costole?
1: No,
0: no, neanche. Delle emorragie varie sparse?
1: No, grazie.
0: No, bene, perfetto. Poi mettiamo una canzone che è meglio, grazie.

0: Let me live that fantasy.
1: Lordi su
2: e
1: Radio
2: DJ.
1: Ho voluto
2: cantare, ho voluto vivere quella fantasy
1: sul finale quantomeno.
2: Sì, e basta, perché prima chiacchieravo col Vic sulla settimana prossima, di cui sono personalmente terrorizzata,
1: perché sarà un po' lunga, diciamo, per
2: 7:10 del mattino.
1: 7:10,
2: ma non diciamolo,
1: ragazzi,
2: troppo.
1: No. Allora senti, è arrivato il messaggio di Stefano, perché prima stavamo parlando dei passaporti, che c'è insomma questa bellissima notizia che è la città di Milano, ma probabilmente anche altre, ha accelerato il processo, per cui adesso ha il passaporto in 24 ore. E Stefano
2: ci 48.
1: Dice, 48, ma è comunque pochissimo rispetto a prima. Stefano dice: questione passaporti, due punti, brava Milano, ma in Spagna il passaporto si consegna al momento.
2: Cioè, ma non fai in tempo a dirgli aspetti,
1: fra, te lo tirano in faccia.
2: Non mi dica niente. Non mi dica nada.
1: Cioè, lei vuole il passaporto, eccolo. Ma come fa ad avere già la foto
2: non
1: tutto dentro?
2: Lasci fare, noi spagnoli siamo fatti così.
1: Che
2: poi la Lisa, a proposito invece di relazioni nelle quali appunto la lingua è differente, no?
1: Sì.
2: Per cui è difficile comunicare, delle volte sono le migliori, altre volte proprio ti saluti dicendo: guardi, io non ho la più pallida idea di
1: quello che abbia detto.
2: Lei sia, e cosa ci siamo detti in questi mesi. Allora la Lisa dice: io sono stata 8 anni con un cubano che non parlava inglese.
1: Sì.
2: E all'inizio parlavo io un misto di portoghese e italiano e lui spagnolo e portoghese.
1: Sì.
2: Ora sto da 4 anni con un angolano. Io penso che le mie relazioni durano di più quando io non capisco appieno,
1: certo,
2: che cosa dice il mio compagno.
1: Appena riescono
2: d'accordo
1: a comunicare, la Lisa molla.
2: No, ma perché così gli dai anche il margine del dubbio, dell'errore,
1: certo.
2: No,
1: ma avrà detto sta cazzata,
2: avrò capito male io, figurati.
1: Va bene, è bella questa questione. Per cui se volete siamo qua per la prossima mezz'ora. 347-342-5220.
3: Sì, Vic e Mario
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Buone, fresche, crocchette, cennamo,
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Jerry Calà per sé a

0: prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Dracula su Radio DJ, le 13:36 minuti. Allora, in questa seconda ora stiamo parlando di storie d'amore, dove però la lingua potrebbe da un lato essere sicuramente una complicazione, ma a volte anche una benedizione, perché non ci si capisce bene. Qua valutate voi, intanto anche la distanza tra le due persone che si vogliono bene. Sentite.
1: A proposito di relazioni fra

0: persone con lingue diverse. Io sono romagnolo, la mia compagna è delle Marche, sud, adesso fermo.
1: Sì.
0: E un giorno suo babbo mi chiese di andare a prendere il truttunello.
2: Pausa.
0: E io sono rimasto un attimo fermo.
2: Certo.
0: Non potevo neanche guardare su Google traduttore.
2: No.
0: E poi mi hanno spiegato che era il cocomero.
2: Certo, però chiamato così.
1: A saperlo.
2: Un'altra lingua è difficile comunque. Senti.
1: E che è Marche Sud.
2: Marche Sud è tanto lontano. Senti, c'è Ludovica da Pescara al telefono.
1: Buongiorno Ludovica.
2: Ciao Ludovica.
3: Ciao, buongiorno.
1: Allora dici, l'aspetto interessante in una relazione bilingue è la personalità dell'altra persona e, della, e la tua stessa personalità. Ecco, sì. Spiegaci.
3: Beh, ma non lo so, perché tra, questo è un discorso che spesso esce anche tra amici, perché quando parli più di una lingua, anche che tu non sia madrelingua, però magari soprattutto chi ha fatto l'Erasmus, ecco, sviluppi un po' un'altra personalità legata a un'altra lingua, no?
2: Sì.
3: E quindi il mio compagno è colombiano, io sono italiana, però entrambi parliamo sia italiano che spagnolo.
2: Okay.
3: E allora, a seconda un po' del clima che c'è a casa, parliamo una lingua diversa, quindi quando vogliamo litigare di certo si parla italiano.
1: Perché l'italiano è una lingua migliore per litigare.
3: Sì, c'è una sfumatura, cioè lo spagnolo resta comunque troppo caliente.
2: Troppo morbido, invece l'italiano riesce proprio italiano, a schiaffeggiarti.
3: No. Quando però poi il litigio si tira un po' troppo per le lunghe, allora magari io mi avvicino, allora dico una parola in spagnolo, per richiamare un po' il suo spirito, la sua anima dolce, no?
2: E funziona? Sì, perché sennò non ce lo racconterei.
1: Diciamo che l'abruzzese lo solletica di meno.
3: L'abruzzese lo manda ai pazzi, perché dice no, ma tu mi parli, perché poi quando mi arrabbio magari mi esce anche
1: certo, perché c'è un di più.
3: Ancora più lì, e invece lui dice no, ma vedi, tu mi escludi, io già non
2: capisco bene. Certo. Allora senti, c'è una cosa però, scusa, mi allontano un istante dalla questione della lingua parlata, che però è bellissima, del vostro incontro. Cioè, perché lui ha detto è colombiano e tu hai vissuto per anni in Colombia. Io ho detto questo, dico, beh, si saranno conosciuti lì, e invece no.
3: Sì, no, infatti io ero andata a fare il mio ultimo anno di università a Bogotà, quindi ho fatto l'università, poi sono insomma rimasta, ho fatto qualche lavoro, ho iniziato un po' lì, poi col Covid ho vinto un dottorato in Italia, sono tornata in Italia, e col Covid c'erano degli amici colombiani, che venivano, quell'anno non si poteva viaggiare fuori dall'Italia, e quindi sono venuti a Pescara, che voglio dire, insomma, Pescara a fare le vacanze, e quindi c'è stato questo incontro che è stato veramente amore a prima vista. Io lo amo molto, il mio
2: vedi, anche se litighi in dialetto, poi però lo ami in spagnolo.
3: Proprio così, mannaggia.
1: E senti, a Natale tornati insieme in Colombia?
3: Sì, a Natale torniamo, ma io poi ho comunque rapporti lavorativi in Colombia, quindi spesso vado dai suoi, quindi in realtà sono più io, poi che frequento anche la sua famiglia.
2: Certo.
3: È una relazione molto particolare.
2: No, è molto bello. Senti, come si chiama lui, che non l'abbiamo detto?
3: Lui si chiama Jorge, ma chiaramente potete capire che per la mia famiglia è molto complicato, quindi lui si chiama Joe.
2: Certo, perché Jorge è troppo difficile.
1: Va bene, belli, molto
2: salutaci
1: belli.
2: Joe. Ciao Ludovica, un abbraccio.
3: Ciao, un abbraccio a voi, grazie. Ciao.

0: West End Girls 1984, i Pet Shop Boys su Radio DJ, le 13:44 minuti. Abbiamo raccolto un po' di messaggi degli ascoltatori. C'è Mariella che dice: anche avere, a proposito di linguaggi distanti, no? Lingue anche completamente diverse, però a volte basta avere un marito umbro per una lombarda. Sì, dice, perché crea dei disguidi. Per esempio, 40 anni fa, no? All'inizio della loro storia, dice: far sega da noi non vuol dire, cioè da noi si dice bigiare,
1: sì,
0: a Milano.
1: Certo, e non andare a scuola, non però fin lì dai.
0: Più o meno lo si sa.
1: Anche perché dici no, sai, oggi.
0: Oggi proprio.
1: Oggi, tutto il pomeriggio.
0: Tutto il pomeriggio.
1: Sega, sì, sì.
0: Poi, da quanto tempo fate l'amore? Per chiederti da quanto tempo state insieme. E tu giustamente resti basita e ti chiedi: ma adesso glielo devo proprio dire.
1: Prima è stato un bacetto, poi alla terza uscita.
0: Insomma, alla fine ho
1: ceduto. Quale di pensiero.
0: Vai a capire. Non lo sapevo che si dicesse così. Ci siamo interrogati sulla questione.
1: Magari le persone più anziane.
0: Forse sì, da quanto tempo fate l'amore. È il momento, da quanto tempo regaliamo il premio fedeltà?
1: Una vita.
2: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Il premio fedeltà lo regaliamo a Daniela dal lago di Como, che è guida turistica e che immaginiamo parli anche
1: qualche lingua,
0: sicuro, oltre all'italiano. Daniela, pronto?
3: Sì, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ma ciao. Tu, buongiorno innanzitutto, ma tu ti occupi, diciamo, di fare la guida per turisti italiani o anche stranieri?
3: Soprattutto stranieri, io lavoro soprattutto in lingua inglese e francese, italiani, sì, anche italiani, ma pochi.
0: Ma meno.
3: Pochi, sul lago. Abbiamo soprattutto un turismo internazionale, quindi soprattutto io personalmente lavoro soprattutto con gli stranieri.
0: Certo. Scusa, voglio chiederti una cosa: come mai, cioè, cosa è scattato anni fa?
1: Perché è bellissimo.
0: No, ma sono d'accordo, esatto. È bellissimo il lago di Como. Però, sai, ci sono anche altri posti bellissimi che magari, e succede questa magia,

0: E dici, però il lago di Como diventa un luogo dove arrivano tantissimi stranieri. Perché secondo te?
1: Innanzitutto sì, la bellezza del territorio, è un territorio veramente unico, offre molto da, sia dal punto di vista artistico che naturalistico, quindi si può spaziare dalle ville al lago, dai giardini alla città di Como, che è molto bellina, molto interessante, quindi offre veramente tanto. E poi sì, il territorio, i paesaggi, la natura.
0: È il passaparola, il passaparola.
1: Passaparola, il George Clooney.
2: Anche ha fatto tanto anche George.
0: Ha contribuito.
1: Sicuramente sì, non è stato solo lui, ma ha contribuito sicuramente.
0: Tanto. Senti, sì. Allora, siccome poi prima parlavamo anche di lavori complicati, no? In questo periodo che fa molto caldo, il tuo sta un po' a metà, cioè tu stai all'aperto che fa molto caldo, poi però sei sul lago dove c'è di solito sempre un clima un po' più mite, e magari cosa fate, anche dei giri con le barche?
1: Sì, sì, sì, infatti lo scrivevo che abbiamo la fortuna di avere un po' di arietta fresca durante i boat tour, piuttosto che la visita dei giardini delle mille storiche, quindi è un po' un mix sia di giri del centro storico di Como.
2: E poi puoi svenire tra le ortensie.
1: Esatto.
2: Quello tranquillo a un certo punto.
0: Senti, ultima domanda. Oggi è il tuo giorno di riposo, per cui sei tranquilla. Domani che ricominci, che gruppo hai? Chi devi portare? Un cane.
1: Domani ho appunto un boat tour con una famigliola americana.
0: Quindi, domani va bene. Allora, buon lavoro per domani e buon riposo per oggi, Daniela.
1: Grazie.
0: Ciao, un bacione.
2: Senti com'è placida, come il lago.
0: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Aspetta, aspetta.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio DJ, le 13:52 minuti. Allora, prima di mettere l'ultima canzone, abbiamo ancora il tempo.
2: Poi mi porti sul lago di Como, Vic, perché io non riesco a uscire da questa stanza.
0: Allora, senti la spiegazione su quella questione che abbiamo sottolineato prima, cioè da quanto tempo fate l'amore per
2: chiedere... Che significa da quanto state insieme.
0: Esatto, che evidentemente si dice in più parti d'Italia, senti.
3: Di che mari, però detta così non è, non dà il senso. Da quando è che fa d'amore? Così è, quindi... Questo è un altro suono, certo. E quindi vuol dire da quanto tempo state insieme.
2: Sarà che sono
3: Baci, Germana, da Treviso, ma sono napoletana.
0: Napoletana.
2: Sì. Io ho capito nata da Vetrana, perché la mia testa è quella che è. Comunque, a me sembra... Cioè,
0: comunque uguale.
2: Comunque uguale, identico, sarà che sono milanese, ma...
0: Fate amore, però...
2: Ma quanto è fate amore?
0: Comunque fate l'amore, sarebbe. Sì. Cioè, io mi soffermo su quello, però
2: chiama evidentemente... Chiama i The Colors.
0: Esatto. E poi, senti, avevo salvato anche quest'altro vocale, però non mi ricordo.
4: Pensate che in cinese amore si dice ai, che è vocativo,
2: sì.
4: E fare l'amore si dice ai ai.
2: Ma non è vero. Me lo fai risentire?
0: È molto bello, perché anche il tono.
2: Cos'è, un haiku forse?
0: Sentiamo.
4: Pensate che in cinese amore si dice ai, che è vocativo,
2: sì.
4: E fare l'amore si dice ai ai.
2: Basta.
0: Si dice.
2: Ma poi con quel tono.
0: Ai ai.
2: Ma tu
0: rassegnato.
2: Con chi è che fai ai ai?
0: Fai ai ai.
2: Ai ai ai ai.
0: Mettiamo l'ultimo disco, va.

0: I Maroon 5 su Radio DJ, l'ultima canzone di oggi, e comunque ci hanno mandato la pronuncia in cinese con Google Translate ed è AI la pronuncia, per cui era vero.
1: Giusta, AI.
0: AI. Sì, AI.
1: Va bene.
0: Adesso ricontrolliamo con calma, ma così è, pare.
1: Io in questo periodo di fare AI proprio...
0: No, troppo caldo, sta sui dedossi.
1: Ma nemmeno una stretta di mano, proprio via. Forse dei giochi con dei ventagli.
0: Tutt'al più.
1: Potrei.
0: Beh, così magari un po' meglio.

0: mezza nuda. Potrebbe essere un'idea.
1: Non mi ci far pensare, Vic. Buona giornata a tutti.
2: Ciao.
1: Spero di eliminare queste immagini.
2: Ciao.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
9: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
2: Li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ.
2: Il vostro DJ personale.
3: Radio DJ. Comincia tutto qui.
4: Sono le 2, in punto.

0: che bella, ci piace.
1: Novità, DJ, novità.
0: Temple City con Self Aware su Radio DJ.
1: Pensa che ora, una novità, l'annunci te.
0: L'annuncio io per primo.
1: Sentiamo il vino.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. Sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
1: Pochissimo, ciao belli, ciao.
3: Concordo con lei.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: si è preferito,
1: Con la bruttissima musica di Sergio Valvola abbiamo dato il via a questo grande martedì di Ciao Belli. Nella puntata di oggi mettiamo sotto la lente gli ultimi dati Istat, secondo cui in Italia 7 persone su 10 sarebbero state tradite dal partner. E tra gli ospiti in studio non poteva mancare il mitico dottor Matteo, l'unico capace di trattare l'argomento con quel tatto che lo contraddistingue.
2: Un paese di cornuti, e la matematica non è una mia. E ancora l'Italia, l'Italia la media è 1 su 2. 1 su 2 che cosa? 1 su 2 i divorzi. I divorzi. Non parliamo delle separazioni. I divorzi sono all'incirca 80.000 l'anno, stesso numero più o meno le separazioni. Per non parlare di quelli che non divorziano, non si separano legalmente, o magari lo fanno legalmente, ma abitano nella stessa casa, perché non si possono permettere né l'uno né l'altro di andarsi ad affittare, specialmente in determinate città, zone urbane, un'altra casa. Vero, ognuno si fa la sua vita e questo è il tutto. Un paese di cornuti, e la matematica non è un'opinione.
1: Purtroppo no. E con l'esperta Mary Baccaglini apriremo un tema delicato e sempre più attuale.

0: La libertà in amore è il motivo per cui la monogamia sembra andare sempre meno di moda. Scopriremo insieme come stanno cambiando le relazioni di coppia nella società di oggi.
1: La monogamia è naturale?
2: No, la monogamia non è assolutamente naturale, è un costrutto sociale che tra l'altro nasce circa 10.000 anni fa con l'avvento dell'agricoltura. I motivi sociali erano molto chiari, sicuramente un'ereditarietà dei beni e dei terreni e la paternità certa. Ad oggi bisogna capire appunto, non tanto se sia o meno naturale, perché è chiaramente non naturale, quanto se per le persone abbia ancora senso seguire un tipo di modello relazionale monogamo. Dal mio punto di vista assolutamente sì, però oggi siamo in un mondo che è molto libero, quindi si può scegliere una monogamia tradizionale, poliamore, relazioni aperte, ognuno può mettere le proprie regole. La cosa secondo me fondamentale oggi è che entrambe le persone all'interno della coppia decidano liberamente che cosa è meglio per loro e non decidere sulla base di ciò che vuole il partner per paura di perderlo. Ecco, questa è la scelta più sbagliata che possiamo fare.
0: E poi, come sempre, la nostra finestra sui mondiali di calcio. Il torneo entra sempre più nel vivo e conquista anche gli Stati Uniti, dove il pubblico si è fatto travolgere da una vera e propria soccer mania. A raccontarcelo sarà la giovane Otilia.
3: Fox Sport ha dovuto fare un articolo in cui giustificava il fatto che Messi non giocasse con l'America ma giocasse con l'Argentina, perché i tifosi americani sono rimasti delusi dal fatto che appunto Messi non giocasse con gli Stati Uniti. I tifosi americani sono andati allo stadio a vedere la partita per vedere Messi giocare, ma ovviamente non l'hanno visto giocare perché non gioca nella squadra americana. Infatti Fox Sport nell'articolo ha dovuto dire che Messi gioca nell'Inter Miami, ma essendo argentino gioca con l'Argentina ai mondiali. Mi sembra assurdo.
0: E per chi ci sta ascoltando direttamente dalla spiaggia, ecco la classifica dei lidi più tranquilli d'Italia. Quei posti magici dove puoi sdraiarti con un libro in mano senza che il vicino d'ombrellone ti rovini il momento di pace.
4: Salvatore! Salvatore! Esci dall'acqua!
5: E qua il libro non va bene.
4: Mi dica che ne mangi da casa, perché io un cancio non ti puntavo, quindi te puoi fare a piedi, Esci dall'acqua.
5: Va bene.
4: Quando arrivi a casa mi dica che non ho riesco. Esci dall'acqua. Stasera non ti faccio lavare, non ti faccio aprire io. Esci dall'acqua.
5: Si
4: ci su io perché ti faccio. Non ti faccio leggere più.
5: Va bene.
4: Amore, muoviti.
5: Buon pomeriggio,

0: Make My Day. Ci piace, DJ Angelo?
1: Certo.
0: Era il 1989 Technotronic con Pump Up the J.
2: Wow!
0: La storia della musica dance.
3: Vai. Ma quanto erano avanti i Technotronics?
0: Avanti

0: oggi per il fattorino Donovan. È un giorno di festa. L'azienda
1: bello,
0: gli ha finalmente concesso di tornare a effettuare le consegne a bordo di un furgone.
1: Oh,
0: e
1: male,
0: allora stiamo con lui. Mentre si mette in contatto con una voce amica.
1: Bravo, Donovan.
2: Rimanendo in linea per 4 secondi.
3: Ciao, sono Sonia.
1: Buongiorno. Ciao, Sonia.
3: Ciao, come ti chiami?
1: Donovan.
3: Donovan, ti chiami?
1: Sì.
3: Che stai facendo, Donovan?
1: Io faccio le consegne. Sono contento perché mi hanno ridato il furgone che prima giravo in bici, adesso ho l'aria condizionata, mi sono montato anche un letto a baldracchino che lo tengo nascosto nei pacchi, così ogni tanto faccio la penica.
3: Ah, bravo, quindi ti hanno ridato il furgone perché te l'avevano tolto?
1: Sì.
3: Ah, come mai ti avevano tolto il furgone?
1: Perché ero al cellulare e ho fatto un ciocco.
3: Sì. Sei nel furgone?
1: Sì. Come ti chiami?
3: Sonia, ma il cellulare in mano di nuovo?
1: No, ma è fermo, adesso col furgone posso fare chiamate in tranquillità perché c'è anche le tendine scurabili che il vetro diventa nero e non si vede dentro.
3: Ok, quindi sei fermo comunque.
4: Sì, è fermo, non si preoccupi.
3: Ok, quello è l'importante, che stai fermo.
1: Sì, certo.
3: Perché se guidi di nuovo con il cellulare in mano, te lo riprendono di nuovo.
1: Va bene. È vero.
3: E ti danno di nuovo la bicicletta senza freni questa volta.
1: È vero. Fa caldo lì dove sei te?
3: Sì, fa caldissimo. Beh, penso ormai fa caldo proprio ovunque, no?
4: Certo.
3: Ormai è arrivata l'estate.
1: Perché ti posso regalare un condizionatore perché io li faccio saltare dalle consegne, no? Diciamo che li faccio cadere dal furgone e poi non si trovano più. Perché poi magari prima di salutarci mi dai il condirito che ti spiego un condizionatore Bironghe. Uno lo regalo a mio zio Giovanni.
3: Non fa niente che fai sparire il condizionatore?
1: Ma no, tranquillo. Hai una bellissima voce, lo sai.
3: Grazie. Anche tu hai una bella voce.
1: Quanti anni hai?
3: 30.
1: Oh, che bello, ragazzi. Che bello. Che magica. Molto bello. Aspetta un attimo, c'è un secondo?
3: Rispondi, vai.
4: Sì. Due linee sul
1: fuoco. Pronto, chi parla? Sono Donovan.
5: Ciao Donovan, sono Beatrice della sede centrale.
1: Sì.
5: Senti, sono spariti due condizionatori, Jumbo 342 della ditta Bironghe. Guarda, sono spariti tutti nel tuo turno. I clienti reclamano la mancata consegna, ma non è che tu ne sai qualcosa.
1: No, Beatrice, però posso controllare, ti diciamo 12 minuti, tempo che faccio un check. Beatrice, ti andrebbe di uscire con me una di queste sere a prendere un'ape insieme?
5: Grazie dell'invito, Donovan. Guarda, io da circa una settimana sono fidanzata con Dino Cocco, collega del ricevimento. Lo conosci, lo chiamano Coccodino.
1: Coccodino. Sì, ho capito chi è. È uno che parla male di tutti. Sì, me lo ricordo. Coccodino.
5: Certo, infatti, Dino mi ha detto che secondo lui i condizionatori li hai rubati tu. Però guarda, io non gli credo veramente.
1: Coccodino, che non è affidabile. Adesso li cerco e vedrai che saltano fuori. Saranno qua nel furgone.
5: Va bene, Donovan, ma senti, magari la settimana prossima Dino va a lavorare a

0: Napoli. Ci vediamo per un ape veloce.
1: Va bene, Beatrice, volentieri. Dino anche perché a me coccodino non mi piace tanto. Va bene, sì, ciao. Sì. Pronto?
2: Sì.
1: Scusa.
2: No, figurati. Ma questo coccolino parla male di tutti.
1: Coccodino, si chiama Dino Cocco.
3: Dino di nome Cocco.
1: No, ma è un collega di quelli brutti, Coccodino. Anche tu ce l'hai qualche collega così, tipo Coccodino?
2: No, non ce l'ho.
1: Perché ce l'abbiamo?
2: Sono a casa, sono da sola.
1: Ah, quindi non hai colleghi fettenti come Coccodino che appena vai via, quando non ci sei, tac, parlano.
2: Comunque devi fregargli la fidanzata allora.
3: Sembra che già lei
2: ha detto che vuole uscire con te per un aperitivo, giusto?
1: Sì, no, no, quello è vero, ma tanto è solo che vuole confidarsi, mi racconta solo io di Coccodino e poi
2: niente. Non succede. Ma tu non raccontare il fatto del condizionatore, anche se è stato già chiamato.
1: No, aspetta un attimo che sono un po' nei casini con sta roba. Se aspetti un attimo chiedo a ChatGTP perché io chiedo sempre chat. Aspetta, chat, sono Donovan, non so se ti ricordi di me.
4: Certo, tu sei Donovan Brandon. I tuoi genitori sono italo-americani, tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
1: Sì, bravo chat. Senti, ho un problema. Qui sul lavoro, che io faccio le consegne, ho fatto sparire 2 condizionatori Jumbo 342 della ditta Bironghe. Che li volevo vendere su eBay e in azienda se ne sono accorti.
4: Bravo coglione Donovan, era chiaro che si accorgessero. Ora devi avviare una manovra di recupero. Devi fingere di averli trovati in fondo al camion. Se non ti credono, occorre passare alla fase numero 2.
1: Quale sarebbe, chat, 3, sì, questa fase?
4: Nella fase numero 2 dovrai fingere di essere stato rapinato da 2 banditi che ti hanno piazzato dell'esplosivo nel camion ed è saltato in aria.
3: No, forse è un po' troppo.
4: Solo in questo modo potrai distogliere i sospetti su di te.
1: No, forse è un po' troppo.
2: Ma io già sentito la seconda cosa non va bene.
1: Ma io ho sentito la tipa e non ce l'ho detto che è esploso, cioè l'ho già sentita la ragazza.
4: Non importa, Donovan. Puoi dire sempre che eri confuso. Se vuoi tenerti stretto il tuo posto di lavoro, fai esplodere il camioncino. Butta della benzina, alcune copie della Gazzetta dello Sport e poi dai fuoco a tutte cose. Ampiccica fuoco a tutti i cosi.
3: Così peggioriamo la situazione.
1: Pronto? Senti, aspetta, pronto, ci sei, Sonia? Scusami.
3: Madonna, ma non la fare questa cosa.
1: Sonia.
2: No, non dare fuoco al camioncino, dopo rimani di nuovo a piedi.
1: Però volevo dirti che non ti posso più regalare il condizionatore. Mi
2: no, non c'è niente,
1: non ti offendi.
2: C'è il ventilatore, non ho il coso, però non fa niente.
1: L'importante è che non ti offendi.
2: No, assolutamente. Devi dire che i condizionatori li hai trovati in fondo al furgoncino.
1: Sì, va bene, ci provo. Grazie mille, mi hai svoltato, grazie mille.
2: Sì. Prego, ciao.
1: Ciao Sonia, ti posso richiamare?
2: Ciao, certo, sì,
1: va bene.
2: Assolutamente.
1: Grazie.
2: Ciao,

0: Enrico Ale con i PIO, però anche no su Radio DJ.
1: Bello, bello, ci vai, piace. Ale. Carica. Con i nostri stifa. Amici da vai. Casa.
2: Ciao Angelo, ciao Ferro. Ciao, anche al bar La Biga di Pagani vi ascoltiamo 24 ore su 24.
1: Grazie. Vi mandiamo un grosso abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, baci.
3: Angelo, il letto a baldracchino non si può sentire.
0: Sì, a baldracchino è bellissimo.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao bello.
4: Ciao, è lei di Sadonova che altro che la bici senza freni, gliela danno senza sellino. Sì. Sta attento.
0: Ciao, è peggio ciao. Lì in quel caso.
5: Oh, ma chi hai chiamato Donovan a sto giro? La municipale?
1: Va bene, no, la sigla.
6: Comunque io cambierei la sigla iniziale sì. che fa con Di Angelo e Ferrari con o senza auricolari. Sì. La cambierei in con Di Angelo e Ferrari sempre attenti ai particolari.
7: Ah, bravo, Ferrari, bravo. Io ti avviso, sì. Guarda che ti sento sia in diretta che la sera col podcast. Ah, okay. E se sbagli qualcosa vengo in Svizzera, mi bevo il tuo sangue.
0: Bravo, addirittura. Ciao,
8: mi ciao sono Simona Rosini. Sì. Io buongiorno. Mio marito Roberto non l'ho mai tradito perché lui è il top.

0: richiesta? Dai. Prima del cooling break, eh?
1: Ok, il cooling break anche
0: ci dobbiamo rinfrescare, no. Certo.
1: E dobbiamo un'aria condizionata.
0: Donny G, richiesto da Francesca di Como, da Como.
2: Sorbetti al sugo, brano power metal.
1: Vai.
0: Power metal.

0: Io faccio i pesi, è da 5.
1: Volevo te, che ci posso fare sfogo sul mangiare. Mangio polpette al sugo per dimentica. Polpette,
2: prosciutto e melone va benissimo.
1: Polpette, mangio polpette al sugo per dimenticare te.
2: Polpette al sugo.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Sfogliate.

0: tagliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre. This is Charlie.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio DJ. Ti capisci, Angelo?
1: Io capisco, mi piace tanto quando cantano Madonna, gli amici da casa, eccolo sì. Qua.
2: Aua! Pomba roppe, pomba prime, pomba roppe, pombagine, pomba, pombe, pombe, pomba.
1: È un po' diverso.
0: Sì, molto.
1: A Milano,
0: diverso,
1: nonostante sì. Il caldo, c'è la settimana della moda.
0: Vero, verissimo.
1: E allora noi andiamo da una delle persone più influenti della città.
0: Vai.
3: Pronto, raga?
1: Pronto.
3: Allora, sono il Croccante qua di Milano.
1: Buongiorno.
3: Gli amici mi chiamano anche il Crocchi, solo quelli intimi, come il Giangi, la Cami, il Giuse, la Vani, il Dani, l'Ale, il Vitto, insomma, la cerchia ristretta degli amici. Alto spendenti, tutti alto spendenti, diciamo.
0: Con i soldini.
3: Sì. Ragazzi, lo sapete che a Milano siamo in piena settimana della moda.
1: Questo
3: vuol dire che per fare un aperitivo, invece di spendere 100 euro come al solito, perché Milano tutto puoi dire, ma è economico. Economica. Allora, questa settimana ne spendi 400, 4 gambucce van via. Aumenta tutto.
1: Casa,
3: I baristi sono impietosi, mettono più sale nelle noccioline. Poi ci sono 40 gradi, la gente è lì con la lingua di fuori. Il consiglio che vi dà il Croccante è il seguente: due punti. Non uscire, stare a casa finché non finisce la settimana della moda. Risparmi solo non uscendo sta settimana 2-3K le risparmi.
0: Così tanti.
3: Se invece ti piace la location giusta, metti in tasca un 50K ed esci sereno.
0: Bene, 50K non ci stanno neanche.
3: Uè, DJ Angelo!
1: Buongiorno.
3: Sono il Croccante.
1: Ciao, Croccante.
3: Sai che io so tutti i gossip croccanti di Milano. Gira una bruttissima voce su di te, DJ Angelo. Le voci croccanti dicono che siccome è un nido di tortore sul terrazzo, non accendi il condizionatore per non spaventare gli uccelli. Girano voci croccantissime, stamattina alle 5 non riuscivi più a dormire dal caldo e non hai fatto partire l'aria.
1: È vero.
3: Se mi succede a me una cosa del genere, esco dal terrazzo con Pippo la scopa, tiro e deforesto la location. Comunque, se vuoi una location croccante per dormire, puoi venire nel mio attico croccantissimo. Certo, 6 camere per gli ospiti, tutte col, tutte col bagno croccante incluso.
0: Ma cosa te ne fai di 6 camere?
3: No money, mi paghi con qualche numero di cellulare croccante. Durante la festa di Party Like e DJ, tutti i DJ di Radio DJ erano sul palco. Dov'è DJ Angelo? No, figa, stavo prendendo il numero di uno. Roba così.
0: È vero, tutto vero. Ragazzi.
3: Io ho il numero croccante anche del Boy George. Il 9 luglio siamo al concerto dei Culture Club.
1: Bello, te
3: e il Calabro Pugliese e il Bassi Maestro. Troppo giusto! 9 luglio, The Place to Be, concerto dei Culture Club. Le voci croccanti sono sempre da verificare, perché io ho un sacco di collaboratori croccanti. Alcuni sono molto giovani, poi gestisco anche gli artisti. Eccola qua, questa qua è pazzesca. Pronto!
4: Ciao Croccante, sono Gigia Formenti, modella della Brianza.
3: Gigia.
4: Volevo chiederti se hai posto in agenzia.
3: Sì, Gigia, però io prendo il 25%. Non so se ti hanno detto le tue colleghe.
4: Sì, va benissimo, Croccante, guarda, a me basta stare in agenzia con te.
1: Okay.
4: Senti, devo portare dei documenti.
3: Ma va, non serve niente, Gigia. L'accordo è già operativo e Croccante. Casomai, se vuoi farmi un favore, mandami una foto dei piedi su WhatsApp che la giro al mio amico Angelo.
1: Veramente?
3: In questo periodo è molto triste perché ha il nido di tortore sul terrazzo. Non può accendere l'aria condizionata.
4: Va bene, Croccante, te la mando subito. Ma la vuoi coi piedi pittati o spittati?
3: Va bene, tutto. A me piace sia il nature che il pedicure fatto. Pronto, raga? Un'altra artista si è aggiunta alla Croccant Agency.

0: Complimenti,
1: Angelo Ferrari, sì. Se entrate in agenzia voi, sì. Vi faccio il 20, ve l'ho già detto la scorsa volta.
2: Grazie. Ti faccio un pensierino, il 20 non è male.
1: Angelo, guarda che se entri nella croccante agency, ti faccio fare tutta l'estate nelle migliori console d'Italia. E in più ti do 20 risto invited al mese.
3: Hai
1: quando sei invited al risto, non paghi un cazzo. Allora, vi spiego. Allora, c'è il mio collega Fred Giubertoni che adesso si attacca al telefono e fa saltare fuori due invited. Vai.
4: Ristorante Sorferino, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Buongiorno, sono Fred Giubertoni, lavoro per il Coccampi di Milano. Ma senta, volevo sapere se si può avere due invited per questa sera.
4: Due posti? Sì, a che ora?
5: No, faccia catering full.
4: Alle 21? Sì. Due persone a che nome?
5: Sì. Allora, nome è Coccampi di J. Angelo.
4: Benissimo, signor Coccampi, allora ci vediamo più tardi.
5: Sì, mi guarda, le dico solamente due cose. Il Coccampi in cambio della cena, finta a fare le stories sui social. Dicendo che si mangia bene, così a bere, insomma, dirmi sì. Allora, ridico il Coccampi che gli confermo l'invited.
3: Ok,
5: o non invited.
4: In che senso, me lo stai dicendo offerti dalla casa?
3: Sì.
4: Invited, cosa intendi lei?
5: Ma dico se c'è.
3: Ciao, tutto invited.
1: No!

0: 1997 i Backstreet Boys cantavano Everybody Backstreet Backs All Right Is Back, e sì, quindi noi siamo qua.
1: E tu eri molto figo, me lo
0: ricordo. Io ero molto più giovane.
1: Avevi il cappotto di pelle.
0: Ero da Matrix. Spaccavi, bravissimo. Bravo.
1: 14:43, qualche amico.
0: Ce l'ho ancora.
2: Troppo all'apice il croccante.
0: Vai croccante.
1: Bravo, colpi di clacson a manetta per il croccante.
3: Il nome Coccolino non rilascia mai dichiarazioni morbide.
2: No, pronto, DJ Angelo, visto che non c'eri nella foto del Plaid, sì, io faccio fotomontaggi, ti
0: lo
2: ci metto.
0: Non c'è problema.
4: Angelone, di la verità che non stavi prendendo il numero di una, stavi prendendo i croccantini per le tortore allo stand monge.
1: Sono davvero le tortore,
5: raga.
1: Andiamo alla vita in diretta, che magari parlano delle tortore che
0: sotterrà. Può essere.
1: Ma dire che ho messo l'acqua, ma per ora non mi cagano.
0: Sicuramente avranno apprezzato, dai.
6: Un saluto a tutti coloro che aspettano la nuova puntata della Vita in Diretta.
1: Sì,
6: nell'appuntamento di oggi saremo con il mago Gianni Palizzari, sì, il quale ci ha promesso che farà scomparire il caldo dalla nostra penisola, lanciando delle palle di sale in cielo, con un grosso cannone posizionato sul monte della Maiella. A seguire manderemo in onda i soliti servizi sul caldo, che li abbiamo in archivio già pronti. Qualcuno è addirittura in bianco e nero, ma voi seguiteli comunque, perché le regole non cambiano, per cui non servirebbe a niente fare dei nuovi servizi e spendere soldi per niente. Per l'attualità invece andremo dall'attore Emanuele Carlo Ostuni, che la scorsa settimana ha avuto un brutto contrattempo, rimanendo chiuso nel cimitero. La linea va a Saverio.
7: Era all'interno del cimitero di Lambrate, dove si era recato per rendere omaggio ai genitori scomparsi. Il sole stava per calare, lasciando il posto alle tenebre, ma una volta raggiunto il cancello per uscire, le porte non accennavano ad aprirsi. Degli addetti ai lavori nemmeno l'ombra. Sembra l'inizio di un film dell'orrore di Fulcio Romero, e invece è accaduto veramente. Protagonista di questa tetra vicenda, grottesca ma anche frustrante, Emanuele Carlo Ostuni, attore e redattore, che ha deciso di segnalare tutto sui propri social.
8: Come potete vedere, i cancelli sono chiusi.
1: Ne parliamo dopo, ok?

0: È tornata Anna, bellissima, brava e complimenti.
1: Ma il caldo può sparire in un solo modo, se il croccante lo assume.
2: Ah, no, vedi, è vero, vedi. Croccantissimo. Ed ora visto che come si dice? Andiamo con
0: avevi sbagliato lì. Ah, adesso ho capito.
2: Vai.
0: Io devo svedare questi altari.
2: Spazio dedicato a chi piace andare su. Sì, cazzo, ho sbagliato là.
0: Succede, cazzo,
3: da Ulisse, Alberto Angela è il modo corretto di mangiare i nigiri. Da Sammeritz, l'annuncio di Cristiano Malgioglio. Da Poretcast, Luca Parmitano e la colonscopia.
2: Ero rimasto quello di
3: me. Pot Secrets, quando Emi lo zio mandò Gue a comprare la grappa. Gli UFO metallici e quelli a forma di tic tac.
2: Eccolo qua.
0: Vai. Ci sono sempre.
3: Alberto Angela è il modo corretto di mangiare i nigiri.
4: Tutti noi facciamo un errore.
0: Sentiamo.
4: Spesso, secondo comunque la tradizione giapponese, Alberto, cioè prendiamo il sushi con le bacchette e lo intingiamo dentro la coppetta con della salsa di soia,
0: un po' come se
4: fosse un pezzo di pane, con la parte più morbida dentro, diciamo, la salsa. In realtà poi quando la tiriamo fuori, a volte tutto cade e si creano un po' di disastri. In realtà quello che si fa in Giappone, il modo migliore per mangiare un sushi è un altro. Bisogna prendere il nigiri, eccolo, e poi lo si intinge girandolo dalla parte, diciamo, del pesce. E a questo punto lo si può mangiare. Però non vi preoccupate troppo, perché mi è stato detto che è un errore comune a tanti giapponesi.
3: L'annuncio di Cristiano Malgioglio.
5: Ho detto, chiedigli se hai innamorato. Se sei innamorato. Io? No, ok. Ti do una bella notizia, mi sono sposato. Nessuno lo sa. Quando? Nessuno lo sa.
6: Ingrazio.
5: Nemmeno lui. Nemmeno lei, nemmeno lui, non lo sa neanche lui.
2: Auguri,
3: Luca Parmitano e la colonscopia.
7: Ah, sappiamo, la sigdoniloscopia è la prima parte di una colonoscopia.
8: Colonscopia,
7: cioè Luca i primi Parmitano, 40 centimetri dell'intestino.
8: Che sarebbe poi quello terminale.
7: Quindi la mattina finale, prestissimo, sono mezzo addormentato. L'infermiere mi dice: adesso ti facciamo questa cosa. Contentissimo di farmi la classica
2: pelta.
7: E mi dice: aspetta 5-6 minuti, dopodiché vai, lascia il bagno, ti lasciamo qui, tranquillo. 5 minuti è da principianti. Io almeno aspetto 10 minuti. Se il minimo è 5, io faccio 10. Mi addormento e mi sveglio così. Mi giro, vedo la porta del bagno che me l'ha stata indicata, come nel film Shining, che si allontana nell'orizzonte. Io inizio a sudare bianco, corro, volo verso il bagno.
8: Che ero occupato.
7: Ho rischiato l'implosione.
3: Quando Emi lo zio mandò Gue a comprare la grappa.
9: A livello di immagine, pochi niente, ho fatto delle serate degli americani qua, ho fatto gli MOP, ho fatto Requiem di un tant'anno, ho fatto Capone Noriega, video tour di Capone Noriega, che loro arrivarono all'aeroporto, io andai a prendere e dissero, zio, ma cosa si beve qua? Gli faccio grappa,
2: e
9: mandai quel maledetto di Gue per comprarmi la grappa alla standa, di tipo 50.000 lire per comprare due bottiglie di grappa, per prendere due bottiglie di grappa buona. Questo maledetto cosa ha fatto? Ha preso due bottiglie di grappa, le più sgrause, per poi capito farsi lo sgamo sui soldi che gli avevo dato, perché eccetera, eccetera.
3: Gli UFO metallici e quelli a forma di tic tac.
8: Io volevo dire degli WAP, che è parziale il fenomeno, perché attualmente li chiamano anche droni, e non sono WAP quegli oggetti, non sono neanche droni, sono sfere di luce. E quindi queste cose, sfere di luce, vengono sempre trascurate. Invece i dischi metallici sono il complotto degli Stati Uniti, con dischi metallici, perché sono civiltà inferiori, grigi, che parlano con gli Stati Uniti per dare la retroingegneria, per dare indietro i pochi caduti dei dischi volanti, dei grigi. Allora per avere questo hanno dato la fibra ottica, hanno dato il transistor negli anni 47 e così via. Adesso stanno dando l'invisibilità e anche l'antigravità. Però non sono ancora capace a manovrare. Io ho visto questi oggetti che fanno vedere che sono

0: Andiamoci su
1: sempre.
2: Voglio l'invisibilità, non possiamo tornare indietro senza quello di
1: dopo, è vero, ci stava, cavolo.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre.

0: Dicembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Si va?
1: Dove sono si va? Passivante. Vabbè, intanto ancora si aspettano notizie, ragazzi. Ce la godiamo, per carità, figata, però.
2: Sugli Oasis, dici, perché tutte le volte c'è sempre quella voce, quella voce, ma poi mai una conferma.
1: No, poi è brutto perché poi magari incontri la gente che ti fa: oh, Nicky, te che sei dentro la roba, ma alla fine. Non lo so, dai, che lo so che non si può dire, ma a me me lo puoi. Ma non lo so, non lo so. È come quando la gente voleva sapere chi era liberato, no?
2: Sì, è vero.
1: Sono stati
2: quei
1: due o tre anni. Dai, te lo sai. Non lo so, non lo so. Oltretutto, non lo voglio neanche sapere.
3: Iniziare così, siete proprio. Come l'aria condizionata sparata in faccia, come una brezza d'estate a un tramonto nella Golden Hour. Siete Summer Camp.
1: Più questa, secondo me.
4: Però sì. No gin and tonic oggi in questo caso, ragazzi.
1: Non c'è il caffè trasparente. Questo era un po' l'inno al caffè trasparente.
2: Il caffè trasparente mi sa che only gin without tonic. Di solito,
4: ci sono io di tonic.
1: Esatto.
5: Tutti in magazzino, entro in macchina, accendi la radio. Oasis. No, ragazzi, voi siete grulli. Io non posso cominciare così questo martedì, che qui a Firenze sta di venerdì, perché domani è San Giovanni.
2: Domani è San Giovanni, un volo in gambi. Domani
4: quindi
2: è festa.
4: È festa anche nella città di Nicchi, quindi Firenze.
2: Esatto. Sì. Beh, anche nella città di Nicchi, Torino.
1: Non è che sono proprio nato lì, ma sono affezionato. Però secondo me a Torino è più stasera che si fa quella cosa che vai al fiume. Cioè, aspetti la mezzanotte. Oh, ognuno San Giovanni lo festeggia come vuole.
2: Firenze è tutto domani. Finale del calcio storico e fuochi quando tramonta il sole, diciamo,
4: anche,
2: 9 e mezza.
4: Anche a Torino domani è rosso sul calendario, perché è festa.
1: È per quello che la sera ti lasci un po' più andare, perché sai che, no, che il giorno dopo
4: anche a Genova ci dicono.
2: Anche a Genova, vero.
1: Anche a Genova si festeggia, ma secondo me
4: alle 18.
1: Un po' prima, non lo so.
2: Ancora prima, dici. Vabbè. Cioè, alle 18 del 23.
4: I fuochi alle 18 col sole.
2: Vabbè. Senti, comunque, il rumore lo senti,
1: Infatti. Sì. Comunque noi siamo come San Juan. Esatto. Non facciamo inganni.
2: Bravo.
1: Saremo qui tra poco. Summer Camp, Radio DJ.
6: Summer DJ One Nation, One Station.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Have fun with Creativity Modon con Opel.

0: Sabrina.
1: Oddio, cosa? Qui è solo Sabrina, me la farei di brutto.
2: Comunque, Summer Camp, dover andare a lavoro alle 3:30 e farmi quella mezz'oretta di viaggio alle 3 vuol dire ascoltarvi, e per me è top, figa.
1: No, vero, ma non ti dispiace poi quando dopo mezz'ora ci devi salutare? Non ti dispiace?
3: Rimane con la voglia poi.
1: Giusto, meglio me così.
4: Ciao ragazzi, stasera per San Giovanni a Parma, come tutti gli anni tradizione, si mangiano i tordei d'erbetta, che ovviamente sono i tortelli d'erbetta, con un bel lambrusco che ti innaffia bene la gola.
5: Ne sanno bene qualcosa, quelli di Blessed Maremma.
1: Mi fa ridere una cosa che abbiamo fatto appunto ieri, lo raccontavo, questo pranzo sulla strada con 35 gradi, con tanto di torta fritta o gnocco fritto con salumi e gli anolini in brodo. Quando abbiamo fatto una foto con gli anolini appena arrivati, cioè il primo, ci siamo accorti che di fianco c'era una bottiglia di lambrusco già finita.
3: Dopo cioè, averla postata, ci siamo accorti.
1: Sì, nel senso che sono arrivati i primi, ma il vino era già finito.
5: Ma non era vostra, era del tavolo di fianco.
6: Raghi, esatto. Ma anche in Spagna si festeggia San Juan il 23 con mega falò in spiaggia. E ovviamente ci si ubriaca, e io sono finita in un carrello della spesa tanti anni fa perché avevamo esagerato un attimo, però bellissimo.
5: Alla Jackass.
6: Quindi tanti bei ricordi legati a San Juan. Un bacio dall'Alice.
1: Ciao Alice, ciao.
5: Stava mangiando anche a Barcellona, Alice. Anche a Barcellona è una tradizione probabilmente che riguarda tutta la Spagna, anche la, sai che poi sono le sotto, insomma, si rischia sempre un po' così. Si cammina un po' sui carboni.
1: So cosa vuoi dire?
5: No, la Catalogna.
1: Ah, no, certo, sì.
5: Come
1: sì.
5: Dire, la Catalogna, i Paesi Baschi, insomma, sì, ci sono varie tradizioni nelle tradizioni, però ci dicono che anche a Barcellona sì.
1: San Juan, sì.
3: Ma abbiamo dimenticato.
5: Che fa rima con Faminga in Ghana anche lì, tra l'altro.
1: Esattamente.
5: No?
3: Abbiamo dimenticato Busto Arsizio, festa anche lì, ragazzi.
5: Anche a Monza, dice.
1: Anche a Monza, sì, ci sono i fuochi ovunque.
3: Sì,
1: anche lì?
3: Sembrerebbe. Questo caldo però è fuoco. Vabbè.
5: Bello,
3: occhio,
5: bel focherello
3: occhio
5: adesso.
3: Che è tutto secco in giro, state attenti.
1: Sì, sì.
5: Va bene, rinfreschiamo con del Sano Funk Soul. Questa è la nuova di Bruno Mars. Devo dire che non l'ho ancora sentita.
1: Prolifico però lui.
5: Ma dall'inizio ho già capito che ci rinfrescherà. Poi non ne sbaglia una, è buon Bruno.

0: Non puoi non fare questo genere senza sapere che cos'è la grande tradizione. Qui si sente tanto il tocco di...
1: Aspetta, dillo per bene.
0: No, ma io stavo per dire Curtis Mayfield.
2: No,
0: però
2: devi dirlo meglio.
1: No, devi dirlo.
3: Curtis Mayfield, così, esatto. Un po' con una voce un po' diaframmosa.
2: Anche un po' di adenoidi, secondo me.
3: Sì. Io non ce l'ho le adenoidi.
1: La voce deve arrivare dalla pancia.
3: Secondo
1: quando
3: me
1: dici
3: non
1: Curtis
3: bisogna
1: Mayfield.
3: Avere le adenoidi.
2: Si faceva la combo adenoidi tonsille.
1: Io l'ho fatta così. Quando parli di Curtis Mayfield,
0: due in uno.
1: Ti devi sciacquare il diaframma, non la bocca, ti devi sciacquare il diaframma quando parli di Curtis Mayfield.
0: Che sound, però, fatto veramente bene. La nuova di Bruno Mars.
1: È molto prolifico lui, nel senso che comunque era uscito da poco il suo singolo, la ballad.
2: Si fa così.
1: La buttata sul funky perché arriva l'estate.
2: Per lo streaming, per l'algoritmo di.
0: Sì, cosa vuol dire? Cioè, tanti magari stanno zitti zitti, poi fanno un album con 12 canzoni.
1: Sì,
0: invece, molti artisti contemporanei ne fanno 12 come fosse un album e poi te ne danno una ogni 3 settimane per un bel po', così tu dici mamma mia quanta roba che sfora. Ma On My Soul è un po' lo stesso genere di Pippo Solo, quello di cui
1: Pippo
0: mi parlavi
1: Solo,
0: ieri.
1: Pippo Solo, non so se sei andato a curiosare, ti
0: no,
1: invito
0: non
1: a
0: ancora,
1: farlo.
0: Non ancora, Pippo, ma Solo mi ha colpito molto il nome d'arte.
1: È Soul O, è un rapper romano che nella scena romana sta spaccando,
0: la
1: ma
0: scena.
1: Non solo, la scena romana sta spaccando, ha suonato a Rock in Roma davanti insomma a migliaia di persone, è un grande successo, vi invito a studiarlo.
2: Nel frattempo andiamo a Bari.
4: Ciao Summer Camp. A Bari per San Giovanni stasera si mangiano gli spaghetti alla San Giovannite. Ciao.
0: E come sono?
1: Saranno comunque con
2: vedi che ti mangi comunque.
1: E vedi che ti mangi, saranno i gamberi, ci saranno
0: ma non è detto.
2: No, adesso cerchiamo, non lo so.
1: Ora vado a
5: ragazzi,
1: cercare.
5: Buongiorno dal vostro corrispondente di Londra, appena rientrata a Torino, giusto per godersi stasera i fuochi di San Giovanni. Vi posso garantire che lo scorso weekend allo stadio del Tottenham c'è stato il grande, bellissimo, esclusivo evento del concerto dei Gorillaz. Memorabile. E stasera i fuochi a Torino. Ma che cosa posso voler di più? Mi siete mancati.
2: Ciao.
0: Pazzesco. È bello lo spettacolo nuovo dei Gorillaz che sono in giro. Chi li ha visti a Barcellona, chi li ha visti allo stadio del Tottenham.
1: A Wembley sono stati il 20 giugno.
0: E saranno anche in Italia, mi sembra.
5: Alla prima estate.
0: Alla prima estate, dove è andato DJ Aladdin a vedere Jack White e Ives? Beh, mica c'era solo quello di concerto.
2: Sì, ma torniamo alle cose importanti. Sì. Spaghetti alla San Giovannide, cosa c'è dentro?
1: C'ho qua la ricetta io. Pomodorini ciliegino, due spicchi d'aglio, un peperoncino secco, tre filetti di alice sott'olio, 10-12 olive nere, capperi sott'aceto, olio extravergine d'oliva, sale, vedi che ti mangi.
0: Cioè, alla fine è un po' una puttanesca con le alici.
2: Non dire le parolacce,
1: Nico. No, è vero, con le alici che danno.
0: Perché poi si chiama puttanesca la pasta?
2: Adesso chiediamo alla mia amica intelligente.
0: Farei proprio una gran bella perché secondo manata di...
1: Sì, perché
6: buon
1: magari...
6: pomeriggio, ragazzi. Anch'io oggi annuncio ufficialmente che inizio la controra perché il Capanon ci fa fare l'orario continuato, si chiude alle 14:30 e via. Ciao a tutti.
0: L'importante è che sia meglio per voi, insomma, vedo che il mondo del lavoro si sta un po' riadattando, no? Almeno così ho letto, poi non lo so se poi effettivamente è stato tradotto in realtà.
1: A scriverlo sono tutti buoni, poi a metterlo in pratica.
0: Però se non
1: tutti.
0: Altro, insomma, chi conta ci ha messo un po' la testa, perché effettivamente è cambiato il clima e chi lavora all'aperto deve essere tutelato, no?
1: Giusto.
2: Invece andiamo in un posto dove fa più fresco, va.
1: Tipo in Finlandia.
2: Finlandia. Andiamo in Finlandia.
1: Mi sa che siamo proprio in Finlandia.
0: Ma tu mi vuoi proprio far venire la pelle d'oca con sta canzone?
1: La battuta che è talmente in forma che non lo cogliamo neanche.
2: Dai.
1: Andiamo Finlandia, ha detto. Ah. Capito?
2: Questa è tipo Frassica,
1: è
2: l'Ungheria.
1: Sì, è tipo la nazione più lunga, l'Ungheria. Bravo. Quella squadra lì.

0: dalla Finlandia fin qua. A sì. Summer Camp, sì, diciamo, sì. Eccoci tornati
1: da Helsinki.
0: Eccoci tornati in studio.
1: Eccoci tornati da Helsinki.
0: Rock the microphone.
2: Rinfrescati.
3: Sì, ma poi per cantare questa canzone non serve un gran diaframma, no? Alla fine ce la possono fare un po'.
0: Ma insomma,
3: no,
0: dai, c'aveva la voce. Rock the certo, non come quella di Curtis Mayfield.
4: E dopo che l'avete sciacquato il diaframma, se lo tagliate a striscioline, lo mettete sulla brace, un bel diaframma di cavallo, fate una bella grigliata di striscioline a Ferragosto sulla spiaggia.
1: A Ferragosto delle striscioline di diaframma, non te le vuoi fare? Con il tè freddo, capito? Lì in riva al mare.
0: Sono più per una caprese in questo momento o per gli spaghetti alla San Giovannina.
1: Non sono
0: quelli
1: male.
0: Mi sono piaciuti molto.
1: Molto buoni.
5: Ciao Summer Camp,
1: ciao.
5: Buongiorno, noi appena rientrati dal picco, come si chiama? Dal Pic du Midi sui Pirenei francesi. Stiamo facendo il viaggio in moto dalle tre cime di Lavaredo a Dakar da Capo Nord e sempre in vostra compagnia, quindi un gran saluto e vi vogliamo tanto bene. Ciao Summer Camp, un saluto da Bruno e Laura.
0: Ma grande.
1: Bruno e Laura non ha risposto. Io conoscevo solo il picco glicemico, invece vedi il picco,
0: anche picco di umidità, no?
1: Anche il picco di umidità.
0: Come la storia fanno da Dakar a Capo Nord, giusto? Sì. Passando per le tre cime di Lavaredo.
3: Secondo me loro sono originari delle tre cime di Lavaredo.
0: Ok, e quindi da dove parti? Cioè vai giù, vai a Dakar e poi sali e poi ritorni a Dakar. Cioè un bel triangolo,
6: Summer Camp, bello il caldo, bella l'estate, bello tutto, bello. Venite col padile a chiudere i buchi che fanno le nutre nei fossi delle risaie. Poi vediamo, mamma mia.
3: Questi animali scavano, capito?
1: Scavano le nutrie.
0: Alla fine sono più simili a dei castori,
3: sì,
0: no?
3: Sì, beaver, quella roba lì.
1: Sì, è vero.
0: Fanno le dighe?
3: Sì,
0: le nutrie?
1: Fanno le buche.
0: Solo buche?
1: Fanno le buche per terra.
0: Inizi a fare le buche e poi dopo scavi per portare, magari devono costruire le dighe.
1: E poi arriva il castoro che fa la diga.
0: Certo.

0: Fede, mi raccomando, stasera prepara l'acqua di San Giovanni e domani lavati bene il viso, eh? Se poi ti mancasse, a casa mia ce n'è un secchio, perché la mia moglie e la fa per tutti i quartieri. Ciao.
1: Allora ragazzi, aspetta, l'acqua di San Giovanni è una tradizione, ma tutti gli anni mi sfugge.
2: Hanno parlato abbondantemente stamattina di Gecchiamo Italia.
3: Ho sentito, ma non ho conservato le informazioni.
2: Ci sono una serie di erbe spontanee che vanno raccolte, poi messe in immersione nell'acqua per una notte, poi al mattino ci devi lavare la faccia.
1: Esatto.
2: Nel nostro caso però serve una cisterna.
1: Tanta, ci vuole tutto l'arno per lavare il nostro faccione.
3: Sono le mie preferite rispetto alle erbe impostate, che sai, sembra sì, sempre che dicano sì, delle cose mia, che poi sembra che stiano leggendo, invece
1: sì, vero,
3: lasciate andare.
1: Sì,
3: no,
1: vero.
4: Ah, dimenticavo, da oggi si possono raccogliere anche le noci per fare il nocino. Ciao.
2: È vero, però mia mamma che lo fa tutti gli anni mi ha detto che causa caldo quest'anno è tutto in anticipo, quindi lei l'ha raccolta già 2 settimane fa. Sì, adesso sono lì al sole che si stanno maturando.
1: Pronto per essere proposto ai ristoranti in giro per l'Italia, un po'
2: solo per uso
1: l'ottimo
2: personale.
1: Guarna il vino
2: numero
1: 347 è il prefisso per scrivere al San

0: Allora, però sta a 34 gradi in falegnameria, è troppo caldo. I macchinari mi saltano, mi scattano le termiche perché i motori scaldano troppo. Quindi adesso si chiude, vado a mangiarmi un gelato con mia moglie e poi riaprirò più tardi. Ciao, no, da Giorgio.
1: Ciao.

0: mettersi al volante di una vettura dinamica e di design come Opel Mokka per far scattare l'ispirazione. Quando il motore parte, la creatività si accende con lui. Ed è questo lo spirito della collaborazione tra Opel e Stardust Academy: supportare i giovani content creator in questo percorso.
1: Un programma che insegna i segreti del mestiere e dà energia ai nuovi talenti. Se pensate faccia per voi, trovate tutte le info sulla sezione Mondo Opel del sito opel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.

0: Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Via Rodrigo, io trovo giustissimo che in un video girato alla Reggia di Versailles Olivia Rodrigo indossi delle parigine.
1: Vero, esatto.
0: Cosa devi... Però per esempio l'altro giorno, sai che io anch'io ho tre passioni, il rock e il mare, no?
2: Sì.
0: E,
2: bravo Nicky, benvenuto nel club.
0: Sì. E Instagram comunque mi capisce, infatti mi fa vedere un sacco di robe di rock, di chitarra,
1: di mare, anche di mare
0: e anche dell'altra. A volte le combinano.
1: Sì.
0: E l'altro giorno mi ha fatto vedere questo video di Olivia Rodrigo che era vestita proprio normale, sai, proprio jeans normali, tipo con le Superga bianche, una magliettina, aveva la chitarra e spiegava le origini di uno dei suoi pezzi. Ho detto, ma sei brava, eh? E poi iniziava dicendo, non sono sicuramente un mostro alla chitarra, però questo era il riff che avevo fatto. Ho detto, ma brava, grande gusto, Olivia. Non si vede mai lei con la chitarra.
1: Ma c'era anche il mare dietro? Perché almeno no. Ce lo dico, che sono tutte le passioni che coincidono in quel momento.
0: A volte le fa coincidere tutte.
3: Summer camp, allora, se venite a Molfetta vi preparo gli spaghetti alla San Giovannide, vi offro il nocino fatto da me.
1: Bravo, perfetto,
4: sì, sotto voi avete il cinque. Sotto c'eravate voi.
2: Sì, c'eravamo noi. Non esattamente in real time, sono in differita di qualche minuto.
1: Vabbè, sì. Ci stava proprio parlando.
0: Beh, prima della pubblicità abbiamo ricordato il numero.
4: Però non mandate i vocali quando ci sono i discorsi sulle parti strumentali, dovete
1: ma mandateli quando
2: no, sai cosa? Una cosa che dicono sempre a Pinocchio, giustamente. Sì. Abbassate il volume a volte.
0: Sì, della radio. Della radio. Sì, ma come si fa ad abbassare quando stai ascoltando Summer Camp?
5: Ciao Summer Camp, qui al panificio Sarubo la temperatura di servizio è 35 gradi e si lavora pure di più che sono arrivati i turisti. Ma davvero veterano, io appena finisco salgo in mountain bike e mi faccio un bel allenamento spinto.
1: Bravo, un bel allenamento spinto, bravo.
0: L'importante è sempre seguire quel consiglio che si dà, cioè antico come il mondo, no? Bere tanta acqua,
1: sì,
0: che poi effettivamente è utilissimo. Tra l'altro oggi si celebra quella nuova usanza, insomma, creata dai mondiali. Chissà, oggi grandi feste durante, non so cosa c'è oggi, Giordania, Tunisia, cose di questo genere.
1: Essendo l'Hydration Day, quell'Hydration break che fanno una volta nel primo tempo, una volta nel secondo tempo, oggi lo faranno tipo, non so, di 20 minuti.
0: E perché il grande problema è che insomma in tutti gli sport americani ci sono tante interruzioni per poter mandare gli spot in televisione,
1: ma anche per poter andare al bar, che ti vai a prendere lo dog se sei allo stadio,
0: poi c'è quello che griglia quando si guarda in casa, invece il calcio a parte l'intervallo, dai, poca roba, quindi si sono inventati.
1: Sai che tante partite cambiano per colpa di quel break lì, che magari c'è una squadra che è sotto, poi dopo si fermano
2: ma perché bevono il caffè trasparente, secondo me.
0: Magari ognuno si idrata come vuole, va bene?
1: Esatto, qua noi c'è.
2: Strano sto caffè nero che sto bevendo oggi.
1: Mi fai veramente strano col caffè, quello tradizionale, diciamo.
2: Torniamo alle parigine.
6: Ma la parigina non si metteva sul gelato? Come la cialda, così, adesso si indossa.
0: No, se devo essere proprio sincero, io quando penso alle parigine penso proprio a quelle lì che ha Olivia Rodrigo e tante altre, per fortuna, insomma.
1: Le parigine, le polacchine esistono sia come indumenti da indossare, ma come roba da mangiare.
0: Cos'è la polacchina?
1: Polacchina credo sia una specie di briochina fatta.
0: No, ma come indumento cos'è? Una ciabatta?
1: Come indumento la polacchina cos'è?
0: Ma non è una ciabattina?
1: No, un ciabatta, può essere.
2: Un mocassino, una roba del genere, forse.
1: Esiste, ma non so cos'è.
2: Scusa, anche le veneziane può essere, sia la tenda.
0: Scusa, Fosca, la polacchina. Dr. Martens? No,
1: gli scarponcini.
0: No. Tipo Dr. Martens. Sono le polacchine. Ah, no, mi sto confondendo con le friulanine. Che è tutta un'altra cosa.
1: Le friulane sono delle pantofoline. Esatto.
0: Sono friulane o friulanine?
1: No, friulane.
0: Friulane, basta.
1: Beh, comunque se le trovi molto piccole, le puoi anche chiamare friulane.
0: Quella tipo sul portachiavi è.
2: Sì, polacchina è tipo lo scarponcino Clarks.
1: Tipo la Clarks di Landon. Sì.
0: Dylan Dog c'ha quelle lì?
1: Cioè,
0: sai che non ci ho mai fatto caso che scarpe ha Dylan Dog?
1: Dylan Dog ha le Clarks, i jeans, la camicia rossa e la giacca nera. Sempre, sempre vestito uguale.
0: Quella...
1: Cos'è quella?
0: No, ci hanno fatto... Beh, no, ma lo so cosa sono le parigine.
1: Ma però... c'è Ariosha in regia di JTV oggi?
0: Vabbè, grande gusto. Ciao, comunque Ariosha. Nel selezionare appunto l'immagine didascalica.
1: Era un là perché sta arrivando il disco di Lumiero anche.
0: È bella, ragazzi. Voglia di lavorare, saltami addosso.

0: anni che non vedevo quello che ho visto.
1: Che poi secondo me è un po' fuorviante il titolo, perché Lumiero, almeno a giudicare dal videoclip, è molto propositivo. Non è che non voglio lavorare, sto sul divano col ventilatore, no, in faccia, col mutandone, è lì che fa stretching,
2: è vero.
1: Fa box, fa le parallele,
2: fa anche le parallelette.
1: Tu hai mollato e lui ha iniziato.
2: Io le ho tristemente messe in cantina.
3: Le ho viste su quei siti di seconda mano, sono le tue.
1: No, su subito.it.
2: In cantina perché potrebbero ritornare da un momento all'altro.
1: Ma anche regalo, venitevele a prendere.
4: No, oggi amici di Sommerché, è proprio vero che qui in Puglia con questa musica fanno uscire il pesce, il crudo di mare.
2: Ma... vero,

0: Ci ha mandato una foto di una bella tavola imbandita con appunto del crudo di mare.
1: Con la nuova di Lumiero.
2: È così, l'hanno battezzata così.
1: Così capisci che sta per arrivare quella di Barry White, perché si parte con i crudi, ma poi sappiamo benissimo quando arriva il pesce, che è musica.
2: È vero.
1: Va bene, cos'era? Un filotto questo? Un filotto dedicato?
3: Sì, tavola bandita, potrebbe essere il nuovo di Quentin Tarantino.
1: Tavola bandita!
2: Invece di imbandita.
3: Bella. Il nuovo di Tarantino.
1: Sai che bello. Tomo di Gialdi non aveva detto niente finora.
0: Pure produttore cinematografico diventa.
2: Non il nuovo di Tarantino, il nuovo di un Tarantino. Abbiamo un regista di Taranto che fa tavola bandita con tutti i crudi.
0: Scusa, questo messaggio arrivava comunque dalla Puglia.
2: Esatto, tutto torna.
1: Beh, anche perché il gioco di parole funziona solo in italiano, no?
2: Sì. Mi sa proprio di sì.
1: Perché bandire la tavola, esatto. Bandita, participio passato, che però è anche imbandito, femminile del bandito. Cioè...
2: Sì. Era buona.
1: Bello,
2: bel gioco di parole.
1: Molto bello. Vabbè, lo chiudiamo questo filotto così un po' da spiaggia. Tutto italiano, tra l'altro. Prima i filotti italiani.
2: Sì, italianissimo, direi.

0: sole senza alzarti mai.
1: Grande Summer Camp, la canzone di Brusco. Comunque l'impatto culturale che ha avuto la sua versione è fortissimo, perché personalmente io e tutte le persone che conosco, ogni volta che parte Abbronzatissima, in automatico
2: io ti amo e tu lo
3: fai. È vero.
2: Altre generazioni, però beh, piace anche un po' la generazione dei nostri genitori, sì. Però anche dei nostri nonni, non lo so, dipende un po' da...
3: Però anche da bambino, almeno quelli della nostra generazione, comunque Abbronzatissima originale la conoscevi, ma quando è arrivato a Brusco la ce la canti sopra.
4: Noi la colleghiamo quando arriva Fantozzi nel film che sono a prendere il sole, che arriva l'elicottero.
3: Anche. Sì, io la collego quella, anche a Sapore di mare, quando arriva Gerry Calà con la Vespa in spiaggia.
5: A proposito di film, ci hanno già mandato una foto del DVD del cult movie di Tarantino, La tavola bandita.
3: Di un Tarantino però, non Quentin, di uno di Taranto, sì.
2: E adesso la vediamo. Nel frattempo mi sembra di sentire l'odore della protezione solare. Sì. Sai che ha un odore. Allora, non è

0: esattamente quello degli spaghetti alla San Giovanni, cioè non è uno di quegli odori che dici mamma che buono, però la collego a questo periodo che a me piace.
1: È vero.
0: E quindi
2: in attesa del film di Tarantino sono arrivate delle foto di cozze alla
0: ma quelle le avevamo viste, sono le crudità che arrivano quando viene messa
1: tanta roba. Sono anche dei panini di fianco che non c'entrano molto con i crudi, ma c'è un po' di tutto in questa tavola che vediamo.
0: Eccola, sì. Sì, diciamo riprende un po' la grafica delle Iene di Reservoir Dogs. La tavola bandita.
1: Sì, sì. Suona bene, devo dire. Cioè, compare proprio bene.
3: Dai, direttore, facciamo una serata a Castello della tavola bandita.
0: Rimane solo da fare il film e la colonna sonora e ci siamo. Che cazzo ci vuole?
1: La serata del Castello consiste in questo: cioè, tu hai il palco, fai una bella tavola piena di roba da mangiare.
0: E si mangia.
1: E il pubblico che guarda.
3: Che guarda, giusto.
1: È così, è un'experience.
0: Allora, questa è una canzone che abbiamo sentito finora soltanto una volta. È una delle novità. Cioè, che fa sempre estate, però, insomma, l'estate come la intendono magari in altri posti del mondo,
1: degli americani.
0: Eh beh, però l'estate è anche lì, vabbè, la nuova di MGK che ne fa una che mena e una un po' più carina, tutta buffa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Questa è quella carina,
1: questa
0: un po'
1: è
0: buffa.
1: Piuma, quindi
0: sì con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
4: Sounds good, real good.

0: Tanto devo essermelo sognato di notte, MGK, perché non tutti lo sanno, ma lui fa anche l'attore, oltre che il cantante, e interpreta Tommy Lee nella biografia, diciamo, che racconta la storia di questa grande band chiamata Motley Crue. Lui interpreta il batterista, pur non essendo puramente un batterista, e me lo sono portato nei sogni. Stamattina mi sono svegliato tipo alle 7, ho messo su tutta la discografia dei Motley Crue, tutto Too Fast for Love, tutto Shout at the Devil, tutto Girls Girls Girls e anche Theater of Pain.
1: Ma nei tuoi sogni cosa faceva MGK?
0: Ma non lo so, confusi, però mi sono andato a letto con i Motley Crue, che adesso detta così non sarei sicuramente il primo, diciamo,
2: direi. Sei stato a letto con Mariah Carey, scusa.
1: E nei tuoi sogni sei stato a letto con MGK. Stavo

0: stava da fare roba.
1: Mi sono svegliato e ho detto bravi, cioè bravi Motley, però sì, bravi anche gli attori che li hanno interpretati. Lui il migliore.
2: Dove non si può fare surf nemmeno in pausa caffè, esce lo spin-off, La tavola da surf bandita.
1: Bella,
3: tantissimi ascoltatori ci segnalano che La tavola imbandita è anche il titolo di un famoso dipinto di Henri Matisse.
0: Di Matisse, sì, però la nostra è bandita, quindi dobbiamo ridipingere una rivisitazione.
1: Poi Matisse che ci sarà stato su sta tavola, sicuramente non gli spaghetti alla Giovannino,
0: no,
1: gli agnolotti,
3: la gran frutta,
0: gli anolini in brodo.
1: Con la gran frutta si è capaci tutti.
3: Però due bei bottiglioni di vino,
0: sì, ma sono finiti, sono seccati, sono pieni come i nostri, o
3: quelli sono pieni, sì, insomma. Sì.
0: No, bella, vedi, non è una natura morta semplice, c'è anche un umano lì, vedi?
3: Ci sono delle sardine anche un certo
4: è la signora che ti porti visto sul quad quando vai nelle isole greche,
0: è la signora che ti fa il pesce nell'isola greca, non c'è niente
4: quad,
0: c'è la signora che ti imbandisce la tavola.
1: Questo nuovo quad di cui parlate sempre, il mini quad, che è successo? C'è qualcosa?
0: Perché
1: che
0: sabato
1: non so,
0: abbiamo visto un mini quad e ci abbiamo fatto sopra le foto perché il nostro sogno era portarlo in città.
1: Che non è l'animale che fa la cacca quadrata, no.
0: Esatto, quello è il cuocca.
1: Vabbè, bastoni ne abbiamo? Sì, li ascoltiamo tra poco?
3: Sì, abbiamo.
1: Ma anche novità però, no?
0: Sì, beh, prima c'è un po' di tutto, sì.
1: Canzone all'incirca così?
0: Sì, abbiamo. Pubblicità, io voglio sapere, ce n'è?
1: Sì, no, ce n'è. Sì,
4: ce n'è, bella.
0: Bella. C'è quella lì,
1: la Gioconda. La sente sempre prima.
0: Io voglio quella. La Gioconda, il prosciutto, se l'hai mangiato. Vabbè, tutto. Lei. Io voglio quella.
1: Scopriamolo tutti insieme, dai.
0: Quella di Leonardo da Vinci. Sa perché pete pete, sa perché pete pete, sa perché pete pete, sa perché pete pete. Radio DJ One Nation One Station.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Salone, hai visto cucina?
9: Ringiovanita.
8: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
9: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
10: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 € IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
19: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
19: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
19: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
19: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.

0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Attenzione, grande promo da Teddy.
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Sound a Summer Camp cambia anche un po' chi ruota intorno allo studio, no?
1: Perché... Ciao a tutti, sono Ale Mitri di M2O.
0: Dove ho ce ne sono oggi?
1: Avete messo anche, mettete un po' di dance, ma non solo, ci avete preso anche gli ospiti.
2: Sì.
1: Ora non solo ci rubate i dischi, ci rubate anche la gente.
0: Beh, quante volte è venuto a parlare con noi Alessandro? Stavo dicendo Marcello, lo so perché.
1: Marcello Lippi.
2: Vabbè, dai.
1: Claudio anche. Vabbè, Marcello Lippi sempre via regina.
0: Oggi abbiamo comunque il suo vicino di casa, va bene? Il suo dirimpettaglio.
1: Ma no, mi si pigli il sole tra l'altro da quelle parti. Stefano Fontana.
3: Ciao ragazzi.
0: Stefano Fontana sembra arrivare dai Caraibi. Da dove arrivi in realtà? Da qui da Milano Sud.
3: Lugagnano, sì.
0: E lì si sta nei campi. Che fai? Giardinaggio?
3: No, in realtà mi alzo alle 5 di mattina, lavoro fino a mezzogiorno, poi rinizio a lavorare con gli americani, come musicisti, alle 3 di pomeriggio.

0: come gli americani. Ah, con gli americani online, diciamo, certo.
1: No, gli americani
0: no, magari no, no, che so, no, sai, magari no, pieno di americani. No,
1: ho capito che assomiglia a Vosigna, il portiere l'eroe presente, il portiere, sì, capoverde, sì, che c'ha tipo 12 milioni di followers, c'ha la barbetta
0: e comunque stai tanto all'aperto.
2: Sto tanto all'aperto.
0: E uno pensa a questi produttori di musica dance chiusi in questi studi senza finestra, sempre illuminati dagli schermi del computer, dalle luci, dalle strobe. Invece si può stare anche nei campi, no?
2: Sì. Computerino portatile,
0: cuffietta,
2: salice piangente che ti guarda.
1: Ma poi adesso che ci sono i morning, i soft club, così stai comunque all'aperto di mattina, c'è il sole che batte, che abbronza.
0: Tu stai facendo anche tu questo, cioè fai i set di mattina?
2: Ah, l'unico che ho fatto l'ho fatto
0: qui alla fabbrica del vapore,
2: fabbrica del vapore, sì, un paio di mesi fa. Mi stanno chiamando per farne, perché comunque
0: è una tendenza, dai.
2: È una tendenza. Io basta che suono, sono felice.
0: Tu sei mattiniero, poi, tra l'altro.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, sono sempre stato un mattiniero.
0: Però non mattiniero nel senso che faccio la notte in bianco, no, e poi alle 8 di mattina ci sono da ancora svegli. Bello, proprio, cioè...
1: Morning people, cioè che si sveglia alle 7, anche preferisco. Prima magari fai sport.
2: Oggi alle 6 e mezza ero in palestra, alle 8 e mezza ero dal fisioterapista, alle 9 e mezza stavo lavorando.
0: Mamma.
2: Ma è troppo una figata la mattina, sì, è veramente.
0: Vabbè, ma è tutto una figata, cioè non c'è un orario del giorno che non è una figata.
1: No.
0: Sarebbe bello farle tutte, ma come fai? Un po' devi scegliere.
2: Però
0: no?
2: Io la mattina sono più lucido.
0: Sì.
2: Pensando di non dire una grandissima
1: No. Beh, ma c'è chi è più lucido la sera e chi è più lucido la mattina.
2: Scrivo cose, mail importanti, appunto cose in studio alla mattina.
0: Però per esempio Robert Smith, il cantante dei Cure, che è anche manager dei Cure, nonché autore dei Cure e controlla tutta la macchina dei Cure, no? Non è soltanto un artista. Lui va a letto alle 8 di mattina e ormai c'ha 65 anni, cioè non credo che cambierà adesso.
2: Lui,
0: no? Però scrive mail importanti,
1: manda
0: anche
1: mail
0: lui
1: di lavoro alle 7 di mattina, i conti, così dicono guarda come che
0: grande Robert, già sveglio,
1: già sveglio, no,
2: si mette il rossetto, però ogni tanto sbaglia, se lo mette sulle guance.
1: Esatto.
3: Stefano, volevo chiederti invece, visto che i miei colleghi qua ogni tanto non si fidano di me quando metto le canzoncine house dance in programmazione, vabbè, questi Another come sono?
2: Strafichi, strafichi,
0: sì, e Ultra? No, è 54 Ultra.
2: Sì, no, ma sono bravissime. Questo disco, insomma, che lo stiamo ascoltando da qualche mese, è un po' la risultante di un percorso pazzesco che hanno fatto negli ultimi anni. Cioè loro sono veramente partite l'underground, gente che suona, da paura, ne parlavamo prima fuori onda. Che vuol dire? Il disco.
1: Sono olandesi.
3: Si scrivono Anotr.
1: Anotr, che sarebbe Nother.
0: Comunque, grande tradizione, no? Di dance, no? In Olanda. Olanda.
2: Sì, in Olanda.
0: Calcio e dance.
1: La
0: loro...
1: dance totale. Sai che c'è il calcio totale?
0: Bravo.
1: Inventato dagli olandesi. E totalmente anche la dance.
2: Sì, sì. No, poi i DJ sono proprio delle persone mega famose. Non so, quando si è sposato Paul Van Dyk, l'hanno detto alle 8 di sera al telegiornale.
0: Cioè,
2: c'è proprio.
0: E Van Buren sta sempre bene, sì, anche lui. No,
1: anche quando si è sposato Van Dyke, che invece è il capitano dell'Olanda, secondo me ne hanno parlato.
0: Beh, Van Elden, per esempio, un po' come Van Allen, è considerato americano, ma di chiare origini olandesi.
2: Sì,
0: no?
2: sì. È tipo la famiglia da Amsterdam si è trasferita a Manhattan.
0: Certo.
2: Sì.
0: Sì. Invece i Van Allen andarono da
1: quando c'è il van davanti o è olandese o belga.
2: Sì, e soprattutto si va piano se ce l'hai davanti il van.
1: Tra l'altro, se ce l'hai davanti il van, questa è buona.
0: Sei stato un po' con Francesco e già hai catturato.

0: marchio di fabbrica qui, tanta roba. Che suono è questo?
1: Roland Juno 106 preset.
0: Caro e vecchio Juno. La tastiera, dai.
1: Sì, sì, che era
0: iconica.
1: Iconica. Sì,
0: molto è quasi più... come dire la Gibson Les Paul.
2: Sì, sì, no, sì.
1: Sì, no, è vero.
0: Ma quella vera o il plugin che fa finta di...
1: No, questa l'ho fatto con quella vera.
0: Quella vera.
3: Qui quando avevi lo studio in Maciacchini.
1: Bravissimo.
3: Io c'ero stato, avevo fatto gli scratch su D.

0: È vero.
1: Il viale Manche era incredibile.
0: Cioè, sì, ma sai che lì sono passati.
1: Certo.
0: Era un box. Io abito a pian terreno.
2: Sì.
0: E ho preso il box di fianco a casa, ho bucato il muro, ho chiuso il box. Senti,
3: abusivo.
1: Così.
2: Vabbè, ormai è caduto in prescrizione. Cioè, erano altri tempi. Conosco chi ha fatto di peggio.
4: E da quel buco passava ogni tanto di Aladdin e portava le sue collaborazioni.
2: Grazie.

0: extraterrestre.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: vabbè, raga.
1: Impazzisco full.
2: Vabbè. Tacu. Jabum, jabum, jabum, jabum, jabum.

0: Me lo vedo già Peter Griffin che fa la parodia della musica grunge.
1: Ciao, grazie.
2: Averne di canzoni così di cui volendo fare anche la parodia, ma che bomba.
1: Ma averne anche di Peter Griffin, appunto.
2: Sono Temple Pilots.
3: Io mi sono appena svegliato dalla controlla, invece ho sognato a Grapper che gridava Nicky, ma non so il motivo. Nicky, è successo qualcosa?
4: Con la Grapper.

0: alla lingua inglese,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Ed è veramente facile poi farlo in italiano e fare anche cagare, diciamo,
1: sì, è
0: no?
1: Vero, è vero, e non è facile farlo bene.
0: E invece lui ha trovato questo modo di farlo in italiano e di non farti rimpiangere il grande rock and roll americano, inglese, insomma, ci ha messo un cuore gigante. Oggi compie gli anni, parliamo di Edoardo Bennato, che omaggiamo
1: con il cuore gigante nostro, che il cuore ce lo abbiamo e ce lo mettiamo.

0: È già Summer Camp, è 15 giorni che non vi ascolto perché la vita pazzerella mi ha tirato un paio di sgambetti, più alla Silvia che al Vale. E mi siete mancati, Vale dal Camion, son the road, ma sempre e per sempre su DJ. Grazie ragazzi, perché vi sentivo vicini. Grazie ancora.
1: A te Vale,
2: in ripresa.
1: Forza! Tanti auguri ancora Edoardo Bennato. Che pezzo ragazzi, che pezzo.

0: Wow ragazzi, la nuova di Laila Labash l'avete appena ascoltata qui su DJ al Summer Camp, si chiama California Mediterranea, mi ha ipnotizzato verso
1: anche me.
0: La fine,
1: sono dovuto mettere a sedere perché stavo dondolando come su una splendida barca.
2: Bentornato Vale dal Camius, ci mancavi,
1: grande calore.
0: Ragazzi, no, ma questa è una cosa fantastica,
1: è stupendo, cioè messaggi tra ascoltatori, capito?
0: Sì. A distanza, sai, che non si conoscono neanche di persona ma si conoscono di Summer Camp.
1: Noi siamo un tramite, vi mettiamo in contatto.
3: Però alcuni vocali poi servono per integrare quello che diciamo e a volte anche per correggerci.
1: Ok,
3: tipo questo.
4: Mi fa specie di te, Fede. La cacca quadrata la fa il wombato, non il cuoca.
1: Il wombato
4: lancia i piccoli per difendersi dagli attacchi dei nemici.
1: Vero, hai ragionissimo. Il cuoca poi c'ha quel sorriso, no? Che se ti fa il selfie col cuoca c'ha sempre quella faccia buffa.
0: Un bel sorriso, ma mai come il quad.
1: No. Comunque sono animali che stanno, diciamo, in un altro emisfero, quindi non li abbiamo qua in via Massena, ecco.
0: Filottino, quindi una italiana e una no.
3: Bello come slogan.
0: Senti,
3: se fossi l'editore di una radio userei questo claim, è bellissimo. Una italiana e una no.
0: Con anche la pausa però.
3: Sì, una no.
0: No.

0: Ma come vi siete conosciuti? Amicizie comuni? Lavorate assieme? Portate a spasso i cani nello stesso parco? No, no, no, niente di tutto ciò. Summer Camp.
1: Summer Camp, sì. Mannaggetta, Summer Camp.
2: Mi ricordate un attimo l'episodio di Shaggy in diretta sulla TV nazionale italiana, che ha bevuto tanto caffè trasparente
0: lui,
2: ed è un po' viscidino, diciamo,
0: tanto,
2: con la cantante italiana che accompagna.
0: Esatto.
2: Voi la sapete bene questa cosa.
0: Allora,
2: era Sanremo?
0: Sì, era Sanremo.
2: La serata delle cover?
0: La serata, diciamo, di duetti e di cover. E c'è questa cantante
2: lei
0: italiana,
2: molto brava, tra l'altro, molto carina.
0: Esatto.
2: Molto posata, tra l'altro.
0: Chiara viene... Civello.
2: Chiara
0: si
2: Civello,
0: chiama.
2: Esatto. Bravissima.
0: E cantano Io che non vivo più di un'ora senza te.
2: E lei canta da paura,
0: perché
2: tra
0: lei
2: l'altro
0: è bravissima. E ovviamente poi credo fosse addirittura in gara, per cui insomma.
2: E
0: ci
2: le viene assegnato
0: molto.
2: Shaggy, sì, come ospite.
0: Shaggy però sale sul
2: Broccola.
0: Palco dopo un po' di caffè, ma tanti caffè trasparenti, ma inizia proprio a guardarle anche le parti,
2: no,
0: cioè
2: beh,
0: inizia un po' a fissarla un po' così, ad ammiccare, però a fare solo yeah, sexy guarantee yeah.
2: Sì.
0: Lei che canta da paura e lui soltanto delle
2: se
0: soltanto
2: posso dire che posso dire una cosa che sembra un po' scontata, fa ridere ma fa anche riflettere.
0: Sì, fa molto riflettere. E c'ha quella voce sempre tanto così da ruttino.
2: Sì,
0: lui è lì che bofonchia e lei canta da 10. Vabbè.
2: Vabbè, l'abbiamo preferito in questa versione un po'
0: sì,
2: più
0: sì,
2: sobria.
0: Sì. Perché qua era in studio, quindi probabilmente grazie, ha festeggiato dopo.
2: Va bene, ragazzi, tempo di pubblicità, ce la godiamo insieme, ma dopo ci sarà il premio Fedeltà. Non so se lo sapete, se avete perso magari le precedenti puntate, vabbè, una, quella di ieri.
0: Sì. Sì.
2: Stiamo regalando i biglietti per il No Borders Music Festival da sabato 11 a domenica 26 luglio. Siamo nel Tarvisiano, in provincia di Udine. Ci sono un sacco di concerti, c'è Elvis Costello, c'è LP, c'è Coez, c'è Ludovico e Inaudi, c'è Manu Ciao, c'è Mannarino. Insomma, abbiamo dei biglietti per una delle serate,
0: esatto,
2: che scegliete voi, insomma.
0: La sceglierete voi, certo.
2: Quindi prenotatevi al 347-342-5220. Ci lasciamo per qualche minuto e poi fra poco ancora,
3: yeah, right,
2: Summer Camp.
4: Ne approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarna. Un bacione carissimi, belli.
2: Grazie.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
3: Only goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna

0: gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
2: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
2: Una produzione One Podcast.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: Radio DJ consiglia.
8: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Buon vento!
1: Summer Camp!
2: Oh, Summer Camp, sei come un gelato o un caffè shakerato. Sei come una fresca fetta d'anguria, una birra gelata che da goduria. Sei come il mare, quando con la tua ragazza, mano nella mano, va sulla battigia a camminare. Sei come l'acqua e menta, con lo zenzero e il limone. E io ti ringrazio per la fresca sensazione. Oh, recitare faccio cagare, ma fare le poesie... Ah no, faccio uguale.
3: No, cioè, è vero, invece era bellissima. Mi è scesa anche una lacrima, guarda.
4: Insomma, di rime ce n'erano anche nella canzone di Lorenzo e Alfa. Però insomma, Oscar Summercampista.
3: Bravo anche te,
4: secondo
3: Oscar,
4: me è roba di livello, eh.
3: Sì. Sì. Perché scusa, nell'acqua e menta si mette anche limone e zenzero?
4: Ma no, io mi sento molto vicino agli ingredienti che ha citato Oscar, perché tutte le mattine mi faccio un frullato di qualcosa, però cerco di variare.
3: Sì.
4: Poi ovviamente cambiano le stagioni, adesso arance out, basta.
3: Non è la stagione, ora diventerà di pesche.
4: Io ci credo fino all'ultimo, fino a due o tre volte che fanno schifo finché dico vabbè, basta,
3: niente.
4: Dai. Però insomma, anguria in, ma rimangono sempre tutte le cose che fanno bene, lo zenzero, la carota, il sedano. E poi gli dai questa botta di freschezza con l'anguria e anche un zic di succo di guava. Questo è un po' il
3: succo
4: mio...
3: Succo di?
4: Guarda,
5: guava. Guarda. Lo producono qua nell'ufficio di Walter Mosca, tra l'altro, no? Insieme agli avvocati. Sì.
4: Ma no, perché c'è una marca...
3: no, c'è la temperatura giusta,
4: sì,
3: infatti.
4: Tropicale. Una volta queste cose eravamo costretti a importarle, ma da quando? Insomma, fa caldo anche qui, tra l'altro, sì, molto vicino, anche allo studio di Summer Camp.
3: Lo studio della redazione di Summer Camp è il punto più caldo in Italia, cioè in questo momento voi avete caldo, pensate che di là è il doppio.
4: Però che avocado,
5: sì,
4: ragazzi.
5: 15 mamma gradi mia, sopra le medie del periodo.
3: Sì, sì, esatto.
5: Studio di là, sì.
3: Esattamente, sì, piante spontanee che nascono.
6: Di
3: eccetera.
6: Là, gestisce la Donati di là.
4: Vabbè, oh, ragazzi, è anche giusto. Ognuno il suo microcosmo lo gestisce.
3: Certo.
4: Come vuoi. Poi per esempio hai bisogno di un avocado, tac,
3: tac, esatto, hai bisogno di un goccio di guava, di succo di guava,
4: tac, chilometro
5: zero. Come si chiama? Acerola.
3: Acerola è quella della vitamina C, certo. Vuoi della pitaia?
4: C'è
3: quel
4: la vitamina
3: colore
4: C
3: meraviglioso, certo.
5: Quello puzzolone come si chiama invece?
3: Il durian.
4: Non mi piace, no, non mi piace quello
3: più da centro di Bangkok.
4: Sì. Va bene ragazzi, pronti con l'ultimo filotto, il filotto che ci porterà verso il premio fedeltà. Sono in tanti a chiedersi se anche questo sarà un filotto con una canzone italiana e l'altra no.
5: No.
3: Secondo
4: no,
3: me
4: tutte cioè due no, le canzoni tutte, no, sono due no ragazzi,
3: due no, sì,
4: quello era speciale, ho voluto ricordarlo prima, no?
3: Sì, sì, sì.
4: Scusa.

0: Styles, Dance No More. Poi in realtà tra in inganno il titolo, perché poi Dance No More sarebbe non ballare più.
1: Ma
0: no?
1: Invece lui balla invece, come un matto. Mia,
2: ma lui nella canzone, caldo. Nella canzone dice che i DJ non ballano più.
0: Ah, DJ non ballano più.
1: Dance No More. Capite, è perché sono lì che fanno ballare gli altri.
0: Ma poi spesso il DJ è proprio qualcuno che era a disagio, no? nel mm-hmm. ballare, e ha cercato un ruolo che gli confacesse.
2: Sì, io ho iniziato così, dire? Sì, confacesse. Alle sì. feste delle medie non mi piaceva parlare con nessuno, ho detto vabbè dai, cosa posso fare? Metto su della musica.
0: Se non ti piace ballare, non ti piace parlare, vai in console.
1: E non sei cambiato di un di niente, di uno zic.
0: Anche quando va quello lì che si appoggia, no? Sì. Col cocktail alla console, certo. Fa oh mi metti.
3: Tu puoi roba più facile. Facile,
0: tu puoi esatto. Ormai con le console di adesso tu puoi fare, guarda, non sei non ti sei poi non ti senti, scusa, no. Sono impegnato,
1: metti roba più facile, hai qualcosa di ballabile per favore,
0: fatti passare delle cose un po' più facili da qualcuno,
2: no? Ci sono sempre dei colleghi che hanno una chiavetta magari con delle canzoni
1: esatto.
2: molto più semplici,
1: e a volte te lo vengono a dire tipo oh se vuoi, come dire, stai mettendo della roba un po' strana.
4: Io ragazzi sono qui davanti a una fetta di pateca fredda che proprio come goduria è il corrispettivo estivo del caco, mangiata così, sbrodolando sul...
0: Cos'è la fetta di patè?
2: No, ragazzi, no, si vede che non siete liguri abbastanza.
0: Cioè?
2: L'anguria, pateca è l'anguria.
0: La pateca!
2: È buonissimo. E come si chiamava una vecchia canzone di Harry Styles?
0: La pateca dell'amore.
2: No. Watermelon Sugar.
0: Ah, certo.
1: Pateca, pateca, sugar.
0: Ah, è quella che fa gara, gara, figa.
1: Sì, esatto. Pateca, pateca, sugar. A me piace molto il patè di pateca, cioè che tu prendi un crostone.
0: Io quando faccio il frullato, bene o male viene fuori una sorta di...
1: Prendi il cocomero e lo spalmi sopra.
0: Da soddisfazione l'anguria, perché si spatascia giù tutta insieme. E anche lo zenzero, quelle cose lì un po' più difficili, no? Come gusto, vengono amalgamate dalla freschezza del...
1: Guarda, me lo farei adesso uno dei tuoi frullati mattutini, guarda.
0: Mai ho già dato io. No, cosa volevo dire? Ho sentito varie recensioni del film Michael, no? La storia di... in parte, no? La prima parte forse della storia di Michael Jackson, un film che io ho trovato sinceramente commovente.
1: Non l'ho visto ancora, sì.
0: Vabbè, insomma, sto dicendo la mia. È commovente, ma anche la parte musicale è commovente. Ed è commovente come gli attori l'abbiano un po' mimata, sì. Perché poi in questo caso si tratta di fare una sorta di playback. Ma l'attore che fa Michael Jackson bimbo, ragazzi, ti fa impazzire, proprio bravissimo. Ho sentito che a Nicola invece non è piaciuto molto, ma per un motivo specifico. Non c'è mai nessun riferimento a Janet Jackson, che però si sa non ha dato l'autorizzazione, non voleva comparire. E io volevo dire all'amico Nicola: non ci sarà Janet Jackson nel film su Michael Jackson, ma ce l'hai qui al Summer Camp.
1: Anche se non ci ha dato non ci ha dato l'autorizzazione, ma non ce n'è bisogno.
0: Per la prima volta, è la prima volta nella storia di Summer Camp che mettiamo una canzone di...

0: Sì, già, sì, o no? Sì,
1: sì. Abbiamo firmato adesso.
2: Veramente?
0: Non ricordo.
2: La sì, prima sì, volta.
1: Secondo me sì.
0: E quindi introdotta dall'ormai celeberrimo.
2: Però al contrario.
0: When I think of you, Janet Jackson, Radio D.

0: Ciao Summer Camperisti, grazie, grazie. La Janet era veramente 30 anni che non la sentivo. Questo CD l'ho consumato. Ciao da Marina.
1: Ciao Marina.
2: Diceva Francesco che questa è stata la prima numero uno.
3: Sì, in America, sì, in sì. Billboard.
2: E te, poi insomma dei produttori.
4: Dillo bene, com'è che
3: si Jimmy Jam, Terry Lewis.
1: Bello. Mamma mia, ragazzi, comunque andiamo bene a diaframma qua. Sì.
4: Sapete che Notorious quest'estate
3: tutto
4: sarà così.
3: Tutto di adenoidi.
1: Tutto in diaframma. Sì, sì, sì. Tutto
3: vado diaframma. Con Cesarino e il sì. suo diaframma.
2: Ma che bello che amico. Lui... tutti hanno detto: oh, sto subwoofer che ho preso.
1: No, ragazzi, soldi spesi bene. No, ragazzi, di Quarna. Quarna prima di parlare in onda fa il riscaldamento vocale come i cantanti, quelli veri.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per No Borders Music Festival 2026.
2: Andiamo a Sacile, in provincia di Pordenone. In collegamento con noi c'è Francesca detta Chicca. Benvenuta al Summer Camp.
1: Ciao Chicca.
2: Ciao.
6: Ciao ragazzi, ciao Summer Camperisti.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Senti, si lavora duro nel tuo settore, diciamo. Questo...
6: sì. Sì, settore sì, però io sono appena rientrata dalle ferie, quindi non posso lamentarmi.
2: Ah, infatti ti sentiamo particolarmente rilassata. Sì. Dove sei stata di bello?
6: Sono andata in Tunisia. Un piccolo tour in Tunisia, un po' di relax al mare.
2: Okay. Senti, al mare, sulla costa mediterranea della Tunisia, che temperature c'erano?
6: Si stava molto bene perché è caldo, però massima sui 30 gradi, minima intorno ai 20 gradi, quindi secco, ventilato.
1: Uno potrebbe pensare Nord Africa farà ancora più caldo che qua, invece
6: caldo.
1: No, è molto più caldo qui in questo periodo dell'anno.
6: Poi è secco, esatto, è secco, mentre qua è molto umido, è quello che dà fastidio.
2: Comunque perché dicevamo grande lavoro per Chicca, adesso ricomincerà perché lei lavora nel settore assicurativo. E quindi tutte queste macchine gibollate dalla grandine.
6: Sì, non solo macchine, ma anche...

0: Abitazioni,
1: Abitazioni.
0: quindi sì, fulmini, danni elettrici, grandinate, purtroppo ultimamente è un fenomeno frequente.
1: Però scusami, tu sei quella che deve negare, no? Perché così si dice, fa l'assicuratore. No, beh, grandine, insomma, adesso chiamarla grande. Ma cosa vuole che sia? Ma sarà.
2: Ha sempre grandinato, dai, così si dice.
1: Ma così
0: Sì, è sempre
1: addirittura. Sì. No, beh, però insomma, tendenzialmente l'assicurazione prova a pagare il meno possibile, cioè
2: Sì.
1: l'assicurato.
0: No, beh.
1: No?
0: No,
1: Ma
0: se
1: no.
0: la polizza, se uno è assicurato bene,
1: Sì.
0: la nostra compagnia paga, noi siamo bravi.
3: Ok, cioè diciamo che se paghi poco l'assicuratore nega il cambiamento climatico, se paghi
1: Cioè,
3: tanto.
4: tu Nick, la Velux l'avevi assicurata?
1: Non mi ricordo bene, forse il condominio l'aveva fatto. Sì, qualcosa è rientrato, però che sbatta, mamma mia.
0: Ah, dovete assicurarvi con noi, così vi paghiamo.
3: Infatti, guarda, adesso ci segniamo il numero, ti regaliamo i
0: Quando venite è
3: biglietti.
0: facile,
3: Infatti.
0: esatto.
1: Senti, non dovrai fare molta strada per andare a vedere il No Borders, perché da
0: No.
1: Sacile cosa sarà? Un'oretta e
0: Un
1: mezzo?
0: paio
1: Paio d'ore,
0: d'ore,
3: dai, sì.
1: E no, perché è bello
0: esatto.
1: su, è bello su, sei praticamente al
0: Sì.
1: confine con l'Austria.
0: Esatto, con l'Austria e Slovenia, sei proprio
3: Sì.
0: al confine, molto bello.
3: Ma
0: Che hai
3: sarà
0: scelto
3: immersa
0: per...
3: nella natura del Tarvisiano.
0: Esatto, molto bello, molto molto bello.
1: Chi hai scelto tra i concerti del No Borders?
0: Allora, porto mia figlia 13enne a vedere
3: Ah!
0: Coez.
3: Oh,
1: bello,
3: ok.
1: che
3: Il
1: il
3: 18
1: concerto
3: luglio, no?
1: il 18 luglio sarà
3: Sì.
1: aperto dai
0: 18
1: Patagarri e
0: luglio.
1: immagino anche qualcun altro, perché
0: Anche
1: insomma è
0: loro.
1: un festival.
3: Sì.
1: Grande,
3: Sì.
1: grande, grande. Allora salutaci la tua bimba Adele, giusto?
0: Adele,
1: E
0: esatto,
1: anche
0: sì.
1: David, dai, che anche se
0: E
1: non
0: anche
1: verrà.
0: Davide, l'altro bimbo, anche se non lo
3: Grande.
0: porto, ancora presto.
3: Ciao Chicca, grazie per essere stata con
0: Posso
3: noi.
0: fare solo un
3: Ciao.
0: saluto veloce? Posso fare
3: Ciao.
0: solo un saluto Claudia, la mia amica che vi ascolta sempre, e saluto il mio collega Gabrio, che vi
1: Grazie.
0: ascoltiamo sempre in ufficio.
3: Ciao a
1: Che è
3: tutti, ciao
1: sempre bello
3: Chicca.
1: sentirsi, Staruzzi, cioè,
3: Sì,
1: anche
3: sì,
1: se li
3: sì.
1: vedi dopo mezz'ora.
3: Sì, erano lì davanti alla radio. Sì, ecco, ce l'ha fatta
1: Ah, beh,
3: sul finale, sul
1: beh.
3: gong.
1: Beh.

0: tra i protagonisti della passata edizione, se non sbaglio, del No Borders 2025, anche i Kings of Convenience, che abbiamo riascoltato con Mrs. Cold.
1: Oi.
2: Stanco?
1: Oi.
2: Oi.
0: È la sigla. La sigla. La sigla.

0: sigla fumicata.
1: È la sigla fumicata. Io, scusa, sono Erlandoie dei Kings of Convenience. Non so se hai visto, Nicky, il modo di festeggiare dei tifosi nostri della Norvegia. Io ero in mezzo a quella curva.
2: Ma cosa?
1: La Viking Rock.
0: A grigliare.
1: La Viking Rock è.
2: Sì, che boom, fanno boom, tipo vogatore. Tipo vogatore.
1: Boom, boom. Io l'ho portata anche a Ortigia.
2: Sì. Ma
1: l'ho portata anche a Ortigia ai ragazzi della comitiva. E con
2: beh, grande
1: Luigi,
2: gol di Pedersen ieri, appena entrato, sbam.
1: Mi piace molto questo modo di giocare con due centravanti della Norvegia. Con Haaland.
2: Ma Pedersen sulla fascia.
1: Pedersen sulla fascia anche del Toro. Lui, Haaland, Sørloth in mezzo a fare da punta e Odegaard dietro le punte. Siamo fortissimi, non ce n'è per nessuno. Boom, boom.
3: A proposito di grigliate,
4: no, la cosa più figa adesso è uscire dal capannone dopo una bella giornata al caldo di lavoro, accendere il barbecue e mettermi lì ad arrossire una bella fetta di pateca. La pateca alla
1: scusa, tieni sempre un po' di barbecue per il giorno dopo.
2: Ma sull'anguria,
1: metti,
2: ma dai,
1: metti sull'anguria che gli dà quella cosa di affumicato. Affumicato.
2: Tutto è pronto per il passato remoto style di Summer Camp.

0: vesti, mare, montagna o città. Oh yeah, ci trovasti qua.
1: Siamo andato fuori tempo.
2: Che fanno il vocatore, lo yo yo.
1: Esatto,
2: comunque i tifosi della Norvegia a fine mondiale ci avranno dei deltoidi,
1: ma ce l'hanno anche all'inizio dei mondiali,
2: ma anche se lo fai senza niente comunque
1: fa tanto.
2: Una italiana, una no. Lo
1: sì, è la massima
2: anche
1: con cui ci lasci in questa puntata.
2: È già
1: qua
2: diventato meme. Vedremo. Sì, chissà se capiterà anche domani.
3: I nostri creativi sono al lavoro. Dai.
1: Sì. Domani torniamo.
2: Grazie a tutti. A domani. Ciao. Summer
4: camp. Radio. DJ. One Nation. One Station.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto a...

0: ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca poco alle 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. È stato rintracciato il sospetto conducente del SUV che ieri sera ha causato la morte di un agente della polizia locale non fermandosi a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro a Milano. Il poliziotto, 39 anni, è caduto dalla motocicletta durante l'inseguimento del mezzo a Peschiera Borromeo perdendo la vita, ma la dinamica dell'incidente resta da chiarire. Il conducente del SUV è poi scappato abbandonando la macchina. Fermato un uomo di nazionalità albanese e un connazionale che sarebbe stato a bordo con lui. La procura ha escluso dai primi accertamenti che il SUV abbia speronato la moto. Andiamo all'estero. L'Iran ha pienamente accettato ispezioni atomiche per un periodo di tempo infinito. Questo garantirà onestà nucleare. Così ha scritto oggi su Truth il presidente americano Donald Trump, precisando che se Teheran non avesse dato l'ok ai controlli non ci sarebbero stati altri negoziati. La Repubblica Islamica però non conferma. Il capo della Casa Bianca ha affermato che i negoziati con la delegazione iraniana stanno andando bene e che lo stretto di Hormuz è aperto e il traffico è tornato regolare. Intanto l'Iran ha indetto 3 giorni festivi a Teheran nel mese di luglio per i funerali della defunta guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, a capo della Repubblica Islamica per quasi 37 anni e ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. Nella capitale è previsto un tributo al leader religioso dal 4 al 6 luglio, durante il quale la città sarà completamente chiusa e in stato di festa nazionale. Cambiamo argomento. La morsa dell'afa che attanaglia l'Europa non accenna ad allentarsi. 15 le città italiane contraddistinte oggi dal bollino rosso per le temperature roventi, che domani diventeranno 16 e giovedì saliranno a 17. Tra queste Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Caldo estremo anche in Francia, dove 40 persone sono morte negli ultimi 4 giorni per annegamento mentre facevano il bagno cercando refrigerio e dove le autorità hanno dichiarato l'allerta massima in 49 dipartimenti e chiuso 850 scuole. A Parigi la Tour Eiffel ha anticipato la chiusura alle 16 a causa dell'afa, mentre un blackout che ha colpito la zona della Defense Arena ha interrotto per un'ora il concerto degli Iron Maiden davanti a circa 30.000 spettatori. Il gruppo britannico ha ripreso poi lo show tagliando la scaletta. Ora il calcio. Nel 13° giorno dei mondiali il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta alle 19 l'Uzbekistan, alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana alla 1 si gioca Panama-Croazia e alle 4 del mattino Colombia-Repubblica del Congo. E intanto è arrivata la conferma ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Lo ha comunicato la società sul proprio sito.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Elettrico, diesel.

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: po' di trasloco di sedie, perché puntualmente quella che voglio io ce l'ha la Vale.
1: Esatto.
0: E quella che ha la Vale la voglio io.
1: Eh sì, no, è così. Sì.
0: No, era uguale. Cioè, l'esempio
1: allora,
0: era
1: quella che vuoi tu è sempre nella mia posizione, quella che voglio io è nella tua.
0: Oh.
1: Adesso l'abbiamo rimessa a posto.
0: E adesso possiamo cominciare.

0: serata tête à tête. Buonasera anche a Ciocca, a Manuel e alla Marta. Stasera Pinocchio Girly.
1: Sì.
0: Diego non c'è, siamo io e la Vale, abbiamo un sacco di notizie murate di gossip.
1: Ma sì, tantissimi.
0: Allora, siccome li ho un po' selezionati anche io, ho visto che c'è l'ira di Dio su Taylor Swift.
1: Te faccio un sunto. Perché sì, è il momento, cioè tra poco si sposa.
0: Tra poco?
1: Tra il 3 e il 4 luglio, ancora la data non è precisa, ma dopo
0: però
1: ti dico bene.
0: Andiamo abbastanza veloce su di lei, no?
1: Sì.
0: Poi abbiamo tutta una serie di gravidanze.
1: Sì, di nuovi amori, di nuovi biondi. Di
0: nuovi boni?
1: Nuovi boni no, però c'è un vecchio bono che torna.
0: Poi ho visto Reali.
1: Reali.
0: C'è proprio una puntata della Vale.
1: Sì, sì.
0: Più qualche notiziola.
1: Sì, ma notiziola, ma proprio c'è qualche...
0: No, ragazzi, viste le temperature a Milano, andiamo leggere, ma una roba...
1: Una ricettina, un paio di ricettine da fare proprio a freddo, un paio di indicazioni per far scendere la temperatura... Proprio due robine così.
0: Sì.
1: Non di più,
0: più. No, la puntata è proprio come una finestra, lo spiffero di una finestra.
1: Esatto.
0: Ok?
1: Dai.
0: Pronta?
1: Prontissima.
0: E andiamo allora.

0: Anche io ho provato a rivederlo, ma la noia. Cioè, perché facevano quelle corse di 40 minuti, sì, per cosa?
1: Per salvare. Lì le spiagge sono lunghe.
0: Ho capito.
1: E prima di arrivare, cioè, prima di arrivare al largo devi correre. Comunque, torna. Torna, abbiamo la data.
0: Cioè, con dei nuovi episodi?
1: Sì, sì, con dei nuovi episodi. Una prima stagione da 12 episodi inizierà a partire da gennaio 2027 per la Fox. Hanno già cominciato le riprese tra Venice Beach e Los Angeles.
0: Vabbè, quindi sono delle bionde, dei biondi.
1: Dei
0: che
1: boni,
0: corrono.
1: Delle bone, sì. Allora c'è, tutto parte
0: ma
1: da.
0: Ma non è un po' anacronistico oggi quella roba lì del
1: no,
0: corpo?
1: Perché
0: del...
1: Ma no, perché l'hanno modernizzato. Perché vabbè, la storia ruota attorno al figlio di Mitch. Mitch è David Hasselhoff, non c'è più. E il figlio, suo figlio che è diventato grande, è a capo di questo gruppo di
0: Baywatchers,
1: e che si ricongiunge, il figlio di Mitch, a sua figlia che è stata lontana per tanti anni e che prende a lavorare col padre, quindi c'è questa storia. Poi il figlio di Mitch ha tutta una serie di nuovi collaboratori, c'è la fitness influencer, c'è la migliore amica,
0: mortale.
1: C'è una ex avvocata che ha mollato lo studio legale perché ha capito che la vita
0: è figa e vuole stare in costume, okay.
1: C'è un ex marine, ci sono anche ex attori, cioè attori che avevano un ruolo importante nella prima stagione che adesso sono diventati grandi e riciclati in nuovi personaggi, sono sempre loro, ma tipo uno è diventato gestore di un bar,
0: okay,
1: e l'altra è diventata consigliera comunale.
0: Vabbè. Top, non vedo l'ora.
1: Non vedi l'ora? Vabbè. Madonna. Madonna, che adesso è in promozione perché sta uscendo l'album, sono già usciti dei singoli, ha fatto dei concertini, ha fatto delle esibizioni.
0: I famosi concertini.
1: Perché era durato poco.
0: Sì, sì.
1: Rilascia interviste e le hanno chiesto: "Ma scusa, ma quel film che dovevi fare sulla tua vita?" E ha raccontato com'è andata. Lei era in accordo con la Universal, sì, per fare il film. Però a un certo punto ha litigato con quelli della Universal perché voleva più soldi, aveva bisogno di un budget più consistente. Ha detto: "Io ho fatto una vita incredibile. Per una vita così incredibile c'è bisogno di un budget incredibile.
0: Non faccio adesso un film da pezzenti."
1: Beh, no, esatto. Loro hanno detto: "Ma no, non, tutti questi soldi non te li diamo." E lei ha detto: "Guarda, io sto andando a registrare il mio disco in Serbia perché sto spendendo molto bene lì. Andiamo a fare il film in Serbia." E loro le hanno detto: "No, perché sicuro tu stai 4 giorni e poi te ne vuoi andare." Così le hanno detto. E quindi hanno...
0: Forse è anche vero.
1: Lei ha detto: "Ma secondo voi io non è che andavo lì in vacanza, andavo lì a lavorare, ma per chi mi prendono?" Vabbè, comunque, non si fa. Per il momento non si fa, ok? Nicole Kidman ha trovato un nuovo amore.
0: Ah, ma da poco si è lasciata.
1: Allora,
0: no?
1: Lei si è lasciata 5 mesi fa.
0: Lei ha compiuto gli anni il 20 giugno come me.
1: È vero.
0: Me lo ricordo ogni volta,
1: è
0: lo dimentichi.
1: Vero.
0: Eppure siamo così simili.
1: È vero. Allora, lei si è lasciata 5 mesi fa, o quantomeno 5 mesi fa hanno firmato le carte del divorzio. Poi sai com'è. Magari, cioè, il matrimonio è durato 19 anni, però gli ultimi tempi in crisi.
0: 19
1: anni, sì. Era una delle coppie volata, più longeve. Sì. Sì, sì.
0: Cioè, mi ricordo quando stava con Tom Cruise.
1: Sì.
0: Perché lei stava con Tom Cruise, era più di 19 anni fa?
1: Certo. Cioè, lei si è sposata con Tom Cruise. Lei era giovanissima quando l'ha conosciuto, bellissima. Lui aveva perso la testa totalmente per lei e poi è finita come è finita.
0: Lo so.
1: Mentre con Kate Urban si erano trasferiti, erano andati a vivere in Texas, sto inventando.
0: Brava, no, perché è così che si dà le notizie, inventando, ok?
1: Cioè, hanno avuto 2 figlie, invento anche lì, più o meno.
0: Ok?
1: Vabbè, si sono lasciati, lui pare si sia messo, abbia frequentato in quel periodo lì di crisi una country girl molto famosa in America, abbastanza famosa in America, che è diventata molto famosa perché lui l'ha corteggiata pubblicamente proprio in quei giorni in cui era in crisi con sua moglie. E adesso Nicole ha conosciuto Paul Samen, che è presidente del consiglio di amministrazione di una delle più grandi società al mondo di casinò, intrattenimento, ospitalità.
0: Porca.
1: Quindi un pezzo grosso che le è stato presentato.
0: Un pezzo grosso, non credo che
1: si

0: possa dire.
1: Non credo. Non, cioè, dopo gli anni 80 non credo. Cioè, credo sia rimasta solo tu, ma in tutto il mondo.
0: Che sia la prima volta che lo dico anche.
1: E non hai avuto... Sì. Cioè, quando l'hai detto... ok.
0: Comunque, gli è stato presentato... gli è stato presentato da Reese Witherspoon. Anche lei fresca di divorzio, che si è messa insieme invece a Oliver.
1: C'è un da fare con dei ricconi, con dei pezzi grossi.
0: Lei si è messa insieme a un altro pezzo grosso, miglior amico di Paul Salem. Paul Salem... che fino a poco tempo fa stava con la moglie, per Nicole Kidman aveva sempre nutrito un certo interesse. Quando ha saputo che si era lasciato, ha chiamato Oliver, che ha chiamato Reese, che ha chiamato Nicole,
1: e ha detto,
0: facciamo, si sono trovati subito.
1: Subito.
0: Subito.
1: Ma guarda te, i pezzi grossi.

0: po' di gossip.
1: Sì?
0: L'abbiamo detto, è puntata quasi tutta gossip, qualche notiziola, leggerezza totale. Tra l'altro anche i gossip. Sì, li dà spesso, però improvvisa anche, inventa, eh? Ok? E però trattiamo pezzi grossi.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Vai.
1: Shakira ha un nuovo amore. Lei, vabbè, ricordiamo il divorzio da Piqué, che è stato travagliatissimo. Poi dopo a un certo punto ha frequentato Lucien Lavisconte. Mm. Credo. Si pronunci così.
0: Ma
1: come,
0: sì, vale, ma figurati.
1: È quello, è uno di quei, uno dei boni di Emily in Paris. A un certo punto.
0: Che sono dei boni, Emily in Paris.
1: Eh beh, sì. E a un certo punto frequentava anche Lewis Hamilton, però poi lui si è messo con Kim Kardashian, ma con Hamilton c'era state un paio di uscite, eh?
0: Ah.
1: Entrambi non ci hanno negato, però li abbiamo visti. Adesso frequenta Manuel Garcia Rulfo, vi dirò, non male, cioè, bel tipo, un attore messicano.
0: Un pezzo grosso?
1: Ah, è un attore messicano.
0: Cinema messicano?
1: Che è quello che, ma lui ha fatto Jurassic World, la rinascita e la serie Netflix Avvocato di difesa. Ti dico la verità, non l'avevo
0: proprio
1: mai visto. Però, sai, il ragazzo si fa a 45 anni.
0: È ancora giovane.
1: Certo, è ancora giovane.
0: Certo.
1: Poi questa botta di popolarità gli darà sicuramente possibilità di dimostrare anche le capacità artistiche. Manuel Garcia Ruiz.

0: Ulfo, lo trovate sull'account Instagram Pinocchio DJ. Hathaway è incinta. Che poi la vera novità, cioè la vera notizia, è che Anne Hathaway ha già due figli.
1: E perché no? Era segreti?
0: È molto discreta, convenivamo anche con Manuel, è molto molto discreta, cioè non
1: però in questo caso lei ha voluto proprio fare
0: in questo
1: video...
0: caso ha fatto un videino di annunciazione
1: dove fa vedere il pancione,
0: sì, quindi manca tanto.
1: È simpatica lei?
0: Allora, la invidio tantissimo e vorrei tantissimo essere lei.
1: Quindi
0: questo sì. A prima mi stava simpatica perché in qualche modo pensavo di poterla raggiungere.
1: Togli pure la base, Fra, perché dimmi.
0: La prima, fino a qualche anno fa,
1: sì,
0: dico, mi stava simpatica perché in qualche modo me la vedevo simile, me la vedevo vicina e pensavo di poter arrivare
1: ad essere lei.
0: Ad essere un po', cioè una tipo Anne Hathaway.
1: Ok.
0: Adesso non più. E quindi continuo
1: ad
0: ambirla,
1: bella,
0: però odiandola. Mi sta sulle palle.
1: Perfetto,
0: se terribilmente.
1: No, sapevo di potermi prendere questi due minuti per farti tirare fuori questo concetto, perché so che in te cova.
0: Sì, e in più se lo dico mi libero un po', effettivamente.
1: Infatti, ti lascio spazio per odiare altre persone.
0: Allora, lei sta insieme a una decina d'anni al produttore e designer di gioielli Adam Schulman. E hanno già due figli, uno di 10 anni e l'altro del 2019, quindi 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, cioè 7, l'altro di 7 anni. E adesso aspettano il terzo. Tanti auguri a te. E Dua Lipa ha finalmente mostrato.
1: No, Dua Lipa devi parlare. Dobbiamo
0: dopo
1: proprio fare una cosa a parte.
0: Ok.
1: Perché ti voglio, ecco, apriremo proprio il capitolo Dua Lipa.
0: Sì.
1: Con le tue sensazioni fresche.
0: Ok.
1: Ok?
0: Dai.
1: Perché ti abbiamo lasciata che eri fuori controllo per il matrimonio.
0: Sì, qualcosa è cambiato.
1: Lo so, ti conosco. Vale.
0: Qualcosa è cambiato.
1: Sì. Si fa largo il fastidio. Piano piano. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Radio DJ. One Nation, One Station.
2: In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
8: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
7: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: ecco qua, 17.33, Radio DJ, siamo io e la Vale e murate di gossip.
1: Sì.
0: Allora, l'ultima volta che mi hai parlato di Dua Lipa,
1: sì,
0: eri fuori controllo.
1: Beh,
0: eri
1: presa bene.
0: Pazza di gioia per quel a parte che ami i matrimoni.
1: Sì.
0: Ma nello specifico lei aveva ingarrato tutto quello che per te era la cosa più figa del mondo da fare.
1: Beh sì, perché si era sposata a Palermo, quindi tutti gli amici sono arrivati il giorno prima, quindi si crea tutta proprio quella roba lì di gita, quasi di gente che è venuta per te lì, quindi tutti che si vogliono bene, okay, tutti fighi, bei look. Poi dopo fa questa festa nella quale ricrea un'Italia degli anni 60, con tipo 5 macchine 500 sulle quali c'erano esposti cesti di fave, cesti di arance, insomma
0: tutte quelle cose che a te piacciono, non devi giustificare.

0: Poi del giorno dopo non si è visto più nulla, perché il giorno dopo era tutto blindatissimo. Ieri o oggi, non mi ricordo, cioè non ho capito se ieri o oggi, comunque sta di fatto ha reso pubbliche le foto invece del suo abito, perché l'abito non l'avevamo visto, abbiamo visto tutta una serie di look nuziali, ma quello effettivo, quello del giorno in cui ha rinnovato i voti, perché lei si era sposata
1: in Inghilterra. Sì, in comune,
0: quello ufficiale l'ha pubblicato appunto in queste ore, ed è un abito sontuosissimo. Un abito firmato da Chanel Haute Couture, ti dico solo, 480.000 perline applicate singolarmente a mano, 1.100 ore,
1: non è troppo.
0: 1.100 ore di lavoro ad ago, strascico lungo 2 metri, con 25.000 piume bianche. È un abito a sirena, molto prezioso,
1: bello.
0: Con strascicone, schiena nuda, insomma, l'abitone. Un abitone disegnato dal credo nuovo direttore creativo Mathieu Blasi. Vabbè, una roba fuori dalla grazia di
1: nel
0: Dio.
1: Cuor tuo.
0: Basta. Ma stufata. Mi ha stufata. Basta.
1: Di già. Fatto in fretta.
0: Fatto in fretta. Sarà il caldo?
1: No, è che ha intasato.
0: Troppo. Allora, ha intasato così tanto per dirti che le ricerche relative alla sua luna di miele, che ha trascorso qua in Italia, perché loro si sono fatti Taormina, poi sono andati in Calabria, poi sono andati in Basilicata e poi hanno concluso il tutto a Roma, e adesso credo siano andati via. Le ricerche relative ai vari luoghi di vacanza loro sono in questi ultimi giorni aumentate del 3200%. Vabbè, comunque grandissima attenzione sicuramente,
1: sì.
0: Però che due palle, che due palle. Basta. No.
1: Oddio, e la tua testa è per me un mondo incredibile. Perché è tutto da sola, sta davanti a quel computer, prima pazza, sognante, poi basta!
0: Hai rotto i coglioni, lasciatelo dire! E in tutto questo è intervenuta la ex di Callum,
1: di lui?
0: Sì, lei si chiama Victoria Villarroel ed è una...
1: Questa è divertente. Questa ci piace.
0: Lei è un influencer americana, un po', cioè, che posta foto anche molto disinibita, diciamo.
1: Okay.
0: E ha frequentato.
1: Ci piace.
0: Sì, lei è anche ex assistente di Kylie Jenner.
1: Orca.
0: E adesso ha un podcast nel quale non si tiene un cece in bocca. In realtà non ha mai fatto il nome di Callum Turner, ma si capisce che stava parlando di lui.
1: E che cosa ha detto?
0: Ha detto che quando stava con lui, Callum le impediva di postare foto in cui si vedevano insieme. Insomma, era uno che ci teneva tantissimo alla sua privacy, non aveva piacere che la gente sapesse che si frequentavano. Ha raccontato che quando Callum ha incontrato per la prima volta Dua Lipa in quel ristorante a Londra che conosciamo bene, e lei era a cena con lui, cioè la tipa era a cena con Callum, è arrivata Dua Lipa con suo papà, la gestrice del ristorante li ha messi a due tavoli vicini e Callum e Dua Lipa hanno cominciato a flirtare. Lei ha rosicato da matti.
1: Beh, è il nuovo idolo lei, però
0: Sì. E le ha flirtate da matti.
1: Ma te credo che è furibonda.
0: È furibonda, poi dice: quando stava con me, Callum diceva: io con un personaggio famoso non ci starei mai, io non andrei mai a un Met Gala, io non mi farei mai rovinare la vita dai paparazzi, io una tipo Dua Lipa mai.
1: Io chi?
0: Brava.
1: Così. Bene.

0: che stile, Lori Neal, che bello, sì, sto pezzo. 17.42, andiamo avanti, gossip a oltranza, è il momento Taylor Swift.
1: Esatto, perché il matrimonio del quale si sa pochissimo, però,
0: che però è già stato bruciato da quell'altra.
1: È stato bruciato da quella, sì, ma Taylor farà delle robe esagerate sicuramente.
0: All'americana, vero? Cioè proprio allora, all'americana.
1: La data dovrebbe essere o il 3 o il 4.
0: Di luglio. E già abbiamo detto tutto.
1: Esatto. La città dovrebbe essere New York e a darlo spoiler è stato il sindaco di New York, il quale stava parlando in conferenza stampa, ha detto: io ho piena fiducia dei nostri poliziotti, New York è la città più grande d'America, New York sta affrontando un sacco di eventi, ci sono i festeggiamenti per i Knicks, ci sono, c'è i mondiali di calcio, c'è il matrimonio di Taylor Swift, capito? Quindi se, no, se l'è cantata malamente,
0: no.
1: E la location dovrebbe essere il Madison Square Garden.
0: La dai, ma che esagerazione.
1: Lo so.
0: Io trovo veramente too much.
1: Gli addi al nubilato e celibato dovrebbero essere già stati vissuti. Da una parte lui, Travis Kelce, è rimasto a New York con gli amici, sono andati a vedere delle gare, di macchine, delle partite di basket, delle robe di baseball, hanno fatto una roba molto maschia. Lei invece si è rintanata nella sua maison nel Rhode Island, questa villona dove ha convogliato tutte le sue più care amiche, e poi da lì a un certo punto sono arrivati dei macchinoni neri che le hanno portate non si sa bene dove. Tra le amiche non

0: c'era Black Lively, che per tantissimi anni è stata la sua migliore amica, e basta, i rapporti sono chiusi, finiti, caput. In quei giorni lì in cui
1: caput vale è quasi pezzi grossi,
0: è il caldo, Pina, è il caldo.
1: Caput. Con la K?
0: Con la K. Sì.
1: Porca. TH finale o T finale? Caput.
0: Come preferisci tu? Come preferisci tu?
1: Senza H.
0: Ok. E in quei giorni lì in cui Taylor era con le sue nuove migliori amiche a fare l'addio al nubilato, Black Lively era fotografata in città a far la spesa da sola.
1: Ti fa ridere?
0: Ah, sì, mi ha fatto ridere. No, non dovrebbe farmi ridere, però.
1: Ma chi ti è più tra le due chi scegli? Sono due porte davanti a te. Chiudi gli occhi. Ci sono due porte. In una trovi Taylor Swift, nell'altra lei.
0: Taylor.
1: Hai scelto Taylor?
0: Sì, perché Black Lively secondo me è ancora peggio di Taylor.
1: Più cattiva?
0: Sì, secondo me. Poi, cioè, mi piace. Adesso rifammela la domanda.
1: Allora,
0: forse
1: sei davanti ai due porte. Quale porta prendi?
0: No, forse Black Lively adesso. Black Lively. Ripensandoci.
1: Perché, poverina?
0: Perché comunque
1: faceva la spesa.
0: Schifata proprio così malamente. Ha avuto problemi con quel regista che l'aveva diretta in quel film, che non si capisce bene dove sta la verità. Proprio in quel frangente lì si è rovinata l'amicizia con la sua migliore amica. Boh, non lo so. Vabbè, comunque pare.
1: Puoi chiudere tutte e due le porte, Vale.
0: Sì, ma infatti, perché devo aprire?
1: No, era così per passare del tempo io e te.
0: Ok.
1: Nel frattempo voglio avvisare che la puntata di ieri è in fase di caricamento. Stanno cercando di caricarla, ci sono stati dei problemi tecnici.
0: Chiudo questo bouquet dedicato a Taylor Swift con un'indiscrezione. Pare, sì, pare che abbia registrato una canzone segreta da cantare e dedicare al suo futuro marito durante le nozze.
1: Sei felice?
0: Sì, questo mi piace.
1: Madonna.
0: Questo mi piace.
1: Sei, guarda,
0: confusa.
1: Per fortuna la odierai a brevissimo.

0: 17:49 Radio DJ. Allora Vale, adesso?
1: Adesso ma abbiamo poco tempo, prima di andare in pubblicità due indicazioni legate a colori di capelli.
0: Ah,
1: Kim Kardashian è tornata al biondo. Si è fatta un caschetto platino chiarissimo.
0: Cavolo, lì vuol dire ore.
1: Sì, sì, molto bello. Molto
0: sì,
1: bello.
0: Ma non è una parrucca?
1: Potrebbe. Perché per farsi
0: dire...
1: quel biondo lì devi.
0: Ma no, ma
1: cioè, ti distruggi i capelli.
0: Sì, secondo me sì. Cioè, è lunga,
1: Però bello, bellissimo. Cioè, proprio che ti fa venire la voglia di fartelo per poi pentirtene. E l'altro invece è il biondo di Angelina Jolie, ribattezzato Hamptons Blonde.
0: Urca.
1: Per cui biondo
0: Pensa
1: da
0: la simpatia.
1: Biondo da Ashura che va agli Hamptons.
0: Biondo da ricche.
1: Esatto. Ed è un biondo chiaro e luminoso, ma con l'attaccatura più scura, molto più scura.
0: Ok.
1: Tipo il tuo, cara mia.
0: Ah.
1: È un po' come il tuo.
0: Sta
1: però,
0: a vedere.
1: Però le punte son molto più chiare.
0: Le sue.
1: Sì.
0: Punte mie sono queste qua.
1: Oddio, guarda, sai che.
0: Da vedere.
1: Quasi
0: da vedere
1: quasi.
0: Che mi ha copiato. Guarda se non perdo la testa.
1: Se volete vederle, che dici non c'ho voglia di andare a cercarmela, di cosa stavamo parlando, trovate i due biondi sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie.
0: Che è un account
1: strepitoso.
0: Straordinario. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Attenzione, grande promo da Teddy!
12: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
13: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa, vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Benvenuti all'edizione flash del notiziario di Radio DJ. Apriamo con la cronaca. Non l'ho visto cadere, chiedo scusa alla sua famiglia.

0: famiglia e all'Italia. Sono le parole del 25enne albanese arrestato oggi per omicidio stradale in relazione alla morte dell'agente della polizia locale avvenuta ieri sera durante l'inseguimento di un SUV guidato proprio dal ragazzo che non si è fermato a un posto di blocco ed è fuggito. Nell'auto, oltre al giovane che dopo la caduta dell'agente è scappato ed è stato fermato oggi a Monza a casa di un amico, c'erano altre tre persone. Nessuna di loro risulta indagata. Dall'estero, Donald Trump ha annunciato sul social Truth che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari per un periodo di tempo infinito. Se Teheran non avesse dato l'ok ai controlli, non ci sarebbero stati altri negoziati, ha aggiunto il presidente americano, anche se la Repubblica Islamica non ha confermato la notizia. Voltiamo pagina, calcio. Tra un'ora il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta l'Uzbekistan nel 13° giorno dei mondiali. Alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana, alla 1 di stanotte si gioca Panama-Croazia e alle 4 Colombia-Repubblica del Congo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One.

0: qualche notizia, leggerezza totale viste le temperature, eh?
1: Sì, sì, sì. Allora vado avanti e riparto con Britney Spears. Ah. Che sta come sempre, cioè abbastanza bene. Poi è un bel periodo per lei, perché ha ripreso i contatti con i figli, adesso li frequenta. Al punto che in uno dei suoi video ha manifestato il desiderio di

0: era un altro figlio o un'altra figlia.
1: Ma così? Oppure ha detto ah, sarebbe bello.
0: Allora, in occasione della festa del papà, che si è celebrata il 21 giugno domenica, ha detto sì, no, sarebbe bello, non sta frequentando nessuno, quantomeno
2: appunto,
0: pensava.
2: Cioè,
0: però... mi sento pronta, si sente pronta. Sì, cara. E a proposito di festa del papà, non possiamo tutti, cioè che si festeggia nei paesi anglosassoni.
2: Aia, ho già capito.
0: Tutti hanno festeggiato, tutti hanno onorato i propri padri, e compresa Victoria, che ha voluto dedicare un carosello di foto a suo marito David Beckham dicendo
2: sei incredibile. Tra l'altro proprio dimostrando al mondo la solidità di una famiglia, delle relazioni, della gestione, incredibile.
0: Ha scritto testuali parole: David, sei davvero il miglior papà. Il tuo più grande successo sono sempre stati i nostri splendidi figli e ti amiamo tantissimo. E ha messo una cifra di foto di lui con i tre figli, no, quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e la piccolina. Nonostante Brooklyn non parli, continui a non parlare con loro. David cosa ha fatto? Ha risposto a sua moglie pubblicando anche lui un bel carosello con tutti e quattro i figli, scrivendo: vi amo tutti e grazie alla mamma per avermi regalato una famiglia così bella.
2: E tu?
0: E io allora
2: tu contenta?
0: Io contenta, perché mi sembrano tentativi goffi di due genitori che vogliono riappacificarsi col figlio, capito? Sai chi è la nuova dama di compagnia di Camilla? La regina? Jerry Halliwell.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Sì, sì. Allora, quando Camilla è diventata regina...
2: Che ridere. Mamma, pensa cosa non dicono.
0: Allora, quando è diventata regina, ha ufficialmente posto fine alla tradizione secolare che prevedeva per le regine delle dame di compagnia. Ha detto, basta dame di compagnia, ma... benvengano delle nomine speciali, le compagne della regina, per cui le Queen's Companions, e lei aveva dato questa nomina a sei suoi migliori amiche che l'accompagnano agli eventi, le fanno compagnia, appunto, sempre
2: autorizzate da questo titolo.
0: Esattamente,
2: diciamo.
0: Tra queste adesso c'è anche Jerry Halliwell.
2: Ma io non ci sto credendo.
0: Sì. Perché si sono incontrate in varie occasioni e hanno scoperto di avere un sacco di cose in comune.
2: Ma
0: tra
2: tipo...
0: cui la lettura e i cavalli, sicuramente.
2: Cioccolatino.
0: Ma anche la stessa ironia, cioè si divertono molto.
2: Non faccio fatica a credere. Secondo me dicono delle cattiverie che a confronto noi siamo buone. Ma buone!
0: Addirittura quando si vedono e si incontrano ai vari eventi, si baciano, cioè una roba che, cioè, la regina non la puoi toccare neanche con...
2: Vabbè.
0: Lo so, ma quelle sono tradizioni loro, sai che non puoi toccare, non puoi guardare negli occhi, non puoi...
2: Era anche tradizione che non potevi sposarti con una...
0: Cioè, sì, sì.
2: Capito?
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, certo.
2: Senso,
0: Vabbè, comunque lei è una delle poche che bacia la regina.
2: E se, la Jerry.
0: Incredibile. Sempre a proposito,
2: tu andresti d'accordo con Camilla?
0: Non credo. Neanche tu?
2: No, io no.
0: No,
2: io
0: per
2: sicuramente
0: niente,
2: no.
0: Per niente.
2: Ma perché una che sposa lui, cioè, cosa abbiamo
0: allora,
2: a spartire?
0: C'è di buono di loro che, cioè, loro è stato un amore adolescenziale fortissimo, cioè il primo amore che non si scorda mai. Questa è una roba un po' romantica.
2: Mm.
0: Poi le strade si sono dovute dividere per forza di cose, ma alla fine l'amore ha trionfato.
2: E questa cosa ti piace?
0: Questa cosa mi piace.
2: Ha trionfato l'amore o la cattiveria?
0: Entrambe probabilmente. Però anche l'amore. Cioè, l'amore tanto, dai.
2: Ma figurati.
0: O no?
2: Ma poi a me, cioè, come ben sai di questa roba dei reali, non faccio
0: sì,
2: più pensare
0: niente,
2: con te oggi pomeriggio.
0: Niente.
2: Approfittare dell'aria condizionata,
0: esatto.
2: E fare delle chiacchiere leggere.
0: Avessimo avuto anche un birrino, guarda.
2: Vogliamo andare a vedere, forse giù c'è.
0: Ma magari.
2: Un birrino, prendo dei crocchini?
0: Dai.
2: Allora, il resto della puntata ci sentite forse se abbiamo dei birrini.
0: E dei crocchini.
2: Dai.

0: Radio DJ, andiamo avanti e restiamo in tema di reali inglesi, non per mia felicità, ma in realtà un po' sì, perché so che a te queste robe qua ti piacciono.
1: Ma sì!
0: E siccome ti piacciono, le racconti bene.
1: Oh, allora, Harry e Meghan torneranno a Londra. Mancano dal 2022, erano venuti nel 2022 per il funerale della regina Elisabetta, per cui figurati, neanche un viaggio di piacere.
0: Ma scusa, come mai?
1: Allora, vengono perché cominciano tutti i vari eventi legati agli Invictus Games, che sono quei...
0: Ah, ma non a vivere!
1: No, vengono per lavoro, perché Harry alla fine di tutti i suoi progetti, l'unico che gli è riuscito bene è questo Invictus Games, che è un evento sfortunato.

sportivo che ha fondato lui, dedicato ai militari e ai veterani di tutto il mondo che si scontrano in Olimpiadi. E quindi cominciano tutta una serie di pregare, perché poi l'Invictus Games si terrà nel 2027 a Birmingham, e a sto giro dice: vengo con mia moglie e mi porto anche i figli, anche perché evidentemente ha trovato un accordo con il ministero

0: hai voluto fare quello che si distacca dalla famiglia? È bello. Allora, fai l'uomo qualunque. Fai l'uomo qualunque. Beh, pare che abbiano raggiunto un raccordo, pare che Carlo si sia anche stufato di questa faida e che gli abbia proposto di andare a dormire in, una, in uno dei suoi appartamenti. Ha detto, dai, andate a casa, la casa è grande.
1: È tutta pulita. I bambini ci state, è pulita, mando a pulire.
0: Dai. E sembrerebbe...
1: Faccio trovare anche due robe in frigo.
0: Ma sì, l'acqua sicuro, l'acqua sicuro. E invece è stato comunicato, è stata comunicata alla scuola che frequenterà a partire dai prossimi mesi il principino George, l'erede al trono.
1: Questo mi sembra un po' troppo, Vale.
0: È un po' troppo, invece per gli inglesi è una roba, cioè è stato argomento di discussione che si è protratto per mesi, perché non si sapeva cosa avrebbero scelto i genitori per lui e hanno fatto la scelta più banale, cioè Eton, il college Eton, che è quello che è stato frequentato dai suoi genitori,
1: loro,
0: da 30 primi ministri inglesi, cioè quello che forma tutte le eminenze del Regno Unito. È un college maschile dove si fa tantissimo...
1: Ma tu, vivendo in Inghilterra e avendo le possibilità economiche...
0: Ma lo manderei? No, dai, deve essere una roba... pesantissima, cioè quasi militaresca.
1: Mamma, che brutto.
0: Quel ragazzino lì, tanto serio, te l'avevo detto, no? Che ha imparato la camminata dei Windsor.
1: Mamma, me l'hai detto, Vale. Pensa,
0: cammina,
1: pensa
0: come suo
1: io
0: nonno.
1: Con quello che ho fatto nella vita. E mi tocca essere qua con te che mi dici ste robe.
0: Ha preso la camminata del nonno con la mano in tasca.
1: Me l'hai detto.
0: Vado avanti? Ho quasi finito.
1: Sì.
0: Allora, con i reali inglesi ho chiuso. Con i reali inglesi ho chiuso.
1: Però?
0: Mi mancano altre due robine, però che riguardano Jeremy Allen White e Kevin Bacon.
1: No, Jeremy Allen White, ti prendi il tempo perché tu sei pazza di lui.
0: Pazza di lui, pazza.
1: Allora voglio il tempo che merita.
0: Ok.

0: 18:20 Radio DJ. Allora, velocemente uno specialino Jeremy Allen White.
1: Sì, perché è un po' il suo momento.
0: Attore
1: adesso.
0: Nato con Shameless, sì. Una serie di 100.000 stagioni, super famosa. Lui poi si sgancia e prende il sopravvento, cioè comincia a fare film.
1: Sì, ha fatto Bruce Springsteen.
0: Ha fatto Bruce Springsteen.
1: Ha interpretato Bruce Springsteen e poi, vabbè, il successissimo l'ha ottenuto con The Bear, che questa serie è ambientata in una cucina molto cruda, molto seguita in tutto il mondo, che arriva alla sua quinta e ultima stagione e che vedremo a partire dal 26. I fan e le fan come me adesso stanno contando,
0: cioè,
1: le ore.
0: Dopo domani?
1: Sì, sì, sì.
0: No, dopo domani.
1: Dopo domani.
0: Domani comincia Temptation Island.
1: Sì,
0: Madonna.
1: Sì.
0: È proprio estate.
1: Sì, e tra l'altro durerà anche di più Temptation rispetto
0: benissimo,
1: alle altre.
0: Benissimo.
1: No, The Bear comincia venerdì e hanno adottato la tecnica del ti metto tutte le puntate.
0: Oh.
1: Evviva.
0: Speriamo che questa cosa ripaghi in visualizzazioni, perché così lo fanno tutti. A me quella,
1: certo,
0: roba di spicciolare le cose.
1: Ma che palle, certo.
0: Ma scusa,
1: certo.
0: Ma perché?
1: Io ho visto l'altro giorno una serie che mi ha preso bene, era anche alla sua seconda stagione, quindi ho rivisto la prima perché non me la ricordavo più. Ho visto la seconda, si chiama The Rivals, e praticamente 12 puntate, le prime 6 le hanno mandate, le hanno messe adesso, tra l'altro una settimana. Le altre 6 devo aspettare novembre.
0: Ma che
1: di che nacche?
0: Io denuncerei.
1: Comunque, Jeremy Allen White.
0: Cos'è che hai detto? Ma che?
1: Nicche nacche. Lo so, lo diceva mia nonna.
0: Ma che nicche nacche?
1: Allora, due tendenze stile di Jeremy Allen White, che non è solo un grande attore, ma è un discreto figo. Poi può piacere o non piacere, però è uno stiloso. La prima è legata ai cappelli. Lui porta sempre il berretto con la visiera.
0: Vabbè. Forse è il primo.
1: Sì, no. Adesso lui metteva sempre quelli dei Mets, della squadra di baseball. Adesso indossa quelli di Small Talk Studio, che fanno questi cappellini un po' vintage, un po' come se fossero quelli che trovi nei negozi di souvenir a New York, però fatti fighi, che costano $100. E infatti costano $100 e sono quasi tutti esauriti. Comunque vi abbiamo messo il link, qualcuno c'è ancora se avete i soldi da spendere. L'altro invece è una tendenza che vediamo in Jeremy Allen White, ma non solo, anche nel protagonista di Off Campus, ma anche in Harry Styles, ed è il crop top.
0: La maglietta tagliata.
1: La maglietta corta, sì, cioè la maglietta per cui indossata si vede la cintura, ma se poco poco il ragazzo alza le braccia si vede la pancia.
0: È un po' anni 70,
1: Anche Bad Bunny, pazzo dei crop top. Vabbè, se lasciatevi ispirare.
0: Silvio dice, Kim Nick e Nacche, lo diceva anche mia nonna.
1: Ah, vedi?
0: Vedi?
1: Stupendo. Chiudo con Kevin Bacon, che è il protagonista di Footloose, cioè una pietra miliare del cinema di Hollywood, ed è anche
0: molto simpatico,
1: è anche testimonial della Human World of Animals, che è un'associazione che si occupa della tutela e del benessere degli animali.
0: Da sempre lui segue le
1: questioni. E hanno attivato una campagna per la quale invitano i cittadini americani a sostituire un pasto a settimana, un pasto di carne a settimana, con uno vegetale a base di legumi. Il mercoledì, la campagna dice, il mercoledì si mangia legumi.
0: Ok.
1: E mercoledì, dice Kevin, invece che chiamarmi Bacon, sarò Kevin Bean, Kevin Fagiolo.
0: Carina.
1: Molto carina.
0: Dai.
1: Molto carina.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo.

0: Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Mamma, raccontaci una storia!
8: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Prime!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: salone di bellezza.
1: Sì.
0: Chiacchiere, gliela vale, tanti gossip, qualche notiziolo, un paio di ricette.
1: Sì, sono due ricette virali di quest'ultimo periodo. Una in realtà, cioè sono entrambe antiche, no, una è antica, una è antichissima.
0: L'altra... Puoi partire da quella antica? Puoi partire da quella antica?
1: Il limone sotto sale.
0: Ah.
1: È antichissimo, no? È buono, il limone confì, il limone in salamoia, il limone sotto sale.
0: La mamma li fa e poi li usa in qualunque tipo di ricetta.
1: E poi usi la buccia. Io invece li aveva fatti mia suocera e ho usato la polpa. Non fatelo mai,
0: È
1: perché è salatissima, giustamente.
0: Sì, oppure la metti sapendo che è molto salata, quindi magari in
1: microdosi o cotture. Comunque si fa molto semplicemente, basta incidere il limone, riempirlo di sale, mettere tutti questi limoni che volete insalare in una
0: insalata
1: in un barattolo belli schiacciati al buio per un mese in un luogo asciutto, dopodiché
0: sono pronti.
1: Sono pronti e ve li tenete lì e li usate per un sacco di cose.
0: È un modo di conservarli e l'aroma è buono.
1: Sì.
0: Bisogna prendere limoni
1: buoni, non trattati.
0: Brava.
1: Certo.
0: Brava.
1: L'altra è un trend che esiste, ma io ho conosciuto Lele nel 2006, almeno dal 2016, niente meno.
0: 10 anni.
1: Però è tornato tantissimo quello degli orsetti gommosi. Cioè, prendi l'orsetto gommoso,
0: sì,
1: e lo metti a bagno.
0: In realtà
1: la ricetta che è tornata in auge e che ha fatto Cat Chow, che è una content creator specializzata in food in California, lei ci metteva la Sprite. Però in linea di massima, se tenete imbevuti gli orsetti gommosi in qualsiasi liquido che può essere alcolico oppure no, lo assorbono e diventano più grandi.
0: Grossi.
1: Più grandi. Li devi tenere per tutta la notte. Il giorno dopo, e questa è la novità rispetto a 10 anni fa, li congeli. E effettivamente, allora, perdono un po' il colore originale, perdono tanto sapore e tanto zucchero e si impregnano del liquido del quale voi siete fanatici.
0: E... No, oggi vale, vabbè. Cos'è che avevi detto? Caput. Oggi è riuscita a dire caput e prima ancora aveva detto si è messa con un pezzo grosso.
1: Un ascoltatore ha scritto: se scrivi, se dici anche è andato in tilt, hai fatto bingo.
0: Oddio.
1: Vabbè, tipo si cristallizzano. Oh, piace tanto alle nuove generazioni, piace tanto. Ok?
0: Una in una serie, cos'è che stavo guardando? Uno di quei programmi che guardo io, che una ha voluto dire sono andata in lapsus. Proprio ho

0: Credo forse la uomini e donne.
1: Può essere.
0: Potrebbe essere.
1: Beh, è molto probabile.
0: Strano che non se lo ricorda la Marta, che sa tutto. Vabbè, comunque va bene così.

0: Che è successo?
1: Ho detto un po' di traverso. 18:39 Radio DJ. Allora, parliamoci chiaro. La signora di Gramsci, cioè la Vale,
2: sì,
1: adesso che è signora, è sciura,
2: è certo,
1: perché ha tutta una serie di birignao suoi di gestione della casa, di tovagliati, centrotavola,
2: ceramiche,
1: piante,
2: porcellane,
1: cornici, sì, poi sì, rifà il colore del soffitto del bagno,
2: certo,
1: rifà le
2: questi
1: piastrelle,
2: giorni rinfreschiamo casa,
1: rinfreschiamo proprio le cose delle signore,
2: sì,
1: che un tempo proprio
2: le schifavo proprio.
1: Tra le cose che ha imparato a fare ora che è signora di Gramsci è la gestione delle tapparelle o degli scuri, come,
2: sì,
1: come le persiane.
2: Le persiane.

0: sì. di casa.
1: No? Sì, sì, sì, è fondamentale in questi, in questo periodo di caldi.
0: Sì.
1: Per cui io,
0: cioè, tu prima lasciavi o sempre aperto o sempre chiuso.
1: Sì, sì, gran correnti. Io prima gran correnti. Invece la finestra aperta con sto caldo non va bene mai. Anche se ti fa, tu dici mi fa corrente. Mm. No, cioè ti fa un, ti dà un leggero sollievo all'inizio quando comincia a girare l'aria, ma l'aria che ti entra è calda. Quindi in questo periodo il consiglio è quello per cui tenete le finestre chiuse dalle 10 alle 19. Poi dipende da dove siete, a come è esposta casa.
0: Proprio chiuse o con le persiane?
1: Con le persiane chiuse e col vetro chiuso. E col vetro chiuso. In questo modo, cioè, in questo, allora, questo è abbastanza farina del mio sacco, ma c'ho anche un articolo davanti a me che brandisco.
0: Sì.
1: Allora, in questo modo la clima di casa è sicuramente più fresco che quello fuori. Se tu tieni aperta anche solo la finestra, l'aria calda ti entra e ti scalda la casa. Quindi devi chiudere le persiane, le devi chiudere perché se chiudi solo la finestra il sole scalda il vetro e il vetro scalda casa. Dalle 19 in avanti piano piano apri. Però di base quella cosa che vedevamo io quando andavo giù in meridione quando ero piccola, che entravo in ste case delle zie che erano tutte al buio, c'aveva ragione.
0: Ma pensavo solo alle persiane.
1: No, tutte e due. Tutte e due. La NASA è voluta intervenire, ha detto va bene, fate così, chiudete tutto, ma mettete anche delle piante specifiche che sono quelle, in linea di massima quelle a foglia grande, che ti rendono la casa più umida, per cui in qualche modo te
0: anche
1: la
0: più fresca,
1: rinfrescano.
0: Ma se si usa il deumidificatore, Vale, ma cosa...
1: Vabbè, io ti dico quali sono quelle che indica la NASA.
0: Secondo te, con una finestra aperta...
1: Sì.
0: Di notte.
1: Sì.
0: Il ventilatore come lo devi mettere?
1: Allora io...
0: Cioè il ventilatore va che dà le sue spalle alla finestra o che punta verso la finestra?
1: Io punterei la finestra. Cioè non lo punterei mai addosso per nessun motivo.
0: Io ci sto dormendo fissa.
1: Sì, e non, sì. non ti fa male?
0: No, è crepo.
1: Certo. Allora io lo direzionerei un po' in alto comunque.
0: No, ma rispetto alla finestra, devi buttare l'aria di casa fuori o prendere quella di fuori per metterla dentro? Perché se lo metti che lui ha le sue spalle verso la finestra, pesca l'aria fuori e la butta dentro. E mi sembra una cosa sensata.
1: Io credo che...
0: inutile che fai finta di non conoscerci.
1: No,
0: sei l'unico che magari può anche rispondere.
1: A questa domanda, secondo me, si può rispondere scrivendo al 347-342-5220, sì. Perché noi non ce la faremo mai.
2: Ma in sti giorni, col fatto che fuori fa così caldo, puntarlo con le spalle alla finestra butta dentro caldo.
0: Ma dentro, ragazzi, peggio. Sul soppalco non avete idea cosa c'è.
1: No, immagino.
0: Stai scrivendo su...
1: Sì.
0: Stai chiedendo all'intelligenza artificiale?
1: Sì. Allora. Purtroppo ho fatto una domanda un po' veloce. Il ventilatore va puntato alla finestra aperta?
0: Ma che...
1: ho capito, ero di fretta. Sì, il ventilatore va puntato verso la finestra aperta per spingere l'aria calda fuori dalla stanza.
0: Ecco.
1: Ma solo se fuori fa più fresco rispetto a dentro. Beh, di notte fa più fresco.
0: Allora, scusa, puoi rileggermela?
1: Sì. Il ventilatore va puntato verso la finestra aperta per spingere l'aria calda che c'è in stanza fuori.
0: Sì.
1: Questo va fatto solo se fuori è più fresco che dentro, come la sera o di notte. Questo metodo, basato sul principio dell'effetto Venturi, del quale parlavo l'anno scorso...
0: Ma scusami, ma se l'aria fresca fuori... è più fresca, come faccio a buttarla dentro?
1: No, tu butti fuori la calda. Tu, grazie al ventilatore, butti fuori quella calda che c'hai dentro.
0: E se fuori è caldo invece?
1: Devi chiudere le finestre. L'avevamo detto. Devi chiudere le finestre.
0: Ma di notte?
1: Se fuori è caldo. Allora, questo. Allora, qua dice di far così.
0: Qualcuno ci può telefonare.
1: Infatti, dai, diteci.
0: Però
1: voi
0: con l'effetto Venturi, cioè qualcuno. Per favore, aiuto.
1: Comunque, metti il ventilatore a un metro di distanza dalla finestra aperta. Non attaccarlo al davanzale, altrimenti l'aria calda appena espulsa rientrerà subito ai lati delle pale. Dai, diteci voi, io mi sto incartando. Per piacere, era andata bene

0: qui.
1: Metro.
0: A un metro, non sul davanzale, eh.
2: Ma sul davanzale,
0: no,
2: mi sembra,
0: infatti,
2: ma la, basta che non ho
0: troppo
2: il davanzale, cioè, la vedo male, la vedo male.

0: si approfittano di noi, come sempre. Dai, sentiamo i mail. Allora, la domanda: dove metto il ventilatore? Dormo sul soppalco, la stanza è troppo grande per mettere un
1: condizionatore.
0: Sì, perché fa fatica, è un loft e quindi è complicato. Però lascia perdere, mettere l'aria o no. Parlando di ventilatori, sul soppalco fa più caldo, ovviamente.
1: Sì.
0: Rispetto alla finestra, il ventilatore come lo metto? Dalla stanza che butta fuori o con le sue spalle alla finestra per tirare dentro l'aria? Cosa ridi?
1: Io mi farei dire che il ventilatore ha due spallucce.
0: Ho capito, Vale, come lo faccio a spiegare?
1: No, no,
0: la schiena.
1: Capito. Sei capito, sei capito.
0: Capito, puntata verso fuori per succhiare l'aria fredda, da fuori fredda. Fa un caldo
1: sì,
0: anche fuori,
1: più,
0: mamma
1: più
0: mia.
1: Fresca.
0: Vado, vai, le risposte,
2: sì.
0: Vai.
2: Ciao Pinocchie. Sì, di notte il ventilatore va messo faccia verso la finestra, verso l'esterno, diciamo.
0: Mm. Okay. Ok, faccia.
2: Comunque avevano messo anche un video, aveva messo forse ieri, Quantum Girl Vivi su Instagram, e lì spiegava le cose, sai, con la fisica, eccetera.
0: Ah, ok.
2: Quindi sì, va messo così.
0: Bene.
1: Ok.
3: Ciao Pinocchi! Il ventilatore va con le spalle alla finestra, ecco. Così prende l'aria leggermente più fresca di fuori e te la manda dentro casa.
0: Ok.
4: Ciao Pinocchi! Allora, il ventilatore andrebbe messo che butta l'aria di casa fuori, ecco, in modo che si crei un circolo tra l'aria calda che esce e quindi l'aria fresca all'esterno è costretta a rientrare per compensare la mancanza di quella che è stata espulsa.
0: Okay. Questo mi sembra il più fuori di tutti,
1: sì,
0: adoro.
1: Sì.
0: Poi
5: il ventilatore va puntato verso la finestra aperta perché per il principio di Bernoulli, spingendo fuori l'aria calda,

0: sotto entra l'aria fredda.
1: Ah,
0: ciao Fabrizio Pescara.
1: Bernoulli.
2: Ciao Pinocchi, posto che io sono sulla soglia dei 50 anni e la notte dormo con la copertina perché c'ho freddo, anche adesso, sono in casa a parte. Vabbè,
1: solo pazzo.
2: No, il ventilatore lo butti in camera, lo punti non addosso ma che triangoli, quindi lo butti magari nella parete di fronte a te, di fronte a dove hai i piedi,
3: okay.
2: E ti butta di rimando l'aria.
3: Ok,
1: lei gioca di rimbalzo. Lei gioca di... prima lo butti e poi lo rimbalzi, ok?
4: La cosa migliore è avere le pale che girano sul soffitto.
1: Ah, perfetto. Perfetto.
5: Pinocchi, sapete cosa facevo io invece? Prima di comprare il condizionatore?
1: Mm.
5: Prendevo il ventilatore e lo mettevo sulla finestra, sul davanzale.
1: Ah, vedi?
5: Che prendeva da fuori l'aria fresca.
1: È quello che dicevo
5: e
1: io.
5: Me la sparava dentro. Quello è giusto, perché se no, cioè, tu
1: però
5: butti
1: voi capite
5: fuori l'aria.
1: Cioè, io la mia domanda è questa: voi capite che comunque anche noi non viviamo nella lucidità,
3: ma ne ho altri nella... 100.000, è così comunque.
1: Vai, sentiamo.
6: Allora, l'effetto Venturi funziona,
1: sì?
6: Ma solo per abbassare di poco la temperatura nella stanza in tanto tempo, quindi il sollievo non si sente subito,
1: okay.
6: Ci vuole molto tempo, fa più effetto a quel punto puntarselo addosso e dissipare l'aria calda che si ha intorno al corpo.
1: A lei dissipa.
6: La sensazione percepita è di più rispetto a quella di puntare il ventilatore.
1: Poi
5: allora, senza spiegare troppo bene l'effetto Venturi, ma comunque se tu butti fuori l'aria calda da dentro la stanza,

0: lui?
1: Sì.
0: Diventa matta. A domani.
1: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!

0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Muro del Salone. Con quel colore nuovo vai al max.
2: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
1: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi, come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
13: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
14: L'amo, che tu ci credo.
12: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
15: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
12: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale dopo l'interrogatorio con il jeep il 25enne albanese alla guida del SUV che ieri sera nel quartiere milanese di Ponte Lambro non si è fermato a un posto di blocco e ha provocato la morte di un agente della polizia locale caduto dalla motocicletta nel corso dell'inseguimento. Non l'ho visto cadere, chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia, ha detto il ragazzo che guidava un'auto a noleggio. L'agente ha intimato l'alta, ha detto ma io avevo pochi grammi di hashish e non volevo guai. Sul giovane, incensurato, pende però un obbligo di firma per un altro reato e anche per questo avrebbe preferito accelerare e scappare.

0: scappare. Il 25enne, che ha negato di avere speronato la moto del poliziotto, come già escluso dalla procura, è stato fermato oggi a Monza a casa di un amico. Mentre proseguono in Svizzera i negoziati fra Iran e Stati Uniti, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiarito che, a prescindere dagli accordi che verranno presi, Teheran non sarà autorizzata a percepire pedaggi nello stretto di Hormuz. La precisazione arriva dopo che un membro della delegazione iraniana impegnata nei negoziati ha affermato che il passaggio nello stretto non sarà gratuito e le navi in transito pagheranno un costo per il servizio. Intanto Donald Trump ha annunciato sul social Truth che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari per un periodo di tempo infinito. Se Teheran non avesse dato l'ok ai controlli, non ci sarebbero stati altri negoziati, ha aggiunto il presidente americano, anche se la Repubblica Islamica non ha confermato la notizia. Cambiamo argomento e parliamo dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e che potrebbe addirittura intensificarsi. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, le temperature potranno sfiorare i 40 gradi in diverse città, in particolare a Bologna, Firenze e Roma. L'afa intensa non allenterà la presa nemmeno di notte, quando le minime non scenderanno sotto i 25 gradi. 15 le città italiane contraddistinte oggi dal bollino rosso per le temperature roventi, che domani diventeranno 16 e giovedì saliranno a 17. Molte aree d'Europa però stanno facendo i conti con le temperature fuori dal normale. In Francia, che oggi ha vissuto la sua giornata più calda di sempre da quando sono iniziate le rilevazioni meteo nel 1947, le autorità hanno dichiarato l'allerta massima in 49 dipartimenti e chiuso 850 scuole. Chiuderà in anticipo da domani a Parigi anche il Louvre. Centinaia di scuole chiuse anche in Gran Bretagna, mentre in Spagna sono stati spenti i maxischermi allestiti per i mondiali di calcio per evitare assembramenti e malori. E a proposito di mondiali, sta prendendo il via a Houston in Texas la sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Alle 22 a Boston l'Inghilterra affronta il Ghana cercando conferme dopo la vittoria contro la Croazia, che alla 1 di stanotte sarà in campo a Toronto contro Panama. Per Luka Modric sarà la 200ª presenza con la maglia della nazionale croata. Alle 4 del mattino a Guadalajara in Messico si gioca Colombia-Repubblica del Congo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Qua. Non so, vuoi pulire i vetri anche, già che...
2: Dobbiamo trovare un failino audio da mettere in questa pausa. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio.
1: Che dice cosa? Un file audio che dice?
2: Allora!
1: Una
2: cosa del genere. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma con cui Trump ha implorato di fare una foto. Ieri eravamo,
1: sì,
2: eravamo a casa, ci ha chiamato sul fisso e ci ha detto: raga, vi ascolto sempre, vi prego, fate una foto. Noi ci ha fatto un
1: e
2: po'
1: noi,
2: pena. Non lo sappiamo. Comunque oggi
1: vabbè,
2: è martedì.
1: Dai.
2: 23 giugno 2026 continua la nostra caccia ai santi di serie B, alle retrovie dei santi. Oggi ti piacerà il nome, Chiara, perché siamo
1: perché?
2: In cerca di San Bilio e Sant' Eteltrude.
1: Dai!
2: No, è così.
4: È l'ennesimo...
2: Sant' Eteltrude, che è un nome che esiste davvero, è un santo festeggiato oggi, quindi se all'ascolto...
1: È un santo o una santa?
2: Una santa, evidentemente.
1: Perché sarà tipo Gertrude.
2: Esatto, se all'ascolto c'è qualche Eteltrude o qualche Bilio, potete scriverci al 347-342-5220, fa fede il documento.
1: Ma quindi Trude vorrà dire qualcosa?
2: Non
1: se
2: lo so.
1: C'è Gertrude, Eteltrude?
2: Vedi, questa è una bella domanda, che sottoponiamo come sempre ai nostri ascoltatori. Vai con i titoli, Chiara.
1: Stati Uniti, Donald Trump ancora in calo nel gradimento degli americani. Ora, stando ai sondaggi, è un punto sotto a Jeffrey Epstein.
2: Però, non male.
1: Pazza.
2: Europa, l'OMS lancia l'allarme per il caldo estremo e si dice pronta a imporre un distanziamento sociale se non incominciamo tutti a usare il deodorante.
1: Sì.
2: Vi prego.
1: Sud e dos.
2: Torniamo come ai tempi del Covid, ma per altri motivi.
1: Francia, a causa del troppo caldo, chiusa la Tour Eiffel e denudata la Gioconda. che comunque è vestita tanto.
2: Che non ha più niente da ridere adesso.
1: È in canottiera.
2: Cronaca, negazionista del cambiamento climatico, prende fuoco ma non si preoccupa perché è già successo a Giovanna d'Arco.
1: Esatto.
2: Quindi
1: sempre successo.
2: Sempre successo.
1: Politica, il governo inserisce nel decreto legge sulla caccia dei centri in Albania per gli uccelli migranti.
2: Dove devono stare un po' prima di
1: potergli... tornare al loro paese.
2: Ponza, scoperti 40 kg di hashish in fondo al mare, pronti per essere venduti a chi ama farsi le canne salate. Se no non vedo quale altro mercato possa

0: avere.
1: Siracusa, bimba di 6 anni si frattura il naso a scuola, ma il tribunale nega il risarcimento. Può capitare, ha spiegato il giudice, specie durante l'ora di box.
0: che
1: a Siracusa fanno.
0: Comunque si fa l'asilo Mike Tyson, evidentemente. Oh. Italia arrivata, la zanzara coreana è uguale alla nostra, ma se ne parli male arriva un esercito di fan a rompere i coglioni.
1: Allora.
0: La zanzara, ho detto la zanzara. Salutiamo i competitor. Vai.
1: Ecco, spettacolo Barbara D'Urso sbarca a teatro con un adattamento di Pirandello dal titolo 6 personaggi in cerca di Mark Caltagirone.
0: Ma che colta! Però la notizia è vera, Barbara D'Urso sbarca a teatro, signori.
1: Sì, ma non con Pirandello.
0: No, no, con uno spettacolo.
1: Non ha bisogno, no, non ha bisogno di Pirandello.
0: Col cuore. Ma nessuna tra queste, dicevo, è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Perché no, questi non sono i bellissimi di Rete 4.
1: No, questi sono i bellissimi di Radio DJ,
0: i filmissimi di Canale 5. Questo è Chiacchierino.

0: Ragazzi, questo dai è una notizia da amori di Dio, ma però è vecchia, era quella dei corvi e che attaccavano le persone, no? Sheryl Crow è sicuramente questa.
1: Ecco perché. Sai che ci ho messo un attimo a capire perché dici, ma certo, che c'entrano i corvi? Ma certo, perché questa Crow. È Sheryl Crow con If It Makes You Happy. State ascoltando Chiacchiericcio su Radio DJ con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione oggi c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. E attenzione, io mai, mai sì. Scorderai l'attimo, no, mai avrei detto

0: che qualcuno avesse.
1: Avrebbe? Indovinato? No, cosa stai per dire?
0: Indovinato. Vabbè.
1: Sì, che qualcuno...
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Indovinare... Pensiamo, ragioniamoci. Mai avrei detto...
1: Che qual...

0: il mio messaggio arriva in ritardo. La notizia è che i ragazzi francesi alla maturità hanno dovuto rispondere a una domanda di filosofia su se si può essere felici quando gli altri non lo sono, una cosa del genere.
1: No, vabbè, ma
0: brava Chiara.
1: Bravissima.
2: Ma brava Chiara, bravissima.
1: Quindi,
2: bravissima.
1: Ce ne andiamo in France.
2: Ce ne andiamo in Francia.
1: Per une notizia che mi ha aperto un mondo. Una notizia che non potevo immaginare jamais.
2: Garçon, nous allons faire un tour. Come disse una volta un mio amico a Cesenatico a delle ragazze francesi. Ragazzi, andiamo a fare un giro.
1: Com'era?
2: Garçon, nous allons faire un tour. Con questo tono, con questa intonazione.
3: Sì.
2: È momento di maturità non solo in Italia, anche in Francia,
1: e oui,
2: dove si fa le baccalauréat. Mm-hmm. Se credo si pronunci così, non lo so. Che però è leggermente diverso dal nostro, nel senso anche lì ci sono i vari licei con i vari indirizzi, gli istituti tecnici, professionali, eccetera, eccetera. Ma c'è una prova generale che vale che fanno tutti quanti gli indirizzi, quelli tecnologici, quelli
1: e quel
2: classici
1: è?
2: Liceo.
1: La prova di baguette?
2: No, la prova de français?
1: No.
2: No, è la prova di filosofia.
1: Ma ragazzi, ma quanto è francese questa cosa?
2: Tra l'altro è talmente francese questa cosa, è talmente riconosciuta, se ne parla tanto. Come noi parliamo delle tracce del tema di italiano,
1: sì,
2: loro parlano delle tracce del, chiamiamolo, tema di filosofia.
1: Anche
2: fanno?
1: Perché
2: sì,
1: sono, se non ho capito male, delle domande specifiche che richiedono una riflessione generale.
2: Esatto, l'esame funziona così. Ci sono due domande proprio secche,
1: sì,
2: di filosofia, e una invece commenta un testo filosofico. E le domande secche sono pazzesche. Tipo, abbiamo il controllo delle nostre parole?
1: Wow. Oppure?
2: Si può essere felici quando gli altri non lo sono? Che è quella riportata dalla nostra...
1: Qui tutti insieme per parlare... Come piace a noi.
2: Esatto.
1: Sottovoce.
2: E non sono finite perché
1: un po' per volta.
2: Un po' sì.
1: Si può essere felici
2: quando gli altri
1: non lo sono. Ne parliamo con Antonietta Boldini,
2: sì,
1: che non so,
2: sì,
1: che cosa fa, la showgirl.
2: Pianista,
1: la showgirl.
2: Esatto. Pianista. E queste sono le domande dei licei, non so come dire, base. Poi ci sono gli indirizzi tecnologici che hanno altre domande.
1: Ma sempre di filosofia?
2: Sempre di filosofia, che sono: discutere equivale a cercare la verità?
1: Ne parliamo oggi con Francesco Paganelli,
2: sì,
1: regista di Chiacchiericcio, che è qui per presentare il suo nuovo libro,
3: ah, sì,
1: Come sbagliare i tasti, sul mixer.
2: E poi, no, dai,
1: Paoline.
2: Ma ecco, poi sbagliare un tasto è veramente sbagliare. Però rispetto a questa cosa, l'altra domanda era: la tecnica, credo anche inteso come tecnologia, può essere cattiva?
1: Bella. Ma io immagino studenti francesi tutti col barbone bianco,
2: sì, con le
1: sigarette che stanno lì a pensare. Beh, comunque è una bella cosa, perché
2: bellissimo.
1: Noi siamo abituati a vedere la scuola come una roba che verifica quello che tu hai studiato, mentre qui si chiede un pensiero, evidentemente.
2: Allora, si chiede un pensiero, ma si chiede anche di citare dei filosofi,
1: certo,
2: un pochino. Però
1: certo,
2: comunque le lezioni di filosofia, addirittura una giornalista del New York Times è andata a vedere come funzionano le lezioni di filosofia ed effettivamente sono anche basate sul dibattito, cioè sul applicare quello che hai imparato dai filosofi.
1: Voi avete fatto filosofia a scuola?
2: Sì, sì, però vabbè.
1: Da noi erano leggermente diverse le lezioni di filosofia. Non so, vabbè, però magari
3: curioso,
1: ne parliamo fra un attimo. Sì. 347-345-220, 347-342-5220 per i vostri messaggi. Tra un attimo su questa notizia facciamo Chiacchiericcio insieme.
4: Con gli occhi chiusi.

0: Buonanotte chiara Ciccio, buonanotte. Questa notte, piano piano, poco poco, come piace a noi. Tra le domande, si può scorreggiare e starnutire allo stesso tempo? E se sì, come si può definirne l'azione? Starneggiare? Oppure... Ciao
1: Enrico. Beh, in realtà no, la risposta è no. Scientificamente non si può fare questa cosa. Cioè non si può emettere aria dal corpo da due parti contemporaneamente.
2: Implodi se no.
1: Non so per quale.
3: Scusami, quindi
1: se ti capita sì. di fare
3: è sempre uno.
1: Sono appena uno dopo l'altro.
3: Però
1: prova a emettere aria dal naso e dalla bocca contemporaneamente.
3: Vabbè, no, però quello è lo stesso.
1: Cioè non ci riesci. O l'una o l'altra.
3: No, non è vero.
1: No, non riesce.
3: Mi esce aria dal naso.
2: No, ma l'immagine.
1: Provateci anche a casa. Io sapevo che non era possibile. Poi magari qualche medico.
3: No, però
1: anatomia.
3: Forse se tu consideri altre.
1: No, no, secondo me da nessun orifizio tu puoi emettere aria, cioè da nessuna coppia.
3: Cioè, se io soffio e contemporaneamente cerco di emettere aria anche da altre parti.
1: Ma
3: non
1: anche, neanche dal naso
2: gli
1: riesci.
2: Gli ascoltatori smentiscono. Ma... si può, come qui la chiamiamo combo.
1: No,
3: no,
1: raga,
3: no, però è sempre, c'è una frazione di secondo.
1: Poi uno si domanda, ma perché in Francia parlano
3: però,
1: della filosofia?
3: Esatto.
1: Noi
3: abbiamo fatto 4 domande filosofiche e 4 messaggi. Abbiamo detto sta roba, sono arrivati 700 messaggi sulla scorrenza.
1: Siamo partiti dalla domanda che al baccalaureat, cioè l'esame di Stato, in Francia fanno agli studenti. E sono domande di filosofia molto belle, molto aperte, ed evidentemente deve essere il fascino, il richiamo della madrepatria, perché noi abbiamo un'ascoltatrice che è francese, che è Ariane, che effettivamente ha preso
3: perché
1: sul
3: serio. Detto?
4: Cari, io credo se non si conosce la empatia non si può essere realmente felice, quindi sì, io posso essere felice della mia vita, di quella che sto facendo, però nello stesso tempo deve essere anche spazio nel mio cuore di poter piangere con chi piange, però questo non toglie niente della mia felicità. Un bacio, un abbraccio da Ariane.
1: Vedi, evidentemente Ariane ha fatto le baccalaureat.
3: A differenza di tutti questi qua delle scoregge.
1: Sì, non so se hai visto le domande in archivio.
3: Allora, ne ho un po' qua davanti.
1: Perché io volevo fare questa riflessione. Sì. Quando io ho letto queste domande, no? Il mio primo istinto da ruzza persona è stata: Madonna, ma non c'hanno veramente niente da fare.
3: Ma che
1: questo
3: vuol dire?
1: No, aspetta, aspetta. E poi ci ho riflettuto su. Salve, sono il filosofo, eccomi qua.
3: Sì.
1: E ho pensato: vedi l'istinto di pensare alla filosofia come una roba che effettivamente ti fa perdere tempo, che non serve a niente.
3: Quanto... Un

0: come un lusso.
1: Quanto evidentemente sono viziato dal dover fare proprio produrre soldi, materiale, delle cose così, perché c'hai le cose da fare, eccetera. Quindi non hai tempo per metterti a pensare a questa roba qui.
0: Sì.
1: Basta, niente. Questa notizia mi ha scatenato questa riflessione.
0: No, però.
1: Cioè che la filosofia è un lusso. Questo.
0: Sì. Un po' questa roba qui. Più che la filosofia, anche solo il fermarsi a riflettere, perché poi posso capire lo studio della filosofia, uno. Avere tempo per leggersi tutte le
1: robe. Per esempio,
0: robe.
1: Fammi un po' di domande d'archivio che hanno fatto agli studenti francesi, vediamo.
0: Allora, vado proprio in annate a caso.
1: Sì.
0: Vai. Tipo, l'anno scorso, ad esempio, c'era: abbiamo bisogno dell'arte?
2: Wow.
0: Perché qua è l'informatico che è qua davanti, Ciccio Lancia, sta per dire: no, abbiamo bisogno solo della scienza.
1: No, e come se ne abbiamo bisogno? Per spingere in realtà le conoscenze. Fammene un'altra.
0: Te ne faccio un'altra. La natura è nemica dell'uomo?
1: Ma sono difficili,
0: detto,
1: ma non possiamo fare. Al liceo nostro ci chiedono il livello delle acque di Bracciano. Ma possiamo, non possiamo fare quel gioco di coprire i cerchi con un altro cerchio? No, al contrario, coprire un cerchio con un altro. Possiamo fare queste domande?
0: La conoscenza è un ostacolo alla felicità?
1: Ah, questo sì. Ah, beata ignoranza quando stai bene de mente, de core e de panza. Questo era Don Muro in vacanze in America. Che sì, lui sì, è uno dei miei filosofi.
0: Traducilo in francese.
1: Oh, beata ignoranza.

0: Ciccio, non per contraddirti, ma secondo la tua logica, se uno fa una scorreggia lunga non dovrebbe respirare, rischia di morire soffocato.
1: Ho capito, ma quanto può durare un peto? Mi perdoni, buon uomo.
2: Allora,
1: non
2: noi
1: credo,
2: però...
1: cioè tu 10 secondi senza fiato ci stai, e un peto più di 10 secondi non dura, raga. Cioè,
2: voglio unire
1: non è una solo di Chad Becker.
2: Voglio unire i temi di cui stiamo parlando. L'esame di filosofia 2024 chiedeva: la natura è nemica dell'uomo? Evidentemente sì, perché non ti per il corpo non ti permette di scorreggiare e respirare contemporaneamente.
1: Uno ci prova a fare una puntata alta, niente, elevata, niente, di filosofia, niente. E invece si finisce con messaggi come questo.
3: Chiacchiericci, io e mio amico riuscivamo a tossire, scorreggiare e ruttare contemporaneamente. E l'avevamo chiamata sta cosa scorruttosse.
1: Sai che anche Heidegger, secondo
2: ma
1: me,
2: la chiamava così.
1: Senti, facciamo così, fermiamoci, continuiamo a sentire i vostri messaggi.

0: Dopo la pausa.
1: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
5: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
10: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ.

0: E viva e lotta insieme a noi Runway di Lady Gaga e Doici, che resiste ancora. Beh, un po' che la passiamo, no? Il film da cui è tratta è uscito già da qualche tempo ed è stato anche ritirato dalle sale. Eppure la canzone...
1: già.
0: Beh, sì, dai. Eppure la canzone è ancora, va ancora fortissimo alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi puntata a due facce. Siamo partiti dai francesi, dagli studenti francesi ai quali all'esame di maturità viene sottoposta una domanda filosofica molto molto importante ogni anno. Quest'anno per esempio era: si può essere felici se non lo si è tutti?
1: Sì,
0: fondamentalmente
1: quando gli altri non lo sono,
0: per motivi per motivi inspiegabili. Qui siamo finiti invece a parlare dell'impossibilità fisica di emettere aria da due parti del corpo contemporaneamente nello stesso esatto momento. E un'ascoltatrice o un ascoltatore, non lo so, non si firma, dice: comunque ragazzi, il fatto che su un tema così importante come dare ai ragazzi francesi la possibilità di esprimersi sulla felicità, sull'arte, sui dilemmi, i vostri ascoltatori parlino di scoregge, la dice lunga sul baratro culturale italiano anche in una trasmissione sagace e aperta come la vostra. Poveri noi. Quindi io ho un piano per soddisfare tutti. Adesso facciamo una cosa filosofica e chiudiamo con una scoreggia, cioè figurata, figurata. Non so se siete d'accordo.
1: Anche perché siamo in uno studio piccolo, tutto chiuso.
0: Ho comprato recentemente un gioco da tavolo che si chiama Spectrum, se qualcuno volesse, ma esiste solo in inglese, che è basato sui dilemmi filosofici e, e sul cercare di rispondere come risponderebbero i tuoi amici a determinati dilemmi filosofici.
1: Sì.
0: Ci crei un'atmosfera filosofica, Pagax? Ora io vi faccio delle domande filosofiche tratte da questo gioco.
1: Sì.
0: Non è un ADV, semplicemente stiamo cazzeggiando
1: Anche perché non esiste in Italia questo.
0: Che sono proprio delle domande che potrebbero fare agli studenti francesi.
1: Addirittura, va
0: bene. E voi dovete rispondere istintivamente sì o no. Perché magari sono domande...
1: sì o no, neanche
0: sì o no. Perché magari sono domande a cui non avete mai pensato. Anche voi da casa, se volete, nella vostra macchinina, dovunque siate, rispondete istintivamente sì o no.
1: Ma è

0: una domanda o è tipo un'affermazione?
1: È, una,
0: che
1: è una domanda. Una domanda, okay. Poi dovete dire sì o no.
0: Okay, ok, vai, vai.
1: Il rispetto va guadagnato.
0: È un'affermazione questa?
1: No, è una domanda. Vabbè, voi dovete dire vabbè. Sì, no, sono d'accordo, no. Non sono d'accordo. Però no, insieme,
0: no.
1: Insieme.
0: Ma no, scusa, no. Abbiamo fatto la dichiarazione dei diritti dell'uomo, della okay. Donna, delle robe.
1: Vado avanti, vado avanti.
0: Non volevo arrabbiare.
1: Le regole sono fatte per essere rotte. Uno, sì. Due, tre.
2: No.
0: Dipende sì. Dalla regola.
1: Dipende, non lo accetti. Sì, no.
0: No, allora no.
1: No, ok, non c'è tempo per l'approfondimento.
0: No, sì, boh. Sì, no. Non lo so.
2: Vabbè.
0: Non lo non so, c'è, no, non, cioè, no.
1: Non c'è soddisfazione
0: nella. Che americanata che bisogna dire sì, no.
1: Non c'è soddisfazione nella vendetta. Uno, due, tre.
0: Non no, c'è, no. Non c'è.
1: Tutti d'accordo?
2: No, c'è.
0: No, non c'è, perché poi il circolo continua e deve arrivare la divinità. Arriva Atena a dire basta, poi avete rotto karma. Le palle. No, era Atena che arrivava alla fine dell'Odissea. Non sono ancora a quel punto. E ci ho appena iniziata, ragazzi.
1: Alcune persone sono di nascita cattive. Uno, due, tre.
2: No.
0: Solo io però dipende, perché se c'è so.
1: Non,
0: c'è
1: no, dipende qualche... è, sì. È francese.
0: Dai,
1: no?
0: Allora
1: superficiali.
0: Io voglio dire no, la nascita no.
3: Io dico sì.
1: Magari a casa stanno giocando con noi, stanno cercando sì. Di farsi queste domande. Credo che la mia anima esistesse prima del mio corpo.
0: Ma
3: sì.
0: No.
4: Notte
0: eccoci qua,
1: siamo tornati in quella zona lì. È partito il marzullo. Apaga.
2: No.
3: Io
2: sì,
3: dico
2: sì, spero sì, di sì. No per
0: io dico di no.
1: Vado avanti, vado avanti. È responsabilità dei ricchi aiutare i poveri. E qui ve voglio
0: aiutare
1: comunisti,
0: non, comunisti. Non mi piace aiutare i poveri. Questa roba, cioè la carità, cioè messa giù così è carità.
1: Quindi?
0: No, devono essere
1: no.
0: Tassati.
2: Mi sono perso perché stavo cambiando base.
1: È responsabilità dei ricchi aiutare i poveri.
2: Sì.
0: Però aiutare.
1: Ma non
0: aiutare,
1: c'è mo- Chiara, non
0: ma
1: c'è
0: che?
1: Tempo per approfondire. Devi rispondere.
0: Non mi piace,
1: sì, è l'epoca dei social, è la polarizzazione. Allora non abbiamo imparato niente.
3: Non ce la fa.
1: Il potere corrompe sempre.
0: Un pochino,
1: sì.
0: Un pochino,
1: sì, sì, sì.
2: Sempre, no.
0: Sì.
1: Una persona da sola può cambiare il mondo.
0: No,
2: no, no.
1: Ma che dite, proprio siete proprio persone orrende.
0: Ma non è persone orrende, è che una persona può dire anche una cosa saggissima, ma se nessuno la segue è da solo.
1: C'è sempre una spiegazione per tutto.
0: No,
3: sì.
0: No.
1: Attenzione, vedi? Qui c'è una
3: no, troppo allora razionale,
0: adesso,
3: scusate.
0: Allora adesso mi spieghi la morte.
3: Troppo razionale.
0: Okay, adesso mi spieghi
3: il ritratto.
1: Nel frattempo sotto cambiare. Sta succedendo di tutto.
0: Sì.
1: Esiste la verità oggettiva?
2: No.
3: No.
0: E dipende da di cosa stai parlando.
1: Ma non basta, Chiara.
0: Ma, ragazzi,
1: ma scusami. Chiara, tu hai l'account su tutti i social. E a te ti sembra di vivere in una società in cui si possano fare dei distinguo?
0: Io
1: tu mi devi dire,
0: però io
1: sono
0: io...
1: a favore, sono contro.
0: Ma chi sono?
1: Punto.
0: Ma no! Andiamo avanti. Ma poi
1: la
0: ci
1: felicità
0: scrivono. Sì, no, sì. Scusa. Ma che?
1: La felicità è un diritto umano.
0: Sì, sì, sì. Allora, sì, sì. È molto americana come cosa, ribadisco. Però.
1: L'ultima cosa, l'ultima, di fatto sì. L'ultima. Se fosse possibile, vorrei sapere esattamente quando e dove morirò.
2: No no. No,
0: però questa non è una domanda filosofica, questa è stiamo fumando le canne.
3: Sì, io sì.
1: Vedi,
3: sì,
1: vedi, sì. Abbiamo fatto un po' di filosofia, poi rientriamo con una scoreggia, promesso, promesso.

0: No ragazzi, ho acceso solo ora. Vai. Vi prego, sì, devo raccontarvi. Sono stata con un tipo che continuava a scoreggiare, che incendiava le scoregge, che no, cioè mi svegliavo la mattina a suon di scoregge nel bagno. No ragazzi, io l'ho mollato, cioè non voglio. Facciamo l'anonimato perché lo cattano fuori tutti. Ragazzi, cioè passeggiate tipo abbastanza romantiche, si fermava, si accovacciava e partivano di quelle scoregge.
1: Ma
0: da incubo, cene.
1: Bravo.
0: Con degli amici, usciva fuori, incendiava. Bravo. Le scoregge.
1: Ma
0: no ragazzi, mi prego.
2: Ragazzi, avevamo una promessa da mantenere e l'abbiamo fatta. Abbiamo
1: Ma
2: fatto
1: scusa.
2: Una puntata che ha unito alto e basso.
1: Ma.
2: E adesso chiudiamo con la ciliegina
1: col
2: sulla
1: medio.
2: Torta, perché siamo arrivati all'ultimo intervento ed è arrivato il momento ormai attesissimo del mondialiccio.

0: tra le canzoni che rappresentano le 40 nazioni del mondiale di calcio maschile. Per ognuna delle nazioni che sta partecipando al mondiale, peraltro stanno quasi finendo e noi ancora non abbiamo finito i gironi.
1: È quasi finito il mondiale?
0: No, siamo ancora nelle fasi eliminatorie.
1: Per dire quanto lo sto seguendo.
0: Per ogni nazione abbiamo scelto una canzone di rappresentativa, diciamo
1: più
0: così,
1: famosa di quel paese.
0: Lo diciamo sempre, per l'Italia avremmo scelto Volare. Esatto. Siamo arrivati al girone H dopo aver visto passare il turno Messico, Svizzera, Brasile, Australia, Germania, Olanda e Belgio. Oggi girone H, un girone un po' secondo
1: no,
0: me.
1: No, dai,
0: nel
1: non
0: senso
1: dire così.
0: Che servirà il vostro giudizio per decidere. Non c'è una dichiarata vincitrice.
1: Okay.
0: Sì. Perché anche quella che è estremamente popolare, secondo me, non è amatissima. Però andiamo in
1: ordine.
0: Arabia Saudita, Uruguay, Capo Verde e Spagna sono le quattro squadre del girone.
1: Okay.
0: Cominciamo dall'Arabia Saudita.
1: Vai.
0: La canzone più famosa, almeno così ci ha confermato un po' di ricerca su internet e un po' di intelligenza artificiale, è quella di Mohamed Abdu e si chiama El Amaken. A Pagax piace un po'. A Vannacci no, ma a Pagax no.
1: Perché ti piacciono questi ritmi? Sì, non è male.
0: Mi piace un po' la scala a poi sempre
1: ridete sulla scala araba.
0: Perché io quando ho scoperto recentemente che la scala araba è diversa dalla scala nostra, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cioè una cosa diversa.
1: Sì.
0: Effettivamente quando la senti dice siamo in Arabia.
1: Quelle cose lì.
0: Questa per l'Arabia Saudita. Per l'Uruguay invece un pezzo che senz'altro avrete intercettato. Gerardo Matos Rodriguez è l'autore e si chiama La Comparsita. Siamo in Uruguay.
1: Attenzione.
0: Non in Argentina, in Uruguay.

0: Attenzione.
1: Vai con la milonga. Questa è la comparsita, l'Uruguay scende in campo con il pezzo grosso.
0: Bella, andiamo, questa è bella.
1: Andiamo a Capoverde, schiera. Cesaria Evora con la canzone
0: Wow.

0: Non male.
1: Beh, ma Cesare Evora è straordinaria.
0: E poi arriva la Spagna. Voi direte, qual è la canzone più famosa proveniente dalla Spagna?
1: Io
0: Julio Iglesias? No, c'è una più famosa. Enrique Iglesias? No, no, c'è una che ha venduto più copie in tutto il mondo.

347 342 5220. Scegliete tra Arabia Saudita, Uruguay, Capo Verde e Spagna, perché siete voi a decidere chi passa il turno al Mondialiccio.

0: Noi dobbiamo annunciare il vincitore a sorpresa del girone H del Mondialiccio. E perché dico a sorpresa? Perché io personalmente non me l'aspettavo. Secondo i vostri voti, a superare il turno tra Arabia Saudita, Uruguay e Capo Verde e Spagna, scusate, sì, è l'Uruguay.
1: Ok.
0: La comparsita, che quindi ritroveremo ai gironi alle eliminatorie dirette prossimamente. Intanto, su questa meravigliosa musica salutiamo Agnese redazione, Pagax in regia, grazie anche a Chiara Galeazzi
2: e a Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo domani alle 19, ci risentiamo domani col caschè.
2: Ole.
0: A domani,
3: avanti,
0: ciao.
3: E coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno.
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio,

0: questo è Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. Buonasera dalla redazione. Non ci fidiamo dell'America, ma siamo ancora pronti per il dialogo e la pace. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian parlando dal Pakistan, mentre i negoziati fra Iran e Stati Uniti proseguono in Svizzera, anche se con difficoltà. Donald Trump oggi ha annunciato che Teheran ha accettato ispezioni ai propri siti atomici per un periodo di tempo infinito, un via libera però smentito dal regime. Il presidente americano ha replicato piccato: gli iraniani hanno torto, hanno dato l'ok agli ispettori al 100%. Chiarendo anche che se la Repubblica Islamica dicesse no ai controlli, i negoziati verrebbero subito annullati. Proprio Trump ha annunciato che ieri sono transitati dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto, ha affermato il presidente. I prezzi stanno crollando e il mondo è un posto molto più sicuro. Anche la premier Meloni ha sottolineato oggi durante l'evento Il Giorno della Verità che il regime degli Ayatollah non può

0: dotarsi di un'arma nucleare, dicendosi ottimista sul buon esito dei negoziati fra Teheran e Stati Uniti. La Presidente del Consiglio ha poi parlato dello scontro con Donald Trump avvenuto dopo il G7. Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi del capo della Casa Bianca, precisando però di non voler alimentare ulteriormente il confronto. I rapporti fra Italia e Stati Uniti, ha affermato la Premier, non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. Cambiamo argomento, non l'ho visto cadere, chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia. Sono le parole del 25enne albanese arrestato oggi per omicidio stradale in relazione alla morte dell'agente della polizia locale avvenuta ieri a Peschiera Borromeo alle porte di Milano durante l'inseguimento di un SUV guidato proprio dal ragazzo che non si è fermato a un posto di blocco. L'agente ha intimato l'alt, ma io avevo pochi grammi di hashish e non volevo guai, ha detto il giovane, poi fuggito e rintracciato stamattina a casa di un amico a Monza. Torniamo a parlare di Donald Trump, il cui gradimento va a picco nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato, 2 punti in più rispetto all'analisi del mese scorso. Ora i mondiali di calcio. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro, sono in campo a Houston, in Texas. Alle 22 a Boston l'Inghilterra affronta il Ghana, mentre alla 1 di stanotte a Toronto la Croazia sfida Panama. Per Luka Modric sarà la 200ª presenza con la maglia della nazionale croata. Alle 4 del mattino a Guadalajara, in Messico, si gioca Colombia-Repubblica del Congo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle aree interne e sui rilievi. Domattina cieli sereni al centro-sud, al massimo velati al nord. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe scoppiare lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. L'appuntamento con ilmeteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione oggi Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Allora, frapaga in quel della regia, mi hai preso in giro, mi hai detto 10 secondi, io ero fuori a chiacchierare, perché con chiacchiericcio cosa fai? Chiacchieri un po' fuori, perché noi ci becchiamo qua in questi momenti, e tu mi hai detto mancano 10 secondi, io ho corso, quanti ne mancavano?
1: 5.
0: Mi hai tolto 5 secondi di chiacchierata importantissima. Mi hai fregato? Mi hai preso in giro.
1: Sempre, già.
0: Ecco, sì. Questo è il segreto. Come fanno i genitori con i figli, gli amici e tutte quelle cose lì.

0: a me.
1: Voglio fare come quello del gol di ieri di Capoverde.
2: Eccoci
1: il suono di Gazzologi su Radio DJ. Anche questa sera, martedì 23 di giugno, ci siamo live presenti col tentativo, come sempre, di farvi compagnia. Cioè, io sono Gianluca Gazzoli, sì, quello truffato dal suo stesso team. Però funziona così di solito, no? Quali sono le bugie bianche, tra virgolette, che a volte si dicono?
3: Ah, con te questa qua è la mia, sì.
1: Quella di dirmi che mancano me. Esatto. Quella di starci un po', diciamo, sì. Stai un po'.
3: Io sto, sì. Largo,
1: ecco, stai un po' largo con i numeri. Però è anche quando dici, non so, la mamma al figlio che si deve svegliare per andare a scuola. Dai che siamo in ritardo, mancano 10 minuti. In realtà mancano. Oppure anche il marito lo fa con la moglie o viceversa. Non lo so, e lì tu col soldato Carlo come vi comportate? È puntuale?
2: Ognuno si sveglia all'orario che deve.
1: Ok, però quando avete un appuntamento tu gli dici l'orario preciso.
2: No, è lui che di solito è molto preciso.
1: E quindi a te secondo te ti dice l'orario giusto o sta anche lì per...
2: Sta un pochino sono largo.
1: Carlo, lo salutiamo. Comunque sono stato Carlo, ormai è stato arruolato veramente. Da quanto si è arruolato ormai? Da quanto è nell'esercito? Tre anni di esercito.
2: Ragazzi,
1: incredibile.
2: Medaglia all'onore. Cioè.
1: Assolutamente sì. Ciao Elisa Cyber, ciao Frapaga in quel della regia, ciao a tutti voi che ci state ascoltando anche questa sera. Se vi va, io ve lo dico, se vi va 347-342-5220, questo è il numero per mettervi in contatto con noi e raccontarci anche un po' di cose. Se vi va di dire la vostra su quello di cui parleremo, oggi torna a trovarci un amico, perché insomma prima di, diciamo, questa è la nostra ultima settimana di Gazzologi della stagione, quindi stiamo chiamando tutti i nostri amici per salutarci
2: come
1: no?
2: Per Natale si fa le cene,
1: sì.
2: Per l'estate si invita per
1: ci
2: salutarci.
1: Ci si saluta, ci si dicono un po' di cose. Tra l'altro, a proposito di amici e di cose che stanno accadendo, intanto ci sono partite dei mondiali ieri.
2: Sì, sta giocando il Portogallo.
1: Facciamo finta che questa cosa ci interessi.
2: No, ma a me interessa.
1: No, cos'è?
2: Io 3-0 il Portogallo.
1: Però posso dire, magari qualcuno
2: sì. Allora, posso dire,
1: innanzitutto
2: sì.
1: Questa è anche l'ultima settimana del posso dire. Basta.
2: Sì. Ah, poi basta.
1: Non ne posso più. Cioè, io mi impegnerò in prima persona
2: a non dire posso dire.
1: Ci avete fatto caso che è proprio una...
2: Vero, lo
1: si è diffuso tantissimo il posso dire.
2: Vero.
1: Cioè, in qualsiasi situazione.
2: È vero.
1: È vero.
2: Posso dire. È vero.
1: È vero. Si usa tantissimo, vabbè, non mi ricordo più.
2: No, sta giocando il Portogallo, scusami. Doppietta, sì, sì. Di Cristiano Ronaldo.
1: Davvero?
2: Che non vuole,
3: però cosa volevi
2: meno
3: dire?
2: Da
3: Messi. Posso dire?
1: Posso dire che queste sono troppe partite, questo mondiale, l'hanno già detto, è già stato detto.
2: È perché ci sono 48 squadre.
1: Ho capito, ma tutte queste qua di qualificazione delle qualificazioni.
2: Vabbè, io lo

0: So che adesso tu vuoi parlare dei mondiali, perché poi faremo un'ora a parlare di quell'altro.
1: Allora, perché un'ora, c'è una cosa che mi ha colpito in questo periodo.
0: Del mondiale?
1: Ah, no, non è il mondiale.
0: E che cos'è?
1: Non è la Formula 1, non è la MotoGP, è il cibo. Sullo sfondo c'è l'NBA. Ma solo sullo
0: sfondo, perché?
1: Sullo sfondo, perché c'è
0: in realtà
1: LeBron
0: è il protagonista.
1: James.
0: Esatto.
1: No, però ho visto che ha fatto proprio, ne hanno parlato in tutto il mondo, posso dire.
0: Beh,
1: posso dire. Facciamo, c'è un plin. Vabbè, so che capita anche a voi che ci state ascoltando, quindi non ridete. No, allora, mi ha colpito molto, perché che cosa è successo? In questi giorni sono girate così all'impazzata un sacco di video. Se il vostro algoritmo, la vostra bolla un po' vi...
0: A me non era uscito niente.
1: Io ero pieno zeppo delle vacanze che stanno facendo LeBron James e i suoi ex compagni di squadra in giro per l'Europa. Perché cosa è successo? Sono 10 anni dal leggendario anello della vittoria dei Cleveland Cavaliers del 2016.
0: Che colore sono i Cleveland Cavaliers?
1: Bordeaux. Okay, va bene. Hanno vinto questo anello storico del 2016. Ora non entrerò nei dettagli, non dirò che è stata la più grande rimonta della storia delle finals. Non sto a dire che ha consacrato LeBron uno dei più grandi di sé. Posso dire. Allora, siccome sono 10 anni e questo 2016, cioè diciamo quest'anno continua a ritornare in tante occasioni, sì, dato che ci sono questi 10 anni, si sono ritrovati i loro compagni 10 anni dopo. L'unico che gioca ancora a basket credo sia proprio LeBron James, tutti gli altri hanno smesso più o meno. Si sono ritrovati tutti e
0: hanno fatto una reunion.
1: Si sono ritrovati. Beh, casino, baldoria, festa, sì, cioè, ma proprio sembrava di vedere il gruppo dei tuoi amici del paese dove sei nato tu, che però hanno un sacco di soldi e possono spenderli.
0: Ho letto che hanno fatto un sacco di degustazioni di vino in Francia.
1: Sì, vino.
0: Arrivando in elicottero.
1: Per quello che dicevo, sono i tuoi amici del tuo paese con l'elicottero, no? Quanto avranno speso in vino, non lo so. Però poi video proprio stupidini, capito? Proprio quelle cose di gente che facevano i versi.
0: In cui tu ti sei totalmente ritrovato.
1: Ma io voglio sapere, secondo me, anche negli ascoltatori c'è quella cosa. Cioè, io voglio sapere, amici, ormai ognuno di voi fa delle vite diverse. Adesso non so se anche voi giocate nei Lakers o altro. Certo. Però magari avete quel gruppo di amici o amiche con cui comunque una volta all'anno, ogni tot, vi ritrovate, fate la vacanza o comunque quei 2 giorni solo per voi. Sentiamo un po'.

0: un'obiezione, cioè dire di no. Nel senso, posso dire
1: e poi devi dire il contrario.
0: E si dice totalmente un'altra cosa.
1: Certo, certo.
0: O posso dire e ti spiegano perché è sbagliato. Ciao.
1: Ciao.
0: Comunque è già di 2 o 3 anni, eh.
1: Ah, cioè quindi è un trend ufficialmente, ma di 2 o 3 anni
2: noi
1: fa.
2: Noi siamo.
1: No, adesso c'è l'evoluzione, posso dire anche quando vuoi dire sì,
2: la
1: qualcosa
2: tua.
1: La tua in generale.

0: quanta gente oggi ci ha scritto nei messaggi di questi libero dei Cavaliers, sai quanti?
1: Quanti?
0: Nessuno, ma gli ha scritto tutti. però
1: però no, tu avevi
0: allora, no, Dario Meschis, che sto spoilerando l'ospite che ci viene a trovare dopo, Dario Vismara me l'aveva scritto, però anche adesso un ascoltatore, Frankie, però mi scrive su Instagram,
1: ok,
0: e mi ha scritto mancava
1: ma
0: Kyrie Irving.
1: Esatto, non tutti hanno partecipato.
0: Ha ragione. No, Kyrie Irving, che è un personaggio un po' particolare per chi segue l'NBA, lo sa, che però è stato un personaggio fondamentale di quella stagione,
1: in cui hanno vinto
0: il tiro finale, quello diciamo
1: allora ha fatto LeBron.
0: LeBron ha fatto una stoppata più importante ancora, però comunque
1: niente,
0: Kyrie non c'era, allora tutti gliel'hanno fatto notare nei commenti, hanno fatto una videochiamata dove comunque lui era lì. Comunque questo ci porta a pensare a tutti quei gruppi di amici che comunque prendono vie, strade diverse, ma che sfruttano delle occasioni una volta ogni tanto per rincontrarsi e fare festa e ritornare indietro nel tempo, anche un po' cerebralmente forse, no?
1: Ci sono arrivati dei messaggi tipo Daphne da Monza ci scrive: sono anni che con le mie compagne, ex compagne di rugby, si va una 3 giorni e 2 notti via, sempre a giugno, senza pensieri, ciabatte e felpa. Venerdì si parte.
0: Ah, tra poco quindi.
1: Le ringhio. Sul lago di Garda.
0: Sì, mi sa che le sentirete sul lago di Garda. Però vedi, sempre lo sport che poi ti regala questo tipo di rapporto. Siamo in 3 compagni di università, a partire dai nostri 50 anni ci regaliamo un viaggio all'anno. Il primo è stato New Orleans, quindi neanche andiamo, non lo so, in campagna a berci qualcosa. Quest'anno invece siamo stati in Portogallo e per i miei figli sono quasi più sorelle loro, addirittura delle mie vere sorelle. Voi ce l'avete questa cosa con dei vostri amici?
1: No, via con degli amici.
0: No, niente. No.
2: Io sento ancora tutti quelli del liceo.
0: Però facciamo grigliate.
2: E io non lo faccio più, ma loro fanno ancora il fantacalcio.
0: Davvero? Tu non lo fai per scelta proprio tua di vita? Era un lavoro più impegnativo del resto. A me succede questa cosa ormai, e neanche purtroppo sempre, perché magari col lavoro non
1: LeBron
0: riesco.
1: James.
0: No, con LeBron James. LeBron James, guarda, io avrei dato un rene per essere in quel gruppo in questi giorni a vivere la loro vita. Okay?
1: Posso dire, ci avrei giurato.
0: Sarebbe stata una figata incredibile. Però mi succede per gli addii al celibato adesso, quando c'è quell'amico che si sposa. Sfrutti quei giorni lì magari anche per rivedere quel tuo gruppo di amici, ovviamente con gli amici quelli più
1: stretti,
0: sì. E succede anche quello che è successo a loro, perché poi hanno chiuso questa esperienza, i Cavaliers, con un video che hanno pubblicato oggi dove sono a cerchio, ed esattamente come in Una notte da leoni, la persona in mezzo, in questo caso Kevin Love, guarda la macchina fotografica e dice: ridiamo un'occhiata l'ultima volta a quello che è successo questa notte, e c'è tutto quello che
1: hanno fatto, tutto il loro viaggio,
0: e devo dire che quella da fare è sempre una cosa molto divertente.

0: posso dire che ho l'ansia perché fra 4-5 giorni mi sposo.
1: Ah, vedi?
0: E quindi ci ritroveremo con un po' di amici per la tua città.
2: Ma sono 4-5 giorni.
3: 4-5 giorni si sposa.
2: Non lo
3: sa. Che lo scopre tra poco, penso. E non ha ancora fatto l'addio al celibato. Quindi chissà cosa può succedere. Però quello è il classico di quei momenti della reunion in cui. Però nell'addio al celibato comunque ci sono a volte anche amici dello sposo che tu però non conosci. No, magari li conosci in quel frangente lì.
2: No,
3: perché
2: sei tu che ti sei sposato, allora, hai fatto la dichiarazione.
3: Sì, hai ragione. Allora, no, nel mio caso io li conoscevo tutti.
2: Ok.
3: Diciamo che se tu vieni invitata, allora ipotizziamo.
2: Ok, ok.
3: Addio al nubilato ne hai fatti, no?
2: No.
3: Non hai mai fatto un addio al nubilato,
2: no,
3: ancora?
2: No,
3: nonostante
2: no.
3: I tuoi 45 anni.
2: Pazzesco.
3: Pazzesco. Comunque, no. Allora, di solito il testimone,
2: sì,
3: di sua tradizione, okay, dovrebbe essere l'incaricato di organizzare
2: o l'addio al celibato o al nubilato.
3: L'addio al celibato lui invita segretamente gli amici più affezionati
2: dello sposo o della sposa.
3: O della sposa. Però non è che sempre questi amici tutti tra di loro si conoscono.
2: Ah, ok, ok.
3: Quindi a differenza di quello che dicevo prima, io può essere che nel gruppetto di amici dell'addio al celibato non tutti ci si conosca. Però l'esperienza dell'addio al celibato è talmente surreale e intensa che le comunque tantissimo anche con quella persona che in quel momento non conosce.
2: Ma su YouTube c'è ancora quel
3: il mio video?
2: Sì. Allora su YouTube andate tutti sul canale di Gianluca.
3: Era in tempi non sospetti perché è del 2017.
2: Esatto, sì, sì. Il suo video dell'addio al celibato.
3: Io non bevo quasi mai, lì invece avevo bevuto tanto.
1: Con gli ubriacanti.
3: Ma perché mi avevano fregato, cioè. Lì ero stato truffato dai miei amici.
2: Che perché ti sono venuti a prendere.
3: No, mi hanno fatto credere che dovessi andare a Madrid per lavoro. Tra l'altro una truffa durata mesi in cui ho fatto riunioni, call per presentare un evento. Doveva essere il lancio della maglia nuova dell'Atalanta a Madrid. E ho detto, non lo so. Però io ero preso da mille cose. Mi ho detto, sì, va bene. Parto la mattina, taggo l'Atalanta sui social. Ragazzi, tutti
2: sto arrivando.
3: Arrivo a Madrid. Tanto la Juve aveva appena perso contro il Real Madrid.
2: Vai.
3: In finale di Champions e mi trovo fuori tutti i miei amici con la maglia di Cristiano Ronaldo che mi aspettavano. Io faccio, raga, ma cosa fate qua? Io devo andare a lavorare, sono qua, devo presentare la maglia della...
1: Perché se ci avevano fregato.
3: Te lo giuro.
2: Ma guarda, questo è tutto... il karma che ti ha punito.
3: Su YouTube
2: con
3: cercate
2: tutti i tuoi
3: addio al celibato Gazzoli, secondo me dovresti.
2: Lo trovate.
3: Mi hanno iniziato a far bere, eccetera, eccetera. A proposito di amici, non solo, posso dire, in questi giorni tanta apprensione per gli esami di maturità, ma nessuno pensa agli esami di terza media. Perché Carlotta dice: domani mattina il mio bambino, nonché il nipote di Pigi, il CEO del campetto di Venice, che saluto, il CEO, e Pigi lo sa, all'orale dell'esame di terza media, tesina su Steph Curry.
2: Poesia.
3: Avanti tutta, andrà benissimo, no? Adesso non voglio guffarla. Va bene. CEO, se no ci pensiamo noi, dai.

0: Giochi. Radio DJ One Nation One Station.
1: In the sky, you know how I feel.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
2: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
10: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
11: L'amo, che tu ci credo mo.
9: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
12: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
9: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: E se ci sono costi nascosti?
14: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
15: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
16: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ, che ha Drop Dead il titolo della canzone, ma ha anche droppato l'album in realtà qualche giorno fa con un successo clamoroso, perché ha fatto veramente uno dei record di streaming nelle prime 24 ore pazzesche. Quindi bel momento per Olivia Rodrigo, bel momento anche per il Portogallo. Sì. Diamo questa news in diretta, facciamo quelli proprio che sono sul pezzo live, facciamo anche quelli entusiasti per questa partita incredibile Portogallo-Uzbekistan.
1: Sì,
0: ragazzi, clamoroso quarto gol.
1: Sì, quarto gol. In realtà è un autogol dell'Uzbekistan.
0: Cioè, l'Uzbekistan a un certo punto ha detto, vabbè, dopo 3-1 ce lo facciamo noi da soli.
1: No, il gol della bandiera al contrario.
0: La cosa impressionante è che due di questi quattro li ha fatti Cristiano Ronaldo.
1: Esatto.
0: Cioè, noi siamo qui, ridiamo e scherziamo nel 2026, ma quelli che fanno gol sono ancora Messi
1: e Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo, però insomma, mi costringe a recitare LeBron James, o meglio, no, non è vero, non mi costringi, ma ci costringe in realtà un'altra persona. Scusateci questa piccola parentesi, ma è tornato a trovarci Dario Vismara.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera Dario, volto e voce di Sky Sport. Dario, che ha ripreso una vita, credo, adesso che sono finite le finals NBA.
2: Domani c'è il draft.
0: Ah, è ancora
2: lunga.
0: Ma il tuo fuso orario come lo descriveresti?
2: Incasinato.
0: Perché comunque non è facile, insomma, no. Se sei un giornalista, comunque se sei una voce, un volto che segue uno sport americano, ti devi adeguare un po' al fuso orario. Quindi tutti coloro che adesso

0: stanno seguendo i mondiali in America.
1: Quella è la mia vita normale.
0: Sì, dilettanti, sì, insomma, tu lo fai praticamente tutto l'anno.
1: Sì, sì, sì, reggere quei ritmi è più complicato.
0: Tra l'altro, come sono state l'esperienza? Come è stata l'esperienza Finals o comunque tutta l'esperienza NBA di questo anno?
1: Le Finals sono state memorabili. Sì. Sono state delle Finals tra le più belle che io ricordassi, sinceramente. Sì. Il motivo per cui siamo qua a parlare, cioè, se fossero state le Finals dell'anno scorso non avrei scelto l'ero del mese, ma visto che ci sono state queste Finals in cui hanno vinto New York Knicks in quella maniera lì.
0: Tanta roba. Tra l'altro, a tal proposito, prima parlavo appunto di questa avventura di LeBron James e compagni in giro per l'Europa a festeggiare, a celebrare i 10 anni invece dal loro titolo. Tra l'altro, l'articolo l'ho trovato sul sito di Sky Sports.
1: L'hai scritto tu.
0: L'avevi scritto tu. Allora, scusami, ma ce lo poteva raccontare lui.
2: Vedi,
0: ma tu sai qualcosa in più che noi non sappiamo?
1: No, hanno bevuto una quantità di vino abbastanza inverecondo. Ma poi quello che veramente mi ha lasciato lì, e non potevo scriverlo, però, è la barba bianca di LeBron.
0: È troppo bianca.
1: Io credo che si tinga durante l'anno, cioè, no, che non è così tanto.
0: È che quando la fa crescere
2: la barba.
0: Okay. Quando fa crescere la barba bianca, si fa crescere la barba, diventa bianchissima.
2: Quanti anni ha?
1: 42 ne fa a dicembre.
0: Cioè, roba pesante, ed è ancora lì a giocare con i pischelli, capito? C'è gente che arriva adesso quest'anno al draft, che probabilmente è nata, che lui era già in NBA.
1: Ma tipo il 30% dell'NBA non era nato quando lui si esordiva.
0: Di che cosa stiamo parlando? Ma tornando a noi, Dario Vismara una volta al mese viene a trovarci per raccontarci l'eroe del mese. Ogni mese qualcuno si contraddistingue per prestazioni, per gesti, per personalità. Nei mesi scorsi abbiamo parlato e narrato le vicende di Jannik Sinner, perché ha avuto il suo mese, uno dei tanti. Abbiamo parlato di Kimi, Antonelli, però abbiamo parlato anche delle freccette. Io quella lì non me la scordo più, quella storia di ciclismo. Abbiamo parlato di tante altre cose. Ora, finalmente, non l'abbiamo fatto prima.
1: Si gioca a casa mia oggi.
3: Scusate il ritardo, scusate. No. Sono in tempo per l'aneddoto sull'NBA.
0: Posso dire, non ne avevamo fatti mai con Dario ancora fino adesso.
1: Non volevo farli, però questo titolo di Knicks è stato talmente assurdo che bisogna per forza parlarne.
0: A spiegarlo attraverso il suo protagonista, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, perché Jalen Brunson è stato l'assoluto protagonista di questo titolo che i Knicks aspettavano da 53 anni. Non vincevano il titolo.
0: Stanno ancora festeggiando.
1: Stanno ancora
0: momento.
1: Festeggiando, perché quando una cosa succede a New York succede un po' in tutto il mondo, inevitabilmente, perché è la capitale del mondo non ufficiale.
0: Beh, d'altronde, insomma, grande protagonista anche la parata, l'abbiamo visto dappertutto. Saluto Casey Neistat, che è l'idolo mio e di Matteo Curti. Infatti ci siamo condivisi i suoi video, perché lui ha il suo studio su Broadway, è un creator, un regista, insomma l'uomo che secondo me ha cambiato YouTube nel mondo, e si affacciava, ha fatto tutto anche lui il video della parata.
1: Sì, sono state 8 milioni di persone in festa per 3 settimane, e per tutti quelli che l'hanno seguito è stato un titolo assurdo, anche perché come hanno dominato i playoff, cioè i Knicks arrivavano a questi playoff col terzo miglior record della Eastern Conference, non sembravano così destinati, dominanti, invece hanno vinto 16 partite su 19, hanno avuto una striscia di 13 vittorie consecutive, che è stata la seconda più lunga della storia, hanno vinto in maniera totalmente assurda, tra cui gara 4 delle NBA Finals, qualcuno doveva esserci a Madison Square Garden, non mi sbaglio.
0: Allora, io mi ero organizzato, poi diciamo la vita ha detto il contrario e quindi non ho potuto dare, al di là del costo del biglietto, perché
2: era proibitivo.
0: No, e ho scoperto che il sistema dell'NBA funziona tanto perché non regalano i biglietti, che anche Asa Pro, che altra gente, cioè se l'è comprato, tranne forse Ben Stiller.
1: Ben Stiller ha detto di no.
0: E Timothy Chalamet sono gli unici due, ma perché ha seguito anche nelle partite quelle dove non vincevano niente.
1: Però Spike se li compra.
0: Sì. Comunque, se fosse finita all'inizio, secondo me Anunobi sarebbe potuto.
1: Se fosse finita in gara 4, che è stata suggellata da meno 29 con la rimonta, avrebbe vinto Anunobi, ma non ha vinto. Invece,
0: ma poi
1: abbiamo
0: spiegare
1: Branson.
0: Anunobi su Radio DJ.
1: No, meglio Jalen
0: Brunson. Era complicato. Jalen Brunson mi sembra il profilo perfetto, fatemelo dire, dell'underdog, perché nessuno avrebbe mai puntato su di lui, e solo quest'anno si è portato a casa 7 trofei. Ho fatto il conto. Me and Fast got the gas, we out to rob the bank. We got Steve outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot, with puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing?

0: fuori onda, siamo stati 3 ore a cercare il 7° trofeo che ha vinto Jalen Brunson, di cui stavamo parlando poco fa, campione NBA. Stiamo raccontando insieme a Dario Vismara la sua storia, perché è il nostro eroe del mese, perché ha portato i New York Knicks a vincere un titolo che non avevano da 53 anni. Ci tengo a precisare che è un caso che l'eroe del mese giochi a basket, perché tutti
1: è un caso che l'eroe del mese non sia LeBron James, quello è l'eroe della vita.
0: Però in questo caso è un caso, perché tutte le altre volte arrivavano da altri sport. Coincidenza, l'ultimo eroe della stagione in questo caso è Jalen Brunson. No, ti confermo che il 7° trofeo effettivamente non conta moltissimo, però Dario, è l'NBA All Star Shooting Stars Challenge.
2: Me l'ero completamente dimenticato, peraltro.
0: Una cavolata che ha inventato l'NBA in mezzo.
2: Ma sì, c'è la gara delle schiacciate, la gara del tiro da 3 punti, che sono le cose interessanti del sabato. Poi all'inizio fanno questo skill challenge, ma non frega assolutamente niente
0: a nessuno. Confermo, perché l'ho visto di persona e non interessava a nessuno. Però ha vinto anche se c'è da vincere, vinci. Vuol dire che è il tuo anno, posso dire.
2: Assolutamente sì.
1: Posso dire,
0: l'ho detto. Ecco.
2: Jalen Brunson è diventato l'eroe dei New York Knicks, perché anche tra 30, 40, 50 anni girate per New York, vedrete la canotta numero 11 e sapete che è per Jalen Brunson. Cioè, è diventata una leggenda per cui per il resto dei nostri giorni verrà sempre ricordato come il re di New York. Soprattutto l'ha fatto con una gara 5, che è quella dove ci eravamo lasciati, in cui si è dato 45 punti sui 94 di squadra e 45 punti nella partita per vincere il titolo in trasferta solamente lui e Michael Jordan nel 1998.
0: Ah,
2: da questo livello qua di leggenda, sì.
0: Okay,
2: è stata una prestazione senza senso. È diventato l'eroe di New York non solamente per quello che ha fatto, cioè vincere con i New York Knicks, ma per quello che rappresenta, cioè veramente un underdog, perché è alto 1,85, che nella vita normale è un'altezza giusta,
0: sì.
2: E invece per l'NBA vuol dire che sei veramente molto piccolo. E da sempre lui, pur avendo vinto due titoli al college a Villanova, peraltro insieme ai suoi due compagni di squadra di adesso, cioè che sono Josh Hart e Mikal Bridges, lui arrivava al draft, però solamente per il fatto di essere alto 1,85 è finito alla 33 del draft.
0: Guarda che 1,85 per giocare in NBA è pochissimo.
2: È poco, però lui è molto tozzo, cioè sì. Lui è 100 kg sostanzialmente, è un comodino che non si riesce a spostare. Chiaro. Però comunque doveva combattere.
0: La metafora comunque.
2: Ha dovuto combattere contro questa nomea e ha fatto quello che ai newyorkesi piace più di tutti, cioè si è messo giù con la testa e ha lavorato come un matto per poter diventare quello che è diventato oggi. Peraltro lui entra nell'NBA nel 2018 da seconda scelta nello stesso draft di Doncic, peraltro è sempre Dallas Mavericks, diventa un po' la spada di Doncic, ma nel momento in cui stava per spiccare il volo e i Dallas Mavericks volevano ottenerlo, lui sceglie di andare ai New York Knicks e tutti dicono: ah, perché i New York Knicks devono dare 100 milioni di dollari a Jalen Brunson, che non ha ancora dimostrato veramente niente? Tutti dicono: beh, va lì perché suo padre è assistente allenatore dei New York Knicks, Rick Brunson. Peraltro Rick Brunson faceva parte dei Knicks del 99, che erano gli ultimi che sono andati alle finali NBA contro i San Antonio Spurs, e hanno perso contro i San Antonio Spurs 4-1.
0: Quindi la vendetta anche del figlio rispetto
2: anche
0: al
2: del
0: padre.
2: Figlio. Jalen Brunson raccontava: la prima cosa che è successa quando ho vinto il titolo NBA, mi sono girato e c'era lì mio padre. Pensa che bello.
0: No,
2: troppo figo.
0: Bellissimo.
2: E l'altra cosa dicevano: vabbè, ma va lì perché il capo della dirigenza dei Knicks è il suo patrino di battesimo, Leon Rose, che faceva l'agente, prima era agente di Rick Brunson e poi è diventato il capo della dirigenza dei Knicks e gli ha dato 100 milioni di dollari. Dicono: vabbè, questo qua nipotismo, diciamo. Invece no, invece anno dopo anno si è messo lì con la testa bassa, molto testardo nel suo modo di atteggiamento. Questo piace tantissimo ai newyorkesi, è un antidivo da un certo punto di vista, perché ti aspetti che una cosa del genere, cioè portare i Knicks a vincere l'anello, lo faccia un LeBron James, un Kevin Durant, uno di quella caratura lì. Invece ci è riuscito l'ultimo degli underdog, e questa è una storia straordinaria
0: ed è una storia abbastanza newyorkese, no?
2: Molto.
0: Adesso dimmi anche che anche Ricky Foyce è nella famiglia di
2: Sì, un altro di cui dobbiamo
0: Ricky
2: parlare.
0: Ricky Foyce invece bandiera italiana all'interno del team dei Knicks, che ha vinto l'anello, quindi un italiano quest'anno ha vinto l'anello.

0: signori, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su Radio DJ nel bel mezzo del racconto. Un po' stiamo raccontando il nostro eroe del mese, lo facciamo ogni mese con Dario Vismar, in realtà ce lo racconta lui, noi ascoltiamo in religioso silenzio, tranne ogni tanto io che lo interrompo. Però prima l'ho interrotto per un bel motivo, perché dicevamo la vittoria dei Knicks, l'eroe del mese è Jalen Brunson, questo giocatore diciamo abbastanza sottovalutato per tutta la carriera, che però diciamo porta una squadra come i Knicks a vincere il titolo. E però all'interno della squadra di Knicks, lo dicevo prima dell'inizio della canzone, c'era anche dell'italianità, perché c'era Ricky Foyce, che oltre a essere un amico è una persona che fa parte del team della nazionale italiana di basket, no? È stato nella squadra insomma già del
1: sono dieci anni oramai, sono
0: dieci anni insomma dentro, ma è stato ed è tuttora l'assistente allenatore del coach dei Knicks, giusto?
1: Esatto, Rick è il terzo italiano a sollevare il Larry O'Brien Trophy, il primo è stato Marco Bellinelli nel 2014 da giocatore, c'è stato anche Sergio Scariolo nel 2019 con i Toronto Raptors da assistente allenatore, e anche Rick da assistente allenatore di Mike Brown, era suo assistente allenatore anche i Sacramento Kings nella esperienza precedente di Mike Brown, lui è stato licenziato in tronco a metà stagione, Rick è rimasto lì fino alla stagione, poi Mike Brown lo ha richiamato di nuovo anche per aiutarlo a preparare diciamo il colloquio che avrebbe avuto con i New York Knicks, quindi Rick ha avuto un'impronta importante da assistente allenatore di Mike Brown,
0: cioè, faceva i colloqui?
1: Non so se faceva, aiutava
0: cosa,
1: Mike
0: cosa
1: Brown a prepararsi.
0: I colloqui nell'NBA?
1: Vabbè, quando fai colloquio comunque con una squadra devi dire come la vuoi far giocare questa squadra, cioè devi avere un'idea di dire ok, io voglio fare questo, questo e quest'altro, questo giocatore lo voglio sfruttare in questo modo. E Mike Brown ha avuto un'impronta enorme sul titolo dei Knicks che arrivavano da Tom Thibodeau, che era un grande allenatore, okay, che però non li aveva portati ancora a vincere. Rick ha aiutato Mike Brown durante tutta la stagione, poi il ruolo che ha avuto per davvero non lo sappiamo, gli staff NBA sono di 15 persone, però se voi avete seguito le partite dietro la panchina dei Knicks
0: c'era sempre
1: Rick ed era sempre
0: e
1: carico come una mina,
0: e anche abbraccioni finali e soprattutto
1: moltissimo
0: anche sull'autobus con cui hanno fatto questa parata clamorosa, che è stata diciamo l'atto finale, no? Di ancora oggi guardavo prima, ci sono degli articoli che stanno cercando di risolvere cose che sono successe durante quella parata, non bellissime tutte, eh?
1: Non tutte, però c'erano 2 milioni di persone, voglio dire, qualcosa doveva
0: mamma
1: pur succedere
0: mia.
1: Però ci sono state anche tante manifestazioni in realtà di gioia, di quella che Emil Durkheim, che era un sociologo, la chiamava effervescenza collettiva, cioè la sensazione di vivere collettivamente qualcosa che è più grande di te stesso,
0: sì,
1: che è la cosa per cui seguiamo lo sport sostanzialmente.

0: Cioè, i video di tutte le persone che si sono ritrovate a New York per vedere queste partite tutti assieme, per riversarsi nelle strade, per festeggiare questo titolo che era aspettato da 53 anni. Tante persone magari non sapevano
1: niente
0: di pallacanestro, ma si sono buttate dentro nella festa,
1: dai.
0: E accogliamo anche loro, perché comunque è stato talmente bello questo titolo che non poteva non gasarti questa cavalcata dei Knicks. Eric era al centro di tutto questo.
1: Allora, se vi capita online, se la vostra bolla degli algoritmi ve l'ha proposto, io avevo un video incredibile di uno che prende, lancia una banana,
0: la banana è tornata indietro, certo.
1: La lancia nella ma la lancerà a 100 metri di distanza, gliela la rilanciano indietro dopo 5 secondi e la riprende al volo. Ma era una cosa folle.
0: E in questa follia collettiva ci sono stati anche tantissimi VIP, ma VIP veri, non solo le partite
1: grossa. Chi c'era?
0: Nel senso,
1: chi c'era?
0: Cioè, ovviamente Spike Lee c'era, Timothée Chalamet li ha seguite tutte in casa trasferta.
1: Anche in trasferta,
0: Ben Stiller con il suo iPhone ha ripreso tutto quello che è successo in campo,
1: farà
0: un documentario ed è mega atteso. Ma Marie Scargite di Law and Order, anche lei super mega fan, era lì con Taylor Swift che c'era per gara 4.
1: D'altronde,
0: Jimmy Fallon, il sindaco Mamdani ha fatto un discorso meraviglioso alla parata.
1: E attenzione,
0: e c'era anche Donald Trump ed è l'unica che ha perso.
1: L'unica partita che i Knicks hanno perso c'era Donald Trump.

0: Sì. Mamma butta la pasta.
1: Lo so, coach, call me maybe, stavo dicendo. Tu entri così adesso a gamba tesa e ci consigli di salutare, perché anche per questa sera abbiamo finito. Salutiamo Dario Vismar che è passato a trovarci.
2: Grazie a voi.
1: Con la sua storia su Jalen Brunson. Speriamo che vi abbia fatto piacere. Magari qualcuno, insomma, aveva sentito parlare ma non aveva capito. Adesso magari qualcosina in più forse la sappiamo tutti. Grazie mille, Dario. Buona estate. Tra l'altro.
2: A voi, a voi.
1: A te e a tutta la tua famiglia, come si dice in questi casi, ma soprattutto buon draft.
2: Buon draft, stanotte il draft.
1: Sarai sveglio ancora. Grazie, Lisa Cyber.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, Frapaga.
4: Grazie a voi. E grazie al Gazzo.
1: Con la G. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato anche per oggi. Ma ci sentiamo domani sera tranquilli, sempre su Radio DJ, ovviamente dalle 20.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.
4: Ciao Italia! DJ!
5: Radio DJ.
6: Go, go, go, go, go, inizia One!
7: You are now listening to Say What.
8: You are now listening to Say What.
9: What?

0: My Soul di Bruno Mars.
1: Gang.
0: Canzone che ci ha sbloccato diverse reference, è partito un tutto un ma chi ci ricorda, quale canzone ci ricorda, tra le tante un classicone di Curtis Mayfield.

0: che classe. Oh My Soul di Bruno Mars, Moving Up, Curtis Mayfield. Canzone che era anche un po' in falsetto, ma non vogliamo già subito sbloccare uno dei momenti più belli della puntata di ieri, cioè Field Vibe in versione Sam Smith. Ce lo teniamo per un
1: sì,
0: momento clou.
1: Per l'evenienza.
0: Un momento clou.
1: Sì.
0: Cioè, non vanno buttati così quei momenti,
1: no,
0: cioè vanno misurati.
1: Certo.
0: Ciao Kendrick,
1: buonasera.
0: Ciao a tutta la gang. Saluto anche la Pina che in risposta ad un messaggio che le ho appena mandato dice:
1: no,
0: verifico bene, torno da te. È un inside joke, però siamo.
1: Teniamo l'inside,
0: ci stiamo
1: gioco.
0: Lavorando.
1: Okay, grazie.
0: Ho lavorato oggi anche alla mia estate.
1: Come, ah, già?
0: Vabbè.
1: Ah, vabbè, tardi.
0: In quanto
1: forse
0: essere umano maschio, ho fatto il laser alla schiena.
1: Too much la information.
0: Con gli ascoltatori bisogna essere sinceri. Una
1: sì,
0: laserata.
1: No, no, no.
0: Pam, pam.
1: No, ma infatti non è che devi mentire, puoi omettere, però.
0: Vabbè, però
1: okay,
0: io saluto la categoria di chi non ha, cioè decide di non avere la peluria ai peli sulla schiena.
1: Sì.
0: Mica è una cosa brutta.
1: No, no, no, no.
0: Come si prepara un essere umano donna all'estate, per esempio?
1: Beh,
0: cerette?
1: Allora no, ognuno fa
0: quello
1: come
0: che
1: poi vuole, meglio crede,
0: certo.
1: Di solito c'è chi tende a togliere.
0: Eh sì.
1: Però non è che si prepara all'estate, cioè c'è chi toglie tutto l'anno.
0: C'è stato il periodo di l'idea di spingere i peli sotto le ascelle.
1: Sì,
0: alle
1: ma
0: donne.
1: Penso ci sia tuttora questo movimento.
0: Non fa più like.
1: Però, diciamo che la donna ci ragiona tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
1: Cioè non ha la questione estiva.
0: Sì.
1: La donna ha la questione mensile.
0: L'uomo tipo a giugno cerette,
1: cioè, l'uomo
0: laser
1: a giugno comincia a chiamare prenota fissa, la donna
0: sì,
1: ogni 3 settimane.
0: Quindi quello che vogliamo dire sarà la frase con cui partiremo stasera.
1: Bene.
0: Per la donna è estate tutto l'anno.
1: Sì, se vogliamo dirla così.
0: Vabbè, Roberto Saviano ci diceva tipo a Napoli esiste solo una stagione, a stagione, che è l'estate.
1: Eh sì, ma non parlava dei peli.
0: No. Che però anche ragionare, potremmo chiedere a Roberto Saviano se
1: sì,
0: fa la ceretta oppure
1: vabbè.
0: No.
2: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang show.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
2: Ovviamente.
4: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
8: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B.

0: due B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Riproduco sei guanzo
2: Radio DJ.
3: Check.
4: DJ.

0: In Italia è martedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump! Alessandra scrive: quindi tu non sei tipo i ciclisti che, come noi donne, sono senza peli sempre?
2: No, in realtà non serve essere aerodinamico.
0: No.
2: Che il ciclista lo fa per quello.
0: Ah, dici?
2: Sì. No.
0: Non vanno di rasoio?
2: No, non lo so.
0: Rasoio.
2: Ma qualcuno lasererà, qualcuno ceretterà, qualcuno rasoierà.
0: Sì, sì. Non parleremo di questo oggi.
2: Beh, per volesse.
0: Però è una bella
2: signore,
0: idea, no? Okay. Perché ora mi stavo immaginando che...
2: No, ma... Non immaginare, va bene così.
0: Allora, ho notato che è di moda anche negli esseri umani maschi,
2: sì. Categoria
0: radersi anche tutte le gambe, tra l'altro. Quindi sarà un'estate, me la immagino con
2: sì,
0: poco
2: sei
0: pelo.
2: Tipo un trend forecaster dei peli.
0: Sì,
2: questo, okay.
0: Sì,
2: va bene.
0: Sì. La immagino così, o poi non lo so, se controllerò, fateci caso anche voi.
2: Un'indagine antropologica.
0: Perché vedo gente maschi con senza peli. Beh, tipo anche un rapper. Adesso non faccio il nome, che l'altro giorno è venuto a trovarci e non aveva...
2: Aspetta un attimo, sì. Se li è tolti o
0: se
2: non
0: li tolti.
2: Li ha?
0: No, si vedeva, perché vedi il bulbo.
2: No, ormai mi sento morire.
0: Esperto di questo. Ciao a tutti e benvenuti a
3: Say What?
0: Programma di estetica, sì. Noi comunque siamo amici anche di Estetista Cinica, quindi ogni tanto siamo legittimati ad affrontare anche temi così. Ma il caldo?
2: Proprio peli e caldo.
0: No, perché stamattina camminando ho detto: voglio contare tutte le volte che in questa giornata sento commenti sul caldo.
2: E a che punto sei?
0: E mi sono fermato a tipo era 9-10. Ho detto basta. Perché poi cosa succede? Che quando senti commenti sul caldo poi inizi a farli,
2: sì.
0: E quindi ho fatto un quante volte l'ho detto versus quante volte l'ho sentito dire,
2: sì.
0: Sono quasi pari. Cioè
2: allora,
0: apro le conversazioni
2: come statistico.
0: No, ma perché apro le conversazioni tipo caldo,
2: Beh, Phil poco fa ha detto: ma che caldo fa in Italia?
0: Sì, cioè è incredibile. Adesso quindi non so gli ascoltatori a che punto sono a livello di caldo, se lo sentite dire, se avete delle tecniche per evitare di commentare, per esempio, questo caldo assurdo che c'è nell'aria.
4: Bella one, come ciao. Ti ha messi con quel bulbo?
0: Allora, il bulbo...
2: io lo sapevo, perché lo sapevo.
0: Allora, non parliamo di bulbi. Bulbo. Che parola è bulbo? Parliamo di tutto tranne che di bulbo.
2: Bene.
0: In questa puntata, ok? Poi ad un certo punto sentirete anche il numero per i messaggi. Tipo... adesso.
5: 347.
0: Anzi no, adesso.
6: 347, sì. 342, yeah. 5220.
7: Say what? Thinking about you.
8: Radio DJ.

0: quanto è estiva questa canzone. Yeah. Morenito, che è un termine spagnolo, morenito, che potremmo tradurre tipo in piccolo, uomo piccolo dalla pelle scura, il morenito.
1: Il moretto? Così.
0: No, il moretto è il gelato, no, il morenito è la persona.
1: No, la canzone col mazzolino di fiori dice lo voglio dare al mio moretto.
0: Ah, ok.
1: Il ragazzo.
0: Ah, è quello. Sì. In questo caso però non è un insulto, è
1: in senso
0: affettuoso. Poi, oh... messaggio, audio.
2: Ma stiamo parlando di peli, bulbi, di caldo. Stiamo,
0: allora,
2: capito,
0: no, è tutto un mega mix.
1: Sì,
0: mega
1: sì,
0: mix.
1: Un po'
0: però no, siccome dicevo del morenito, cioè non è un insulto, non è un'offesa dire morenito, non è che un dissing, non è che uno dice oh, sei un morenito, anzi è quasi positivo.
1: Certo.
0: Cioè lei lo fa in un'accezione positiva.
3: Sì, guarda, cosa stai facendo?
0: Ma no, volevo ricordare a noi stessi e anche agli ascoltatori che non è che i dissing li fanno soltanto gli artisti con i tatuaggi o per esempio i rapper.
1: Certo.
0: Giusto per andare dal bulbo, dai peli, al caldo, alla letteratura,
1: sì,
0: per sollevare tutto quanto, anche nella storia della letteratura c'erano i dissing. Prego, Kendrick.
1: Sì, allora abbiamo scoperto che ci sono stati un sacco di autori, ma anche molto famosi, che si sono dissati fra di loro.
0: Ah.
1: Ovviamente non lasciavano le canzoni su YouTube perché internet non c'era ancora.
0: Famo degli esempi?
1: Allora, per esempio, Nabokov e Hemingway si sono dissati fra di loro. Cioè,
0: okay.
1: Vladimir Nabokov, che era un esteta, disse di Hemingway: lo lessi la prima volta negli anni 40 qualcosa.
0: Scusa, non ho capito niente di quello. Ero distratto con Field Vibe.
1: Allora ragazzi, però
0: allora Nabokov
1: okay. Disse di Hemingway:
0: sì.
1: Lo lessi la prima volta negli anni 40 qualcosa su palle, tori e campane.
0: Ah.
1: L'ho detestato.
0: Quindi comunque c'era un dissing anche di alto livello lì.
1: Sì sì sì sì, certo. Poi
0: spara
1: abbiamo per esempio Mark Twain disse di Jane Austen: ogni volta che leggo Orgoglio e Pregiudizio mi viene voglia di disseppellirla e colpirla sul cranio con la sua stessa tibia.
0: Capito?
1: Non è neanche molto gentile,
0: non
1: tra
0: si
1: l'altro
0: fa. Però questo cosa ci insegna? Che il dissing è vero che è una chiave molto famosa ultimamente grazie al rap.
1: Può essere anche aulico.
0: Può essere anche aulico, assolutamente. E può essere anche divertente. È vero,
1: sì,
0: che parte da disrespect, questo è il dissing. Cioè,
1: sì,
0: è una sorta di offesa letteraria o artistica, se è una canzone, ma a volte è anche divertente dire una cosa brutta su uno, anche a gratis, per scherzare.
1: Sì.
0: Prendiamo per esempio Sean Paul, no? Diciamo,
1: sì,
0: facciamo un dissing a Sean Paul. Fa sempre le stesse strofe.
1: Sì, ha fatto temperature, poteva fermarsi lì.
0: Poteva fermarsi lì. Lo chiamano
1: lo
0: solo
1: penso
0: a dire yeye.
1: Sì, ma
0: perché Shana Paul? Perché il dissing non è che lo devi pensare, lo dici, lo spari.
1: Sì.
0: E quindi, ladies and gentlemen, dichiaro aperto il televoto.
1: Voilà.
0: Due canzoni, raccogliamo dissing per Sean Paul.
1: Ah!
0: Senza un motivo, cioè,
1: sì, sì,
0: di una cosa brutta su Sean Paul. Così.
1: Ne avrai una da dire.
0: Ha voglia.
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
0: Dice solo yeah. Shake that.

0: Young.
1: Che poi abbiamo visto Gaia questo weekend, domenica, ha fatto un concerto con un caldo devastante qui a Parco Sempione per un po' di persone, ed è bravissimo, lo dicevamo anche a microfoni spenti, voce pazzesca, non mi guardi come se stessi dicendo delle bugie.
2: No, è la verità.
1: Conferma gli ascoltatori.
2: Confermo. Comunque era vestita
1: vero,
2: come sempre benissimo.
1: Sì.
2: E lei secondo me ha la stessa la stessa caratteristica della Ginger, che non suda.
1: Ah, vedi. Però noi non faremo mai un dissing per Gaia.
2: No.
1: Perché è un'amica e perché spacca.
2: Sì.
1: Sean Paul

0: spacca, ma non è un amico. E quindi dissing gratuito, senza alcun motivo, per Sean Paul da parte per esempio di Gennaro, che dice: Sean Paul, passi i primi 40 secondi di ogni traccia a urlare il tuo nome. Praticamente fai l'appello da solo per il terrore che la gente si dimentichi chi sei prima del ritornello.
1: Cattivo.
0: Ma il dissing è così. Poi ci sono dissing seri e dissing giocosi. Questo è giocoso.
2: Oh, ma Sean Paul, ma con ste trecce a 50 anni, ma che dobbiamo fare?
0: 53.
2: Ciao, Sandro da Vibo.
0: È un pupazzo Sean Paul.
3: Sean Paul, le treccine se le fanno le bambine in spiaggia.
0: Poi però ci sono anche dei dissing, insomma, anche seri, molto seri, tipo.
4: Che dire, allora Sean Paul, come tutti quelli che fanno dance solo, quasi tutti in Giamaica, sono un po' troppo omofobi e sessisti.
0: Allora, è vero in parte, Sean Paul non l'ha mai fatto nelle canzoni, però è vero anche che in molta parte della cultura reggae giamaicana, soprattutto quella di tanto tempo fa, c'era un atteggiamento omofobo e sessista. Vedi, comunque il dissing ti sblocca sia leggerezza ma anche sostanza.
5: Che domanda intelligente che hai fatto, Walter.
0: No, la domanda la sto per fare a Kendrick con un'altra panoramica sui dissing nel mondo della letteratura. Intanto agli ascoltatori, se volete continuare a dissare Sean Paul, via, let's go, è molto divertente.
1: Liberi, certo. Allora, intanto questa è abbastanza grossa. Virginia Woolf demolì James Joyce definendo l'Ulisse l'opera di un nauseabondo studente universitario che si schiaccia ai brufoli.
0: Che comunque è un po' esagerata.
1: Nietzsche disse di Dante una iena che scriveva poesie sulle tombe.
0: Addirittura?
1: Sì, di Dante Alighieri.
0: Comunque Nietzsche va bene tutto, al di là del bene e del male, come
1: però
0: il suo libro.
1: Un secondo,
0: sì, tranquillo,
1: no?
0: Nietzsche, okay. Perché noi abbiamo Dante, voi ci avete solo
1: Nietzsche.
0: Non lo so.
1: Charles Baudelaire chiamava Voltaire il re degli imbecilli, il principe dei superficiali e l'antiartista.
0: Che comunque, cioè, esagerati.
1: Non è bello, eh?
0: Cioè, non se ne tenevano uno.
1: No, non si tenevano un cece in bocca. Chiudo con Truman Capote, che distrusse Jack Kerouac dicendo: quello non è scrivere, è battere a macchina.
0: Perfetto. Invece, sempre su Sean Paul, Sean Paul è l'unico artista che canta in corsivo. Scrivono che però in effetti sì, è un po' corsivato. Sean Paul, Sean Paul, se metti una sua canzone al contrario si capisce uguale. Siamo su Sean Paul o dissiamo qualcun altro?
1: Dai, qualcun altro.
0: Qualcun altro?
1: Sì.
0: Vado su Novella 2000 e dissiamo un personaggio dello spettacolo a caso.
1: Allora la domanda è: ha senso dissare qualcuno che ha più soldi di noi?
0: Tutti.
1: Vedi, lui dice no.
0: Allora, su Novella 2000 c'è Barbara D'Urso, però è un'amica, no. Dai, non dissiamo Barbara D'Urso. Dissiamo, cucina, pasta, fagioli, dissiamo un piatto. Andres Muller, no, è un amico, sono tutti amici. Oh.
1: Io ho una paura.
0: Allora, dissiamo Rita De Crescenzo.
1: Ma perché?
0: Qua, è su Novella 2000. Rita De Crescenzo rompe il silenzio su Grande Fratello VIP. Scegliete, o vi raccontiamo la notizia o dissiamo Rita De Crescenzo. 3, 2, 1, dissing gratuito a Rita De Crescenzo. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: Future, Tyler, Game Time, Game Time, Game Time, Game Time.
1: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
0: Allora, adesso chiudiamo la parentesi dopo aver dissato, ricordandoci i dissing nella letteratura, quindi non soltanto nella musica. Abbiamo dissato gratuitamente Sean Paul.
2: Sì.
0: Piccola parentesi di dissing a Rita De Crescenzo, anche se la maggior parte dei messaggi è tipo così.
3: Ciao Ad, ciao. Rita De Crescenzo si dissa da sola.
0: Molti così, cioè è difficile Cattieri. Prendere in giro qualcuno che si sta già prendendo in giro. Poi c'è chi ci va giù un po' più pesante.
4: Ciao, Rita De Crescenzo non rappresenta Napoli e i napoletani.
0: Tipo, per esempio, su Sean Paul, un messaggio dice: Sean Paul sul dissing degli ascoltatori avrebbe risposto: Well, I don't really care what people say, I don't really watch what they want. Giustamente, certo. Siccome questa canzone è presa dalla grande colonna sonora album FIFA 2026 i mondiali, dissing a un calciatore. Facilissimo.
2: Ah, noi proprio ci vogliamo inimicare proprio tutti i campi.
0: Tutte
2: la musica,
0: le categorie, sì, categorie.
2: Internet e il calcio, bene.
0: Sì, il calcio ovviamente protagonista di questa serata di mondiali, Cristiano Ronaldo, che ha fatto gol ed è il primo nella storia ad aver segnato in, credo, sei mondiali, ho letto. Boh.
2: Non guardare noi, non sappiamo niente.
0: Vabbè, in tanti mondiali. È quello sì. Che ha segnato in più mondiali. Ok. Okay? Portogallo 5 contro Uzbekistan di Cannavaro a 0. E
2: non lo sapevo.
0: Vuoi sapere un'altra cosa sull'Uzbekistan?
2: Sì.
0: L'Uzbekistan è uno dei due paesi al mondo che confina con uno stato, cioè non confina col mare, e confina con uno stato che non confina con il mare. Cioè, per andare al mare dall'Uzbekistan devi...
2: che non
0: sì.
2: Confinano. Ah,
0: incredibile. Vedi? Kendrick Lamar, ladies and gentlemen, applausi. No, cosa stavamo dicendo? Ah, dissiamo Cristiano Ronaldo, facile. Dissa gratuitamente con simpatia Cristiano Ronaldo senza motivo qua.
5: 347 342 5220.
0: Partendo da È più forte Messi in su.
6: Hey you. Say what gang? Follow Say Rad on Instagram and TikTok. That's a hit.
7: One gang show.
8: Say what?
6: Listen up.
8: On Radio DJ.
6: Turn the radio on.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Mamma, raccontaci una storia.

0: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio DJ consiglia.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
8: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
8: Una produzione, One Podcast.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
11: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

0: Yeah. Sto valutando l'ipotesi di mettere un pezzo di Manu Chao come sveglia, informazione di servizio. Dopo un suggerimento inconsapevole ho tolto Nulla Accade di Marregué e ho messo la suoneria, la sveglia Germoglio, che ora vi farò sentire e a cui potremo dedicare anche una puntata prossimamente.
1: Beh, le sveglie, certo.
0: La sveglia Germoglio è questa qua, senti. Bello, la mattina ti svegli
1: nervi,
0: così sembri Fabio Volo, sembra. A cui facciamo gli auguri, credo che sia il suo compleanno oggi. Questa era la mia sveglia, applausi. Notizia
1: proprio
0: non richiesta, tra l'altro. Però anche mettere, che ne so, un me gusta stu, cioè ti svegli con Once della Noce, La Habana, Cuba.
1: Sì, no, certo, però dopo
0: un'idea.
1: Una settimana
0: mi odiano tutti e mi fanno i dissing, perché
1: esatto,
0: abbiamo esplorato il mondo dei dissing nella letteratura, tantissimi creator di poesie e di libri. Beh, oggi li chiameremo creator.
1: Hemingway, famosissimo, cioè, creator.
0: Oggi Nietzsche sarebbe un creator.
1: Vabbè,
0: per
1: li chiameremo
0: esempio
1: ancora scrittore.
0: Scrittore. E poi ci siamo un po' divertiti con gli ascoltatori a fare dissing a gente presa a caso. Abbiamo dissato Sean Paul, Rita De Crescenzo, su Cristiano Ronaldo, tantissimi dissing. Il più bello forse questo, cioè Cristiano Ronaldo quando perde una partita controlla se il problema è del pallone. Talmente competitivo. Che poi vabbè, è bello osservarle queste star a distanza,
1: certo,
0: no? Star a casa ad osservare le star a distanza, tipo molti di noi ieri davanti al video di Beyoncé che faceva i capelli a Jay-Z. Cioè un'immagine familiare molto romantica.
1: Sì, l'Italia è incollata.
0: L'Italia è incollata perché intanto Beyoncé faceva pubblicità al suo prodotto per capelli, di cui non so pronunciare il nome, si scrive Cecred, che noi che siamo di Bari, Cecred che guadagni a fare questi video. E, però la cosa bella è che Jay-Z, che negli ultimi anni è apparso con dei dreadlocks, dei capelli molto lunghi, poi ha ammesso in questo video che lo ha fatto per sua figlia, Blue Ivy, che quando aveva 5 anni non si sentiva sicura dei suoi capelli e per aiutarla Jay-Z le disse sono come i miei, lo stesso tipo di riccio, no? E quindi li ha fatti crescere per dimostrare alla figlia,
1: so cute,
0: cioè per trasferire sicurezza a Blue Ivy.
2: Yeah.
0: Parte un dissing adesso, no, Jay-Z
1: no,
0: non lo dissiamo, Beyoncé è impossibile,
1: no.
0: Ah, così vuoi spararla così, che comunque la coppia fa sempre

0: Sempre bene i The Carters. No, dissing moglie e marito, cioè la rubrica è tra moglie e marito non mettere un dissing.
1: Fa ridere.
0: È molto bella. E cioè come funziona? Cioè piglia la tua compagna, il tuo compagno,
1: sì, il tuo partner o la tua partner,
0: e dissela con un audio WhatsApp alla radio.
1: Sì, ma di cose tipo, che ne so, quando ti alzi da tavola, mettilo il piatto nel lavandino, tira giù la tavoletta del water dopo che vai in bagno e chiudilo il tappo del dentifricio.
0: Ok.
1: Cose piccole
0: così per far divertire noi sostanzialmente.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè dissela
1: alla
0: tua fidanzata.
1: Entriamo nelle case degli italiani,
0: dissela il tuo compagno, la tua fidanzata e quello che vuoi con un audio WhatsApp al 347 342 5220.
2: Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai, però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
0: Questo è dissing, questo è dissing
1: brutto,
0: da parte di Emi Schilla, che qui è con Fred De Palma e Anita.

0: di Sai What su Radio DJ. Mua, un bacio.
1: Ciclicamente Fred De Palma.
2: Bella brother.
1: Come poi stai? Dovresti fare una rubrica in questo programma.
2: Sì, è vero. Infatti non so ancora perché non ci abbiamo pensato a questa cosa.
1: Da quanto tempo il suono latino è la tua passione?
2: Quando mi è capitato di ascoltare questo pezzo che si chiama Ahí Vamos,
1: sì,
2: di J Balvin, okay, l'ho sentito e mi è completamente tiltato il cervello.
1: Sì.
2: Perché mi sembrava una cosa troppo fresca.
1: E tiltato il cervello.
2: Completamente.
1: Aspetta che ti voglio dire una cosa.
3: Hey, what's up, what? This is J Balvin. Non intendo nada.
2: Perfetto, non intendo nada.
4: Say what? Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai. Però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.

0: Reserve. Yeah. 21:49 minuti, It's Radio DJ. C'erano anche The Chainsmokers.
1: One Gang Show.
0: Yes. Allora, i dissing ovviamente in casa sono relativi sempre a quei 4-5 angoli della casa, i piatti, il dentifricio. Sicuramente anche Beyoncé e Jay-Z, sicuramente.
2: Ah, ma certo.
0: Ama. Dice questo messaggio per te. Rispondi. No, non ho capito cosa di, però rispondi. Sei quelli che mandano l'audio e poi scrivono rispondi.
2: Ah.
0: Però non c'è la domanda. Non c'è la domanda. Anche perché le risposte alle domande spesso, oggi più che mai, diventano pericolose. C'era una live di Twitch, non per fare dissing, però è un dissing che abbiamo subito noi italiani nelle ultime ore. Una live in America, ok? Il contesto è live Twitch, per mia zia di Altamura, Twitch, la televisione di oggi.
2: Ah,
0: beh,
2: certo.
0: Vado largo,
2: la
0: no?
2: Televisione veloce.
0: Questo rapper di Atlanta, che è stato scarcerato un annetto fa, con il supporto di Trump, non con la grazia presidenziale, perché okay, non può farlo il presidente nei singoli, se la condanna è nel singolo stato. Young Thug, durante una live, dice: gli italiani non sono bianchi.
3: Amo, ma tutto a posto?
0: Che è... tanto che cosa
2: ride?
0: No, vabbè, fa ridere tristemente, no? Perché sblocca intanto periodi che noi abbiamo appreso soltanto dai libri di storia, in cui gli italiani immigrati fine 800, inizio 900 arrivavano in America e non venivano considerati bianchi, ma nella migliore delle ipotesi faccia sporca, che non so quanto sia migliore questa ipotesi,
2: esatto,
0: o white latinos. E quindi Young Thug, rapper contemporaneo, no? Uno che tra l'altro è diventato centrale negli ultimi anni sia da un punto di vista stilistico, insomma comunque è importante artisticamente, ma anche perché si parlò molto di lui, perché per il processo ai danni di Young Thug analizzarono per la prima volta nella storia i suoi testi. Perché, e qui saluto tutti i criminali all'ascolto.
2: Ah, abbiamo anche un bacino.
0: Non lo sai mai. Non sai,
2: fra i criminali,
0: no, non sai mai dove può arrivare il messaggio.
2: Certo,
0: no?
2: Li salutiamo tutti.
0: Però un criminale vero, questa è la strumentale storica. Cioè, un criminale vero, ma mica ti dice nelle canzoni i reati che ha fatto. Questi sì, capito? E quindi sono stati ingabbiati per colpa anche delle canzoni, di quello che. Perché nelle canzoni dicono:
2: beh, un autogol, però si sono
0: sì,
2: incarcerati da soli.
0: Praticamente sì, infatti, lui non ha ricevuto la grazia, ha patteggiato. Tutto
2: okay.
0: Ciò, questo signore dice: gli italiani non sono bianchi, che è a tutti gli effetti un forte dissing nei nostri confronti.
2: E come si risponde adesso?
0: Si risponde con una canzone di un italiano, nostro amico, che non è bianco, ma è tanto italiano, e si chiama Artie 5.

0: Artify. In risposta dall'Italia, da Milano ad Atlanta.
1: Ah, è il nostro portavoce, abbiamo scelto lui.
0: Dissing a Young Thug, che fa questo dissing agli italiani. Gli italiani non sono bianchi. Ma cosa stai dicendo?
1: Ma cosa vuoi da noi?
0: Gli italiani non solo non sono bianchi, sono neri, sono tutto. Come gli americani anche, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però se frequenti, se fai un giro, per esempio, su Reddit o Yahoo Answers, che sono questi forum dove ognuno dice la sua, trovi dei mostri di americani soprattutto che dicono cose del tipo: no, allora gli italiani ad oggi non sono ancora bianchi, ma lo diventeranno.
1: Ah, grazie mille per la previsione.
0: Laura scrive: ma Young Thug sarebbe il cantante che ha fatto il feat con Post Malone? Sì, l'ha fatto anche con Camila Cabello, per esempio, in Havana. Havana, ulala. Ma il punto che non facciamo l'errore di confondere l'artista stupido con la musica che fa. Magari a molti artisti stupidi è riuscita della grande musica, o comunque è un ottimo artista che ha detto una stronzata, in sostanza. C'è Feed Vibe che fa una faccia strana, perché? Ah, ok. Vuoi fare un falsetto? È finita un'ora, non hai fatto neanche un falsetto. Colleghiamoci con il Sam Smith al volo. Vai, let's go.
2: Vai.
1: È questo.
0: Ah, è la campanella. Dopo. Radio
3: DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say what?
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile.
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Che

0: cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.
3: Avete sentito? DJ.
4: Say what?
5: Say what?
6: Radio DJ.

0: il nostro amico Fra Quintale. Aranciata. 22 e 4 minuti. This is Radio DJ.
1: Say what?
0: One nation, one station, every colors.
2: One love.
0: One love, certo. Non dico tutti i colori, per
2: sì,
0: chiudere
2: sì, sì,
0: la parentesi su questa polemica partita dall'internet di Young Thug, rapper di Atlanta, che dice gli italiani non sono bianchi. Come ti permetti?
2: Ma cosa vuoi?
0: Ma poi, ma cosa, esatto? Ma che senso ha definirci in base ad un colore?
2: Ma
0: no?
2: Chi ti conosce?
0: No, vabbè, lo conosciamo l'amico.
3: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: Mica
2: no,
0: ci arrabbiamo.
2: No,
0: ma a parte che ora stiamo nella nostra fase esistenziale.
2: Ma poi non siamo permalosi.
0: No,
2: no.
0: Non in onda.
2: No.
0: Fase esistenziale che ci fa empatizzare con tutta una serie di notizie che acchiappiamo qua e là. Per esempio questa lanciata da Alessandro D'Avenia, di cui vi consiglio il libro, non mi ricordo
2: bianco
0: come si chiama.
2: Bianco come il latte, rossa come il sangue, ciò che inferno non è.
0: No, quello sull'Odissea, molto bello. O sull'Iliade.
2: Eh beh, ti è piaciuto.
0: No, l'Odissea è Ulisse, giusto? Eh sì, Odisseo, certo. Quello
2: allora,
0: là, quel libro su... No, vabbè, comunque D'Avenia scrive questo articolo commentando una scelta della scuola francese di inserire domande esistenziali nell'esame di maturità. E ce ne sono diverse, tipo, chiedono agli studenti,
2: sì,
0: perché lavoriamo? Cioè non fanno all'esame di maturità soltanto le domande su quello che hai studiato durante l'anno, ma domande esistenziali. Perché lavoriamo? Difficile rispondere.
2: Certo.
0: Oppure, se è solo per guadagnarci da vivere, ha chiesto un prof ad uno studente, perché la gente guadagna più del necessario?
4: Ma io che cazzo ne so?
0: Perfetto. E poi avrei risposto, ha ragione lei, professore, no?
2: Ah beh, cioè, sì, sì.
0: Però ora giriamo una di queste domande esistenziali utilizzate nel sistema scolastico francese per l'esame di maturità agli ascoltatori di Radio DJ. Sentiamo che tipo di risposte potrebbero arrivarci. Il numero è questo:
5: 347 342 5220.
0: E un esame, una domanda che hanno fatto ad un esame è: si può essere felici quando gli altri non lo sono?
6: Cambio location, siamo alla festa, Radio DJ nella sua tasca. Quando arriva Say What in pista, finalmente la situa inizia.
7: Radio DJ,
8: One Nation, One Station.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
12: Say what?
11: Bueno.
13: Right about now. You're about to be possessed by the sounds of MC Raw Face.

0: It Takes Two. Cioè fare lo yeah è facile, ma fare il che è difficile. Eh no, mi senti? Rob Bass, DJ's Rock. È il 1988, una delle canzoni più campionate nella storia della musica, che a suo tempo campionò tantissimo. Infatti tra i credit di questa canzone non risulta soltanto Rob Bass di Jay-Z Rock, ma anche per esempio James Brown, canzone che uscì per la Arista Records, di cui parlavano questa mattina anche in DJ Chiama Italia per ricordare Clive Davis, discografico, il più grande discografico di tutti i tempi. Ne parlavamo ieri sera poco dopo la sua scomparsa, personaggio iconico che mise il timbro anche su questo classico It Takes Two. It Takes Two.
1: Ascolta sei what
0: pararatatata. C'è questa

0: Risposta perfetta al messaggio, alla domanda che fanno all'esame di maturità in Francia: si può essere felici quando gli altri non lo sono? Sì, ma solo se di quelle persone che non sono felici non ti importa nulla. Cioè, è impossibile essere felici se gli altri attorno a te non lo sono. Cioè, no. Sei proprio uno stronzo se riesci a essere felice e gli altri attorno non sono felici.
1: Che domanda intelligente che hai fatto, Wotta.
0: Le domande intelligenti le fanno alla maturità in Francia. O più che intelligenti, esistenziali. Ho una lista qui di domande esistenziali. Si sottopone all'esame di maturità Kendrick Lamarta.
2: Ciao Wad.
0: Ovviamente sì. Dovrai rispondere al più alto numero di domande esistenziali nel minor tempo possibile.
3: Risposte velocissime.
0: Risposte monosillabiche a domande esistenziali.
3: Vai.
0: Un minuto a partire da adesso.
4: Comunque bella bro.
0: Quale credi sia il tuo scopo principale su questa terra?
3: Andare avanti.
0: La vita ha un significato intrinseco o siamo noi a doverne creare uno?
3: Dobbiamo creare noi.
0: Come definiresti il successo e ti stai avvicinando a questa definizione?
3: No.
0: Se ti restasse solo un anno di vita, cosa cambieresti della tua quotidianità?
3: Non lo so.
0: Come immagini la tua vita tra 10 anni? Punto
3: sì,
0: interrogativo.
3: Ok, domanda. Ancora attiva.
0: Quale eredità vorresti lasciare al mondo?
3: Beh, spero
0: monosillabica.
3: Monetaria.
0: Quali mamma mia.
3: Spero di avere qualcosa da lasciare a qualcuno.
0: Quali sono i tuoi valori fondamentali, quelli che guidano le tue azioni quotidiane?
3: Non si dicono.
0: Cosa stai attualmente evitando nella tua vita?
3: Le tasse che non posso evitare.
0: Monosillabica. Come immagini il futuro della nostra specie?
3: Lungo.
0: Campanella?
3: Lungo.
0: Lungo anche il tempo nell'attesa della complimenti.
3: Grazie,
0: hai superato
3: grazie mille, ero
0: l'esame.
3: Molto tesa.
0: Sì,
3: volevo
0: sì.
3: Dire che comunque le tasse le vorrei evitare, ma le pago tutti gli anni correttamente, anche qualche giorno in anticipo rispetto alla scadenza.
0: Ultima domanda esistenziale: mama o non mama?
3: Nessuna delle due.
0: Mama non mama. Madame.

0: Skrillex. C'era anche Damian Marley. Skrillex che viene a farsi un weekend in Italia dal 3 al 5 luglio, anche lui in line up al Kappa Future Festival a Torino. Farà un back to back con Fortet, molto molto atteso questo momento.
1: Ciao Wad!
0: 22 e 20 minuti Radio DJ
2: Wad, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
3: No, tutto no.
0: Gli ascoltatori sì invece.
3: Ah, no, loro
0: tipo,
3: sì,
0: Serena ha da ridire, ridici Serena, ridici quello che hai detto nel messaggio.
4: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, ridici,
4: no,
0: ridici.
4: Io penso che, diciamo, la persona può essere positiva anche con persone negative intorno.
0: Però la domanda esistenziale era dall'esame di maturità francese: si può essere felici quando gli altri non lo sono?
4: Penso di sì, basta non essere felici della tristezza altrui.
0: Ah beh, certo, quello
4: basta
0: sarebbe
4: essere
0: deprimente.
4: Positivi.
0: Perché tu quindi fai
4: essere positivi.
0: Per te felicità e positività è la stessa cosa, ci sta, giusto? È un punto di vista.
4: Ci sta, perché purtroppo molte persone sono sempre insoddisfatte, vogliono sempre di più, e il fatto che loro magari vivono un'esistenza un po' più nera, diciamo così, meno infelice, non comporta che tu debba essere per forza
0: Allora, sono d'accordo con me stesso e anche con te stessa. Sei pronta, secondo me, a sostenere l'esame di maturità ispirato a quello della Francia con domande esistenziali tutte sparate in un minuto. Quindi rispondi brevemente. 3, 2, 1, let's go!
1: Ciao, Wad!
0: Serena, quanto dura il tuo adesso? Ok, seconda domanda. Per cosa ti stai trattenendo?
4: Per la tranquillità.
0: Se non conoscessi la tua età, quanti anni penseresti di avere?
4: 30.
0: Se ricominciassi la tua vita da zero, ti ritroveresti nello stesso posto?
4: Forse no.
0: Perché fai buone azioni?
4: Perché mi fa stare bene.
0: Qual è la tua più grande forza? Monosillabica devi essere. Qual è la tua più grande forza?
4: La serenità.
0: Com'è tua madre?
4: Iperattiva.
0: Com'è o com'era tuo padre?
4: Dolcissimo.
0: Piantino subito. Piantino subito. Dici qualcosa in più allora.
4: Diciamo, ho avuto una mamma molto forte, molto iperattiva, una grande mamma, perché è ancora viva, e un babbo dolcissimo, e ho preso molto da babbo. A volte siamo anche troppo dedichi agli altri anche rispetto a noi, magari facciamo un passo indietro per noi e per gli altri, però nella vita purtroppo ho imparato che dobbiamo essere un po' più sanamente egoisti a volte.
0: Serena, persona da amare per sempre.
3: Sì.
0: Grazie Serena, un bacio, buona
4: grazie
0: serata.
4: Grazie a voi, buonanotte.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Drive Safe, Miles Mills. Finale, vai.
1: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
0: Beh, ne abbiamo dette di cose. Perché ridi?
2: Pensavo facessi un altro ritornello, mi ero già messo.
0: Ah, no, invece è stato molto bello così. Sarà molto bello tra qualche giorno rivedere Roma. È sempre bello rivedere Roma. Venerdì ci vediamo a Roma al Foro Italico, super evento, il più grande raduno nella storia di Vespa. Attesi migliaia di vespisti.
2: Ma tu vespizzi?
0: Io trenizzo a Erizzo, perché da Milano è difficile
2: credente
0: andare.
2: Credente non praticante.
0: Ma no, magari prendo una Vespa.
2: Sai guidare la moto.
0: Comunque la Vespa a Roma, tu sei a Roma con la Vespa, è tutto giusto.
2: Audrey Hepburn, Gregory Peck.
0: È quel mondo là, o anche Post Malone, che quando andava in giro, anche penso Harry Styles in giro col vespino.
2: Sì,
0: romantico. Tutto ciò per dirvi che venerdì ci vediamo a Roma al Foro Italico.
3: Ciao Italia!
0: Yo! Bob Sinclair!

0: can wait. Posso aspettare di rivedere Roma venerdì, ma occhio a ciò che sto per dirvi.
1: Hey baby.
0: Hey baby.
2: Una cosa brutta.
0: Hey baby. Cioè che sai chi non può aspettare? Non ce la fanno più. Non ce la fanno più. I fan di Ultimo, che farà certo questo concerto epico il 4 luglio a Tor Vergata, sempre dalle parti di Roma. Mancano 11 giorni. I fan di Ultimo sono già in fila.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Sembra un po' esagerato,
2: po' presto, ragazzi.
0: 11 giorni, ma cosa fate 11 giorni lì?
2: Poi, col
0: questo caldo.
2: Io e ho la fatto pipì? 17 ore in un seminterrato per Harry Styles, ma 11 giorni sono
0: questo
2: tanti.
0: È un tema, vedi, noi li buttiamo così, come sì, fossero, sì, come, che ne so, patatine.
2: Sì, sì, regalati proprio come i gadget alle fiere.
0: Potremmo farlo domani questo.
2: Certo.
0: Teniamo, mettiamo nel file
2: sì,
0: contenuti.
2: Sì, nel file per dimenticarsi.
0: Cioè, le pazzie. Però pazzie, follie fatte per il tuo artista preferito.
2: Perfetto.
0: Per esempio questi che, ancora, che comunque gli voglio bene, quelli che sono fan
2: sì,
0: di Ultimo.
2: Ed è
0: sicuramente un momento epico, sarà il 4 luglio. Però sono già in fila per il concerto.
3: Ciao Italia!
0: Ciao Italia, appuntamento a domani. Arriva di notte.
4: Radio DJ. Say what?
3: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io.
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Have fun with
11: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
13: Chi siete?
14: Siamo due, diciamo, colleghi, sì, no? Siamo colleghi perché siamo anche noi DJ. Le inventiamo, mettiamo insieme, facciamo un sacco di cose. Niente, vorremmo fare, diciamo, un consulto, se così si può chiamare, un consulto tra DJ.
13: E andiamo nella tenda studio.
14: Siamo? Bene.
15: 347-342-5220 diretta at dj.it.
14: Niente, vorremmo fare un disco.
13: Ho capito.
14: Noi da parte nostra mettiamo le idee, no? Tu costruisci, cioè tanto tu c'hai la cosa che
13: sta. La tenda studio.
14: Bravo, visto? Quello che viene fuori, che va bene, si divide 50, cioè 33, 33 e 33. Uguale tutti, meglio mettere in chiaro la roba se c'erano, capito?
13: Ho capito.
16: Di notte.

0: Ce ne eravamo ripromessi di ritornare sul testo di questa canzone in una serie in cui, in una sera in cui tutti i discorsi si sovrapponevano, quindi era passata un po' inosservata, quasi di sfuggita, eppure quel titolo ci aveva colpito. La nuova canzone di Ariana Grande che dice: odio che ti ho fatto amarmi, hate that I made you love me. Cioè che è proprio una che all'inizio era convinta e quindi ha fatto anche lei un po' la gattina. Poi quando ha visto la bala parata ha detto no, non è cosa, mi dispiace.
1: Oppure,
0: e si maledice per averlo fatto innamorare.
1: Oppure che non sa come lasciarlo.
0: È che non sa come lasciarlo, perché ormai
1: dice: come faccio a lasciarlo?
0: Finito lo sfizio.
1: Sì. E quante coppie non si lasciano perché non sanno come lo faccio a lasciare?
2: A me mo conto.
1: O come faccio a lasciarla? Cioè, quante coppie non si lasciano per questo?
0: Certo, che non possono. Alle volte sono anche i problemi. No, è l'ultima settimana.
1: No, abbiamo un sacco di cose divertenti.
0: No,
1: infatti.
0: San Giovanni.
1: San Giovanni è domani, 24.

0: Ariana Grande, Gianluca.
1: Buonasera, amori miei. Stasera, prima di portarvi a letto, vi porto in doccia.
0: Dai, Silvia, poi canti come Ariana Grande, odio di averti fatto innamorare.
1: No, però adesso una doccia fredda pure la farei.
0: Sì, ci
1: sarebbe
0: vuole.
1: L'ennesima della giornata.
0: Sono scappati dal lago di Garda, torniamo a casa a Rimini. Fede, Giulia, Tommy, siamo scappati in anticipo per le temperature troppo roventi, motivo per il quale chi oggi ha potuto farlo non è uscito di casa, mettendo però così a repentaglio, e sto parlando del sottoscritto, la propria salute mentale.
1: Siete però le prime anche persone, il caldo, Nico,
0: siete le prime persone
1: caldo
0: con cui parlo oggi.
1: No, quindi è questo che capisco, però Nico, anche il caldo, quella salute mentale, sai che la mette comunque in crisi, lo so perché per commissioni, piccole cose,
0: certo,
1: sono dovuto andare a fare un

0: bonifico in Giappone, un pacco alla Barona, dal bar che tu hai subito capito.
1: Certo.
0: In via Ettore Ponti, bar Stefano, bar cinese.
1: Bar Stefano, bar cinese, bar Stefano è il primo nome. Cioè, sì, è per i cinesi, il primo nome dei cinesi maschi, Stefano. Via Ettore Ponti 43.
0: Certo. Sì, via Ettore Ponti 43. E un altro paio di commissioni. E quel caldo lì è, cioè, è vero che stare a casa, però boh, non lo so, è che l'aria condizionata oggi l'ho desiderata più di tutto.
1: Lo so, guarda che oggi tra l'altro sarei stato volentieri a Parma, dove è molto sentita la tradizione di San Giovanni. Stanotte è la notte di San Giovanni e ti ho fatto vedere nel video sotto casa e in parecchie vie di Parma, è vero che si va alle sagre fuori città, si vanno a mangiare i tortelli in occasione di San Giovanni. Sotto casa di Eleonora ci sono diverse tavolate ed è una cosa alla quale non ho mai assistito, mi sarebbe tanto piaciuto. Facevo anche in tempo, macchinetta dal Cavallotti studio, e una di quelle notti che esistono, mi sono informato, da prima del cristianesimo, no? La notte di mezza estate, il vero solstizio. Anche la tradizione popolare dice che le erbe hanno poteri speciali, tant'è che loro mangiano i ravioli di erbe, i tortelli di erbetta.
0: Esatto.
1: Ecco, c'è un rito bellissimo che si fa anche in molte parti d'Italia, l'acqua di San Giovanni, si raccolgono i fiori, le erbe.
0: A San Giovanni però non si fa il bagno in mare, sai?
1: Però c'è questa tradizione. Questa è più bella, quella lì è velata anche.
0: Sì,
1: di...
0: è quella del sud, poi questa qua, non so se
1: sì,
0: è dappertutto.
1: È molto negativa, no?
0: Sì.
1: Perché comunque è un avvertimento, non fate il bagno in mare perché
0: sì,
1: qualcuno...
0: Il 24 giugno San Giovanni, siccome la sua festa, la tradizione vuole ovviamente, leggenda metropolitana, poi non è mai successo niente per fortuna, però la leggenda vuole che prenda un'anima dal mare, okay, e quindi nessuno fa il bagno. Mi ricordo che il 24 giugno, appunto San Giovanni domani, veramente la spiaggia era quasi cioè a mare non c'era nessuno.
1: Guarda, invece l'acqua di San Giovanni al nord è decisamente più rilassata, quasi da tentarci, perché mettono i fiori, le erbe in una bacinella d'acqua, le lasciano fuori tutta la notte sotto il cielo e la mattina, domani mattina, ci si lava il viso con quell'acqua, porta fortuna, butta fortuna,
0: butta fortuna,
1: porta bellezza e porta protezione.
0: Anche un po' butta bellezza non è male, Nico.
1: Bellezza, fortuna e protezione. Capito? Altro che il mare che si mangia a
0: dovremmo lasciar scegliere la gente se vuoi fortuna, bellezza o protezione.
1: Bello, bello, bello. La notte di San Giovanni. Tanto adesso arriveranno un sacco di messaggi, vedrai.

0: poco sentiremo. E poi c'è chi come Nena se l'è dimenticata.
1: No, Vitiello, mi ero dimenticata, non ho colto i fiori per fare l'acqua. Sto tornando a casa adesso, ora guardo se recupero due o tre fiorellini selvatici, andando a casa. Così la metto fuori e domani mi ci lavo il viso.
0: Esatto, e domani
1: sono mi è servito, serena la frase.
0: E questa è la notte magica di
2: sì,
0: San
2: Dana,
0: Giovanni.
2: Questa è la notte.
0: Dana l'ha già fatto. Dana,
2: ciao,
0: è al telefono. Eccoci.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao. È la prima volta per te che prepari l'acqua di San Giovanni?
3: Tutto, sì, la prima volta che preparo l'acqua, la prima volta che parlo con voi, un sacco di robe.
2: Senti, come mai questa prima volta? Chi te l'ha detto? L'avevi già sentito? Come mai? Perché hai 52 anni, cioè quasi la nostra età, e di solito queste cose le si impara quando uno è ragazzino.
3: Non lo so, e in realtà tutti gli anni dico, la devo fare, poi me ne dimentico sempre.
0: Cosa ci hai messo lì? Hai mandato anche la foto, cosa c'è? La lavanda, il rosmarino?
3: Allora, c'è della lavanda, c'è del rosmarino, poi ho raccolto della malva, dei fiori di malva, uh-huh. E poi dei fiorini bianchi che però non so, non conosco il nome. Però okay.
0: Dana, come te l'hanno spiegata? Quindi tu come farai? Per quelli che volessero imitarti, hai visto che prima c'era anche Nena, ha mandato un messaggio, dice me ne sono dimenticata, quindi in parte le hai dato la ricetta. E poi come ti hanno detto di agire?
3: Ma allora, io l'ho raccolta questo pomeriggio, c'era scritto che andava raccolta tardo pomeriggio, quindi okay. Dopo quando sono uscita dal lavoro ho raccolto i fiori e adesso ho preparato l'acqua e l'ho messa di fuori in terrazza. E poi non so perché gli ho acceso la candelina vicino, perché sì, mi sa che qualche volta ho letto che vabbè, comunque.
0: Bello,
3: così
0: bello.
3: L'acqua in compagnia.
0: No, però vedi la bellezza, non so se sei d'accordo con me, Giallo, Dana, che è una cosa antica, sembra dimenticata, eppure noi anche l'anno scorso ne abbiamo parlato e ogni anno migliaia e migliaia di persone la fanno ancora. Chi non lo dice a nessuno, come se fosse una cosa privata tra loro, noi e la notte. E mi piace questa idea che ci sia ancora qualcosa che facciamo, non perché lo abbiamo letto su un sito, ma perché magari lo aveva detto nostra nonna.
2: Sì, infatti questa, quella tradizione là.
0: Bello, bello.
3: Ma poi ci sono dei rituali che comunque fanno bene. Ovviamente non è che spero che domattina, da domani la vita cambi radicalmente. Però è comunque stato bello andare a raccogliere i fiori, cercarli, sì. Ricordarsene.
0: Dana, c'è da dire che tu già sei bella.
2: Tu già sei
0: sarebbe
2: bella.
0: Proprio andare a potenziare.
2: Cioè, anche volere quasi l'impossibile.
3: È vero. Che
0: ruffiani
3: che siete.
0: Come ci hai descritto tu i tuoi adorabili Vitiello. Ciao, Dolore Dana.
3: Madonna,
0: un abbraccio.
3: Veramente. Ciao, ragazzi.
2: Ciao,
3: a presto.
2: Ciao, Dana. Ciao.
4: Dimmi notte su Radio DJ.

0: Dada, c'è l'acqua di San Giovanni di Nico, ce la fa vedere che sta a Verbania. E poi, eliminato il discorso acqua di San Giovanni, sì, perché ne abbiamo già parlato, tu avevi tirato fuori la storia dei bagni in mare.
1: Sì.
0: Senti, in Liguria cosa dicono e tu rilancerai con Maiori.
2: Io, ragazzi, invece sapevo che non si può fare il bagno fino a San Pietro, che è il 29 di giugno. C'era questa tradizione, non so se me l'hanno raccontata a me una mussa qua in Liguria, ma storicamente fino al 29 di giugno non si poteva fare il bagno al mare perché sennò si affogava.
0: Giulia, dal 23, che è San Giovanni, fino al 29, con questo caldo, io sfiderei pure la sorte.
1: Beh, certo, dice, certo,
0: quasi
1: certo,
0: una
1: certo,
0: settimana.
1: Certo.
0: Invece a Maiori cosa dicono?
1: Allora, a Maiori dicono questa cosa qua, che nella notte tra il 23 e il 24, San Giovanni porta la trave di fuoco, che in realtà lì si dice il trave di fuoco.
0: Da dove la tira fuori?
1: Non lo so, questo a un certo punto della nostra trave di fuoco è un palo di legno, è un palo di legno, okay, che la tradizione vuole che lui porta questa trave di fuoco, travo, che dir si voglia nella, sì, tradizione travo, da quel giorno piglia questo, lo mette nell'acqua, da quel momento in poi l'acqua diventa più calda e quindi dal 24 in poi si possono fare i bagni perché l'acqua del mare è più calda, proprio per la tradizione che vuole che sia San Giovanni
0: volevo
1: a riscaldarla.
0: Dire, volevo dire, non riesco a fare la voce. Volevo dire che,
1: grazie Luigi,
0: a Nizza San Giovanni è passato già una settimana fa.
3: Perché
0: il mare era molto caldo.
1: Beh sì, pure a Ischia la settimana scorsa sarà passato San Giovanni.
0: Allora Pina non la può fare l'acqua di San Giovanni, proprio per il fatto che bisogna mettere poi la bacinella con tutti i fiori,
1: sì,
0: con tutte le erbe, ne ripetiamo, lavanda, rosmarino, iperico, camomilla, petali di rosa, in una bacinella con dell'acqua, in una bowl,
1: sì, una boatta,
0: la boatta. Lei non lo può fare perché poi la devi tenere sul balcone e lei, da lei fanno la disinfestazione adulticida contro le zanzare, cioè uccidono solo le zanzare adulte,
1: sì,
0: a Latina, quindi lei non lo può fare. Ma tu Pina, sei bella di natura,
1: sì, ma voi che già avete sta bellezza qua,
0: bellezza.
1: Cioè, che mi importa.
0: Luciano, sentiamo.
4: Buonasera giovani.
0: Buonasera.
4: Anche a Sant'Anna non si può fare il bagno, allora non vado in ferie quest'anno.
0: Infatti andiamo dietro a troppe cose.
1: No, abbiamo capito che ogni posto, cioè tanti posti hanno il giorno in cui non puoi fare il bagno, da qualche parte dice appunto il 24 non si può fare il bagno a San Giovanni, mentre invece lì vicino, cioè Maiori appunto, dal 24 puoi fare il bagno,
0: puoi
1: perché
0: fare...
1: il mare è più caldo con la trave di San Giovanni,
0: la trave di fuoco di San Giovanni.
1: È molto bella questa cosa qua.
0: Siete pronti a farvi sbloccare i ricordi di quando avevate 15, 16, 17, forse 18 anni? Siete pronti? Eccoli qua. Summer Lovin', Olivia Newton-John, John Travolta, yeah.

0: avevo 10 anni quando è uscito questo film, che era vietato ai 14, se non ricordo male. E la scena dove Rizzo è in macchina e gli domanda se ha il preservativo, io quella scena non l'ho capita fino a 2 anni dopo.
1: Ecco, è la storia della pagnotta nel forno. Quando l'hai capita, Federica? Perché la stessa Rizzo poi...
2: conseguenza del fatto che quel contraccettivo non ci fosse, esatto, c'è la pagnotta nel forno. Okay. Quindi quando hai capito quello, hai capito pure quell'altro.
1: Mi sa che dobbiamo correre. Simo, quanti secondi ancora?
3: No, dai, c'è...
1: Ah, meno male, ok. No, perché Mary tira fuori una teoria che non tutti conoscono su Grease.
2: Che bellissimo.
1: Voi cosa ne pensate della teoria secondo la quale Sandy all'inizio del film muore e quello che vediamo dopo, cioè il film di Grease come tutti lo conosciamo,
2: è tutto il film praticamente,
1: sia solo un viatico per il paradiso, tant'è che la macchina sul finale vola verso le nuvole.
2: Allora, la conoscevamo questa teoria, però non lo so, ci piace sognare che nessuno muore.
1: Sì,
2: allora, almeno in Grease, dai, su.
1: Sì.
2: Cioè, la macchina che vola effettivamente è un po' paradiso.
1: Io ideologicamente farei morire la Sandy come si trasforma, non come era prima. A me piace con la gonna larga, sì, le
2: piace,
1: coda,
2: diciamo, la ragazza della porta accanto con il sapone accanto. E non, diciamo, un po' vamp.
1: E non con gli zoccoletti
2: aggressive.
1: Non con gli zoccoletti che schiaccia la sigaretta.
2: E intanto quegli zoccoletti
1: orribile.
2: E intanto quegli zoccoletti, Nicola, che esatto. Che bella trasformazione!
1: No, mi piaceva visivamente, mi piaceva, però quell'aggressività lì, il calcio sul petto.
2: E il dimmi tutto cocco! Agacci!
1: Dai, Grease come la conosciamo? Agacci! Bond Planet!

0: Oh, John Flower.
1: Io dico solo Pisce un po'. Saluto zia Angelina.
0: Io credo di non essermi mai messo con tutto l'amore che provo per questo film a guardare un testo.
1: A tradurre,
0: e non
1: sì.
0: lo voglio imparare.
1: E adesso lo guardo.
0: Well,
2: cosa è successo? No, io ho visto il rumore di Radio DJ.
3: It's brand new day. Un applauso di Lotte, che è stato sempre presente. E vorrei un applauso.
4: 347-342-5220. Diretta at dj.it. Di notte su Radio DJ.
2: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
4: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.

0: con Boston su Radio DJ, la figlia di Groupon.
1: L'avevo detto, papà, ti papà Groupon.
0: Il papà è
1: la grupina,
0: è uno dei cofondatori di Groupon, e lei Stella Lefty prima si è fatta sentire
1: tu ad ascoltare
0: prima si è fatta sentire sui social,
1: come si dice sentire in italiano? No, sentire. Sono andato 2 giorni a New York, mi sono già dimenticato l'italiano.
0: Non sono uscito tutto il giorno, stanotte sono tornato a 00:30 dal programma, non sono mai uscito e non ho parlato con nessuno.
1: Io dovevo venire oggi a casa tua, sono andato al bar Stefano, lì vicino, non sapevo stavi a casa.
0: Io diventerò scemo, scemo per questo fatto del caldo, di non uscire di casa e diventare Kikomoro. Kikomori sono quei giovani giapponesi che non escono di casa,
1: ormai anche italiani,
0: e tutto il resto. C'avevo quella bella motocicletta, ce l'ho ancora, ce ma questo caldo, ma sai che voglia c'hai, caldo, caldo sopra, caldo sotto, caldo in mezzo, caldo da tutte
1: ma
0: le parti.
1: Ma ci sono quelli, Nico, che mettono quella copertura che non so se è legale.
0: Quale?
1: Allora, io a Milano un paio di volte l'ho vista, a Napoli tante. Allora, lo scooter normale, Nico, quindi diciamo la moto non è estetico, ovviamente, neanche sullo scooter. Ci sta una specie di copertura, Nico, che si mette sulla moto.
0: In realtà sulla moto, sugli scooter.
1: Sugli scooter, ma quella roba lì che servirebbe ovviamente per quando piove, non per il sole. Però è legale? Perché veramente
0: no, io se non mi ricordo male c'era uno scooter che usciva già
1: quello
0: così.
1: Quello è di serie, ok, quello sicuramente è legale perché sarà sicuramente certificato, insomma autorizzato. Però adesso pure su Amazon o comunque in tanti posti vendono questa copertura, questa calotte che si mette sopra lo scooter.
0: Sì.
1: E io mi chiedo sempre, siccome lo vedo,
0: ci puoi andare?
1: Sì.
0: Con la calotta aperta?
1: Sì.
0: Ah, non l'ho mai visto.
1: Allora, Nico, a destra e a sinistra se piove ti piove, perché
0: comprare, temo.
1: No, Nico, però cavolo, sulla moto tua no, perché sennò
0: ma già non ci metto il bauletto, faccio una fatica della Madonna a portare in giro caschi, robe.
1: Non lo metto io sulla lambretta il bauletto. No, però questa copertura qua la usano moltissimo i ragazzi che fanno i riders, no?
0: Okay.
1: Perché ovviamente loro in quel modo riescono a lavorare anche con la pioggia, anche se è una copertura molto parziale.
0: Invece, rimedi del gran caldo. Oggi vedevo un paio di persone che si stanno trovando bene anche in Italia con una cosa che invece in Asia va già da diversi anni, quella cosa che metti intorno al collo che butta,
1: tutti,
0: che butta
1: allora,
0: l'aria.
1: In Paolo Sarpi ce l'hanno tutti, l'ho detto
0: allora,
1: pure a mia mamma.
0: Ho sentito delle buone recensioni su quel fatto lì.
1: L'ho provato io, Nico.
0: Ti fa venire la cervicale.
1: Ma Nico, è una stazzata, perché ti fa, allora qua esce l'aria e quindi
0: no, va verso la faccia, non,
1: sì,
0: non ti va
1: sì,
0: al collo, lo metti al collo.
1: Lo metti al collo.
0: È direzionata verso.
1: Guarda, io l'ho provata, lo dico perché i miei amici ce l'hanno ben due dei miei ragazzi che conosco io. Ciao Ivan e Tiziano. Loro se lo mettono qua, ti arriva l'aria, diciamo, un po' al collo e un po' alla faccia, un coso più. Immaginate un paio di cuffie, quelle diciamo
0: sì,
1: da
0: sì,
1: DJ messe così. Quindi diciamo da questi padiglioni uscirebbe l'aria. Ma qua dietro comunque
0: dietro lo zicchetto
1: ti fa sudare. Cioè comunque che cazzo è sta roba? Comunque in Paolo Sarpi, pensa che l'ho detto pure a mia mamma, in Paolo Sarpi ce l'hanno tutti.
0: Marco, vieni a raccontare cosa dicevate con Bossari, così ne approfittiamo per salutare anche Daniele.
1: Ciao Dani!
0: Daniele ha finito la stagione, ha fatto l'ultima o è ancora in onda domenica?
2: Bisogna chiederla a Simone, che è il suo regista.
3: Domenica prossima è l'ultima.
0: Ah, ok, così ne approfittate per salutarci, visto che siete voi la nostra connessione,
1: esatto,
0: con
1: esatto,
0: il nostro
1: Daniele,
0: caro amico Daniele Bossari. Parlavate dell'aria condizionata da petto.
2: È un'aria condizionata che si appende al collo e praticamente questo affare, no, che rimane sul petto, manda il fresco sopra e sotto.
0: È sotto.
2: Sì.
0: È il tubo dell'aria condizionata.
2: È il tubo, tu che sei uomo di TikTok, Nicola, non hai mai visto quel tubo che si attacca all'aria condizionata in macchina e tu poi lo prendi, lo metti dentro il pantaloncino e va a rinfrescare le aree.
0: L'ho visto.
2: Poi c'è il ventilatore da dito, anche quello.
0: Com'è da dito?
2: Il ventilatore da dito.
0: Com'è il ventilatore da dito?
2: No, Nicola, non sei più tu, però.
0: No, dimmi,
2: non ti sto riconoscendo. Sì, è un ventilatore che si ricarica normalmente come al cavo del cellulare e poi tu te lo metti sul dito. No, lo incastri sul dito come un anello, è un ventilatore da dito, però è finché non finisce la carica.
0: Funziona quel ventilatore, in Paolo Sarpi anche lo vede.
1: Sì,
0: però secondo me, nella sua versione più evoluta, quel motore non fa così casino.
1: No.
0: Perché cioè, è vero che ti rinfresca un po' di aria lo fa, però.
1: Ma Nico,
0: può andare in giro così.
1: No, ma poi con sto caldo qua, che cazzo va in giro con quel coso?
2: Il ventilatore da dito è silenzioso.
0: Marco, con 40 secondi di vocale, Marco, nostro ascoltatore.

0: ascoltatore, secondo me per un vocale così lungo qualcosa sa.
1: Buonasera, ciao Nico, ciao Gianluca. Ciao. Allora, per quanto riguarda la storia del motorino, dello scooter omologato, che sembra sia era un BMW, no?
0: Ok.
1: Che aveva comunque l'hard top sopra, quindi una protezione rigida.
0: Ok.
1: Che faceva sì che venisse omologato per andarci senza casco, quindi doveva entrare lì dentro.
0: È vero, c'hai ragione, Marco.
1: Per quanto riguarda quello che vedete voi sugli scooter, quindi è un accessorio, un tendalino che ti permette di non prendere la pioggia, però il casco lo devi mettere comunque. Quindi.
0: Ok, grazie Marco, è quello che diceva Gianluca. Quindi ci sono da provare queste cose. L'aria condizionata, il ventilatore da collo, sì. Il ventilatore che metti in mano e quello che dicevi sì. Tu da dito.
2: Il ventilatore da dito.
3: Da dito.
0: E poi per bossari con il tubo che va dentro il pantaloncino.
3: Sì, adesso che tu andrai in Cina, Nico, vedrai un'altra pratica, diciamo, lì non c'è tecnologia,
0: sì. Ma
3: è un modo che loro hanno... molto diffuso di andare in giro gli uomini con la pancia scoperta.
0: Lo so, l'ho visto così.
3: Sì, con la pancia scoperta.
0: Vanno così, tirano sulla maglietta fino a sotto il seno,
3: sì, esatto.
0: E vanno in giro con la pancia fuori.
3: Sì.
0: Poi sputano, ruttano e te lo dicono tutti i TikToker sì. per organizzare.
2: Ma quello perché gradiscono, no? Se loro gradiscono quello sì, che stanno sì, mangiando sì. Devono.
0: E il piatto no? È sempre in mezzo, non sì. C'è tu prendi gli involtini, io prendo i ravioli.
3: È
0: un
3: bello,
0: unico piatto e c'è sempre
3: scerato,
0: sì,
3: come dicono
0: sempre
3: i ragazzi.
0: In condivisione.
3: Sì.
0: Chiara, secondo me ne sa. Senti.
4: Ragazzi, da domani si va in teatro a fare le prove generali per il saggio di giovedì, venerdì e sabato.
0: Butta fortuna. No, che parlavamo d'altro. Parlavamo di questo.
3: Di pancia scoperte.
0: Simo, ma dobbiamo andare in pubblicità.
5: Volendo, sì.
0: Che dici? Ok, a tra poco.
6: Radio DJ Dino.
7: DJ
8: One Nation One Station
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Captain Sensible col suo baschetto rosso era Say Captain, Say What. Alle 23:15 state ascoltando Di Notte, parliamo d'amore. Allora, mi hanno appena mandato questo video, quasi quasi lo faccio girare anche sulle nostre pagine, sì, perché è molto bello. Iniziamo a parlare d'amore. Un matrimonio in Indonesia è diventato virale perché lo sposo è svenuto subito dopo aver visto il volto della moglie dopo aver celebrato le nozze. Loro, si vede, stavano andando via per il viaggio di nozze.
1: Sì, di nozze.
0: Subito dopo la cerimonia lui l'ha incontrata per la prima volta da neosposata. Lei, guarda, te lo faccio vedere, non è riuscito a trattenere prima le lacrime e poi è andato dritto dritto a terra. Guarda che bello.
1: Aspetta, sto guardando lei.
0: Lei esce.
1: Lei è bellissima,
0: è
1: secondo
0: molto
1: me.
0: Bella.
1: Molto bella.
0: Guarda lui la vede, mette lì il fazzoletto al naso.
1: Ma sta piangendo in questo momento. Vediamo, piange. Sono tutti e due vestiti di bianco. Con dei...
0: Ok.
1: Piange ancora, si avvicina a lei e va per terra. Cioè va all'indietro proprio.
0: E tutti gridano. Adesso lo riposto, così lo vedete anche voi.
1: Esatto,
0: andate
1: sì,
0: a cercare
1: la radio.
0: Gianluca Vitiello,
1: grazie,
0: Nicola
1: sì,
0: Vitiello.
1: Lo ripostiamo subito.
0: Okay,
1: ripostiamo
0: allora
1: subito.
0: Io l'ho ripostato, così grazie, andate grazie a vedere. E a proposito, questa è una storia d'amore in Indonesia. C'è una storia d'amore in Puglia, a Bari, se n'è occupata anche la Repubblica, ha raccontato oggi questa storia. Lui barese, lei cinese. Quindi dopo la cinese e il cubano,
1: sì,
0: al bar di Paolo Sarpi.
1: Già abbiamo altri due.
0: Abbiamo il barese.
1: Il barese e la cinese.
0: E la cinese. Si sono innamorati, si sono sposati e fino a qua è abbastanza, ci sta, no, di vedere queste coppie.
1: Sì.
0: Ecco, l'unica cosa che loro comunicano con il traduttore, con Google Translate, col traduttore di Google, è proprio è il loro elemento fondamentale, principale della loro comunicazione.
1: Perché il ragazzo italiano non sa il cinese e la ragazza, esatto, cinese non sa l'italiano e forse entrambi non sanno l'inglese.
0: Eppure stanno insieme. È vero poi allora che l'amore è il linguaggio
1: universale? No? Sì, forse sì.
0: No, è vero, forse ci sono cose che non hanno bisogno di parole, uno sguardo. Loro sono grandi d'età. Cioè, io in cose del genere mi ci sono lanciato, potevo avere 20 anni, una storia che è durata 4 anni in Germania, ma ne avevo 17. Dai 17 ai 21 anni ho imparato un po' di tedesco, ho imparato meglio l'inglese, sì, perché era la lingua con cui si comunicava. Ci sono stati anche magari persone che parlavano soltanto tedesco, okay, però è anche l'età in cui non è che... se ti piaci non è che
1: sì,
0: stai tanto
1: non
0: a parlare,
1: sei lì a parlare.
0: Adesso magari ci sarebbe
1: no,
0: più
1: e poi
0: bisogno
1: e anche l'età, dico, dove comunque anche imparare un poco la lingua ci riesci più facilmente, no? Tu avevi 17 anni,
0: sì,
1: quando sei più grande
0: è vero,
1: è sempre un pochino più difficile.
0: Però come si fa, come si litiga senza la lingua, come anche le cose importanti della comune, come si fa una discussione seria, una di quelle conversazioni difficili che ogni coppia prima o poi deve affrontare. Io poi sono uno che magari per tutto il tempo, per tutta la giornata o per tutta la settimana tante cose non le dice, ma io ho proprio voglia di condividere, di,
1: sì,
0: di sentire il parere, il punto di vista. E che devo aspettare che il telefono traduca tutte le emozioni o quello che hai provato?
1: No, si vede che per loro è così. Forse è una modalità nella quale, cioè,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: ti
0: sì
1: abitui. E... però adesso, come regalo di nozze, ragazzi, lo diciamo per voi. Cioè, regalatevi un corso d'inglese. Cioè, imparate una lingua insieme in due, perché così almeno.
0: Perché l'italiano forse per lei è più facile.
1: Sì.
0: Lui il cinese ha veduto
1: ostica,
0: tutto il rispetto, cioè.
1: No, però l'inglese per tutte e due potrebbe essere la soluzione migliore.
0: Beh, sai che è anche un vantaggio sto fatto qua, ti fermi soprattutto nelle litigate, ti fermi, aspetti la traduzione e magari in quel secondo che devi aspettare,
2: sì,
0: a cazzata, se senti che stai andando fuori dal seminato, magari te la tieni dentro,
2: esatto,
0: e non la tiri fuori, o

0: speri, una volta che ti è uscita, che ti è scappata,
1: che non
0: che traduca male.
2: Sì. E in Giappone c'hanno quella roba del ma. In Giappone c'è un tempo, quando si litiga, c'è un tempo in cui si chiama il tempo del ma, e sono pochi minuti, pochissimi minuti, in cui le coppie non si rivolgono la parola. Ma non per dimostrare all'altro... sono arrabbiato con te, sono arrabbiato con te. Nel tempo del ma è il tempo in cui si prende consapevolezza del litigio

0: Tante
1: Però
0: volte,
1: tante volte è più facile così.
0: Si capisce in italiano. Ok, no, che stanno parlando ancora dell'aria condizionata. Guardo distrattamente i messaggi nella speranza che qualcuno dica: io ho avuto una storia con una cinese, siamo sposati, adesso sì, ci capiamo perfettamente. Perché questo vi stiamo chiedendo. 347-342-5220. Ho una relazione dove la comunicazione era comunque un ostacolo, non di lingua, ma probabilmente proprio tra due persone che sì, anche la stessa lingua la parlavano molto bene. Dai, vi aspettiamo. Parlano ancora di aria condizionata nei pantaloncini.

0: Diamond con Serena Brancale, era Partenope. Sentiamo Alex.
1: Cari amici, io ho avuto una storia di 7 anni, quasi 7 anni, con un cinese con cui parlavo soltanto in inglese. È stato bello finché è durato, al di là della difficoltà culturale che c'è, ma hai veramente la sensazione, quando non hai un canale di comunicazione diciamo molto largo, la sensazione è di riuscire a codificare anche le piccole cose e di riuscire a capirti veramente anche con poco. E è andato così per 6 anni e mezzo, quasi 7, e ora mi ha lasciato. Quindi grazie, maledetti, che mi avete fatto ricordare il dolore che appesantisce il mio cuore in questi giorni.
0: Ci dispiace.
1: Ciao, buonanotte.
0: In bocca al lupo, Alex, butta fortuna. Vitiello, io milanese ho una relazione, scrive Alessandro, da 4 mesi con una donna rumena che vive a Roma. Parla italiano romano, ma mi piace ogni tanto sorprenderla col Google Traduttore e dirle qualcosa in rumeno. Perché ne stiamo parlando? Perché oggi Repubblica, l'edizione di Bari, raccontava di lui barese, lei cinese, comunicano attraverso Google Traduttore, però si sono sposati, no? Si sono innamorati, si sono sposati e comunicano con il traduttore.
2: Ciao Vitielli, domanda, ma in che lingua fanno sesso? Così per sapere, no? Perché così. Ciao da Chiara.
0: Ciao. Ma come quando si conosce una nuova lingua, la prima cosa che si imparano le parolacce? Nella lingua dell'amore, forse le prime cose sono quelle.
3: Sono quelle. Poi, vabbè, insomma, c'è anche molta, no? Automatismo certe volte. Sì. Non vengono le parole giuste.
0: E poi mica tutti parlano. C'è magari chi gli piace sentire ma non parlare.
3: Sì.

0: poi ci sono i muti. Cioè, certo, quelli che non parlano proprio durante certi momenti.
1: Allora, ho avuto una storia con un ragazzo giapponese per 2 anni. Il suo italiano era elementare, il mio giapponese inesistente. Comunicavamo in inglese e nessuno dei due lo parlava bene. La cosa più bella è che non riuscivamo a mentirci, perché le bugie, e c'ha ragione, sono difficili in una lingua che non è la tua. Senti questa. Marco, mia moglie è napoletana, io sono veneto. Parlando la stessa lingua, troppo vandan, ancora un giocapai. Dopo 20 anni ancora non ci capiamo. E il traduttore in questo caso non ci aiuterebbe. È questo che tante volte neanche tra italiani ci si capisce.

0: a proposito di portoghese, c'è un nostro caro amico molto affettuoso, non la sta prendendo bene il fatto di andare a lavorare di notte.
1: No!
0: Però è molto simpatico e carino.
2: Picciotti, buonanotte, buonasera, anche oggi faccio la notte!
1: Poverino.
2: Ti voglio bene, cugini miei!
0: Grazie, grazie.
1: Bello, che bello essere tuo cugino.
2: Io sono riuscito a parlare in brasiliano.
0: Bravo.
2: Per 5 giorni. All'Ineo Sabbiadore è successo, sì. Non dico altro, vi voglio bene, un
0: bacio. Grazie, un abbraccio anche a te. Buona serata, in bocca al lupo per la notte di lavoro. Di questo stiamo parlando, storie d'amore in un'altra lingua, e magari sarà banale. Anche Paola dice, sono stata sempre con persone italiane, ma non capivano.

0: cazzo.
1: Vabbè, sì.
0: È anche vero, no, che uno dice tra italiani. È generico, perché metti che tu veramente Paola è della Lomellina, prendo l'esempio di Paola è della Lomellina, trova un ragazzo di Bari centro che a un certo punto le racconta, per farla ridere, si è sempre detto le donne devi farle ridere, le racconta una barzelletta e siamo tutti e due in Italia, Paola della Lomellina e questo ragazzo
1: è di Bari,
0: è barese, e la barzelletta è questa:
2: siamo tutti compagni. Io si chiamo Corino, qua si chiama Michele, che dopo tanti anni si chiama Zinni. Io non che si è dovuto, ne è un tic particolare. Appena vediamo Michele, mi faccio uè, Michele, monte, da quanto tempo che non vediamo. Adesso si stacca fino a morto. Dice, non è che scuola io a casa in indirizzo, una vanna, casa di cura per il tic. Ciao, Corino, ciao, Michele. Arbo paese, si porta la dottoressa, mi faccio. Prego, sta comodi, questa è la casa di Scurche Pazzo. No, oh, dottoressa, ma fortuna da chi la conta a me. Arrivo un paese che ho Michele.
0: Sei in Italia, Paola è della Lomellina e si è innamorata di questo ragazzo di Bari centro.
1: Però vedi,
0: ecco, e dice ti faccio ridere. Non lo capisco. Altro che Google, qua Google traduttore non va. Esatto.
1: Sì. No, Paola potrebbe ridere soltanto se, a volte succede, l'altro ride, e il fatto di vedere una persona che ride ti fa ridere.
0: Sì, ti fa ridere.
1: Però sulla comprensione del testo è abbastanza ostico.
0: Quello che avete sentito fa parte di un film premiato tanti e tanti anni fa, tutto in barese stretto, si chiama La Capagira, con i sottotitoli, perché anche per noi è assolutamente incomprensibile, ma il film aveva ed ha un suo valore. Sentiamo Mirko.
3: Buonasera Vittiello.
0: Buonasera,
3: allora devo
0: Mirko.
3: Dire che io ancora sono single, ma uno dei miei sogni sarebbe stare con una ragazza che parla una lingua diversa da quella del posto in cui vivo, ovvero la Germania. Perché mi piacerebbe che, se mai avrò dei figli, che parlassero tantissime lingue. Però mi accorgo che quando sono uscito con delle ragazze estere, il feeling è leggermente diverso, specialmente all'inizio è molto più difficile relazionarsi, insomma.
0: C'è un suo fascino, però comprendo, c'è un suo fascino.
1: Beh,
0: qualcuno
1: sì.
0: Invece mai e poi mai, invece però in passato,
1: beh sì, potrebbe essere
0: quella fascinazione l'ho provata diverse volte. Ci sentiamo tra poco, magari Mirko lo chiamiamo, adesso vediamo, abbiamo ancora mezz'ora di notte su Radio DJ.
4: 347 342 5220 diretta.

0: vi amo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: Di notte. Irrinunciabile.
0: Radio DJ. One Nation. One Station.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.

0: Tiziano Ferro in questa versione di Perdono, c'è anche Lazza alle 23:36. State ascoltando Di Notte, ancora sulla coda del commento della coppia, lui barese, lei cinese, si sono sposati, innamorati prima, sposati dopo e comunicano ancora con il traduttore. Ci sono un po' di messaggi. Anna che sta a Bologna, ho conosciuto mio marito in vacanza in Grecia. Lui parlava greco e un po' di inglese, io italiano e un po' di inglese. Ci siamo innamorati in inglese, una lingua che non era di nessuno dei due.
1: Certo,
0: e forse
1: così.
0: Per questo, senti che bella chiusura romantica, forse per questo funziona. L'amore era più nostro della lingua. Bella.
1: Sì, anche mio fratello a Berlino ha una fidanzata russa e parlano in inglese. Adesso lei, molto molto molto carina, ha imparato a parlare abbastanza bene italiano.
0: Quella ragazza che ho conosciuto.
1: Quando tu l'hai conosciuta, Nico, non parlava, infatti.
0: Tanto ormai.
1: Sì, sono già qualche anno,
0: wow,
1: effettivamente.
0: Bello.
1: Sì, e lei adesso parla abbastanza italiano, capisce, però, diciamo, sono amori che vengono comunicati in inglese, perché è una lingua che...
0: Sì.
1: Io conosco invece un mio amico di Roma che molti moltissimi anni fa si mise con una finlandese, però lui non parlava inglese. La finlandese aveva un codice proprio corporeo. Quando voleva qualcosa si dava uno schiaffetto sulla parte di dietro.
0: Sì, però tu sto fatto già l'hai raccontato.
1: Sì.
0: Attribuito non al tuo amico.
1: Romano! No, a chi avevo attribuito l'altra volta?
0: Io faccio appello agli attenti di questo programma. Ma tante volte si sono cambiati gli addendi.
1: Sì, ogni volta cambiati.
0: Gli addendi ogni tanto li abbiamo
1: ogni
0: cambiati.
1: Tanto è mio cugino.
2: Ma non sempre si gode della proprietà commutativa.
1: Bravo, hai ragione Simone.
0: Allora, ho vissuto 6 mesi a Parigi. Cioè, come faceva la finlandese dal tuo amico?
1: Si dava lo schiaffetto, dietro, sul culetto,
0: culo.
1: Diciamo. Tu.
0: Hai capito?
1: A quello attivava un fatto.
0: Tu.
1: E poi non so se tutte le finlandesi, e chiudo, quando camminano con gli uomini, Nico, tu che diciamo hai anche frequentato il nord Europa e più che hai conosciuto quelle zone lì, ti risulta che sono le donne che mettono la mano nella tasca di dietro del pantalone dell'uomo e l'uomo, se è italiano, un po' si imbarazza perché è una mano messa lì. Però per loro è normale questo.
0: Giallo, tu se mi parli delle finlandesi,
1: io
0: apro una ferita nel cuore di quando io e il Tato te la potrebbe raccontare. Non l'ho mai detta per radio. Mai detta per radio.
1: È una buona serata.
0: Quando io e il Tato facevamo gli operai decoratori in Viale Umbria 58.
1: Dove adesso c'è Paul Smith, credo.

0: siamo
1: Viale Umbria facevamo i decoratori, sto parlando di 40 anni fa.
0: Sì.
1: Nel palazzo, dove c'era la ditta sotto, sopra,
0: questo sottofondo,
1: vivevano due finlandesi. Marco, aiutatemi a dire belle. Aiutatemi.
0: Belle.
2: Veramente.
0: Le finlandelle le chiamavano.
1: Noi, col fatto che con il camice passavamo,
0: avevate comunque il fascino della divisa un po'.
1: Una sera le portammo, ma Giallo, erano veramente fuori, totalmente fuori dalla nostra portata, se non addirittura, ma sai, proprio con quei vestitini fiorati
0: della Finlandia,
1: bella, una bionda, una mora, però con questi occhi celesti tutte e due, ma belle. Okay. Aiutatemi a dire belle.
0: Come erano belle le due finlandesi con i vestitini
1: riusciamo
0: fiorati.
1: Ad andare a mangiare la pizza in una pizzeria sempre lì in Viale
0: e c'è un risultato
1: ok, riusciamo ad andare a mangiare Giallo, questi a un certo punto mangiano, scusate, dobbiamo andare, e vanno via con due carabinieri in borghese. carabinieri quando sveste la divisa, tutto bello, aperto davanti, profumati, ragazzi già
0: tonici,
1: con la
0: tonici.
1: Macchina tonici, cioè, noi eravamo i compagni di cortile, i compagni petto depilato con queste catene
0: belli. Belle le finlandesi,
1: mi
0: belli i carabinieri,
1: passate da sotto il naso, tant'è che io proprio tanti paesi ho visto. Io a Helsinki, non ci sono mai andato.
0: Peccato, perché quello schiaffetto dietro non è male, Nicola.
1: Quindi sulla Finlandia, dimmi la vicina Svezia, dimmi tutta l'Europa dell'Est.
0: Sì.
1: Ma non mi riciamo.
0: Possiamo dire Finlandia cuore nero?
1: Finlandia cuore nero.

Le telefonate più belle sul finale, Gianluca, con il memoriello che incombe. Però Alberto l'ha scritto talmente bene che noi lo interromperemo il meno possibile, nella speranza che lui proprio in sintesi, come ha scritto il messaggio,

0: passaggio, ci racconti questa bella storia dell'anno 2015. Conosco una spagnola a Positano. Vabbè. In estate. Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto,
0: il resto raccontalo
2: ciao,
0: tu.
2: Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Allora, io conosco questa ragazza spagnola a Positano, io sono di Napoli, però ecco, ero lì in vacanza, passione travolgente, classica storia estiva che si trascina dopo anche altri mesi. Io la invito a Venezia, weekend a Venezia, poi lei mi viene a trovare a Milano, io vado a Madrid, però poi ad una certa la storia, come tutte le classiche storie estive, va un po' alla passione, un po' finisce con una bellissima lettera, io credo in spagnolo, scritta da me di mio pugno in spagnolo, a cui però lei non ha mai più risposto, mi ha ghostato, siamo amici sui social, poi diciamo lei si è sposata, uno spagnolo, un bellissimo bambino, io mi sto per sposare anche una bellissima bambina, ecco, però ricordo quella ancora quella lettera spagnolo, scritta di pugno.
0: Innanzitutto complimenti proprio per essere riuscito a sintetizzare proprio in questo momento della trasmissione, per noi questa sintesi era importante, ma non è venuta meno l'emozione. Bravo Alberto, bravo.
2: Sì, ricordo ancora quell'estate favolosa
1: in quella città, no? Positano poi è il posto migliore per far nascere una storia di questo tipo.
0: Poi Venezia, Madrid, Milano.
1: Sì, voglio dire, cioè, vi siete trattati bene come location.
0: È una bella storia.
2: Bene, grazie.
0: Alberto,
2: grazie,
0: ragazzi, non ci pensa troppo che ti devi sposare.
2: No, infatti.
0: Dai, in bocca al lupo, butta fortuna. Grazie davvero.
2: Grazie, ciao.
0: A presto.
2: Ciao.

0: Il memoriello,
1: l'almanacco del giorno dopo.
2: Dopo la storia di Alberto che ci ha raccontato così bene, anche la malinconia di Mary Froes sembrava ben scelta. Mancano 10 minuti a mezzanotte, questo è il memoriello. Ricorrenze musicali, almanacco dei Vitiello per la giornata di domani. 24 giugno 67, primo in classifica, con Stasera mi buzzo.
3: Buzzo.
2: C'è

0: Domani devo uscire di casa perché se non parlo tutto il giorno questi sono i risultati.
1: 1992, Billy Joel si diploma.
0: Ah, yeah.
1: Finalmente riesce ad ottenere il diploma di scuola superiore in una scuola di New York. Ovviamente un diploma di scuola superiore ad honorem. Non si era diplomato con la sua classe nel 67 a causa di un credito d'inglese non superato e aveva abbandonato la scuola per dedicarsi soltanto alla musica.

Emozione in emozione, dopo New York State of Mind, Billy Joel, seppur per pochi secondi, nel 94 entra in classifica Serenata Rap.

0: questa canzone ho fatto innamorare Davide della Rampolina. Me la racconta sempre, dice: io la prima volta che vi ho ascoltato stavate passando Serenata Rap di Jovanotti tanti tanti anni fa, io stavo tornando dalla Rampolina e mi sono fermato in macchina ad ascoltare tutta la canzone, perché questa è una di quelle canzoni che quando inizia la devi sentire soltanto fino alla fine. Domani c'è un aperitivo alla Rampolina, se vuoi prendo la moto e ti porto su e poi torniamo per il programma. Ciao Davide, ciao Federica.
1: Ciao, ciao Davide. Nel 2003 Beyoncé pubblica il suo primo album da solista, Dangerously in Love. Il singolo trainante è Crazy in Love, con la partecipazione, manco a dirlo, di Jay.

0: abbronzatissima mentre andava questa canzone, proprio anche per una cosa del tutto personale che magari vi racconto, cioè una delle pochissime volte in cui ho visto mio padre felice, gioioso fino alle lacrime, è stato quando siamo andati a vedere al Teatro Nazionale l'Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Prima ci siamo divertiti, no? Mettendo Malanotte, no, siamo andati a vedere la Nazionale e sono andato a cercare quando è stato l'ultimo concerto dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, e nel 2022 è stato l'ultimo.
1: Hanno fatto tour mondiali, no?
0: Sì, ovunque.
1: Hanno suonato ovunque, tour mondiali, ovunque. Un successo strepitoso.
0: Ed è ancora molto, molto, molto divertente. Ci sono tanti video, anche interi
1: dei loro live
0: su YouTube. E l'ultima volta in cui lui ha deciso di lasciare il gruppo, c'è un'orchestra, una nuova orchestra italiana che si esibisce, purtroppo senza la presenza di Renzo Arbore, che comunque sta bene, che domani compie 89 anni. È uscito lui nel 2022.
1: Che bello,
0: però
1: bello,
0: bello, bello, bello.
1: Beh, chi l'ha visto, oltre al ricordo, Nico, tuo papà, ha visto una cosa bellissima.
0: Abbiamo visto una cosa, eravamo io, mio papà e mia mamma. Ho il ricordo più dello show, ma della faccia, perché credo che una tale mimica divertita e completamente spensierata di averla vista poche volte in lui, e per questo me lo ricordo sempre e lo racconterò tutte le volte come omaggio, prendiamolo come omaggio. Grazie,
1: bello,
0: buonanotte,
1: bello.
0: Sentiamoci domani. Grazie Gianluca, grazie Simone, grazie Marco. Ciao,
1: grazie a voi, ciao, ciao, a domani.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: Ma è pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Vaggiù. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca un minuto a mezzanotte.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
3: Ciao Vic e Mari.
4: Ciao Vic, ciao Mari.
5: Ciao Vic, ciao Mari.
6: Buongiorno Vic e Mari.
7: Vic e Mari, dai su che tardi, su cominciamo?
8: Ma tra un attimo.
0: Tempo un disco e arriviamo.
9: Ciao Vic, ciao Mari.

0: dei bocconcini dai dai.
1: Sono i bocconcini.
0: E quei gelatini ricoperti di cioccolato sono i miei favoriti. E me li metterei proprio così, dietro alle orecchie, sotto le ginocchia, nell'incavo del gomito.
1: Ma erano quelli che quando ero molto piccolo andavo al cinema, si chiamava bomboniera.
0: Sì,
1: no?
0: Beh, però è un upgrade, la bomboniera è molto più buono. Ma non mi ci far pensare, Vittorio, okay, che non va neanche la macchinetta del caffè.
1: Non
0: tutto
1: va niente.
0: Tutto surriscaldato.
1: Però per fortuna funziona l'aria condizionata qui da noi in radio. Che hai dopo un po' la sensazione, dici, ma tutto sommato non è che faccio
0: non
1: così
0: si sta caldo, così male. Non si poi sta esci.
1: I draghi di Daenerys.
0: No.
1: Ammazza, ragazzi.
0: Vic, io sono, ho ufficialmente perduto il cervello. Questo è chiaro. Perché vivo come se fossi segregata in un bunker.
1: Certo.
0: Da me stessa. In questo bunker che è la mia sala, io tipo mangio, fumo, bevo.
1: Vivi.
0: Vivo, guardo le serie TV. Il Vic ieri mi ha detto: ma dovresti guardare questa serie che si chiama?
1: Si chiama I Will Find You. In inglese e in italiano è tipo Ovunque tu sia.
0: Ovunque tu sia. Bravo, ovunque tu sia, dico, ma mettiamola, tutta l'ho vista.
1: Tutta, infatti mi hai mandato un messaggio, beh, io l'ho finita nel frattempo, io sono a metà. Cioè, te l'ho suggerita ieri, l'hai già finita.
0: Nel frattempo ho mangiato un melone a morsi sul divano, perché la regola ovviamente è non cucinare. E poi ho dovuto mandare un messaggio al Vic dicendo, Vic, guarda, io ho perso la testa, mio marito in Germania, sono da sola, abbandonata a me stessa, ma non c'è niente che si può fare.
1: No, bisogna stare fermi.
0: Buttate via.
1: Bisogna stare fermi e a me dispiace. Cioè, perché proprio perché non puoi fare niente. Però ieri sono rientrato in casa mia. Sai cosa segnava il termometro?
0: 36
1: e 4.
0: Ma me lo immaginavo, me lo sentivo.
1: 36,4 è tanto.
0: Lo so.
1: Onestamente, tanto, devo dire, no? Cioè, la temperatura corporea quando hai anche un po' di febbre, diciamo. So come dire. È come entrare dentro me stesso.
0: Oh,
1: quindi.
0: ragazzi, vabbè. Per fortuna che suonano alla porta. Così circola un po' l'aria.
2: Ciao, Marisa. Ciao. Dai, che è martedì.
1: Quello del martedì
2: è una bella giornata che anche su
1: sì. È quello del martedì che ce l'ha sempre con te, che ti vuole tirare su l'entusiasmo.
0: C'è anche il sole, ma il sole dovrebbe andare a nascondersi dalla vergogna.
1: Va bene, noi iniziamo la puntata.

0: Vic e Ma, che siamo partiti un filino prima perché non vedevamo l'ora di andare in onda, come hanno detto Linus e Nicola.
1: Certo.
0: Ma solo ed esclusivamente per come dire, completare l'informazione legata a San Giovanni, del quale hanno parlato.
1: Voi dovete
0: loro
1: sapere che ovviamente, no, quando vai in onda devi sapere che cosa hanno fatto gli altri precedentemente.
0: Sì, per non attenti di non ripetere.
1: E ci sono,
0: insomma,
1: delle scalette, no, incrociate, sì, che tu, sì, leggi. Sai quando ci dicono: ah, ma voi non ascoltate mai il Trio Medusa? Ma io non è che posso per lavoro sentire tutta la giornata della radio, quindi leggi sulle scalette, quindi dici: avete fatta l'acqua di San Giovanni, perché stasera è la notte, no, di San Giovanni, no, in cui fare l'acqua, sia il 23, Vic.
0: Sì, stavo guardando perché la notte, esatto, notte tra il 23 e il 24.
1: Giusto, sì, esatto, e quindi hanno detto: no, non l'hanno fatta. Poi hanno detto: ah no, beh, l'hanno fatta un pochino.
0: E vabbè, allora la completiamo, la facciamo tutta noi, perché è questa notte, nella notte tra il 23 e il 24, che si celebra appunto la nascita di San Giovanni Battista. E quindi da un lato c'è il rito religioso, diciamo così, e poi c'è quello pagano, che si intersecano e portano all'acqua di San Giovanni.
1: Quello pagano è lo sposalizio tra due simboli, il fuoco e l'acqua.
0: Sì.
1: Il fuoco evocato dai falò accesi nella notte del 23 nelle campagne, però anche nei parchi.
0: Sì, no, oggi non c'è bisogno.
1: A Monza, non lo so.
0: No, non credo al parco di Monza. No, ci sono i fuochi a Monza, se li fanno.
1: Ma non lo so perché
0: non prendono fuoco i fuochi prima di partire.
1: E i fuochi cosa fanno? Scacciano i demoni e propiziano i buoni raccolti.
0: Sì.
1: La rugiada notturna, che si condensa poi sulle foglie e sui fiori, attiva l'acqua di San Giovanni, che si utilizza la mattina del 24. Quindi che cosa bisogna fare? Dopo il tramonto
0: bisogna andare a raccogliere le erbe.
1: Però non nelle città colpite,
0: no,
1: come Milano, dalle notti ipertropicali, perché non sono neanche più tropicali. Quindi stanotte la minima sarà di 27. Io voglio vedere chi va nei campi.
0: Dovete andare verso
1: il parco agricolo sud.
0: Sì, ma no, anche più in là, andate verso Piacenza, non so, hai capito, nei campi.
1: Che fa bel fresco.
0: Fa bel fresco, certo. Lì. No, perché bisogna stare lontani dalla città, perché deve essere la natura proprio quella incontaminata, altrimenti non funziona. Quindi uscite questa sera, andate dopo il tramonto.
1: Io ho piantato la borragine sul balcone.
0: E non è incontaminata.
1: Non è incontaminata,
0: però dovete raccogliere dopo il tramonto. Le erbe vanno raccolte in un prato, in un giardino, comunque lontano appunto dalla città, cioè non vale l'aiuola quella, questa è gestita dall'esse lunga, sai? Lì non puoi prenderle.
1: Poi le metti in una ciotola di vetro, di rame o di ceramica, mi raccomando, la riempi d'acqua, preferibilmente di fonte,
0: quindi vai su montagna a prendere l'acqua di fonte.
1: È tutto pratico, una cosa che si può fare a piedi tranquillamente.
0: Sì.
1: Le immergi delicatamente le erbe e i fiori, le erbe che scegli appunto selvatiche, poi ci sono dei consigli tipo i perico, artemisia, verbena, calendula, salvia, menta, melissa, cicoria, camomilla e licriso. Andate in erboristeria
0: e le prendete,
1: e
0: già
1: prendete
0: fatte
1: una crema già fatta e la inserite.
0: Eh no, perché poi l'acqua, dopo che ha raccolto
1: la rugiada, che non c'è,
0: la rugiada non c'è perché fa un caldo tutto secco, però diciamo si raccoglie la rugiada, l'acqua, perché devi immergerle delicatamente, lentamente, queste erbe all'interno dell'acqua, le lasci lì, e la mattina dopo puoi lavarti il viso, ma anche
1: tutto,
0: i polsi e i capelli.
1: Ma io mi lavo sempre,
0: fai tutta la doccia.
1: A casa mia l'ha sempre fatto mia sorella, la Gigi, e io con lei, e poi la mattina ti fai una bella sciacquata sulla testa e tutto il corpo.
0: È bello, solo che non so se lo farò io quest'anno.
1: Io quest'anno salto.
0: Anch'io salto, fa niente.
1: Tanto.
0: Fa niente, ho l'acqua del rubinetto.
1: Che sia un anno propizio, che perché quando devo raccogliere ho già raccolto.
0: Io apro l'acqua del rubinetto a casa mia, sai che esce calda anche quella fredda? Devi aspettare un pochino, e non arriva.
1: Parliamo di caldo perché entriamo in un tunnel.
0: No, c'hai ragione. Mettiamo una canzone. Ma senti che bella questa canzone, cavolo, 1983. Te la ricordi, Karma Chameleon?
1: Certo, è tutta colpa nostra che abbiamo il Karma Chameleon.
0: Esattamente.

0: Gabba Chameleon,
1: bellissima.
0: Avevo appena scritto al mio amico Ugo che ci sta ascoltando, che sta andando verso l'Abruzzo. No, oggi abbiamo musica bruttissima, invece mi sono esaltata per Gabba Chameleon.
1: Come? Ma lui a te
0: perché, io a lui, perché lui voleva Holly, ma io so che qui i poteri forti non mi fanno mettere Holly quando voglio.
1: Quindi tu le hai risposto: siccome non c'è Holly, mettiamo
0: tutto
1: musica
0: brutto.
1: Bruttissima. Che sei molto obiettiva.
0: Invece chi è Holly?
1: Sì, sicuro.

0: quello dell'aria condizionata.
1: Non è più quello della tele. E comunque sul divano, ognuno nel suo lato di divano.
0: Non mi toccare.
1: Non vicini, ragazzi, non vicini.
0: Senti, scusa Vic, ti devo leggere due messaggi che riguardano la canzone di Boy George, Karma Chameleon, che abbiamo appena ascoltato. Allora, la Nada dice: vestita da Boy George a carnevale, premiata in discoteca. Che bei tempi.
1: Caspita, ma come eri vestita? Ti voglio immaginare. Tanto colore c'era. Poi cosa metteva? Anche quel cappello. Sì, sì.
0: E Gabriele dice: a me piace cantare sotto la doccia Karma Chameleon, però mi sono inventato una versione country alla Willie Nelson.
1: Ah, bella, ma mandacela.
0: Ne beneficia soltanto lui, ovviamente.
1: Certo, adesso vai sotto la doccia col telefono, ti registri e ci mandi il vocale. Nel frattempo noi parliamo di quelli che un po' più fortunati si stanno spostando verso il mare, ma hanno scelto, magari giustamente, di andarci in automobile. Sì. Allora, qui c'è, quando si arriva in questo periodo dell'anno, c'è sempre questa questione, cioè io vado in spiaggia, ovviamente metto le infradito, le ciabatte, così, poi torno in macchina, cosa faccio?

0: Guido con quella infradito o mi devo per forza mettere le scarpe? Cioè, è previsto dalla legge o no? Che io possa?
1: Questo non lo so. Le persone della mia famiglia guidano in ciabatte. Mio padre era famoso, guidava con gli zoccoli, quelli del dottor Schultz.
0: Quelli proprio sensibilità zero.
1: Però lui era un pilota, per cui certo, con quegli zoccoli pam pam pam pam pam
0: faceva le doppiette. No, allora, perché rispondiamo subito alla famosa domanda, cioè è vietato da legge guidare con le ciabatte? La risposta è no.
1: No.
0: No, però attenzione, perché è un noni, nel senso che esistono...
1: Questa notizia la fa il Vic, che lui ha la patente.
0: Esatto. Allora, esistono due codici, esistono due articoli del codice della strada. Il 140, che stabilisce che in generale non bisogna, quando sei alla guida, bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralciare la circolazione. Quindi non è che c'è scritto lo fai con le ciabatte, mentre con le scarpe no. Però questo si aggiunge anche all'articolo 141, quello successivo, che dice l'articolo impone al conducente di mantenere sempre il controllo del veicolo. È già qui, perché con la ciabatta controlli
1: meno sensibilità, certo.
0: Sì, diventa un po' più facile sbagliare, perché si potrebbe incastrare, ti
1: sotto
0: scivola il
1: pedale
0: piede,
1: del freno, dell'acceleratore. Esatto. Io sto leggendo, perché non so nemmeno quale sia l'uno o quale l'altro.
0: Acceleratore a destra.
1: Ah, ok.
0: Okay. Però
1: io penso sempre, se sono in viaggio con qualcuno, gli viene un coccolone, io non saprei nemmeno come prendere il controllo del mezzo. Il freno è quello a centro,
0: diciamo. Centro. Se c'è la frizione sinistra, se no, se è automatica, c'è solo il pedalone centrale del freno. Vabbè,
1: poi proviamo con te.
0: Ma non puoi neanche
1: con
0: prendere
1: la tua macchina.
0: Se uno sta male seduto alla guida, lo devi sollevare, spostare da lì, intanto che la macchina va. È un casino, Mari. Non puoi.
1: Quindi
0: a meno
1: puoi
0: che
1: solo prendere il volante.
0: Solo il volante, a meno che non ti compri la macchina, quella delle scuole guida, che ha i pedali anche di là.
1: Sarebbe comodo.
0: Sarebbe una bella idea. Vabbè, insomma, quindi la risposta è: ufficialmente non è previsto dal codice della strada che non si possano utilizzare. Però in generale,
1: caso in cui tu venga coinvolto in un incidente, puoi avere una responsabilità per abbigliamento non adeguato, e non riguarda soltanto l'infradito.
0: Esatto, riguarda proprio anche, che ne so, il costume, il pareo, appunto le ciabatte,
1: adesso
0: gli indumenti estivi.
1: Il costume, cosa
0: però,
1: può
0: che a me
1: succedere?
0: Sembra, non lo so, perché ti si attacca tutta la pelle al sedile.
1: Non lo so.
0: Non capisco quello. Cioè,
1: però dice che ci sono vari oggetti, ovviamente. Sì. Sei carichissimo di solito, no? E quindi la borsa, l'asciugamano, gli altri accessori si possono spostare nella macchina e
0: diventano pericolosi. Sì, esatto.
1: Impossibili movimenti. Ok, va bene.
0: Va
1: ciao.
0: Bene. Apriamo ufficialmente questa parentesi sui divieti. Ve lo diciamo.
2: O abbigliamenti ed ecco voi, Vicky e Mari in lezioni di scuola guida.
1: Esatto.
2: Grazie per tutti i consigli utili di Vicky e Mari e le loro lezioni di scuola guida.
1: Ma tra un po' me la danno honoris causa, come a Checco Zalone, che gli è andato pianoforte jazz. A me daranno la patente onoris causa.
0: Ah sì, il patentino, quello per guidare le macchinine.
1: Quello ce l'ho.
0: Ce l'hai già?
1: No, per il motorino.
0: Per il motorino.

0: Agitare Coca-Cola, il disco di Tommaso Paradiso su Radio DJ, mezzogiorno e 23 minuti. Stanno arrivando messaggi degli ascoltatori sulla questione guidare con le ciabatte e anche molti scalzi. Cioè, ringraziamo tutti quelli che hanno mandato delle fotografie. Io sto guidando
1: dei
0: così.
1: Loro piedi.
0: Dei loro piedi.
1: Tra l'altro, esteticamente fantastiche. Sì. Prima o poi una mostra dei vostri piedi. Io non dico niente, Vic, tu sei stato redarguito. Addirittura
0: certo.
1: Sospetto che tu abbia comprato la patente.
0: C'è della gente che col caldo è arrabbiatissima.
1: Arrabbiata però con una mira a casaccio sparare nel mucchio.
0: Tu Vic sei di Radio DJ, avrei detto sono Vic di Radio DJ a 18 anni, mica lavoravo qua, però sulla proiezione e quindi compro la patente. Vabbè.
1: E poi se c'è uno ligio, ragazzi, è proprio il Vic, persino a me viene da dire ma spingi su quell'acceleratore,
0: piano,
1: vai.
0: Piano, con che si arriva lo stesso. Allora, a proposito di divieti, ne abbiamo altri due da raccontarvi. Uno riguarda la Francia, uno...
1: quello della Francia lo faccio io,
0: sì,
1: perché
0: e uno
1: è più
0: riguarda...
1: il mio argomento, l'alcol.
0: Sì, l'alcol, va
1: sì,
0: bene.
1: L'alcol è un vasodilattatore, no? Ve ne accorgete tutti, no? E quindi accelera la disidratazione e ostacola la termoregolazione. Insomma, vi succede tutti
0: macello,
1: che dicono
0: sì.
1: Ma che cosa hai? Stai bene? Oppure sei ubriaca? No, ho bevuto un bicchiere. Però ti vengono
0: tutta rossa,
1: tutte le
0: certo.
1: guanciotte rosse, inizi a sudare, eccetera.
0: Come Super Chuck, te lo ricordi?
1: Sì, che... ma io sono quella lì perché mi succede spessissimo. Per ridurre al minimo i malori legati al caldo, sapete che questa clamorosa ondata di caldo che non ci darà tregua fino all'inizio di luglio.
0: Si siamo andati a controllare.
1: Ma viene da piangere per la settimana prossima che sarà peggio di questa.
0: Ho visto 38, anche 39.
1: 39 a Milano, però sì. Beh, io parlo di Milano perché...
0: Io di Monza, 38, uno meno. Ah, vieni
1: Monza
0: da me.
1: Monza sì che si sta bene, la città verde.
0: Sì.
1: Vabbè, detto questo, ovviamente la più colpita è la Francia, no? In questo momento, che al Vic gli dà una certa qual soddisfazione.
0: Sì, però non... preferirei fossimo più freschi noi anche i francesi, non so
1: va
0: come
1: bene, e comunque il governo francese ha annunciato che non si dovranno servire gli alcolici durante gli eventi organizzati e hanno fatto appunto un'unità di crisi, no? Perché ovviamente l'alcol può potenziare gli effetti nocivi del caldo, ma mi sembra giustissimo. Io nel mio piccolo mi sono vietata l'alcol
0: bravissima.
1: Ho scritto un'ordinanza in francese, l'ho messo sul frigorifero
0: prima di aprirlo, anche se una, come diceva la mia nonna, una birra bella ghiacciata. Te lo diceva così e in effetti un po' ti dissetava. Senti, invece dall'altra parte, torniamo in Italia, c'è un altro divieto. In questo caso siamo in provincia di Udine, il comune di Martignacco, e il sindaco ha preso nuove misure per tutelare la sicurezza, il decoro urbano e la tranquillità dei residenti, soprattutto nei parchi comunali, dove evidentemente se hanno la forza, ma i bambini hanno la forza perché il caldo non lo sentono, non lo percepiscono, per loro non è un problema, non vedono l'ora di andare a giocare, però lì c'è sempre la questione, quel pallone te lo buco, perché tu sei sotto una pianta a prendere il fresco, questi giocano e ti arrivano le pallonate, per cui sarà vietato, a meno che
1: io
0: non ci sia.
1: Io sono d'accordo.
0: Cioè, sì, Crudelia de Mon.
1: Io vieterei anche in spiaggia.
0: Di
1: perché,
0: giocare, certo.
1: Sì, perché giocano malissimo, ma anche solo con una palletta, ti tiro la palletta e la riprendi, ma cosa siamo, dei Labrador?
0: Sì.
1: Io non capisco come la gente si possa divertire a lanciarsi una palletta, che poi, per l'80% delle volte colpisce qualcuno che sta leggendo
0: certo.
1: un buon libro.
0: Certo, parliamo anche dei racchettoni, che oltre a essere fastidiosi perché ti arrivano le palline, sono anche fastidiosi come rumore.
1: Per me è tutto
0: top.
1: Vietato
0: top.
1: Quando sarò sindaco del mondo.
0: Però nel frattempo, nel parco, che magari è anche grande, quindi c'è lo spazio per tutto, è vietato ai bambini giocare a pallone, a meno che non siano accompagnati da un genitore adulto. Quindi allora, un genitore, per cui da un adulto. Perché è perché
1: devia la traiettoria.
0: No,
1: cosa fa il papà?
0: No, è un po' più responsabile, quindi secondo il sindaco, cioè se calcia il pallone lo calcia bene, o comunque non addosso la gente. È meravigliosa questa cosa. Cosa facciamo? Ci sta un altro disco? Va bene, ci sta. No. Però è una canzone molto bella che arriva da Human Nature,
1: certo,
0: di Michael
1: remixata.
0: Jack. Esatto, è stato preso il campione e poi riutilizzato in questa canzone del 93 che si chiama Right Here SW.

0: Right Here, Human Nature, la versione del... beh, la versione in realtà era proprio una canzone ex novo del 1993 su Radio DJ, le 12:31 minuti. Stavo leggendo tra gli altri messaggi quello di Andrea che dice: sto lavando una macchina nera a secco sotto il sole di Milano mentre sento un buon odore di carne alla griglia.
1: Dai!
0: È la mia pelle contro la lamiera, perché lì quello fa, se è nera soprattutto. Va bene, poi c'è anche, scusa no, c'è questo vocale che volevo farti sentire.
2: Ragazzi, ma avete mai provato a premere il freno col piede sinistro?
0: Non fatelo mai.
1: No, mai.
0: Perché perché tu non lo sai, la sensibilità è incredibile, come noi abbiamo apparentemente la stessa sensibilità piede destro e piede sinistro, come per le mani, no? E invece sull'acceleratore e il freno siamo due persone diverse, cioè la gamba è quella di un altro, non so come.
1: Veramente.
0: Certo, l'acceleratore gli dai una pressione e il freno un'altra, se inverti o inchiodi, se ti va bene, o fai capottare l'automobile, non so come dire.
1: Ma basta parlare di piedi e ciabatte, perché Paolo dice: ricordatevi che in quest'ora gli ascoltatori sono quelli di Cattelan, cioè ricchi, mi raccomando,
0: certo.
1: Argomenti adeguati per cortesia.
0: Solo Church, basta mocassini.
1: Sì, stringate anche in spiaggia.
0: A tra poco.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche Mari.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Andi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Runway, Lady Gaga su Radio DJ, le 12:39 minuti, siamo ritornati insieme e abbiamo al telefono, dato che prima parlavamo della questione giocare con il a pallone soprattutto nei parchi o anche nelle spiagge, con però la presenza di un adulto, perché quello fa la differenza. Perché
1: anche se diciamo che i più fastidiosi di tutti sono sempre gli adulti,
0: sempre
1: per quanto mi riguarda.
0: Certo, perché l'adulto è responsabile, sa gestire meglio. E infatti ecco Luca da Verona al telefono.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, come state? Ciao.
1: Bene,
0: tu?
2: Bene, sono al caldo qui nella vigna, ma va bene, dai.
0: Bene.
1: Sì, perché lui è vignaiolo.
0: Aspetta, sì, farà parecchio.
1: Io devo star lontana perché sti giorni ho deciso di non bere, però poi mi riavvicinerò col freschetto. Come sta andando? È faticoso lavorare in vigna?
2: Abbastanza. Oggi sto prendendo fuoco, però va bene, dai.
1: Quanti gradi ci sono lì?
2: Adesso qua secondo me percepiti 80 reali, 35, 36.
0: Sì, è il percepito 80 che fa la differenza. Senti, però noi stiamo per parlare di tuo figlio Jacopo, anni 7.
2: Esatto.
0: Giusto? Allora lui, giusto, ovviamente come tutti i bambini al pallone va in spiaggia e vuole giocare.
2: Certo. Papà viene a giocare con me, viene a giocare con me.
0: Certo.
2: Tu mi tiri le scanne, mi tiri forte.
1: Le scanne.
0: Cioè, ma aspetta, te lo dice subito o prima un po' palleggiate?
2: No, prima facciamo un po' di gioco, così poi magari se siamo da, perché se ci sono anche i suoi amici, magari in spiaggia al parco, io lo lascio da solo fare, se no
0: sì.
2: Se siamo solo io e lui, mi metto con lui a giocare. Allora lui mi dice: papà, mi metti in porta e tu mi tiri le scanne.
0: Okay.
2: Allora io dopo un po' tiro, solo che io non è che sia un professionista, io tiro, lui vuole che tiri forte, però non è che tutte le volte lo prendo. Molto spesso prendo anche altre parti, cioè prendo anche altre persone. Allora poi mi giro e dico: dai Jacopo, tira più piano, vedi che prendi
0: che
2: signore.
0: Bastardo.
2: Dai, ma già.

0: dai la colpa a lui.
1: Jacopo, quante certo. volte ti ho detto di non giocare a pallone in spiaggia?
0: Non so cosa fare, non so, mi capirete.
2: Sì. Poi guardo, lo guardo anche un po' mai. Guarda che stasera non mangi il gelato, se colpisce, se colpiamo ancora il signore. Allora ci spostiamo un pochino, sì. andiamo da un'altra parte e rifacciamo sempre lo stesso,
1: da
2: sempre
1: capo.
2: Lo stesso copione.
1: Certo, esatto, tirami la scanna, tu tiri.
0: Prima o poi li conosceranno, diranno ecco sì. arrivano quei due.
1: Adesso arriva quel papà infame certo. che colpevolizza il figlio.
2: Certo, esatto.
1: Comunque Jacopo,
2: sempre così.
1: Carino che ti chiede sempre di tirare le scanne anche se sa che poi alla fine è colpa tua e lui prenderà la responsabilità.
2: È una malattia quella lì, proprio il calcio per lui è una malattia, nel senso che proprio anch'io da ragazzino quando si faceva gli spot di ritirare forte, sempre forte, poi parliamo degli adulti che sono responsabili, se metti 5 papà sulla spiaggia dopo 2 minuti che giocano i figli quanta la partita, bambini contro figli,
0: sono
2: è un
0: molto
2: secondo.
0: D'accordo.
1: Hai ragione, bravo Luca,
0: ciao,
1: ti abbracciamo
0: caro,
1: forte, buona giornata.
2: Ragazzi, voglio bene, ciao.

0: se metto le cuffie meglio. Allora, Iro, il titolo di questa canzone, dal 2012 su Radio DJ, mezzogiorno e 45 minuti. Allora,
1: allora, a proposito di questo caldo, giustamente ci ricordano che ci sono delle ordinanze che fermano i lavori agricoli e di lì all'aperto tra le 12 e le 16, perché ovviamente è un'ondata di super caldo. Ci arriva il messaggio di Giancarlo che dice: parlate di tutte le professioni, di tutti quelli che soffrono lavorando al caldo, ma noi apicoltori, non ci pensiamo. In questa stagione soffriamo con il super caldo e nessuno parla mai di noi.
0: Lo facciamo
1: lo facciamo volentieri.
0: Vic e Mari, perché, dalla vostra parte, dalla perché hanno lo scafandrone.
1: Anche quello scafandrone lì.
0: Certo, certo, giustamente per proteggersi dalle api, ma non dal caldo, che peggiora. Però forse una delle possibilità è quella, ovviamente, di andare in piscina. Ed ecco che salta fuori Erika dalla provincia di Padova, che fa l'istruttrice di Aqua Gym. Potremmo

0: incontrarci un giorno. Ciao Erika.
1: Ciao Erika.
2: Ciao
1: cara, ciao. Buongiorno. Come sta andando?
2: Allora, come stagione, con il caldo abbiamo un bel po' di persone che vengono a rinfrescarsi in acqua.
0: Certo.
2: Quindi va bene, va bene.
0: Sì.
2: Per chi invece ci lavora, che è fuori e non può entrare in acqua, c'è un pochettino più, si accusa un po' di più il caldo, la temperatura, anche se siamo abituati un po' a queste temperature, cioè nel senso il caldo a noi istruttori, è ormai nella routine, però così caldo
1: perché è come se gli istruttori di sport, diciamo, in piscina abitassero sempre a Bangkok, perché c'è quell'umidità bollente.
0: È tremendo, è tremendo stare lì, perché poi giustamente acqua gym, l'istruttore non è in acqua con gli altri, è fuori e fai tutti i movimenti come se e fa un caldo pazzesco. Senti, ok, come sta andando adesso? Chi è in acqua è felice?
2: C'è ancora chi si lamenta un po' della temperatura e dice ma un po' freschetta, la pelle che è 40 gradi, entri in acqua che è comunque 29, 30 gradi,
0: certo,
2: comunque
0: sembra fresca, certo.
2: Insomma, molto meno rispetto all'inverno. Adesso insomma c'è qualcuno che dice finalmente si entra un po' di fresco.
0: Sì.
1: Okay. Allora i corsi sono la mattina, la pausa pranzo e la sera e sono 25 persone, diciamo.
2: In media ci sono degli orari dove ce ne sono di più, alcuni meno, comunque
1: adesso il prossimo è alle 13, no? Che inizi.
0: Sì.
1: Quanti saranno?
2: Sto per entrare.
1: Il Vic freme perché vorrebbe essere lì con te, le signore,
0: come mi piace, con quelle cuffie in testa. Senti, e voglio sapere un'altra cosa, si tocca nella tua piscina o no?
2: Sì, abbiamo la parte, noi l'acquedino facciamo solo parte da 1,20 m. Volendo, cioè, con le cinture si può andare anche
0: nella parte che non si tocca. Io preferisco, se posso preferire.
1: Perché delle volte va con lo zaino, col trolley, pur di farsi altri pesi.
0: Esatto. E poi
2: dipende da se sai un po' almeno galleggiare, perché quelle che non hanno molta dimestichezza con l'acqua portarle dove
0: hanno più paura, certo, giù. E un'ultima domanda, che selezione musicale hai?
2: Allora, un po' di tutto, metto anche un po' di K-pop, perché
0: mi piace brava,
2: tutto,
0: vedi.
2: Okay. E poi a volte le compilation sono più o meno sempre già, le prendiamo già
0: fatte, diciamo. Certo.
2: Poi dopo io scelgo se c'è il brano che mi piace di più, ci faccio una coreografia ad hoc su quella. Che
1: qual è il tuo preferito, Erika? Qual è il tuo preferito?
2: Allora, ultimamente ho creato una coreografia su, quello di Rosé e Rosé e aspetta Bruno Mars, quello dell'anno scorso.
0: Ah, quello a Patà,
2: esatto.
1: La fai bene, tra l'altro,
0: che coreografia pazzesca deve essere. E poi
2: brani che sono colonne sonore di drama coreane, tipo Itaewon Class.
0: Vedi.
2: E poi anche cos'è che avevo messo l'ultimo, un altro CD Sweet Home, sempre
1: non siamo preparati.
0: Non siamo preparati, perdonaci Erika. Verremo alla tua lezione
2: con brani, musica un po' particolare.
0: No, ma certo.
1: Fai bene.
0: Veniamo alla tua lezione con Shazam, così almeno sappiamo quali pezzi hai messo. Ciao.

0: Partenope su Radio DJ, le 12:52 minuti. Allora, prima di chiudere quest'ora, c'è una, diciamo, c'è una sottocategoria di messaggi che ha a che fare con lavori che al caldo diventano ancora più insopportabili. Magari bellissimi lavori, però difficili da reggere. Tipo, aspetta.
1: Allora nel frattempo ti leggo questo, Vic, perché io invece mi è arrivato un messaggio che si ricollegava all'Acqua Gym e al Veneto. E quindi o lo leggiamo adesso o mai più. Mai le cose verranno ricollegate. Dice: come dice il rapper veneto Herman Medrano, io non lo conoscevo.
0: No,
1: Acqua Gym, niente acqua, solo gin.
0: Certo,
1: quella potrebbe essere ovviamente per Erika, per una nuova coreografia.
0: Ma certamente.
1: Un po' rapper per latinoamericana.
0: Oppure per il terzo tempo, come che c'è anche dell'Acqua Gym. Senti, ecco, nessuno pensa a noi toilettatori, perché c'è la combo fon, caldo, e peli che vanno in giro. In effetti, peli che si appiccicano.
1: Siccome non tutte le sinapsi mi funzionano, io avevo letto noi toilettatori, avevo immaginato, non so, parrucchieri, no? No, dicevo caldo e peli. Dicevo, ma saranno capelli, ma peli? E invece no, e lì immediatamente ho visualizzato poi un San Bernardo, un Bovaro del Bernese.
0: Quelli impegnativi. I peli ce li avevamo noi, c'erano questi capellini. Un po' peli, Mari. Va bene, poi c'è questo vocale che si rifà alla scuola guida che abbiamo citato prima. Senti.
2: Buongiorno Vic e Mari. Io oggi alle 2, 40 gradi a Firenze, devo portare mia figlia a fare una lezione di scuola guida col motorino. Cioè, secondo me è follia pura.
0: Follia.
2: Boh, vedremo. Marco da Certaldo.
0: Come disperato.
1: Sì, è veramente contento, no? Sei un bel ricordo padre figlia, no?
0: È bello che tu l'accompagni, poi le chiedi com'è andato con 40 gradi, felici tutti.
1: Cioè, non pensavo si facessero le lezioni anche di motorino.
0: No, lui l'accompagna col motorino, poi lei utilizzerà la macchina della scuola guida. Niente,
1: posso
0: vogliamo
1: leggere
0: fermarci?
1: L'ultimo? Dobbiamo fermarci?
0: No, sì, sì.
1: Dai,
0: no,
1: posso o no?
0: No, c'è il tassativo. No, tra poco, lo leggi dopo, dai.
1: No, dopo l'abbiamo perso.

0: Genie in a Bottle 1999, Christina Aguilera su Radio DJ. Allora, abbiamo parlato prima di quasi un miracolo, cioè che il comune di Milano è riuscito, almeno secondo questo articolo del Corriere della Sera, a velocizzare così tanto il rilascio dei passaporti, cioè l'appuntamento per avere il nuovo passaporto, che siamo passati da mesi e mesi a 24 ore, 48 ore. Da lì l'idea quindi di poter andare a fare dei giri.
1: Ma
0: che
1: certo,
0: so, passaporto, vado, parto e vado in Cina, sì, per dire, no?
1: Sì, sì, oppure vado in Inghilterra.
0: Oppure vado in Inghilterra.
1: Ovviamente dicono è aumentato anche tanto per la Brexit, perché prima si poteva andare in Inghilterra normalmente, sono 10 anni che non si può, 10 anni e 7 premier.
0: Sì, esatto, sì, perché ho visto l'altro giorno un servizio.
1: È stabilissima la questione.
0: Tutti felici che festeggiavano, però non so se sono tutti felici, non lo so, vabbè.
1: Allora, arriviamo invece alla faccenda per la quale il VIC ha nominato la Cina, no?
0: Sì.
1: Delle volte ti serve anche il passaporto per trovare l'amore. Sai chi dice,
0: sì,
1: dove si trova questo amore? Non lo so, prova a viaggiare, fai.
0: Provo, cerco in giro per il mondo.
1: Decidi un punto sul mappamondo e decidi di andarci. Delle volte lo fai così in maniera avventurosa, altre volte tramite un'agenzia specializzata.
0: Che non sapevo avesse, come dire, un raggio così ampio, perché le agenzie specializzate ti trovano, che ne so, l'amore magari non dico
1: a distanza,
0: proprio
1: entro i 20
0: quartiere.
1: Chilometri come quando cerchi le case su Airbnb, no?
0: Sì, che dici,
1: vabbè,
0: almeno sto in
1: 5,
0: zona, dai, sto in zona. E invece no, in questo caso hanno trovato a Francesco, anni 69, vedovo da 9, 2 figli, un passato come ferroviere,
1: sì,
0: italiano di Giovinazzo, hanno trovato San o Sun, non so,
1: Sun
0: che di anni ne ha 63, ha lavorato in banca come amministratrice di condominio, divorziata, anche lei ha un figlio che però è cinese.
1: Hanno delle passioni comuni, no? Questo,
0: sì,
1: li ha uniti inizialmente, la fotografia, la musica, eccetera, però un piccolo ostacolo che li divide,
0: sì,
1: è la lingua,
0: perché loro, è strana questa cosa, cioè si amano tantissimo, tant'è vero, adesso poi diremo, è andato bene l'incontro e adesso stanno insieme, eccetera.
1: Si sono sposati ad aprile,
0: si sono incontrati
1: una prima volta, lei è venuta per conoscerlo, si sono molto piaciuti. Poi dopo lei è ritornata, avrà detto a suo figlio: guarda, io mi sposo con un ex ferroviere di Giovinazzo.
0: Di Giovinazzo.
1: Ma Giovinazzo dove? Ha detto lui.
0: Una barzelletta.
1: E lui a sua volta ha detto: ma guarda, mi sposo con la Sun, lei è di Zhejiang. Ma Zhejiang dove? Lasciate
0: Cina,
1: perdere,
0: lascia
1: l'amore è un linguaggio universale. E poi è ritornata, si sono in effetti sposati ad aprile, vanno d'amore d'accordo, ma si parlano attraverso
0: gli auricoli.

0: Scolari.
1: Traduttore simultaneo degli auricolari.
0: Perché, esatto, perché l'amore è un, come dire, un linguaggio universale, ma a volte se uno parla il cinese e l'altro in italiano è difficile capirsi.
1: Poi per sono cui due lingue che sono difficili, sia per lei cinese imparare l'italiano che per lui italiano imparare il cinese, per cui la cosa è come questo caldo, durerà per sempre.
0: Certo, perché ci mettono un sacco anche a litigare, ora che capiscono che cosa ha detto quell'altro.
1: Le sfumature.
0: Ah, non le capisci. Però pensa che bello, lo stanno, cioè che bello, difficile, però ha funzionato, stanno con gli auricolari sempre attaccati, poi uno parla e l'altro
1: dice sì, sì.
0: Aspetta, aspetta.
1: Giusto.
0: Giusto.
1: Allora, ok.
0: È molto, il dialogo è un po' così.
1: È
0: però
1: molto più difficile litigare, no?
0: Sì,
1: perché tu pensa,
0: sì,
1: nelle nostre relazioni, se noi invece che dirci tutto quello che ci passa per la mente esce direttamente dalla bocca, nel mio caso, e invece tutto quello che ci passa per la mente è restare incrincato all'interno del suo cervello, è il caso di mio marito, finisce che le faccende non arrivano mai a un punto. Invece,
0: certo,
1: se devi ascoltare per bene quello che dice l'altro, è più facile comprenderlo e stai calmo.
0: Perché c'è la regola, conta fino a 3, conta anche fino a 5, fino a 10. Lì è proprio il traduttore che ci mette un po' e lo fa per te. È meraviglioso.
1: Quando il giornalista di Repubblica è andato ad intervistarli, eccetera, c'è un piccolo neo che riguarda i neosposi, e riguarda la cucina, perché loro stavano preparando il pranzo, solo che lui, io che sono molto più simile a Francesco, ovviamente si faceva le cotolette, e lei molto più simile a te si faceva il pesce al vapore con le verdure.
0: Ah, vedi? Beh, potremmo andare tutte se ci invitate comunque lì a Giovinazzo, veniamo io e la Mari, ognuno mangia quello che gli piace di più.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: che bella, ci piace.
1: Novità,
0: DJ,
1: novità.
0: Temper City con Self Aware su Radio DJ.
1: Pensa che ora, una novità, l'annunci te.
0: L'annuncio io per primo.
1: Mettiamo il vino.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. Sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
1: Pochissimo, ciao belli, ciao.
3: Concordo con lei.

0: che non hai detto che sia preferito.
1: Con la bruttissima musica di Sergio Valvola abbiamo dato il via a questo grande martedì di Ciao Belli. Nella puntata di oggi mettiamo sotto la lente gli ultimi dati Istat, secondo cui in Italia 7 persone su 10 sarebbero state tradite dal partner. E tra gli ospiti in studio non poteva mancare il mitico dottor Matteo, l'unico capace di trattare l'argomento con quel tatto che lo contraddistingue.
2: Un paese di cornuti, ecco, e la matematica non è una mia. E ancora l'Italia, l'Italia la media è 1 su 2. 1 su 2 che cosa? 1 su 2 i divorzi. I divorzi. Non parliamo delle separazioni. I divorzi sono all'incirca 80.000 l'anno, stesso numero più o meno le separazioni. Per non parlare di quelli che non divorziano, non si separano legalmente, o magari lo fanno legalmente, ma abitano nella stessa casa, perché non si possono permettere né l'uno né l'altro di andarsi ad affittare, specialmente in determinate città, zone urbane, un'altra casa. Vero, ognuno si fa la sua vita e questo è il tutto. Un paese di cornuti, ecco, e la matematica non è un'opinione.
1: Purtroppo no. E con l'esperta Mary Baccaglini apriremo un tema delicato e sempre più attuale. La libertà in amore è il motivo per cui la monogamia sembra andare sempre meno di moda. Scopriremo insieme come stanno cambiando le relazioni di coppia nella società di oggi.
3: La monogamia è naturale? No, la monogamia non è assolutamente naturale, è un costrutto sociale che tra l'altro nasce circa 10.000 anni fa con l'avvento dell'agricoltura. I motivi sociali erano molto chiari, cioè, sicuramente un'ereditarietà dei beni e dei terreni la paternità certa. Ad oggi bisogna capire appunto, non tanto se sia o meno naturale, perché è chiaramente non naturale, quanto se per le persone abbia ancora senso seguire un tipo di modello relazionale monogamo. Dal mio punto di vista assolutamente sì, però oggi siamo in un mondo che è molto libero, quindi si può scegliere una monogamia tradizionale, poliamore, relazioni aperte, ognuno può mettere le proprie regole. La cosa secondo me fondamentale oggi è che

0: entrambe le persone all'interno della coppia decidano liberamente che cosa è meglio per loro e non decidere sulla base di ciò che vuole il partner per paura di perderlo. Ecco, questa è la scelta più sbagliata che possiamo fare.
1: E poi, come sempre, la nostra finestra sui mondiali di calcio. Il torneo entra sempre più nel vivo e conquista anche gli Stati Uniti, dove il pubblico si è fatto travolgere da una vera e propria soccer mania. A raccontarcelo sarà la giovane Otilia.
2: Fox Sport ha dovuto fare un articolo in cui giustificava il fatto che Messi non giocasse con l'America ma giocasse con l'Argentina, perché i tifosi americani sono rimasti delusi dal fatto che appunto Messi non giocasse con gli Stati Uniti. I tifosi americani sono andati allo stadio a vedere la partita per vedere Messi giocare, ma ovviamente non l'hanno visto giocare perché non gioca nella squadra americana. Infatti Fox Sport nell'articolo ha dovuto dire che Messi gioca nell'Inter Miami, ma essendo argentino gioca con l'Argentina ai mondiali. Mi sembra assurdo.
1: Ciao. E perché ci sta ascoltando direttamente dalla spiaggia, ecco la classifica dei lidi più tranquilli d'Italia. Quei posti magici dove puoi sdraiarti con un libro in mano senza che il vicino d'ombrellone ti rovini il momento di pace.
3: Salvatore! Salvatore! Esci dall'acqua!
4: E qua il libro non va bene.
3: Vedi che non è mai a casa, vedi che io un cancio non ti tavo, quindi te la fare a piedi, Esci dall'acqua.
4: Va bene.
3: Quando arrivi a casa, vedi che te non riesci. Esci dall'acqua. Stasera non ti faccio lavare, non ti faccio sapere io. Esci dall'acqua.
5: Si
3: ci su io, vedi che te faccio. Non ti faccio mettere più.
4: Va bene.
3: A me ne muovete.
4: Buon pomeriggio, eh.

0: make my day. Ci piace, DJ Angelo?
1: Certo.
0: Era il 1989 Technotronic con Pump Up the Jam. Wow!
2: Ma quanto erano avanti i Technotronics?
0: Avanti.

0: oggi per il fattorino Donovan. È un giorno di festa.
1: Ah,
0: l'azienda
1: bello, perché
0: gli ha finalmente concesso di tornare a effettuare le consegne a bordo di un furgone.
1: Oh,
0: e
1: male,
0: allora stiamo con lui, mentre si mette in contatto con una voce amica.
1: Bravo, sì.
2: Rimanendo in linea per 4 secondi.
3: Ciao, sono Sonia.
1: Buongiorno. Ciao Sonia.
3: Ciao, come ti chiami?
1: Donovan.
3: Donovan ti chiami?
1: Sì.
3: Che stai facendo, Donovan?
1: Io faccio le consegne. Sono contento perché mi hanno ridato il furgone che prima giravo in bici, adesso ho l'aria condizionata e mi sono montato anche un letto a baldracchino che lo tengo nascosto nei pacchi, così ogni tanto faccio la penica.
3: Ah, bravo, quindi ti hanno ridato il furgone perché te l'avevano tolto?
1: Sì.
3: Ah, come mai ti avevano tolto il furgone?
1: Perché ero al cellulare e ho fatto un ciocco.
3: Sì. Sei nel furgone?
1: Sì. Come ti chiami?
3: Sonia, ma il cellulare in mano di nuovo?
1: No, ma è fermo, adesso col furgone posso fare chiamate in tranquillità perché c'è anche le tendine scurabili che il vetro diventa nero e non si vede dentro.
3: Ok, quindi sei fermo comunque.
4: Sì, è fermo, non si preoccupi.
3: Ok, quello è l'importante, che stai fermo.
1: Sì, certo.
3: Perché se guidi di nuovo con il cellulare in mano, te lo riprendono di nuovo.
1: Va bene. È vero.
3: E ti ridanno di nuovo la bicicletta senza i freni questa volta.
1: È vero. Fa caldo lì dove sei te?
3: Sì, fa caldissimo. Beh, penso ormai fa caldo proprio ovunque, no?
4: Certo.
3: Ormai è arrivata l'estate.
1: Perché ti posso regalare un condizionatore perché io li faccio saltare dalle consegne,
4: no?
1: Diciamo che li faccio cadere dal furgone e poi non si trovano più. Perché poi magari prima di salutarci mi dai il condito che ti spiego un condizionatore Bironghe.
4: Come si chiama?
1: Uno lo regalo a mio zio Giovanni.
3: Non fa niente che fai sparire il condizionatore?
1: Ma no, tranquillo. Oh. Hai una bellissima voce, lo sai?
3: Sì. Grazie.
1: Sì.
3: Anche tu hai una bella voce.
1: Quanti anni hai?
3: Sì. 30.
1: Oh, che bello, ragazzi. Che bello. Che magica. Molto bello. Aspetta un attimo, c'è un secondo?
3: Rispondi, vai.
4: Sì. Due linee sul
1: pronto, chi parla? Sono Donovan.
5: Ciao Donovan, sono Beatrice della sede centrale.
1: Sì.
5: Senti, sono spariti due condizionatori Jumbo 342 della ditta Bironghe. Guarda, sono spariti tutti nel tuo turno. I clienti reclamano la mancata consegna, ma non è che tu ne sai qualcosa.
1: No, Beatrice, però posso controllare, ti diciamo 10 minuti, tempo che faccio un check. Beatrice, ti andrebbe di uscire con me una di queste sere a prendere un ape insieme?
5: Grazie dell'invito, Donovan. Guarda, io da circa una settimana sono fidanzata con Dino Cocco, collega del ricevimento. Lo conosci, lo chiamano Coccodino.
1: Coccodino. Sì, ho capito chi è. È uno che parla male di tutti. Sì, me lo ricordo. Coccodino.
5: Certo, infatti, Dino mi ha detto che secondo lui i condizionatori li hai rubati tu. Però guarda, io non gli credo veramente.
1: Coccodino, che non è affidabile. Adesso li cerco e vedrai che saltano fuori. Saranno qua nel furgone.
5: Va bene, Donovan, ma senti, magari la settimana prossima Dino va a lavorare a Napoli. Ci vediamo per un'ape veloce.
1: Va bene, Beatrice, volentieri. Anche perché a me Coccodino...

0: Mi piace tanto. Va bene, ciao.
1: Sì.
0: Pronto?
2: Ciao, ciao. Sì.
0: Scusa.
2: No, figurati. Ma questo coccolino parla male di tutti.
0: Coccodino, si chiama Dino Cocco.
1: Sì.
0: No,
1: Dino di nome
0: ma è un
1: Cocco
0: collega di
1: di
0: quelli brutti, Coccodino.
1: Ah,
0: Anche tu
1: ok.
0: ce l'hai qualche collega così, tipo Coccodino?
2: No, non ce l'ho.
0: Perché ce
2: Non ce
0: l'abbiamo.
2: l'ho, io sto a casa, sono a
1: Coccodino.
2: casa, sono da sola.
0: Ah, quindi non hai colleghi fetenti come Coccodino, che
2: No.
0: appena vai via, quando non ci sei,
1: No, non
0: tac,
1: ce ne sono.
2: Comunque devi fregargli la fidanzata allora.
1: Coccodino, mi sembra che già
2: Ha
1: lei.
2: detto che vuole uscire con te per un
1: Sì,
2: aperitivo,
1: ha seguito
2: giusto?
1: la signora.
0: Sì,
1: Ha
0: no, quello
1: capito.
0: è vero, ma tanto è solo che vuole confidarsi, mi racconta solo io di Coccodino e
1: Ah,
0: poi
1: ok,
0: niente,
1: niente. E
0: non
1: poi non
0: succede
1: succede
0: niente.
2: Ma tu non raccontare il fatto del condizionatore, anche se sei stato già sgamato.
0: No,
1: Sennò
0: aspetta un
1: licenzia.
0: attimo che sono un po' nei casini con sta roba. Se aspetti un attimo, chiedo a ChatGPT perché io chiedo sempre a chat. Aspetta,
1: Siamo a posto veramente.
0: chat, sono Donovan,
1: Vai,
0: non so se ti
1: chat.
0: ricordi di me.
3: Certo, tu sei Donovan
1: No,
3: Brandon.
0: Sì.
3: I tuoi genitori sono italo-americani, tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
0: Sì, bravo chat. Senti, ho un problema. Qui sul lavoro, che io faccio le consegne, ho fatto sparire due condizionatori Jumbo
1: Non c'è bisogno di
0: 342 della ditta
1: ChatGPT,
0: Bironghe,
1: certo.
0: che li volevo vendere su eBay e in azienda se ne sono accorti.
1: Ma va?
3: Bravo coglione Donovan, era
1: No.
3: chiaro che si accorgessero. Ora devi avviare una manovra di recupero. Devi fingere di averli trovati in fondo al camion.
0: Ah,
3: Se non ti
0: ok.
3: credono, occorre passare alla fase numero 2.
0: Quale
1: Tre, nel
0: sarebbe,
1: numero
0: chat,
1: tre.
0: questa frase?
3: Nella fase numero 2 dovrai fingere di essere stato rapinato da due
0: Ah,
3: banditi
0: vedi?
3: che ti
0: Sì.
3: hanno piazzato dell'esplosivo
1: Ah,
3: nel
1: sì.
3: camion
0: Oh.
3: ed è saltato in aria.
1: No, forse un po'
3: Solo in questo
1: troppo.
3: modo potrai distogliere i sospetti su di te.
1: No,
0: Ho
1: forse un po' troppo
0: capito.
1: questo.
0: Ma io ho già
2: Ma la
0: sentito.
2: seconda cosa non va
1: Ah,
2: bene.
1: la
0: Ma io ho
1: signora lo
0: sentito la
1: commenta.
0: tipa e non ce l'ho detto che esplode, cioè l'ho già sentita la ragazza.
1: Sì.
3: Non importa, Donovan. Puoi dire sempre che eri confuso.
0: Ah,
3: Se vuoi
0: ok.
3: tenerti stretto il tuo posto di lavoro, fai esplodere il camioncino.
1: No,
2: no,
3: Butta della benzina,
1: no.
3: alcune copie della Gazzetta dello Sport e poi dai fuoco a tutte
1: Mi hanno
3: cose.
1: appena
3: Ampiccica
1: ridato.
3: fuoco a tutti i cosi.
1: Così peggioriamo la situazione.
0: Pronto?
1: ChatGPT.
0: Senti, aspetta, pronto, ci sei, Sonia? Scusami.
1: Madonna, ma non la fare sta cosa.
0: Sonia.
1: Sconvolta,
2: No,
0: qual
2: non,
0: è il problema?
2: no, non dare fuoco al camioncino, dopo rimani
0: No,
2: di nuovo a piedi.
0: però volevo
1: Così
0: dirti che non
1: lei,
0: ti posso più
1: brava.
0: regalare il condizionatore, mi
2: No, non
0: dispiace.
2: fa niente,
0: No,
2: tanto io ce l'ho.
0: non ti
2: Cioè, ho il
0: offendo.
2: ventilatore, non ho il coso, però
1: Ah,
2: non fa niente.
1: vabbè, ma fa
0: l'importante è che non
1: niente.
0: ti offendi.
2: No,
1: No, no,
2: assolutamente.
1: meno male.
2: Devi dire che i condizionatori li hai trovati in fondo al furgoncino.
0: Sì, va
1: Ah, che
0: bene, ci
1: brava lei.
0: provo. Grazie mille, mi
2: Ok.
0: hai svoltato, grazie mille.
1: Sì.
2: Prego, ciao,
0: Ciao
1: buona
0: Sonia, ti
1: giornata,
0: posso
1: buona giornata.
0: richiamare?
2: Ciao, tesoro. Certo, sì.
1: Quando
0: Va
1: vuoi,
0: bene,
1: brava.
2: assolutamente.
0: Grazie.
2: Ciao, un bacio.

0: Relax,
1: il nostro amico Ale con i PIO, però anche no su Radio DJ.
0: Bello, bello, ci vai, piace, Ale. carica, con i nostri amici da casa.
2: Ciao Angelo, ciao Ferro, anche al bar La Biga di Pagani, sì, vi ascoltiamo 24 ore su 24.
0: Grazie, vi mandiamo un grosso abbraccio, ciao, grazie, ciao, baci.
3: Angelo, il letto a baldracchino non si può sentire.
1: Eh sì, a baldracchino è bellissimo.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao bello. Ciao,
4: è Lady Cadonova che altro che la bici senza freni, gliela danno senza sellino. Sì. Sta attento.
1: Ciao, è peggio ciao. Lì in quel caso.
5: Oh, ma chi hai chiamato Donovan a sto giro? La municipale?
0: Va bene, no, la
6: sì. Comunque io cambierei la sigla iniziale, sì, che fa con DJ Angelo e Ferrari con o senza auricolari. Sì. La cambierei in con DJ Angelo e Ferrari sempre attenti ai particolari.
7: Ah, Ferrari, io ti avviso, sì, guarda che ti sento sia in diretta che la sera col podcast. Ah, okay. E se sbagli qualcosa vengo in Svizzera, mi bevo il tuo sangue.
1: Bravo, addirittura. Ciao,
8: mi ciao, sono Simona Rosini. Sì. Io mio marito Roberto non l'ho mai tradito perché lui è il top.
0: È il top. Sì, sì, sì, belli. Fare foto, fare foto. Una richiesta, dai, prima del cooling break, eh?
1: Ok, il cooling break anche
0: ci dobbiamo rinfrescare, no, certo.
1: E dobbiamo un'aria condizionata.
0: Donny G, richiesto da Francesca di Como, da, vai, Como.
9: Aspetta al sugo, brano power metal.
1: Vai, power metal.

0: è da 5.
1: Volevo te, che ci posso fare sfogo sul mangiare. Mangio polpette al sugo per dimenticare. Polpette,
2: prosciutto, melone, va bene.
1: Polpette, mangio polpette al sugo per dimenticare te.
2: Polpette al sugo.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: This is...

0: Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio DJ. Ti capisci, Di Angelo?
1: Io capisco, mi piace tanto quando cantano Madonna, gli amici da casa, eccolo qua.
2: Aua! Pomba roppe, pomba prime, pomba roppe, pomba gine, pomba, pomba, pomba, pomba.
1: È un po' diverso.
0: Sì, molto.
1: A Milano,
0: diverso,
1: nonostante il caldo, c'è la settimana della moda.
0: Vero, verissimo.
1: E allora noi andiamo da una delle persone più influenti della città.
0: Vai.
3: Pronto, raga?
1: Pronto.
3: Allora, sono il Croccante qua di Milano.
1: Buongiorno.
3: Gli amici mi chiamano anche il Crocchi, solo quelli intimi, come il Giangi, la Cami, il Giuse, la Vani, il Dani, l'Ale, il Vitto, insomma, la cerchia ristretta degli amici. Altospendenti,
1: tutti
3: altospendenti.
1: Diciamo. Sì.
3: Ragazzi, lo sapete che a Milano siamo in piena settimana della moda.
1: Certo.
3: Questo
1: sì,
3: vuol
1: sì.
3: dire che per fare un aperitivo, invece di spendere 100 euro come al solito, perché Milano tutto puoi dire, ma è economico. Economica. Allora, questa settimana ne spendi 400, 4 gambucce van via. Aumenta tutto,
1: casa,
3: i baristi sono impietosi, mettono più sale nelle noccioline. Poi ci sono 40 gradi, la gente è lì con la lingua di fuori. Il consiglio che vi dà il Croccante è il seguente, due punti. Non uscire, stare a casa finché non finisce la settimana della moda. Risparmi solo non uscendo sta settimana 2-3 K le risparmi. Se invece ti piace la location giusta, metti in tasca un 50 K ed esci sereno.
1: Ah, 50 K non ci stanno neanche.
3: Uè, dice Angelo!
1: Buongiorno.
3: Sono il Croccante.
1: Ciao Croccante.
3: Sai che io so tutti i gossip croccanti di Milano. Gira una bruttissima voce su di te, dice Angelo. Le voci croccanti dicono che siccome è un nido di tortore sul terrazzo, non accendi il condizionatore per non spaventare gli uccelli. Girano voci croccantissime, eh? Stamattina alle 5 non riuscivi più a dormire dal caldo e non hai fatto partire l'aria.
1: È vero,
3: se
1: è
3: mi
1: vero.
3: Succede a me una cosa del genere, esco dal terrazzo con Pippo la scopa, tiro e deforesto la location. Comunque, se vuoi una location croccante per dormire, puoi venire nel mio attico croccantissimo. Cioè, 6 camere per gli ospiti, tutte col bagno croccante incluso.
1: Ma cosa te ne fai di 6 camere?
3: No money, mi paghi con qualche numero di cellulare croccante.
1: Ah, ok.
3: Durante

0: la festa di Party Like a DJ, sì, tutti i DJ di Radio DJ erano sul palco. Dov'è DJ Angelo? Dov'è DJ Angelo? Dov'è DJ Angelo? No, figa, stavo prendendo il numero di uno. Roba così.
1: È vero, tutto vero. Ragazzi.
0: Io il numero croccante anche del Boy George. Il 9 luglio siamo al concerto dei Culture Club.
1: Bello,
0: te e il calabro pugliese e il bassi maestro. Troppo giusto. 9 luglio, The Place to Be, concerto dei Culture Club. Le voci croccanti sono sempre da verificare, perché io ho un sacco di collaboratori croccanti. Alcuni sono molto giovani, poi gestisco anche gli artisti. Eccola qua, questa qua è pazzesca. Pronto!
2: Ciao croccante, sono Gigia Formenti, modella della Brianza.
0: Gigia,
2: voglio chiederti se hai posto in agenzia.
0: Sì, Gigia, però io prendo il 25%, non so se ti hanno detto le tue colleghe.
2: Sì, va benissimo, croccante, guarda, a me basta stare in agenzia con te.
1: Ah, okay.
2: Senti, devo portare dei documenti.
0: Ma va, non serve niente, Gigia. L'accordo è già operativo e croccante, casomai, se vuoi farmi un favore, mandami una foto dei piedi su WhatsApp che la giro al mio amico Angelo.
1: Ah, veramente?
0: In questo periodo è molto triste perché ha il nido di tortore sul terrazzo. E non può accendere l'aria condizionata.
2: Va bene, croccante, te la mando subito. Ma la vuoi coi piedi pittati o spittati?
0: Va bene tutto, a me piace sia il nature che il pedicure fatto. Pronto, raga? Un'altra artista si è aggiunta alla Croccant Agency. Angelo Ferrari, se entrate in agenzia voi, vi faccio il 20, ve l'ho già detto la scorsa volta.
1: Grazie. Ti faccio un pensierino, il 20 non è male.
0: Angelo, guarda che se entri nella Croccant Agency, ti faccio fare tutta l'estate nelle migliori console d'Italia. E in più ti do 20 risto invited al mese.
1: Hai
0: quando sei invited al risto, non paghi un cazzo. Aspetta. Aspetta un attimo. Allora vi spiego. Allora, c'è il mio collega Fred Giubertoni che adesso si attacca al telefono e fa saltare fuori due invited. Vai.
3: Ok. Ristorante Sorpellino, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, sono Fred Giubertoni, lavoro per il Croccant di Milano. Ma senta, volevo sapere se si può avere due invited per questa sera.
3: Due posti? Sì, a che ora?
4: No, faccio anche il ring full.
3: Alle 21?
1: Sì.
3: Due persone a che nome?
1: Sì.
4: Allora, nome è Croccant di DJ Angelo.
3: Benissimo, signor Croccant, allora ci vediamo più tardi.
4: Sì, mi guarda, le dico solamente due cose. Il Croccant in cambio della cena, finché a fare delle stories sui social, dicendo se si mangia bene, così a bere, insomma,
3: dirmi sì.
4: Allora, ridico il croccante che gli confermo l'invited.
1: Ok.
4: Ok? Sì. Ho un invited.
3: In che senso? Me ne stai dicendo offerti dalla casa?
1: Sì.
3: Invited? Cosa mi intendi lei?
4: Ma dico se c'è.
1: Ciao. Tutto invited.
0: No!

0: 1997 i Backstreet Boys cantavano Everybody Backstreet Backs Alright is Back, e quindi noi siamo qua.
1: E tu eri molto figo, me lo ricordo.
0: Io ero molto più giovane.
1: Avevi il cappotto di pelle.
0: Ero da Matrix.
1: Spaccavi,
0: bravissimo. Bravo.
1: 14:43, qualche amico.
0: Ce l'ho ancora.
2: Troppo all'apice il croccante.
0: Vai croccante.
1: Bravo, colpi di clacson a manetta per il croccante.
3: Secondo me Coccolino non rilascia mai dichiarazioni morbide.
1: E
0: no,
2: pronto, DJ Angelo, visto che non c'eri nella foto del Plaid, io faccio un fotomontaggi, ti ci metto.
0: Non c'è problema.
4: Angelone, di la verità che non stavi prendendo il numero di una, stavi prendendo i croccantini per le tortore allo stand monge.
1: Sono davvero le tortore,
0: ragazzi. Andiamo alla vita in diretta, che magari parlano delle tortore che
5: può essere.
1: Dire che ho messo l'acqua, ma per ora non mi cagano.
0: Sicuramente avranno apprezzato, dai.
6: Un saluto a tutti coloro che aspettano la nuova puntata della Vita in Diretta.
1: Sì,
6: nell'appuntamento di oggi saremo con il mago Gianni Palizzari, il quale ci ha promesso che farà scomparire il caldo dalla nostra penisola,
0: magari,
6: lanciando delle palle di sale in cielo con un grosso cannone posizionato sul monte della Maiella. A seguire manderemo in onda i soliti servizi sul caldo che li abbiamo in archivio già pronti. Qualcuno è addirittura in bianco e nero, ma voi seguiteli comunque perché... le regole non cambiano, per cui non servirebbe a niente fare dei nuovi servizi e spendere soldi per niente. Per l'attualità invece andremo dall'attore Emanuele Carlo Ostuni, che la scorsa settimana ha avuto un brutto contrattempo rimanendo chiuso nel cimitero. La linea va a Saverio.
7: Era all'interno del cimitero di Lambrate, dove si era recato per rendere omaggio ai genitori scomparsi. Il sole stava per calare, lasciando il posto alle tenebre, ma una volta raggiunto il cancello per uscire, le porte non accennavano ad aprirsi. Degli addetti ai lavori nemmeno l'ombra. Sembra l'inizio di un film dell'orrore di Fulcio Romero, e invece è accaduto veramente. Protagonista di questa tetra vicenda grottesca ma anche frustrante, Emanuele Carlo Ostuni, attore e redattore, che ha deciso di segnalare tutto sui propri social.
8: Come potete vedere i cancelli sono chiusi.
1: Ce ne parliamo dopo, ok?

0: È tornata Anna, bellissima, brava e complimenti.
1: Ma il caldo può sparire in un solo modo, se il croccante lo assume.
2: Ah, no, è vero, croccantissimo. Ed ora visto che come si dice? Andiamo con
0: avevi sbagliato lì. Ah, adesso capisco.
2: Vai.
0: Io devo svelare questi altari.
2: Spazio dedicato a chi piace andare su. Cazzo, ho sbagliato là.
0: Succede, cazzo, dai.
3: Da Ulisse, Alberto Angela è il modo corretto di mangiare i nigiri. Da Summer Eats, l'annuncio di Cristiano Malgioglio. Da Poretcast, Luca Parmitano e la Colon Scopia.
2: Ero rimasto quello di ieri.
3: Pot Secrets, quando Emi lo zio mandò Gue a comprare la grappa. Gli UFO metallici e quelli a forma di Tic Tac.
0: Ci sono sempre.
4: Bene. Alberto Angela è il modo corretto di mangiare i nigiri.
5: Tutti noi facciamo un errore spesso, secondo comunque la tradizione giapponese, cioè prendiamo il sushi con le bacchette e lo intingiamo dentro la coppetta con della salsa di soia, un po' come se fosse un pezzo di pane, con la parte più morbida dentro diciamo la salsa. In realtà poi quando la tiriamo fuori a volte tutto cade e si creano un po' di disastri. In realtà quello che si fa in Giappone, il modo migliore per mangiare un sushi è un altro. Bisogna prendere il nigiri, eccolo, e poi lo si intinge girandolo dalla parte, diciamo, del pesce. E a questo punto lo si può mangiare. Ecco, però non vi preoccupate troppo, perché mi è stato detto che è un errore comune a tanti giapponesi.
4: L'annuncio di Cristiano Malgioglio.
6: Ho detto, chiedigli se hai innamorato. Se sei innamorato. Io? No, che... ti do una bella notizia, mi sono sposato. Quando? Nessuno lo sa.
7: Grazie.
6: Non è vero lui. Nemmeno lei, nemmeno lui, non lo sa neanche lui.
0: Auguri,
4: Luca
0: auguri.
4: Parmitano e la colonscopia.
8: Ah, sappiamo, la sigdoniloscopia è la prima parte di una colonoscopia. Cioè
0: Luca
8: i primi
0: Parmitano,
8: 40 centimetri dell'intestino.
9: Che sarebbe poi quello terminale.
8: Quindi la mattina finale, prestissimo, sono mezzo addormentato, l'infermiere mi dice, adesso ti facciamo questa cosa, contentissimo di farmi la classica
2: pelta.
8: E mi dice, aspetta 5-6 minuti, dopodiché vai, lascia il bagno, ti lasciamo qui, tranquillo. 5 minuti è da principianti. Io almeno aspetto 10 minuti.

0: Se il minimo è 5, io faccio 10. Certo. Mi addormento e mi sveglio così. Mi giro, vedo la porta del bagno che mi è stata indicata, come nel film Shining, che si allontana nell'orizzonte. Io inizio a sudare bianco, corro, volo verso il bagno.
1: Che ero occupato.
0: Ho rischiato l'implosione.
2: Quando Amy, lo zio, mandò Gue a comprare la grappa.
3: A livello di immagine, poco niente, ho fatto delle serate degli americani. Qua ho fatto gli MOP. Sì, ho fatto Requiem, ho fatto Capolino Riega, video tour di Capolino Riega, che loro arrivarono all'aeroporto e andai a prendere e dissero: zio, ma cosa si beve qua? Li faccio grappa.
4: Sì.
3: E mandai quel maledetto di Guerra per comprarmi la grappa alla standa, di tipo 50.000 lire per comprare due bottiglie di grappa, perché due bottiglie di grappa buone. Questo maledetto cosa ha fatto? Ha preso due bottiglie di grappa, le più sgrause, per poi capito, farsi lo sgamo sui soldi che le avevo dato, perché sì, eccetera, eccetera.
2: Gli UFO metallici e quelli a forma di tic tac.
5: Io volevo dire degli UAP, che è parziale il fenomeno, perché attualmente li chiamano anche droni, e non sono UAP quegli oggetti, non sono neanche droni, sono sfere di luce. E quindi queste cose, sfere di luce, vengono sempre trascurate. Invece i dischi metallici sono il complotto degli Stati Uniti, con dischi metallici, perché sono civiltà inferiori, grigi, che parlano con gli Stati Uniti per dare la retroingegneria, per dare indietro i pochi caduti dei dischi volanti, dei grigi. Allora per avere questo hanno dato la fibra ottica, hanno dato il transistor negli anni 47 e così via. Adesso stanno dando l'invisibilità e anche l'antigravità. Però non sono ancora capace a manovrare. Io ho visto questi oggetti che fanno vedere, che sono dei tic tac con il cordone attaccato, perché sono in laboratorio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.